Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla Campania con una variabilità atmosferica. L'alta pressione è difatti disturbata da correnti più fresche verso i Balcani e sono responsabili della formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, più concentrati nelle zone interne nelle ore centrali del giorno. Si tratta di fenomeni a carattere sparso, dunque non interesseranno proprio tutta la regione e saranno anche di breve durata. Le temperature di ora al più perderanno qualche grado e dunque il caldo sarà in attenuazione, soprattutto lungo il litorale. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app Trebi Meteo.

0: pochi secondi alle 7 ho incrociato Patrizio D'Amore, lo conoscete un po' tutti, quello dei cornetti, no? Quello che ha portato già due volte ai cornetti e due volte è stato bocciato. Stamattina, beh, non posso dire altro, si è recato in una delle pasticcerie più in voga, forse la migliore, tra le migliori, non posso dire quale, al Rione Alto, qui a pochi passi dalla radio. Saluto Germano, che è stato molto carino con lui, quindi qualcuno avrà già capito. Dopo andiamo ad assaggiare, perché poi non bisogna dire, vabbè, sono state pigliate in pasta là, allora sono buone. Dobbiamo andare anche a controllare, magari si è messo d'accordo con la pasticceria, ha detto guarda, tutte quelle che tu non hai venduto l'altro ieri o ieri le vengo a prendere io giovedì mattina, così c'ho il marchio e faccio una bella figura. Dobbiamo anche assaggiare, caro Patrizio D'Amore. Poi mi ha detto salutami, ho detto ok, tra 10 minuti, perché lui scende e tra 10 minuti è in auto, ma io tra 10 minuti non posso parlargli in questo modo, quindi lo faccio adesso e poi dopo gli faccio i complimenti eventualmente. Allora, caro Nellino Iorio, tu mi dici che c'è posta per me, giusto? Sentiamo, pronto?
1: Buongiorno Manganillo.
0: Chi è?
1: Buongiorno a tutti gli strelli.
0: Sì.
1: Mi generalizzo.
0: Vai.
1: Sto andando a casa. Buona giornata.
0: Stai andando a casa?
1: A tutti.
0: Ma chiedo scusa, stai andando a casa alle 7 e un minuto?
1: Invece a scuola non ci vado più perché è festa il 2 giugno, giusto?
0: Perché ma è il 2 giugno? Aspetta, beh. È festa il 2 giugno, oggi siamo al 28 di maggio. Che fai? Obonde dal 28 al 2 giugno? Fammi capire. Oh, sono dei messaggi incredibili che arrivano già a quest'ora, alle 7 e un minuto. Questo è il pipistrello del giovedì. Siamo già al 28 maggio 2026. Io non vedo l'ora di aprire il pasta. Ma secondo me sono i cornetti. Ha portato anche il caffè. Avete capito, no? Di quale pasticceria si tratta? Fatemi sapere se qualcuno avrà già intuito. Abbiamo detto Rione Alto e abbiamo detto, che ne so, cosa possiamo dire? Fa rima con via Foria. Fa rima con Foria, ecco. 342 00 00 100, parte.

0: soltanto di Saif, ma anche di Antonio Manganiello, del Pipistrello, e soprattutto di voi Pipistrelli, che tutte le mattine ci fate sapere un po' dove andate, come state, geolocalizzazione, primo pensiero del mattino, tutto ciò che vi riguarda lo dobbiamo sapere, siamo una famiglia. Leggo il messaggio di Raffaele da Mainz, lo leggo come se parlasse lui, no? Ormai sapete che ci sono tanti imitatori di Raffaele, e dice, come è scritto e anche con gli errori: buongiorno Pipistrelli, saluto al grande Manganiello. Buono, tanto un errore, una volta tanto, che tutte le mattine ci fa compagnia e ci mantiene allegria, a chi c'è in regia Nellino. Vi auguro un buon giovedì a tutti voi. Una volta che fa un errore, non ne ha fatto un congiuntivo sbagliato, niente, non è possibile. Raffaele da Mainz, per i fortunati che stanno guardando la TV, canale 76 del digitale terrestre, vi faccio vedere uno dei cornetti che ho trovato, eccolo qui, nella confezione che il nostro Patrizio D'Amore ha donato a noi di Radio Kiss Kiss Napoli del Pipistrello stamattina. Vi dico che è una delle pasticcerie più blasonate, eh? Siamo qui a Rione Alto e ce n'è una proprio a pochi passi, lo assaggio per voi. Patrizio, non è detto che il logo, che il marchio possa fare anche buono il cornetto, vediamo. Buono, questa volta non posso dire niente, veramente buono. Ho beccato quello al miele, secondo me non si può mangiare in diretta, quindi sembra più un cornetto della Bauli, non è capigliata la confezione quella lì e poi ha cattato i cornetti, che quelli di 2 euro industriali, no dai, basta. Salutiamo Patrizio D'Amore, in bocca al lupo per tutto, di vero cuore da noi, e mentre mando giù il boccone, questi siete voi.
1: Mangani, buongiorno, salti da Fugone, buongiorno a tutti i pipistrelli. Ma ancora se non ci ha variato proprio un culo, oggi tu stai sperando a tu quando
0: sta
1: fisci.
0: È vero.
1: Ci ha variato proprio un culo, se non mi piove rimane.
0: Però.
1: Proprio rimane che piove.
0: Potrebbe
1: ma
0: piovere anche più tardi.
1: Arrivo,
0: solo il mercoledì viene, no, il giovedì.
1: Buongiorno. Mangani, mi gioco l'inizio. Mangani, penultimo giorno. E dopo ci vediamo da... ci vediamo fra tre mesi.
0: Tre mesi.
1: Uber ti saluta.
0: Addirittura. E dove te ne vai? Tre mesi. Che denaro. Poi dici, vedi, uno lavora alla radio e siamo schiavi, schiavizzati. Invece voi, vedi, vi godete la vita, pronto?
2: Con le cuffie in destra, il microfono acceso, Andone Manganiello, ogni ascoltatore conquistato e preso. Tra scherzi, risate e battute a fumicodona, a radio è sempre ore tormentona.
0: Grande, complimenti per queste rime. Con un accento siculo, grazie di cuore, ci vediamo proprio lì in Sicilia, all'Agrigento, il 26 di luglio, se non erro. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io siamo dall'Urto 2, stamattina pure i cornetti, stiamo a posto.
0: Meritiamo i cornetti, anche il caffè. Patrizio D'Amore è veramente una persona eccezionale, anzi, dovreste fare a turno, ognuno di voi. Tipo, noi abbiamo 700.000 ascoltatori, per esempio, no? Più o meno. Ecco, ogni giorno uno di voi che bussa con i piedi. Per riconoscenza, sia a noi, ai giornalisti che vi parlano del Napoli ogni giorno. Ma stiamo scherzando, ragazzi? Ma voi vi credete che fare la radio sia una cosa semplicissima? Ma voi scherzate? Cioè, con tutto il rispetto per il minatore, il muratore, ma noi veramente lavoriamo? Noi lavoriamo! A me piace proprio sfrugoliare. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Pasquale Tanvedi di Bologna.
0: Vai Pasquale.
4: Ando quando fidi chi si pensa che su che lì scende in bossa a sole.
0: No, questa è bellissima. Sono quelle di scena di Un posto al sole. Quindi avrà capito di chi sono, no? Di Germano che fa anche Un posto al sole. Tu dici, ha utilizzato i cornetti per girare qualcosa. Poi li ha riportati in pasticceria. Non credo, sì,
3: E inizia a cominciare a durare i mani. Mangani a bussare i piedi.
0: Io? Perché? Cioè, il programma lo faccio io, dovete bussare voi con i piedi. Scusate. Ancora un messaggio scritto. Buongiorno, Manga Azza. Ma la radio paga bene, tieni sta polo. Io a casa in attesa di portare la bimba a scuola. E oggi... è festa, PS, frequento il Rione Alto, ci stanno diverse pasticcerie che fanno le cose buone, non solo quella, firmato Antonio. Vabbè, lo sappiamo, non solo, perché quanto costa sta polo? Scusa, a parte che ce l'ho da 10 anni, che guardate qua, anche abbastanza mal ridotta, ma sono affezionato, non perché ci sia questo simboletto, a me non me ne frega niente, perché me l'ha regalata la buon'anima della nonna tanti anni fa. Ma poi che nuovo fa tu? Pronto?
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli, sono
0: vai.
5: Luigi.
0: Vai Luigi.
5: Ciao Cacca. Luigi. Direzione Caserta, un solo per Rodanand a 30 all'ora. Grazie per ieri, per il telegram che ha fatto mia moglie.
0: Hai Sono visto? Voglio a disposizione. Sulla,
5: capisci a me?
0: Come
5: di
0: no?
5: 41 anni.
0: Capisco a te. Ah,
5: ciao, bello.
0: C'è capito chi è? Luigi che è sposato, fidanzato, 41 anni totali. Complimenti a te. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buonasera.
0: Vai.
3: Geolocalizzazione in corso a Sumidaro di Nessuno Arzano. Riguardo i cornetti,
0: sì,
3: non sono del Rione Alto, ma comprati al bar Vulcano a Posillipo.
0: Ah sì? Che ne sai tu, scusami? Veramente? L'hai visto? Bar Vulcano a Posillipo, fammi vedere se c'è scritto. No, no, no, ragazzi, c'è scritto il nome della pasticceria, ed era anche sulla confezione. Poi, buongiorno Manganì, sono a casa con mia moglie e ti stiamo guardando in streaming. Uai, che coraggio, a che store? Perché abitiamo a Treviso. Ci mandi un saluto e dici a mia moglie che la amo tanto. Grazie, Dario e Anna da Treviso. Anna re. C'è Dario che ti ama alla follia. Io a quest'ora un'idea ce l'ho, alle 7:11 minuti. Anna, non mandarlo a lavorare, va. A quest'ora poi fisiologicamente noi uomini, capisci a me, Anna, faccela per niente, perché poi a quest'ora, sai, pochi chatil, pure tu, non è che poi al mattino siamo la famiglia del Mulino Bianco, lo fai sistemare un po' e poi dopo, già sai, lo riempiamo d'amore.
3: Ma solo tu puoi mangio con e te, sto malato mentale. Ma chi è la
0: ma come ti permetti? Come ti permetti? Ma che è burro? Ma tu sei invidioso? Ma qua malato mentale? Ma cosa stai facendo? Cioè, cornetti di prima categoria. Anzi, sai che faccio? Parte alta la prossima? No, allora inizia a mettere i secondi, così io faccio un'altra capata. Mamma mia. Questo è al miele. Ma c'è stavo una vespa, rindo, ti fa frisci.

0: Gianni, buongiorno. Stai facendo ridere solo a me. Okay. È buono, è a me, stavo a me in Spagna.
1: No, per far capire che è buono, sai, alla fine c'è ancora l'ape che sta posando il miele, no? Dopo aver impollinato. Ciao Manga, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli del globo. Ti sto guardando sull'iPad, Antonio Mosca da Zurigo. Antonio, che ho anche conosciuto durante uno spettacolo lì a Tallil. Poi, buongiorno Antonio, il nostro The Voice. Addirittura alla Frank Sinatra. Io colgo l'occasione per fare la battutina, no? Ma tu ti nutri o ti natri? No, io mi nutro perché sono Frank Sinatra. Adesso potete picchiarmi, venite qua anche al Rione Alto. Dice, portate altri cornetti, dice, ci accompagna al mattino, non ci resta che geolocalizzarci, anzi no, siccome lui vende le olive, senti la figata, scrive geolibalizzarci, direzione Torre del Greco, i tuoi amici del sapore delle olive, Francesco, Marco, Pio e Davide, un abbraccio di cuore a tutti voi. E poi vediamo, ciao Manga, qui in Svizzera fa molto caldo, cioè in Svizzera, magari qui in Italia si muore, a Napoli non te lo dico neanche. E poi ancora un amico, Luigi, dice in ufficio dalle 5.35, fa caldo già di mattina, sempre da Zurigo. Ok, vogliamo sapere un po' la situazione anche a Napoli, Marano, Ischitella, Melito, un po' tutte le zone limitrofe, quindi fatemi sapere un po' viabilità, geolocalizzazione, se fa già caldo. Primo pensiero del mattino, questi siete voi.
2: Ando, che non sta niente a fare, io ho affidato un coppia in ombra, un migliore pasticceri in coppia in ombra, sono cornette congelate per te.
1: Ma allora, io già l'ho detto prima, il nome è importante, no? È blasonato. Poi ho detto, aspetta, devo aprire la confezione e devo assaggiare, perché magari il nome c'è, ma il cornetto non mi piace. E invece vi dico che c'è il nome, in questo caso mi è piaciuto anche il cornetto. Io sono molto vizioso, mi dovete credere. Due volte ha portato i cornetti, due volte ho detto che non mi piacevano. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Che sta pure un collega mista, sto capendo niente. Che sto mi ci faccio, Mangani?
1: Lo so.
3: Sto a Gaeta, vieni a pigliare la oliva e pure un cornetto.
1: A Gaeta pure fanno buono il cornetto. Ok, guarda che io vengo, non sto scherzando, verso metà giugno sono lì, pagami il lido, una bella Maren, ci vuole, e poi magari poi te lo dico da vicino. Pronto?
3: Ando, sveglia, ho avuto un bar vulcano apposito. Perché non è che la trasmissione che fa Luigi.
1: Ah, ok, no, non è che
3: bar siamo vulcano.
1: Allora, sai perché non ho capito? No, io non dormo. Il problema è che non ho mai visto una puntata, neanche una, di Un Posto al Sole. Vi dico la sincera verità, non ne ho vista una e quindi non ho colto l'attinenza. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
1: Giorno.
3: O fai le spettre cornette, se mi mangiate che dell'Eurospin e
1: l'MD. Ah, che sono buono pure quelli dell'MD. Tutte le mattine ne mangio uno vuoto con un po' di marmellata messa da me e ti dico che sono una bontà eccezionale. Ancora qualcuno?
4: No, 22 gradi. So pianna tangenziale, io sono uomo.
1: Vabbè, ma 22
4: non è nassato. Che te ci dici, andò. Tu ancora mi offri chilo su di frutta a birra.
1: Ancora. Poi cornetto top Corso Campano, Giuliano, pasticceria, ne puoi mangiare quanti ne vuoi. Oh, addirittura, cioè, ma non ingrassi? Voglio capire come sono fatti, diaria. Poi pronto.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Corazon, dove sei?
1: Corazon, fai piovere un po'. Siamo stati ingrati con te. L'ultimo.
3: Mangani e Boccio.
1: Buongiorno.
3: Mangani ne abbiamo. Paumolita, Amaren. Mangani.
1: Che cosa? Non lo so, aspetta, non grata capata, ragazzi. Parte alta, giusto? Aspetta un attimo. Piano, lo sto finendo e vi dico che è veramente buono, Non male. Ragazzi, non andate via perché tra poco lasciamo un argomento veramente molto dolce, interessante.
5: Non ho bisogno di capire.

0: Ieri ero sul divano, condizionatore acceso, stavo scrollando un po' sul cellulare e becco questa notizia. Verificata, tutto vero, ho detto domani mattina ne parliamo. Ad Avelengo, in provincia di Bolzano, si è verificato un curioso episodio in una stazione di servizio. Per un errore tecnico, il distributore ha iniziato ad erogare il diesel a un prezzo incredibilmente basso, attenzione, 20 centesimi al litro. Ovviamente c'è stato un errore, ma hanno approfittato tutti. Anche lì, nel giro di poco tempo, si sono formate lunghe code di auto con persone arrivate apposta per approfittare del prezzo anomalo. Alcuni clienti si sono presentati anche con taniche e contenitori, e te pareva, cercando di fare scorta del carburante. Secondo quanto riportato, il fenomeno è durato per diverse ore, fino a quando le scorte di diesel del punto vendita si sono esaurite. Le autorità locali e i gestori, poveretti, hanno spiegato che si è trattato di un problema nato da un errore elettronico imprevisto. Il danno economico stimato è di circa 10.000 euro. Una roba incredibile. Cioè non è che quello quando va lì dice oh c'è un problema, adesso chiamo, adesso avviso. No, mi faccio il pieno, poi chiamo mia moglie, faccio fare il pieno e porto pure le taniche. Cioè, e siamo, ve l'ho detto, perché poi sempre a Napoli e dintorni, siamo a Bolzano, siamo tutti italiani, c'è niente da fare. La domanda è la seguente: a voi è mai capitato di approfittare di un errore o di un malfunzionamento che vi ha fatto ottenere qualcosa a un prezzo incredibilmente basso, quasi assurdo, un po' come è successo ad Avelengo con il diesel venduto per sbaglio a pochi centesimi al litro? Non so se mi spiego, no? Tipo prodotto prezzato male al supermercato, tipo che costava 10 euro, avete notato 90 centesimi e avete preso senza dire niente alla cassiera. Il buono sconto utilizzabile infinite volte, un hotel di lusso prenotato a prezzo ridicolo. Ecco, quella volta che avete approfittato di un errore altrui, così avete risparmiato. Fatemelo sapere. 342 00 00 100.
1: All'ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ancora buongiorno, le 7.30 su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello fino alle ore 9. Saluto quelli che stanno andando al lavoro, quelli che tornano dalla famosa nottata di lavoro come Giovanni e Vincenzo, infermieri. E poi volevo salutare tutti i bambini che vanno a scuola sofferenti perché fa caldo, però sono gli ultimi giorni. Forza e coraggio. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina, più che altro la domanda: vi è mai capitato di sfruttare un errore o un malfunzionamento che vi ha permesso di ottenere qualcosa a un prezzo assurdo, quasi gratis, tipo la storia del diesel venduto ieri per sbaglio a 20 centesimi al litro nei pressi di Bolzano? Vediamo un po' al 342 00 00 100 le vostre confessioni. C'è Emanuele. Buongiorno Antonio. Una volta vicino casa mia c'era un distributore automatico di sigarette dove bastava selezionare solo il prodotto senza inserire i soldi. Antonio, a verità, due pacchetti mi pigliai. Vedi, ne approfittiamo, c'è niente da fare. Buongiorno Manganè, saluti da Peppe dalla Germania, un bacione a mia moglie Marianna, un bacione anche da parte mia. Poi salve Manganiello, io ho approfittato, anzi abbiamo approfittato, eravamo quattro coppie al lago Nabi a Castel Volturno, dovevamo pagare sui 50 euro a coppia in più delle cose tipo sauna, massaggi, ma non abbiamo pagato nulla per errore loro e noi giustamente non abbiamo detto niente. Paolo da Versa. Ecco, quel giustamente secondo me non è così giusto, perché poi se qualcuno ti dice devi pagare 80 al posto di 70, tu lì giustamente reclami, è così. Poi vediamo se ne becco un altro e poi passiamo naturalmente ai vocali. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, di nuovo lui. 2018, presso un Samsung TV, lo leggo come l'ha scritto, che è più bello. Presso un Samsung TV, costava 900 euro, quando sono andato a pagare ho pagato 599 euro, io non ho detto niente, la mia roccia non ha detto niente, ho pagato, l'ho preso, saluti Raffaele da Mainz. Raffaele, vizietto, anche te ce l'ha, eppure la roccia. Sentiamo invece qualche vocale, pronto?
1: Che vi ha fatto ottenere
2: Manganiello, per quanto costa una nappa benzina, mi l'hai fatto pure i cani, si è sfruttato pure i cani.
0: Tutto quello che c'era, beh, alla fine è finito, raga, non andate più lì perché è finito. 10.000 euro di carburante è andato così, in fumo. Pronto?
3: Ci rubano loro, a noi una volta, loro non fa niente.
0: Okay, ma non è colpa del benzinaio poi che ci rubano, ragazzi. Pensi che il problema sia a monte, no? Non è del benzinaio. Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ma secondo te si trova benzina a 20 centesimi a chiama chi? Lo guarda che sta in errore in da pompa, sta a 20 centesimi.
0: No, ma viva la sincerità.
4: Mi regna pure a bacinello, mi regna.
0: Fai un bagno proprio nella benzina, nel diesel. Pronto?
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno ai pipistrelli.
0: Anche a te.
5: Questa notizia l'ho sentita già un po' di tempo fa.
0: Non so in
5: quale parte.
0: In un'altra, sì.
5: Comunque poi tramite le telecamere sono stati denunciati.
0: Quindi capita spesso.
5: E comunque il distributore ha recuperato i soldi perché comunque ha messo l'avviso con le targhe risale al proprietario.
0: Ragazzi,
5: gli avvocati avevano detto che era un furto.
0: Sì.
5: Chi non ritornava a pagare era un furto.
0: Lo dici?
5: Si commetteva.
0: Allora, io da ignorante in materia mi butto. Se è un errore da parte di colui che vendeva il diesel, l'errore è tuo, io vengo lì, mi faccio il pieno e me ne vado. Alla fine mica mi puoi denunciare. Una domanda che faccio magari a qualche avvocato che è all'ascolto. Sicuramente ne abbiamo già parlato perché ogni tanto capita questi distributori che impazziscono. Leggo un messaggio. A me una volta è capitato al supermercato con delle confezioni di birra. Avevano sbagliato il prezzo sullo scaffale e costavano la metà. La cassa è passato tutto senza problemi. Ovviamente ho fatto scorta. Diciamo che in quei casi non ti metti certo a segnalare l'errore, vedi? Ancora qualcuno, Nellino, pronto?
6: Andò, buongiorno, Pasquale da Marigliano. Andò, a me mi è capitata la stessa cosa, mi ho appena un distributore qua a Tavella, non ti faccio il nome, però no, il prezzo basso, praticamente non si è fermato all'importo che ho fatto.
0: E quindi
6: tipo,
0: hai messo
6: ho
0: di
6: fatto
0: più.
6: 20 euro e quello continuava sempre, praticamente mi ci ha fatto pieno.
0: Buono, poi ti ha portato le taniche.
6: Poi ho fatto la verità, ho chiamato a Porta Amica, e niente, tutto normale. male.
0: Bastardo.
6: Era bloccato, non lo so.
0: A volte, vedi, questi sistemi elettronici fanno dei capricci. Mi è successo online, dice un amico, con un sito di elettronica. C'era un errore di prezzo su un paio di cuffie costose messe a pochissimo. Ho fatto subito l'ordine, ma dopo qualche ora mi è arrivata la mail di annullamento. Però per quel breve momento mi ero già immaginato il colpaccio. Annaggia, non ce l'ha fatta per poco. Continuate a dire la vostra al 342 00 00 100. Beh, adesso il pezzone del Petagnone.

0: Che pezzo, ragazzi, per collegarmi un po' all'argomento di ieri, quando vi ho chiesto se c'è una canzone che vi ricorda un momento particolare, questa qui mi ricorda tanti momenti. Quando ero a bordo del mio Sipiaggio, che impennavo e cercavo di ammaliare qualche fanciulla, invece il nostro Nellino, anche te il Sipiaggio rosso. No, fantastico, ma è tuo o di tuo padre? Ah, adesso è tu, che bello, il Sipiaggio ti ricorda proprio l'infanzia e l'adolescenza. Parliamo ancora di situazioni strane ma vere che avete beccato, che vi hanno poi permesso di risparmiare qualche soldino. Salve Manganiello, Francesco e Imma, con le gemelline da Monaco di Baviera, siamo andate a Leolandia, Bergamo, avevamo hotel e albergo, offerta 95 euro, 4 giorni, pagai 150 e dopo me ne accorsi, ma già stavo in Austria, ma fu buono, ciao, sei unico, ciao anche a te e grazie. Grazie per la sincerità. Antonio, buongiorno. A me non è mai capitato, ma lo faccio capitare io. In che modo? Cambiando il codice a barre e mettendo quei prodotti che costano meno. Vai bitterino. No, no, no, questo non si fa, ragazzi. Dai, no. Poi vediamo. Pagato due televisori 75 pollici a soli 99 euro l'uno. Ma come hai fatto? Avevano sbagliato il prezzo e in cassa volevano togliermeli, ma con me c'era il mio amico avvocato che, per il modo sgorbutico della cassiera, ha subito minacciato di chiamare la guardia di finanza. Morale della favola, due TV Color da 75 pollici di un noto brand, 200 euro. Che culo. Alessandro da Cava. Sentiamo ancora qualche vocale. Pronto?
1: Vediamo magari un po'. Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Magari a me mi capita una notte,
0: sì,
1: vicino al distributore di sigarette, stava il programma aperto,
0: sì,
1: mi sfizzi, ragni i prezzi, intanto tutte cose in euro, comunque mi accatta un cofine di sigaretta in euro, magari
0: ma non si fa,
1: un pacchetto in euro. Questo l'ho fatto per 2 o 3 giorni,
0: ho capito, ma qua non stiamo parlando,
1: ma veniva a prezzo
0: di imbrogli. Bella, fatti
1: bro.
0: Da voi, da noi,
1: di prezzo normale.
0: Ma è certo, io sto parlando di quella volta e avete approfittato di un errore da parte del commerciante. Ok, abbiamo Francesco in diretta. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno Antonio, Francesco da Ferrara.
0: Vai Francesco.
2: Senti, volevo raccontarti un episodio proprio relativo ad Avilengo.
0: Ah, addirittura.
2: In questione, io sono stato qualche anno fa in vacanza lì, volevo farmi 15 giorni in santa pace al fresco, al luglio.
0: Sì.
2: È effettivamente un bel posto. Comunque io vado con il treno, proprio volevo fare al massimo relax.
0: Okay.
2: Vado con il treno, scendo a Bolzano in piazza, ma mi hanno detto che c'era l'autobus che portava a questo Avilengo, questo paese dove c'era il mio albergo.
0: Sì.
2: Bene, allora io non sapevo che fare, non vedevo nessun autobus, fermo un signore, faccio: senta, scusi, io dovrei andare ad Avilengo. Disse: guarda, Avilengo? No, ma non conosco, non so. Allora io piglio il biglietto che tenevo, dico: c'è scritto Avilengo Öffling. Ah, Öffling? Ja, sì, prende autobus numero 10 e va su Avilengo 1500 metri. Ma insomma, ma stanno in Italia o no?
0: Perché lì sei al confine, quindi bene o male.
2: Non conosceva Avilengo, conosceva il nome in austriaco.
0: In austriaco, sì, perché lì ormai sono quasi al confine e parlano più austriaco, secondo me, che italiano, no?
2: Sì, infatti.
0: Hai visto?
2: Comunque è un bel posto, vale la pena.
0: Sì, anche perché c'è ogni tanto la benzina 20 centesimi, quindi ci andiamo. Vabbè, Francesco, grazie, un bacio.
2: Ciao.
0: A te. È mai capitato di approfittare di un errore o di un malfunzionamento che vi ha fatto ottenere qualcosa a un prezzo incredibilmente basso, quasi assurdo, no? Un po' come è successo ad Avilengo con il diesel venduto ieri per sbaglio a pochi centesimi al litro, a 20 centesimi. Fatemelo sapere al 342 00 00 100.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto, nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

confessatevi, c'è padre Antonio stamattina per voi, c'è Francesco ex Chiazzullese, scrive ciao Antonio, un po' di anni fa ho acquistato una friggitrice su un sito spedizione dalla Germania, pagamento sicuro con PayPal, non so come è successo ma la consegna me ne hanno date due, ovviamente tu non hai detto niente, giusto? Fatto bene. Poi vediamo, buongiorno Manganiello, tanti anni fa in sala di attesa di un pronto soccorso al distributore automatico con un euro abbiamo mangiato e bevuto tutta la notte. No, stardanola. Vabbè, per esigenze si fa anche questo, ma non si fa, non si fa. Devo essere, come dire, una persona seria, precisa, devo incitare alla giustizia, alla legalità. Però ti dico la sincerità, sei pure stavo là, il distributore automatico con un euro mi dava tutto. Hai voglia, che te lo dica a fare? Onestamente, dice Giovanni, mai beccata una situazione così estrema come quello incitare alla giustizia, alla legalità. Però ti dico la sincerità, sei pure stavo là, il distributore automatico con un euro mi dava tutto. Hai voglia, che te lo dica a fare? Onestamente, dice Giovanni, mai beccata una situazione così estrema come quella del diesel a 20 centes-

0: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: A me personalmente non è mai capitato, però ti dico che c'è un mio collega di lavoro.
1: Ok.
0: Il quale ha un programmino installato sul computer che praticamente gli segnala tutte le anomalie dei prezzi.
1: Lo voglio
0: su Amazon.
1: Lo voglio.
0: A volte Amazon che cosa succede? Su marketplace sbagliano a configurare il prezzo di un prodotto. Chiaramente l'errore dura per pochi minuti, a volte anche secondi. E questo programmino che lui ha gli segnala, diciamo così,
1: gli errori
0: nel prezzo. Magari una cosa che costa 20 euro viene prezzata 20 centesimi.
1: No, ma davvero, ragazzi, voglio questo programmino. Voglio questo programmino. Io voglio questo programmino.
0: Poi se li rivende. E vedo che fa.
1: No, ragazzi, sono rimasto scioccato. Poi sono come un bambino. Voglio il programmino. Voglio il programmino. Lo voglio, falsissimo. Pronto.
2: Buongiorno, Manganiello.
1: Buongiorno.
2: Fresco, fresco. Ho fatto un ordine su Temu. Ho ordinato due sdraio perché ho montato la piscina sul terrazzo.
1: Sì.
2: Però non mi piaceva la cosa, le ho annullato l'ordine, ma sono arrivato lo stesso. Non l'ha tenuto.
1: Capita spesso una roba del genere. Adesso stiamo chiamando un amico, anche perché probabilmente vuole raccontare un'esperienza, un fattariello. Nel frattempo leggo un messaggio. Io una volta ho approfittato di un buffet gratis per circa 2 ore, semplicemente perché il fratello dello sposo mi aveva scambiato per il ragazzo del fotografo. Disse: vieni qua, fammi questa cortesia, vai dal fotografo e digli che deve venire subito qui perché ho bisogno di fare delle foto. Era ricevimento sul Lido, io mi sono intrufolato e ho mangiato tutto gratis. Se hai fatto benissimo. Tutto saluto. Pronto? Pronto?
3: Antonio?
1: Sì, ciao, buongiorno.
3: Ciao Antonio, sono Enzo, buongiorno.
1: Vai Enzo, racconta.
3: Antonio, mi vergogno un poco, però te la c'è
1: Richard. vai, dillo, non ti vergognare.
3: Allora, ascoltami, tanto tempo fa, questi grossi centri commerciali, le grosse catene, non ti dico il nome, fece una promozione della Xbox, io ero quasi giovane. Praticamente ti davano l'Xbox e poi ti davano le casse, quelle acustiche vicino, che tu potevi giocare con i suoni in sottofondo e tutto.
1: Okay.
3: Allora io andai lì, presi l'Xbox, la pagai e non mi diedero le casse. Tornai a casa, un mio amico che l'aveva preso la stessa offerta, non mi hai fatto le casse. Io tornai, dissi: guardi, ma qua no, sì, guardi, lo scontrino c'è, però non le abbiamo date, adesso gliele diamo. Andò, mi diedero le casse. Io andai, passai per la cassa principale, sai, dove ci sono, dove c'è il call center del supermercato.
1: Sì.
3: Loro mi dissero: vabbè, le casse le ha presa, ma l'Xbox non l'ha presa.
1: No, scritto, non mi dire.
3: Restai un attimo imballato.
1: Sì.
3: Sì, no, non l'ho presa. Vengo con me, piglia l'Xbox, non me ne andai.
1: Due Xbox al prezzo di una. Cosa hai fatto con l'altra? L'hai venduta?
3: Te la dovevo raccontare, l'ho regalata a mio fratello.
1: E hai fatto bene, dice la verità. Lo so, non si fa.
3: Cioè, buone sì, dicevano a noi, ma
1: spesso no. Ok, grazie anche
3: ciao,
1: a te.
3: Un abbraccio,
1: questo
3: mi
1: racconto.
3: Un abbraccio.
1: Ciao, l'ultimo messaggio, poi lanciamo i Telegram. Ciao Manga, 2 anni fa il distributore della Esso nei pressi del quadrivio di Secondigliano ha erogato diesel a 1 euro. Oltre al piano ho chiamato tutti i colleghi e familiari. Buona giornata a tutti. Vedi, a volte capita, quindi fate attenzione, cari gestori, perché spesso quando poi è tutto elettronico può impazzire il sistema e perdete tanti soldi, come l'amico lì a Bolzano. 10.000 euro di danno con il diesel a 20 centesimi. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Volete inviare i Telegram? Verificate la disponibilità della persona che ci segnalate. Il gioco è fatto. Spedite il Telegram a questo numero: 342-00-00100. Tra pochissimo ritorniamo. Adesso le news.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, un incendio è divampato nella serata di ieri a bordo della nave GNV.

di Phoenix, attualmente in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Poco prima delle 19 l'unità ha lanciato via radio il Mayday per incendio a bordo, chiedendo assistenza alla capitaneria di porto e l'intervento dei soccorsi. Il rogo si sarebbe sviluppato nei ponti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Poco dopo sono intervenuti alcuni rimorchiatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo. Successivamente sono giunti una motovedetta della Guardia Costiera e i vigili del fuoco da terra. Al momento non risultano conseguenze per i membri dell'equipaggio. Ancora la cronaca: il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione sul caro assicurazioni. Il testo impegna la Giunta regionale a portare all'attenzione del governo nazionale il tema delle tariffe RC auto, che in Campania, in particolare in provincia di Napoli, restano tra le più alte d'Italia. Approvata infine anche una mozione sulla revisione del regime tariffario della tangenziale di Napoli, sull'abolizione del pedaggio per le tratte interne alla città. L'approvazione del testo però non comporta al momento l'eliminazione del pedaggio. Cambiamo argomento. La Regione Campania prende atto delle dimissioni di Riccardo Villari e Giuseppina Tommaselli dagli incarichi ricoperti nella Fondazione IDIS Città della Scienza e apre la fase per la definizione della nuova governance. La comunicazione arriva con una nota diffusa da Palazzo Santa Lucia nella serata di ieri 27 maggio, dopo l'addio del presidente e della vicepresidente della fondazione che gestisce il polo scientifico di Bagnoli. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Programmato un incontro questa mattina tra Vincenzo Italiano e il Bologna per discutere dei piani futuri. L'allenatore è pronto a lasciare il club e, se ciò dovesse accadere, Italiano tornerebbe ad essere il favorito su Allegri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ho ancora un po' la bocca impastata di cornetti e di caffè che ci ha donato il nostro Patrizio D'Amore stamattina alle 7:15. Ho visto un personaggio assonnato che si avviava verso la radio e ho detto boh, chi è questo? Poi ho visto Awandere Pasta e ho detto vabbè, chiunque sia, l'importante è che venga nello studio centrale, e così è stato. Abbiamo tantissimi Telegram, sarà un po' complicato perché fino a qualche secondo fa stavo mangiando l'ennesimo cornetto alla faccia della dieta, e sapete quando hai proprio la salivazione all'ennesima potenza, le papille gustative che esultano? Vediamo, allora facciamo un numero Nellino, il primo Telegram, in modo tale che io prendo un attimo fiato, vediamo che succede. Ancora buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello fino alle ore 9. E adesso consegniamo i nostri famosi Telegram. Ne sono decine e decine. Questo per rispondere a qualcuno che mi dice non mi accontenti mai. Ci sono quelli raccomandati. Ma vi pare, ragazzi? Dovrebbe rispondere una nonna. Dice la nostra forza, nonna Maria. E vediamo. Poi tu a volte, no? Ti aspetti una nonna tipo di 80 anni, no? E invece poi una nonna tipo 47, 50 anni, 52. Ormai le nonne non sono quelle di una volta. Quelle tutte, sai, a nonna. Le rughe, sai, la nonnina proprio classica. Adesso hanno il tatuaggio. Le nonne moderne, tatuaggio, tutte rifatte, il seno prosperoso. Non tutte, però spesso e volentieri ti capita quello. La nonna non ci risponde, purtroppo, ci tenevo tantissimo. E andiamo avanti. Buongiorno, sono Salvatore. Potresti fare gli auguri di buon compleanno a mia moglie Marianna? Certo che li facciamo. L'importante è che voi diciate a quelli che scegliete per i Telegram: guarda, tra poco ti chiama la radio, ti chiama Antonio Manganiello, ti chiama qualcuno, devi rispondere perché è una sorpresa per te, altrimenti perdiamo tempo noi e voi. E lo sapete, no? Ve lo ripeto in continuazione, così ottimizziamo le due ore. Io ho bisogno di ritmo, ragazzi. Sì, ci vorrà proprio come un muro. Andiamo avanti. Prossimo, sono Diego. Volevo mandare un Telegram alla mia dolce metà Ottavia. Ok, non so perché, ma Ottavia sono sicuro che risponde al telefono. Era anche il nome di una macchina, se non erro, Ottavia. Sì, la Skoda Ottavia. Ottavia. Senza fare pubblicità, giusto? Vediamo. Oh, già che squilla è buon segno. Vediamo se Ottavia risponde. È bello, Ottavia. Pronto Ottavia?
1: Sì, chi è?
0: Io sono Nono. No, scusami. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, non riattaccare. È una cagata che ho detto. Va bene?
1: Ma se... vabbè, sono abituata a questa cagata.
0: È brava. Meno male che l'hai detto. Allora, sei in diretta alla radio, Antonio Manganiello sono io, e ho un messaggio da parte di Diego. Tu conosci Diego?
1: Diciamo, sì.
0: Così.
1: Senti, così.
0: Ottavia, mi fai una cortesia? Puoi togliere viva voce, riesci?
1: Ma non c'è viva voce.
0: Ah, e dove sei? In bagno? No. Sei in bagno?
1: Vabbè. Sono cucina, ho appena finito di fare colazione, però.
0: Ho la cacca, hai appena finito di fare.
1: Anche.
0: Ok, vabbè, non entriamo nei dettagli, nelle intimità. Il messaggio dice: sono Diego, volevo mandare un Telegram alla mia dolce metà Ottavia e ringraziarla per tutto ciò che fa, anche per Juana, mia figlia. Sì. E voglio anche dirle che tutto ciò che desideriamo si avvererà. Lei sa di cosa parlo. Grazie mille e grazie di cuore a te. È un messaggio d'amore bellissimo per te.
1: Grazie.
0: E anche per Oana. Cosa vuoi dire?
1: Sì. Voglio dire che questo incontro di quasi 3 anni fa mi ha cambiato, ci ha cambiato la vita, ovviamente. Bello. In positivo, quindi sono contentissima di averli conosciuti. Amo entrambi.
0: Che bello, una cosa meravigliosa quella che hai detto. Senti, giusto per curiosità, i nostri ascoltatori poi sono molto, ha capito, capere, sai cosa significa il napoletano, no?
1: Ecco,
0: vogliono sapere cosa desiderate, cioè qual è questo desiderio?
1: Di avere un altro bimbo.
0: E allora?
1: Di avere Juana in casa, stiamo provando
0: ci
1: ad
0: sta,
1: avere un altro
0: ci
1: bimbo.
0: Ci sta, senza ansie, te lo auguriamo di cuore, ve lo auguriamo di cuore. E se succederà, guarda, te lo prometto, venga a fuoco un bar, va bene?
1: Abitiamo a Portici.
0: Okay, non c'è problema, abitiamo vicino, non ti preoccupare, ok?
1: Grazie.
0: Ti abbraccio, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ok, quindi accanto ad Oana ci vuole un fratellino, una sorellina. Oana, o Hana con l'H. per star chiuso, un uomo normale, Carmela, Francesca, Michela, Oana. Mamma mia. Sa da dove deriva Oana? Mi fate sapere un attimo, siete voi il mio chat GPT? Oana? Cosa significa? Da dove deriva? Sarà sicuramente un nome strano, no? Ma Sisinella, ricordi questi nomi di una volta? Turcella, Avammana, Cungetta. Allora, sono Fabio, vorrei fare un telegramma a mia moglie Lucia, oggi compie gli anni.
2: Pronto?
0: Pronto, Lucia?
2: Sì.
0: Ma non sai che una farfallina mi ha detto che tu oggi compi gli anni, è vero?
2: Sì.
0: Ah, bene. E allora, ti faccio tanti auguri, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Io sono Antonio Manganiello, come stai?
2: Tutto bene, bene, grazie.
0: Guarda, ti rubo veramente qualche secondo, ti leggo un messaggio. Dice: sono Fabio, vorrei fare un telegram a mia moglie Lucia. Oggi compie gli anni, voglio dirle che è una donna fenomenale, dalle mille qualità, e sono sicuro che sarà una mamma bravissima. La amo ogni giorno di più. Messaggio d'amore meraviglioso per te e credo anche per qualcuno che porti in grembo.
2: Sì.
0: Ah, oui. Cos'è? Ma bimba?
2: Sì.
0: Ok, quando verrà la luce? Con questo caldo? Speriamo un po' più in là.
2: No, a ottobre.
0: Ah, meno male, è furba. Dici, guarda, facciamo passare queste temperature così alte e poi dopo vengo fuori. Senti, allora, tanti auguri innanzitutto per il tuo compleanno. Cosa vuoi dire a Fabio?
2: Grazie, grazie. È sempre unico a farmi queste sorprese.
0: Eh sì, è molto romantico anche nella vita normale. Sì. Ok.
2: No, è romantico.
0: Sei stata fortunata. Tu sei romantica un po' meno?
2: Sono meno brava però.
0: Vabbè, ma nella coppia ci sta. Se no poi che palle, tutti e due romantici non va bene. O no?
2: Certo.
0: Se no finisce per amo ciuciu teso. Dai, no. Va bene, t'abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, un bacio anche a te. Andiamo avanti. Ciao Manga, ci riprovo. Sono Alessandra, vorrei inviare un telegram a mio marito Gaetano. Ah, vuol dire che abbiamo già provato? Ok, ti giochi l'ultima chance. L'ultima fish. Vediamo che succede. Se non risponde, cara Alessandra, passi nella blacklist. Vediamo un po'.
3: Pronto?
0: Eccolo qui, Gaetano, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao, chi è?
0: Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
3: Bene, bene.
0: Ti devo leggere un messaggio da parte di una certa Alessandra. Ce l'hai un minuto per noi?
3: Certo, dimmi.
0: Il messaggio dice: sono Alessandra, vorrei che tu chiamassi mio marito Gaetano e gli dicessi che mai nella mia vita avrei pensato di poter avere accanto un uomo come lui. Grazie per essere il mio punto fermo, la mia forza nei momenti di sconforto. Senza di te sarei persa. Ricordati che dietro ogni attesa c'è un amore che supera ogni sacrificio e noi riusciremo a realizzare il sogno della nostra vita. Beh, devo dire un messaggio meraviglioso per te, Gaetano.
3: Sì, questo sì, grazie.
0: Senti, ma noi siamo un po' curiosi, qual è questo desiderio, qual è questo scopo che state inseguendo, no?
3: È una cosa un po' personale.
0: Ah, vabbè,
3: credo
0: allora.
3: Che arriva il più presto possibile.
0: Vabbè, mi butto, un figlio può essere?
3: Sì, può essere.
0: Ah, e allora è la cosa più bella del mondo, ve lo auguro con tutto il mio cuore, veramente.
3: Grazie mille, grazie.
0: Cosa vuoi dire a tua moglie che ti sta ascoltando?
3: Che ti amo tantissimo.
0: Dai, e prima o poi arriverà questo frutto dell'amore,
3: a
0: ok?
3: Più presto. Va bene.
0: Ciao, buona giornata.
3: Buona giornata.
0: Ciao, che bello, ragazzi, quando senti, ecco, una coppia che desidera un figlio, poi vabbè, non voglio adesso azzeliarvi, no? Parlando di cose brutte, in altre situazioni si vedono invece gli abbandoni dei figli. Bah, paradosso poi della vita, no? Buongiorno Antonio, vorrei dire a mia sorella Marianna che l'amo da morire.
4: Pronto?
0: Marianna, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ma che stai vicino al telefono, Maria? Mezzo squillo, già hai risposto, complimenti.
4: Avevo il telefono in mano.
0: Ah, ok. Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Ci ascolti ogni tanto?
4: Sì.
0: Ok, ti devo leggere un messaggio. Dice: okay. Buongiorno, vorrei dire a mia sorella Marianna che l'amo da morire e che non vedo l'ora di andare a Napoli per poterla abbracciare forte a me, perché mi manca da impazzire. Dov'è? Dove si trova?
4: Ma io o mio fratello?
0: Tuo fratello.
4: A Latina.
0: Ah, a Latina. Vabbè, tu sei a Napoli, mica siete lontanissimi
4: sì.
0: Poi.
4: No.
0: E quindi ogni tanto vi dovete abbracciare. Quando capiterà adesso?
4: Tra qualche settimana.
5: Ok.
4: Il 5-6 giugno.
5: Anche se.
4: Dai.
5: Ti posso dire, è più bella ti abbracciare d'inverno, gusto cavolo. Mamma mia, vabbè, però ci sta, dai. Ti abbraccio forte, so che sei. No, so, aspetta, mi butto. Sei a scuola ad accompagnare i bambini?
4: Sì, infatti.
5: Asciutto cosa. Ti abbraccio, buona giornata.
4: Grazie.
5: Ciao.
4: Anche io, mio fratello, buona giornata.
5: Non avevo dubbi, ciao. Facciamone ancora un altro. Sono solidale con i bambini che vanno a scuola con questo caldo senza climatizzatori. Ragazzi, veramente è durissima per i bambini. Dovete fare qualcosa, perché studiano anche male. Ciao Antonio, vorrei fare un telegramma a mia moglie. Costi quel che costi, vediamo. Volevo dirle. Ma ecco, noi sentivamo delle vibrazioni. Ho avuto un po' di paura. Ah, sono i muratori, ok.
6: È mascherina.
5: Niente, mannaggia. E vabbè, con l'ultimo c'è niente da fare. L'ultimo non risponde quasi mai. Niente da fare. Vabbè, ci fermiamo qui con i Telegram, anche perché tra poco ricorderemo ancora l'argomento di stamattina. Volevo salutare anche gli amici che ci guardano sul canale 76, in particolare il piccolo Manuele. Ciao Manuele, zio Manganiello.

0: Parliamo ancora di questa cosa veramente assurda capitata ieri ad Avelengo, in provincia di Bolzano. Un guasto elettrico ha fatto sì che una stazione di servizio automatica erogasse per ore il diesel a un prezzo errato di circa 20 centesimi al litro. Mannaggia a saperlo, ho la macchina diesel, andavo fino a Bolzano, ma non mi conviene poi, oh no, spendiamo un sacco di soldi, però vado fino a Bolzano, mi faccio una carica di taniche, le porto qui, poi poteva funzionare. Vabbè, comunque il prezzo estremamente basso ha attirato molti automobilisti che si sono messi in coda per fare il rifornimento, alcuni anche con taniche, appunto, vedi, creando momenti di caos davanti al distributore. La situazione è durata fino all'esaurimento delle scorte. Il danno per il gestore della stazione è 10.000 euro. E io vi sto chiedendo, ma a voi è mai capitato di approfittare di un errore o di un malfunzionamento che vi ha fatto ottenere qualcosa a un prezzo incredibilmente basso, quasi assurdo, un po' come è successo in provincia di Bolzano con il diesel venduto per sbaglio a pochi centesimi al litro? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, oppure con un vocale sempre a questo numero, ma meglio ancora se scrivete chiamami, vi do la possibilità di raccontare un fattariello. Abbiamo Vincenzo da San Nicola la Strada. Buongiorno Manga. Un paio di anni fa, durante il periodo delle festività natalizie, mi accorsi che un distributore automatico di un luogo che frequento, che lui a me aveva sempre fregato soldi su soldi, una mattina era bloccato su 50 centesimi. Si poteva prendere tutto a quel prezzo. Non ti dico, Kinder Bueno, Twix, patatine, cioè mi ha scritto tutto quello che ha preso a scrocco, sneakers, Oreo, praticamente feci a Gazzetta Befana di lì a pochi giorni per il bambino a casa, la mia rivincita dopo anni di soldi mangiati da quello stesso maledetto Vincenzo. Oh, mamma mia, la vendetta è stata servita. E sentiamo qualche vocale, dai, pronto.
1: Pagani, il salami di Romi, praticamente chi si accatta si coppassi i chatta chatta dopo.
0: La bambola
1: gonfiabile ci arriva un rito con tre cosce.
0: Sentite, allora un attimo solo, non chiamatemi paranoico, io ho capito poco. Innanzitutto andiamo sul sito, qual è? Chattachatta.com, esiste? Sentiamolo di nuovo, cerchiamo di decriptarlo.
1: Pagani, il salami di Romì,
0: sì,
1: che praticamente chi si accatta si coppassi i chattachatta dopo. La bambola
0: gonfiabile,
1: sì, ci arriva un rito con tre cosce.
0: Ah, ok, arriva un uomo di colore con un attributo in più. Ok, va bene. Chattachatta.com, ma non esiste. Sentiamo ancora qualcuno. Pronto?
2: Magari, sì. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Basta che vieni da Cerra, ti faccio un NAF d'agricola.
0: NAF d'agricola.
2: Macchina tua, non ti preoccupare.
0: Ci va bene. Aspetto. Ma ragazzi, datemi.
2: A te però. Senza offese agli amici pipistrelli.
0: Ma
2: buona giornata.
0: Adesso sono serio. Ma veramente si può fare il pieno di nafta agricola al posto del diesel? Nellino dice di sì, a un euro è più sporca, quindi succedono problemi al motore. Ah sì, perché poi fa più fumo dietro, inquina di più. Ok, ma quasi una nafta agricola a un euro, vabbè, guarda, ti vengo a trovare, sarebbe quella dei trattori più o meno. Quella, vabbè, leggo un messaggio. Lo scorso anno su un noto sito e-commerce di abbigliamento vidi un paio di scarpe di un noto brand italiano con sconto dell'80% e le presi quasi a 50 euro. Successivamente mi arriva una richiesta di integrazione pagamento perché lo sconto era dell'8%, e figurati se ho pagato l'errore, non è mio, ho solo acquistato al prezzo appropriato. Hai fatto benissimo Antonio, l'errore era loro, quindi va bene così. Pronto? Vediamo ancora
1: magari
0: se c'è qualcuno.
1: Buongiorno, sì, a me mi è capitato a Maranello.
0: A Maranello.
1: Nel 2007 lavoravo lì.
0: Sì.
1: E insomma avevamo l'ultimo 5 euro,
0: sì,
1: che dovevamo andare a lavorare a Modena. Insomma, mettettimo 5 euro a Indes, a blocca e a pompa, buttava sempre benzina.
0: Buttava sempre benzina.
1: E c'è niente, ma faticò.
0: Hai fatto bene.
1: Per tutta la semana, senza niente.
0: Ottimo, si fa per dire. Attenzione, arriva anche la spiegazione del nome Oana. Io per questo vi amo, perché poi do a voi questi compiti. Dice: nella cultura hawaiana, vedi, il termine Oana esprime il concetto di famiglia in senso esteso, includendo le relazioni di parentela adottive o internazionali. Esso enfatizza l'idea che famiglia e amici siano uniti assieme e che debbano cooperare e ricordarsi gli uni degli altri. Poi Francesca, grazie mille di questa delucidazione, grazie di cuore. Pronto?
3: Mangani, buongiorno. Buongiorno ai pipistrelli, dello da Castellammare. A me è capitato una volta, venivo, andai a Portici a fare le prove teatrali,
0: sì,
3: tornando da Portici era tardi e vidi una persona davanti a me con uno scooter,
0: sì,
3: che non si muoveva, vediamo solo soldati in l'autostrada.
0: Ma veramente?
3: Cioè, c'erano i soldi? L'autostrada, praticamente.
0: Erogava i soldi?
3: Picchiamo i cicetti, ma quando ci ha parlato un leone di stare? Comunque alla fine andò via.
0: Sì?
3: E io misi i 5 euro dentro, mi diede il resto, wow, tiene presente la slot machine,
0: wow, addirittura
3: così facevo che non da te chi li sono, c'è quanto mi chiama,
0: cioè praticamente
3: tutto da euro speciale da gente che sulla re sulla
0: automatica numero uno
3: autostrada mi prova.
0: Numero uno, un abbraccio anche a te. Peccato che c'ho il telepass, quindi non mi capita mai una roba del genere. Pronto?
2: Mangani, va a mettere una affidacrice.
0: Che succede?
2: Un euro è buono.
0: È buono.
2: Ma roppo quando fa pompegno e torna lui 3.000 euro.
0: Ah, oi, e allora no, non conviene. Allora, a proposito di questo, mi scrive Francesco. Ti chiamo dopo perché adesso non c'è tempo. Dice: se volete spiegazioni per la questione del gasolio agricolo, chiamami che è il mio settore. E allora, Francesco, dopo ti chiamo così ci racconti un po' se conviene o meno mettere un po' di diesel agricolo, di nafta agricola. Pronto? Ancora l'ultimissimo.
4: No, sei un grande, andò una nafta. Grazie. Agricola, un sì. Amore, io non
0: veramente
4: ho mai visto la pompa di benzina. Poi ne ho presi 5.000 litri ad novembre,
0: sì?
4: A 70 centesimi.
0: Ma che
4: le macchine dice? Vanno una bomba.
0: Guarda, io sono uno, ragazzi, smanettone, uno che rischia, già si è accesa la lampadina, nafta agricola a volontà, come mettendo un garage. Buongiorno.
5: Allora, tutti questi messaggi, quando a palla stanno ricevendo?
0: Sulla nafta agricola, tu dici? Allora, io non ne ho idea, vi dico la verità. Facciamo così, non vedo l'ora, mettiamo subito la pubblicità, torniamo tra poco e chiamiamo l'esperto, poi se volete anche voi potete dire la vostra. C'è danni veramente incredibili all'auto se metti la nafta agricola, fatemi sapere, poi chiamiamo Francesco, ci dà tutte le informazioni. Mamma mia, Eliam, ma mettilo che nafta agricola. Tu sei di Acerra, giusto? Ma ad Acerra c'è solo nafta agricola, solo agricola, ragazzi, è incredibile. Oh, ma ha detto pure nel Lagno, vai lì, cioè il Lagno praticamente è fatto di nafta agricola. No, ragazzi, che sto scoprendo oggi? A tra poco, a tra poco.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mattina in realtà abbiamo parlato di questo diesel erogato per sbaglio per un guasto elettrico ed elettronico nei pressi di Bolzano, 20 centesimi al litro, 10.000 euro di danni per il gestore, e adesso invece abbiamo virato sulla nafta agricola a un euro al litro. E abbiamo un esperto in diretta con noi, prima però c'è un messaggio di un amico che dice: il gasolio agricolo non si può usare nelle nostre automobili perché se vanno a fare i controlli è di colore diverso, ci sono multe salatissime. Ma a parte la multa, so che è illegale il tutto, volevo sapere, ma la macchina va bene lo stesso o ci sono dei danni irreversibili se utilizzi la nafta agricola? Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Antonio.
0: Ah, allora, ciao. Illuminaci un attimo, buongiorno, perché io già sto andando ad Acerra, cioè manca poco. Fammi sapere.
1: Posso immaginare, la proposta è allettante. Cercherò sì. di essere breve e chiaro in modo da fare un'infarinatura generale.
0: Ah, vai.
1: Allora, in commercio esistono due principali tipologie di gasolio.
0: Ok.
1: Un gasolio uso autotrazione, cioè quello che si può legalmente utilizzare nelle vetture per uso autostradale, uh-huh. e un gasolio differente che si chiama gasolio agricolo,
0: okay.
1: che è praticamente lo stesso gasolio a normativa N590 che viene però denaturato. Che significa denaturato? Mm. Denaturato significa che il gasolio viene colorato con un colorante di colore verde,
0: okay.
1: che ne garantisce la defiscalizzazione.
0: Mm.
1: All'atto pratico il gasolio è lo stesso,
0: però
1: ci sono degli introiti di tipo fiscale che, come giustamente ha segnalato il nostro amico, poi possono essere sanzionati in caso di controllo.
0: Diciamo che è un po' di contrabbando, se ho capito bene.
1: Sì,
0: un po'
1: esattamente.
0: Come
1: il problema principale qual è? Scusami, finisco un attimo.
0: Vai.
1: Il problema principale qual è? È che esiste un gasolio a uso autotrazione, che può essere anche agricolo, e un altro tipo di gasolio che si chiama gasolio 01, che ha un contenuto di zolfo e delle qualità parametriche, tra densità, distillazione e performanti, che sono più limitate. In una filiera fraudolenta non c'è tantissima distinzione tra gasolio agricolo, e quindi simile a quell'autotrazione, e gasolio riscaldamento, per cui spesso si può venire imbrogliati anche sotto questo aspetto. E si dice che le macchine di oggi, soprattutto le macchine, quelle di nuova generazione con nuove motorizzazioni, ne risentono di questo problema. Da lì poi, quando vai a fare il cambio iniettori, quando vai a fare i filtri FAP che si fregano, tutti quanti sentono parlare di macchine che si sfasciano, spesso non vengono passate in garanzia. Perché? Perché l'utilizzo di gasoli non idonei e quindi non performanti e non a norma rispetto all'N590 nelle auto di oggi creano problemi.
0: Ok, magari quindi mi dici, Francesco, che nelle auto di una volta potevano andare bene anche.
1: No, le auto di una volta andavano pure con l'olio di frittura.
0: Questo quindi, dico. Con le macchine moderne non puoi più fare questo tipo di operazione. Diciamo
1: che io suggerisco e sconsiglio di non approvvigionarsi questa tipologia di carburanti, perché sono fuori controllo, fuori legge, e si può rischiare molto. Adesso i controlli sono molto molto aumentati. Io ho visto alcuni enti di polizia, guardia di finanza, che addirittura si sono attrezzati con delle pompette per aspirare il prodotto all'interno del
0: gasolio
1: e verificare. Sì, diciamo che il gioco non ne vale la candela, o meglio, se uno è in una situazione occasionale magari, però in un modus continuativo io sinceramente lo sconsiglio.
0: Lo sconsigli per tanti motivi: uno, perché è illegale; due, perché fa male al motore, a quanto pare, no? Dopo un po' di tempo.
1: È una filiera non controllata, quindi oggi ti capita il gasolio buono e non hai problemi, domani ti capita la remasuglia
0: vabbè. Francesco, è stato veramente esaustivo, complimenti a te.
1: Ragazzi,
0: sei un esperto
1: per qualsiasi cosa, carburanti, petrolio, tutto quello che
0: tu
1: fa energia, avete il mio
0: quindi non vado ad Acerra alle 9, avevo già un appuntamento, non vado.
1: Io te lo consiglio.
0: Allora, Lelino, niente più Acerra, va bene, grazie Francesco, grazie mille.
1: Buona giornata.
0: Ciao. C'è Giovanni, dice: le auto nuove non subiscono alcun danno. Aiuto, se posso sapere. Mo Francesco ha detto che le auto nuove subiscono il danno perché ad oggi l'agricolo ha la stessa composizione del gasolio dei distributori, solo che viene aggiunto un colorante verde che non può essere nascosto. Quindi, se la finanza preleva un campione, ci sono reati fiscali e sequestro dell'auto, ma l'auto non subisce danni. Allora mettiamoci d'accordo. Poi io per almeno 3 anni ho pagato l'autostrada gratis, dice Ruben, uscendo a Nola la mattina presto ai caselli per lavoro. Per puro caso una mattina mi cadde 1 euro al casello e per prenderlo trovai 2 euro. Da allora ogni mattina mi affacciavo per vedere e trovavo almeno 1 euro al giorno. Ma come, all'uscita di Nola? Ma come è possibile? Tutti i giorni 1 euro trovavi? Ma vabbè ragazzi, stamattina veramente siamo straordinari. Nelly, a che parte di Ager stai? Lo dice. Dove sei? Allora dice zona Spiniello. Ma cominciamo a fare battute, eh? Nellino non fuma neanche la sigaretta. Bene, tra poco ancora messaggi. Vi è mai capitato di risparmiare, di approfittare di un errore, di battitura, quindi spendere meno del dovuto? 342 00 00 100. Poi se volete a Gabizzino Agricola.

0: alla Zelig, no? Dice, restando nel tema, so che non c'entra, ma per esempio Vin Diesel, no? Conoscete Vin Diesel, famosissimo Vin Diesel, in italiano Vincenzo Gasolio. A Napoli e in Zuccia Naft. Oh, vabbè. Bellissimo, bellissimo, Nofrio. Non so se è tua. Poi c'è un amico che dice puntatona, puntatona, puntatona. Già lo so. Tu vuoi io dica puntatona. Vabbè, basta. Sennò il direttore poi si arrabbia. E non andiamo bene. C'è Peppe dall'Olanda. Manga, quando abitavo a Roma c'era un tizio che si era creato una ditta falsa. Andava a recuperare l'olio esausto dai ristoranti, lo filtrava e lo usava nella sua Lancia Tema anni 90. Ma cosa stai a dire? Cioè, questo metteva l'olio esausto dei ristoranti nella Lancia Tema anni 90. Quando passava per la via c'era una puzza di fritture di pesce che ti faceva venire fame. No, vabbè, raga, dalla marmitta che uscivano i saraghella. No, no, no, no, ma io non ci credo, è incredibile quante cose stiamo scoprendo. Poi vediamo Pasquale, non pensare a nessuno, il gasolio agricolo rompe la pompa perché è elettronica, la pompa dei camion a meccanica, e va bene, nella macchina si rompono anche gli iniettori. No, ragazzi, ma io scherzo, figuratevi, non mi fido, scherzavo prima. Poi Marco dice, regalami un Nino mattutino. Nino, Nino, papà, Nino. No, è una roba che riguarda un Nino d'Angelo di molti anni fa. Poi sentiamo qualche vocale, dai, vediamo un po'. Ah, una telefonata, pronto?
1: Pronto, Antonio?
0: Sì, ciao, chi è?
1: Ciao, buongiorno, ti ciao. Volevo portare la mia testimonianza.
0: Come no, vai, buongiorno.
1: Dell'anno scorso, praticamente mese di agosto, dovevo partire in crociera da Civitavecchia la domenica mattina.
0: Sì.
1: Parto il sabato, dico a mia moglie, parto il sabato perché comunque è meglio anticiparci di un giorno prima, prendo l'albergo a Civitavecchia. Comunque partiamo, arriviamo al casello praticamente dell'autostrada di Civitavecchia, mi si ferma la macchina. Il giorno prima avevo fatto il pieno.
0: Figurati.
1: Mi si blocca la macchina, niente, non parte.
0: Aia.
1: Siamo il carro attrezzi, mi viene a prendere, poi attraverso iniziamo all'assicurazione che ho sulla macchina, mi accompagna a Civitavecchia. Comunque il parto per questa crociera è lunedì, chiamo il carro attrezzi, me la porta da un meccanico a Roma, questo tutto il mese di agosto. Pompa e iniettori, gasolio contaminato, 4.100 euro di danni.
0: Porca miseria, ma gasolio messo ad una colonnina tranquillamente senza
1: una
0: problemi.
1: Colonnina del mio paese, non ti faccio il nome, per cui fa 4.100 euro di danni. Arrivo il parcheggio ovviamente al porto di Civitavecchia prenotato, che ho perso quando sono rientrato dalla crociera.
0: Sì.
1: Praticamente ho dovuto pagare un transfert della compagnia di navigazione che mi riportasse a Napoli.
0: E tutto questo per colpa di questa nafta, di questo diesel?
1: Gasolio contaminato.
0: Ecco, contaminato. Comunque, da cosa poi si è scoperto? Cioè,
1: porco, perché dal serbatoio il meccanico di Roma che mi ha tirato questo gasolio, c'era della melma all'interno.
0: Mamma mia. Altro che quello agricolo, voglio dire.
1: Poi ha dovuto fare pulizia, diciamo serbatoio, tutti e quattro gli iniettori, la pompa, insomma,
0: incredibile.
1: La nafta.
0: Ma hai avuto qualche rimborso? Hai denunciato tutto?
1: Volevo arrivare a questo.
0: Vai.
1: Praticamente sono rientrato, mi sono messo in contatto con questa distributore, lui non ne voleva sapere niente, per lui non era un problema. Mi sono messo in contatto con l'avvocato e praticamente per mio consiglio personale ho capito che non si può fare nulla se non ti rifornisci da un distributore ufficiale di qualsiasi compagnia, che debba essere ufficiale.
0: Quindi tu dici non pompe bianche, se ho capito bene?
1: Non pompe bianche.
0: Ah,
1: se è ufficiale, puoi improntare un risarcimento alla compagnia, anche se non totalmente, mai a causa e ti risarcisce.
0: Ok, capito. Ma per questo esistono tante
1: pompe bianche.
0: No, dico, scusami, perché esistono queste pompe bianche a volte anche con dei nomi del gestore stesso, no?
1: Cosa dovresti? Sì, perché che cosa dovresti fare, Antonio?
0: Sì.
1: Quando ti succede un danno del genere, dovresti avere la lucidità di contestualmente chiamare nel momento in cui devi portare a far arrivare la macchina al meccanico, chiamare il tuo avvocato, sì, metterti in contatto col distributore, il quale dovrebbe mandare un suo perito,
0: okay,
1: per contestualmente insieme al meccanico verificare che sia effettivamente il danno diviso dal
0: datorio. Ok, ok, però tu eri a Roma, quindi è stato un po' un problema perché eri un po' lontano dalla pompa.
1: Difficilmente tu fai questo in quel modo,
0: certo,
1: cerchi di riparare,
0: certo,
1: cerchi di...
0: Insomma, ti è venuta più ti è venuto più il fatto di aggiustare
1: più il danno, perché sì, mi è venuto quando dopo rientrare.
0: Vabbè, ti sentiamo male, però abbiamo capito il tutto, ti ringrazio di cuore. Io non so se sia così o meno, lui mi ha detto che le pompe bianche magari hai più rischi rispetto ad una pompa ufficiale di un marchio noto. Adesso non lo so, ragazzi, io sono ignorante in materia. Se c'è qualche amico di una pompa bianca che vuole intervenire, siamo qui, 081 546 6873, ma tra poco, oppure 342 00 00 100. Stiamo parlando di quella volta che avete fregato voi qualcuno perché magari aveva sbagliato a mettere un prezzo, e adesso invece siamo andati a finire sulle pompe bianche e altro.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: levato il benzinaio, dice guarda c'è un errore, assolutamente no. E molti mi dicono che ad Acerra c'è la nafta agricola a un euro. E c'è un messaggio, dice buongiorno Antonio, complimenti, solo una testimonianza, una Jeep Compass 2019, 40.000 chilometri, mai un problema con gasolio agricolo, poi Q5 del 2022 la stessa cosa, vanno alla grande. Ma se posso sapere ragazzi, io alle 9 vengo ad Acerra, vengo a Fanupini e nafta agricola. Prima un attimo, chi c'è al telefono? Aspetta, anche l'avvocato, un secondo solo, sì, perché
1: buongiorno.
0: Devo.
1: Innanzitutto buongiorno.
0: Buongiorno avvocato, però questa, qui.
1: La nafta,
0: avvocato, un euro.
1: Ma non si chiama gasolio, scusami.
0: Vabbè, la nafta.
1: Il gasolio, scusa, perché la nafta?
0: La nafta, sì. C'è anche il detto napoletano, arufai la nafta. Arufai o gasolio.
1: Ma c'è scritto gasolio, nei distributori si chiama gasolio.
0: Ma noi diciamo nafta, capito? La nafta è più bella. La nafta agricola.
1: Ma perché devi fare sempre questa cosa? Gasolio. Quello si chiama gasolio.
0: Ma chiama gasolio? Gasolio a posili, ma la nafta dai.
1: Cioè tu c'hai un distributore alla ghiazzola di Nord,
0: nafta agricola,
1: nafta 2 euro, cioè,
0: un euro, pensa un po', a nafta agricola un euro si risparmia. Ma, hai mai messo una nafta agricola?
1: Ma tu sei impazzito, ma tu metti
0: ma
1: si rompe il motore.
0: Ma alcuni dicono sì, alcuni no, abbiamo un esperto, abbiamo un esperto, pronto?
2: Sentiamo. Buongiorno avvocato, con la nafta agricola non si rompe nulla, è solo il colore che cambia.
0: Cambia solo il colore.
1: Cioè che colore? Viola questa nafta? Cioè,
0: di che colore?
1: È rosso.
2: È verde.
0: Ecco, ma se mi ferma la polizia, sì,
1: porta a te a nafta o gasolio.
2: La polizia analizza, vede che il colore è diverso, se questo è il mezzo è una bella multa.
0: Però non ha mai analizzato.
1: Cioè voi volete fare una cosa illegale?
0: No, volete fare una cosa illegale. Secondo te è legale 2,50 euro litro.
1: Ma che c'entra? Quello non è quella, un'altra cosa. Cioè tu stai istigando a mettere la nafta agricola.
0: Ma stai scherzando?
1: Prendi posizione, digli.
0: No, allora ragazzi, la nafta agricola non si deve mettere nelle auto.
1: Bravo.
0: Però io volevo sapere, eventualmente,
1: ove mai
0: uno mettesse un po' di nafta agricola, veramente si rompe la macchina? Ecco, l'esperto, voglio
1: ma
0: sapere.
1: Ma va in galera, che si rompe la macchina?
0: Però voglio capire se si rompe il motore.
1: Ma non lo devi capire, cioè non lo devi.
0: Ma è un'informazione che diamo agli ascoltatori.
1: Non la devi dare questa informazione, se qualcuno se ne approfitta poi.
0: Allora non si rompe il motore, si rompe o non si rompe questo motore?
2: No, assolutamente no. L'auto va meglio.
0: La nafta
1: agricola è l'aspirina.
0: Ma quindi sarebbe la nafta dei trattori, è quello lì.
2: Sì.
1: I detrattori. Sì,
2: i trattori moderni sono uguali a quello delle vetture, quindi non ti preoccupare, mettilo.
1: Ma come mettilo? Ma che stai dicendo?
0: Ragazzi,
1: mettilo, ma che dici?
0: Non ti permettere. Volevo solo. Allora,
1: ribadisci il concetto.
0: Il concetto è: bisogna mettere il diesel a 2,50 euro. Perché quello è legale,
1: esatto,
0: e non la nafta agricola a un euro.
1: Bravo,
0: perché non è legale.
1: Bravo,
0: non è legale.
1: Ok.
0: Io ho una macchina.
1: Ma come già fa con te, mannaggia?
0: Siccome mia mamma c'ha una macchina, una Panda, la prima Panda.
1: La prima Panda
0: 30.
1: Ma cambi, quella là a piego.
0: C'è ancora quella, mia mamma c'è ancora quella.
1: Quella a pedali.
0: Quasi a pedali. Volevo provare lì un esperimento.
1: Che vuoi provare?
0: Volevo fare un esperimento, mettere 3-4 litri di nafta agricola per vedere come va là.
1: Non si fa.
0: No, ma io andrei nelle terre della ghiazzola.
1: Figurati.
0: Vabbè.
1: Terra di nessuno.
0: Okay. Allora, ribadiamo, niente nafta agricola,
1: esatto.
0: Solo nafta, quella lì, no, nafta, un gasolio.
1: Che mi tocca fare a me?
0: Quante scoperte col pipistrello. Sì. Vi saluto, appuntamento a domani, saluto Nellino Iorio, tra poco le news. Avvocato, come siamo messi tra Allegri?
1: Testa a testa.
0: Ancora, mannaggia, c'è basta la canzone o no?
1: Devo aspettare.
0: Vabbè, waiu, state bubù.
3: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggio

0: Sta tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggiomarino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Ancora la cronaca: lo scorso 21 maggio una fiammata di olio bollente l'aveva investita, provocandole ustioni gravi in diverse parti del corpo. Trasportata in eliambulanza al Cardarelli, era in cura nel centro Grandi Ustionati. Dopo 6 giorni di cure in ospedale, la tragedia. Maria Carmela D'Angelo, 58 anni, nota pasticcera e titolare delle Delizie di Maria di Rocca d'Aspide, si sarebbe lanciata dal bagno del terzo piano della stanza del Cardarelli che le era stata assegnata, morendo sul colpo. Cambiamo argomento. Un incendio è divampato nella serata di ieri a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Poco prima delle 19 l'unità ha lanciato via radio il Mayday per incendio a bordo, chiedendo assistenza alla capitaneria di porto e l'intervento dei soccorsi. Il rogo si sarebbe sviluppato nei punti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Poco dopo sono intervenuti alcuni rimorchiatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo. Successivamente sono giunti una motovedetta della Guardia Costiera e i vigili del fuoco da terra. Al momento non risultano conseguenze per i membri dell'equipaggio. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli pensa al nuovo allenatore, corsa 2 per la panchina azzurra tra Leghi e Italiano. Programmato un incontro questa mattina tra il tecnico del Bologna e il club rossoblu per discutere dei piani futuri. L'allenatore è pronto a lasciare il club. Se ciò dovesse accadere, Italiano tornerebbe ad essere il favorito su Allegri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti, Kiss Kiss Napoli, con Nellino Iorio che si trova in cabina di regia, lo trovo sempre più distrutto ogni mattina, lo distrugge il manganiello, veramente lo spreme fino proprio all'ultimo delle gocce di sudore. Un saluto a tutti, pronti per sentire un po' i vostri pensieri. Qua la situazione non si sblocca, non si è sbloccata ancora. Testa a testa, italiano Allegri italiano. Fatemi sentire, dove volete, voglio il sondaggione, stamattina voglio il sondaggione. Volete andare da italiano o volete andare da Allegri? Volete Allegri o volete italiano? Ci scrive Nando, ma non potrebbe venire Grosso a questo punto? No, Grosso va alla Fiorentina, Gattuso va alla Lazio, Sarri va all'Atalanta. Insomma, questo è più o meno il valzer delle panchine che si sta sviluppando. 081-546-6873 per intervenire ovviamente in diretta, e il numero dei vostri messaggi WhatsApp al 342-0000100, lo ricordo, e anche il numero per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Ci ha già scritto il nostro amico Federico 49. Allora, il Corriere dello Sport sta tirando la volata all'Allegri, secondo il nostro amico, mi ricorda sinistramente la prima pagina per Mazzarri. Allegri no, ci scrive, ne uscirà un terzo, ci scrive Gaetano, non lo so, al momento mi sembra abbastanza difficile. Buongiorno, nei prossimi mesi Dario Stefanelli ci scrive, ci sarà sicuramente un po' di caos mediatico dovuto al mercato, ma noi napoletani non deve interessare, siamo in buone mani, ci pensa De Laurentiis, è stata senza pensiera. E poi Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico, buongiorno, trovo vuota la sezione del podcast, ma arriverà sicuramente un aggiornamento. Poi c'è Gianni che da Ostia, volevo dirti che c'è anche il diesel vegetale, ma quella è una cosa di manganiello, ma non lo state a sentire. E poi andiamo avanti, in primis un caffè doppio dalle 4 di stamattina e fermo con il camion, mi sono venuti a recuperare, per fortuna che c'è il Bar dello Sport. Oh, povero Massimo Pazzo, sta fermo col camion, vabbè, sono cose che succedono, l'importante è che stai bene. Non c'è Lukaku, non è che Lukaku ha fatto discussione con Conte, perciò non sta giocando, se viene italiano resta la falegnameria di Casoria, chi viene viene, solo Forza Napoli la maglia, ce lo scrive Gennaro. Io voglio un italiano che però sia Allegro. Oltre a Federico 49 ci ha mandato un pezzo anche Biagio Rascafati, vediamo un po', amico mio Patrizio da Napoli, dobbiamo prendere Allegri, non date in mano il Napoli ad italiano, per quanto mi riguarda Allegri, scelgo italiano, un abbraccio forte da Roberto da Casoria, preferisco Garcia ad Allegri, ho detto tutto, ce lo scrive Antonio. Chiunque arriva a una missione enorme, continuare a far brillare i colori, lottare su ogni pallone, a Napoli non basta vincere, bisogna farlo con l'anima. Noi aspettiamo solo una cosa, vedere di nuovo il Maradona esplodere di gioia, che bello. Egidio da Pompei. Allora, buongiorno, un grande saluto da Gianni Vendemmia, addirittura con le Angels of the Night. Poi Gianluca, ma non ti insospettisce il fatto che, visto che c'è Allegri, che né Allegri né per un verso italiano per un altro trovano il consenso della piazza e non venga valutato nessun altro? Confusione, incompetenza, incapacità, no Emilia? Non lo so ragazzi, il sondaggione è partito, si siete scatenati, vorrei italiano. Luca da Bologna, a proposito, oggi italiano incontra i vertici societari del Bologna, che è rimasto un po' particolarmente dispiaciuto per l'incontro che l'entourage italiano avrebbe avuto, ovviamente, anzi ha avuto con De Laurentiis due giorni fa, quindi l'italiano ancora si deve liberare dal contratto, mentre Allegri, lo sapete, è stato esonerato dal Milan. Allora facciamo così, diamo la stura alla discussione di questa mattina al Bar dello Sport, ovviamente con l'editoriale di Ignazio detto il Torchio.
1: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Ciao amico mio! Ignazio, qua la situazione.
2: Mi sei mandato in confusione!
0: Lo so che non è mica è colpa mia! Una volta dice.
2: Qualsiasi cosa dicevo non ti andava bene!
0: Ho capito, ma una volta.
2: Non mi interessa, sono andato in confusione!
0: Ma non devi andare in confusione, una volta dice che vieni italiano!
2: Ma non devi lasciare lì, perché poi le cose che vengono sono tutto concatenate!
0: L'ho capito che sono tutto concatenate, però voglio dire, qua la situazione si sta complicando! Italiano era il favorito, e poi si deve liberare dal contratto, e poi adesso il Napoli ripensa ad Allegri ed avrebbe un accordo di 2 anni.
2: come prima cosa i giornali. Posso parlare?
0: Certo, stai parlando.
2: Io ho saputo te che gesticoli con la bocca.
0: Non ho mai visto uno che gesticola con la bocca.
2: Allora, sì. Tutti i giornali del nord vogliono mandarci a Levi per rovinarci.
0: Ma veramente? Allora, quindi, tu sei per italiano.
2: Volevo dirti, ma c'è uno che difende Levi.
0: Sì.
2: Non faccio il nome.
0: No, vabbè, non lo facciamo.
2: Scudetti e due finali di Champions e noi lo trattiamo come Satana.
0: Mamma, non esagera. Ma scusa Ignazio, ma se poi viene Allegri, tu così la penserai.
2: Ascolta, Allegri ha buttato via la Champions per il Milan. Aveva 8 punti e in più sulla quinta. Si è fatto recuperare 10 e addio Champions. E questo è l'allenatore che vogliamo a Napoli.
0: No, sicuramente no.
2: Allegri si è sfiduciato da solo.
0: Da solo, ok.
2: Noi non lo stiamo trattando come Satana. Abbiamo solo il diritto di preferire un altro.
0: Tu sicuramente, per carità.
2: Il prossimo allenatore dovrà innanzitutto valorizzare tutti i giovani che abbiamo a disposizione, che sono abbastanza bravi.
0: Non c'è male.
2: Va bene.
0: No.
2: Poi la squadra già c'è. Però dobbiamo vedere in che condizioni fisiche la troviamo, perché quando Conte dice ho preso una squadra lunga dal decimo posto e l'ho postato dove? Ma come mi hai postato solo quelli là? Hai fatto spendere decine e decine di milioni e poi da questi alcuni sono venuto meno alle aspettative. Il presidente ha speso milioni su milioni e quindi
0: andiamo, chiudiamo. Quindi chi preferisci tu?
2: Panchinari.
0: Chi preferisci tu?
2: Come?
0: Tu chi preferisci allora?
2: Io. Ma se proprio non volete l'italiano, che sia un altro. Vabbè, ma io sono sicuro che il presidente, come è sua solito abituarsi, all'asso della mani sarà magari un terzo che noi non sappiamo.
0: Vediamo.
2: Questo.
0: Ignazio, vediamo che succede. Dobbiamo aspettare ancora un po', capire.
2: Aspetta. Personalmente Allegri non lo preferisco.
0: L'ho capito, l'ho appena capito.
2: Anche perché dici che ha stima di Lukaku.
0: Non fare così. Vabbè, domani ci sentiamo per un aggiornamento, Ignazio.
2: Vabbè, a voi la barzelletta.
0: Vuoi sentire la barzelletta? Deve essere.
2: La vuoi?
0: Ma è breve?
2: Sì, la faccio breve, va.
0: No, deve essere breve, si può dire sta barzelletta.
2: Allora, ascolta.
0: Si può dire?
2: In convento di suore.
0: Da una volta che suore, sempre con le suore, i preti, ma non dai un altro argomento, scusami.
2: Sì, devono fare dei lavori di ristrutturazione. Mentre fanno l'imbarcatura,
0: sì.
2: Tutto. Allora devono iniziare i lavori per fare l'intonaco. Allora la mano che sta affacciata, diciamo la superiore. Vedete qua. Guardate quel signore che c'ha. Che cos'è quella parte che c'ha foto al pantalone?
0: Ma che stai dicendo, Ignazio? Ma non lo puoi dire questo! Ma non lo puoi dire!
2: Allora dice al superiore, sorella, chiudi la finestra e vieni dentro. Non sono per noi quei dolci bocconi.
0: Ma te sei un pazzo, Ignazio, ma non si dice. Ma no, io non ti posso far più parlare, ma non è possibile. Ci sentiamo domani, Ignazio, ma non è possibile. Io, italiano, ma no. Ma perché? C'è un nostro amico che è italiano, io rido senza sapere il perché. Figurati io. Ignazio, c'è l'aggiornamento del software in corso. Sono 20 anni che sento dire che valorizza i giovani, dove stanno, forse in Serie B, Allegri sarebbe. Varco Di Vaio in un'intervista da Percelto, il trasferimento d'italiano, cosa serve questo referendum? Lucio, Lucio, la situazione è ancora un po' incerta. Italiano, ma non credo che il Bologna lo liberi facilmente. Marcello da Beirut, preferisco un allenatore straniero della Premier. Se viene Allegri, il presidente si porta sulla coscienza la chiusura del club Napoli Scafati Dios. Lo chiudo. No, Sasà, addirittura, cioè chiudi il club Sasà se viene Allegri, ma non ci posso credere. Ignazio Allegri è stato dato in pasto ad una dirigenza come il Milan e una dell'Andia, parliamo da sportivi. Grande nonno Ignazio, vorrei Guardiola, ma mi accontento di Italiano. Ernesto che ci scrive: Italiano in confronto all'Allegri è diventato Pep Guardiola, Armando d'Aversa, Umberto da Carinaro, chiunque sia il mister del Napoli tiferò per lui, so parlare allegramente in italiano, carina questa. Poi Ignazio sembra il dottore Peppino, lo amo, ci scrive il nostro amico Emilia. Ah, Emilia vuole come allenatore Melvin Böll, allenatore del Go Ahead Eagles, uno scienziato del calcio in Olanda, Pietro De Vico alias Ignazio, sì è vero, c'è la voce di Pietro De Vico. Ernesto 63, la ristrutturazione, Ignazio mi ha regalato un sorriso, Massimo Pazzo giustamente stava fermo col camion, sì è, e si è divertito. Solo applausi per Ignazio, ce lo scrive Vittorio. Ignazio Allegri, eccolo qui il termine bollito subito che viene fuori. Da anni la stampa del nord lo spinge a Napoli. A questo punto andiamo con Italiano, ma Allegri proprio no, ce lo scrive Marco D'Ancona. Andiamo da Enzo. Enzo, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, complimenti della trasmissione, a te e a tutti i componenti della trasmissione.
0: Io riferirò con grazie.
3: Io ti voglio dire solo una cosa.
0: Dici.
3: Noi abbiamo avuto un presidente De Laurentiis che ci ha preso dalla serie C dalla serie A, che è un grande presidente.
0: Sì.
3: Ma adesso ha fatto il suo corso, ci sono molte cose da fare. Lui non ce l'ha fatta, deve togliersi di me, sarà americano, c'è dei giapponesi. Poi ti voglio dire un'altra cosa, e poi sono tifoso da 70 anni.
0: Vai.
3: Io preferisco molto di più Italiano, perché
0: Italiano.
3: I giovanisti, giovani. A lei che no, buono, Milano, vai via, non è buono. Hai capito?
0: Va bene, è tutto chiaro. Enzo, è tutto chiaro, è tutto.
3: Un'altra cosa,
0: vai.
3: Perché a Napoli ci sono giornalisti, non tutti i giornalisti, capisci bene?
0: Capisco.
3: Ce l'hanno contro in Napoli.
0: Va bene, non è. Punti di vista, scegli tu quali seguire. Enzo, grazie, ti abbraccio, buongiorno, ci scrive Luigi, vuole Allegri, vive Ignazio alle Monache, Giovanni da Scisciano, Gianluca il bar, buon caffè, tantissimi saluti a tutti, la Perisciat, Forza Napoli, Gianni Scotti, Curva B15, buongiorno Allegri, e a Milano aveva una squadra scarsa, non da qualificazione Champions. A Napoli con Allegri possiamo fare il primo posto, perché Napoli è molto forte, senza infortuni, ce lo scrive Giovanni Napolitano. Preferisco ad Allegri perché detto acciughina, avvocato, chi viene basta che funziona la dirigenza, tutti compatti, Salvatore da Soccavo, nonno Ignazio è tremendo, Antonio dall'Austria. Sarri ha l'esperienza di Allegri, il bel gioco di Italiano, ora è da capire De Laurentiis quale sarà più importante delle due cose, ammesso che il Bologna lo liberi. Buongiorno, in Italia la gente fa la differenza, Allegri viene da 7 anni di fallimento e ancora si parla di vincente, l'allenatore che fu. Gianluca, grazie per i complimenti, per me Italiano è un'ottima scelta. Ieri ho sentito una grande battuta, Conte per il Napoli è stato come il bonus, cioè il 110%, per me con l'evoluzione del calcio Conte non troverà più panchina tra le grandi squadre, non credo. Pino Delemont dalla Svizzera, sentiamo cosa ne pensa il nostro amico Domenico, dai così ci rilassiamo un attimo. Domenico, come stai?
4: Bene, io
0: sto molto bene, mio caro, quando ti sento sto benissimo, ti vogliono bene tutti quanti, ti sentono tutti quanti, e ti sei deciso se vuoi Italiano o vuoi Allegri?
4: Italiano?
0: È Italiano, va bene, Italiano. E mo lo diciamo anche a De Laurentiis che Domenico preferisce Italiano, e quindi potrebbe anche. Io, e l'ho detto, però te l'ho già detto, a bassa voce te lo dico, tu mi senti?
4: Sì.
0: Io vorrei Italiano, però dobbiamo aspettare. Però non lo dire a nessuno, ok?
4: Io e te,
0: esatto, io e te lo sappiamo. Senti, cioè non lo dire a nessuno, è un segreto.
4: No, idioti, possono a domani.
0: A domani. È un segreto. Buongiorno Gioco, dopo tanti anni di abbonamento, se viene Allegri non lo rinnovo. Mamma mia, ragazzi. Il presidente ci farà il regalo del centenario, Xavi Hernandez. Non lo so, Ignazio il peccatore. Le barzellette di Ignazio non sono un granché, però le sue interpretazioni sono favolose, ci scrive il nostro amico Antonio. Un consiglio per gli amici fantacalcistici: se viene Italiano evitate i calciatori del Napoli, cambia formazione ogni 30 minuti, già ti sei andato avanti. Buongiorno, il solo nome di Allegri ha già spaccato il tifo, ditegli che non sono riuscito a compattare l'ambiente, è stato già detto. Paolo d'Aversa, un abbraccio particolare a tutti i nostri amici, a Giorgia, a Sofia, al mitico Domenico, alla falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, grazie di esistere, ma grazie a voi. Grande Domenico, ci scrive il nostro amico Patrizio. E buongiorno bar con italiano ci divertiamo, Michele Atonna. Le barzellette di Ignazio potrebbero tranquillamente essere scritti sul cucciolone e poi darle ai bambini. Luca, va bene, ma speriamo che sia Attilio, ci sei?
5: Sì, signor Bigliotti.
0: Eccoci,
5: buongiorno.
0: Eccoci Attilio, come stai? Come stai Attilio?
5: Tutto bene.
0: Attilio, qua la situazione sta diventando veramente...
5: Qua la situazione si sta un po' ingarbugliando.
0: Non riusciamo
5: come a... Come fanno a fare il nome di Allegri?
0: Come fanno? Mica lo deve dire a me, lo deve dire a De Laurentiis che ha contattato
5: giusto,
0: Allegri.
5: 7-8 anni, cosa ha fatto Allegri?
0: Nell'ultimo periodo non ha fatto
5: non
0: proprio...
5: Non mi dite che non ha avuto squadre per arrivare quarto oppure qualche squadre per arrivare per vincere qualcosa. Dovete dire cosa ha fatto Allegri?
0: Diciamo che ha una storia, un pedigree comunque importante.
5: È un gioco inesistente, inesistente. Non so come fanno a pagarlo Allegri.
0: Addirittura, mamma mia.
5: Non so come fanno a pagarlo 6-7 milioni all'anno. Ma come il nostro signor Conte che è andato via.
0: Pure Conte non ti sta bene.
5: Io mi tolgo il cappello con il signor Conte. Ma quanto ha fatto spendere De Laurentiis?
0: Insomma, è stato un mercato abbastanza.
5: Quante macerie è rimasto?
0: Allora, Conte non è buono. Allegri non è buono. Chi vuoi tu?
5: No, io voglio. Chi vuoi? Per me l'italiano è il number one.
0: Okay.
5: L'unico che può.
0: Ecco qua.
5: Può recuperare Lang, può recuperare Lucca.
0: Oh ragazzi, sapete che Noah Lang è stato convocato per i mondiali? Clamoroso.
5: Sì,
0: clamoroso, Noah Lang, un altro giocatore del Napoli. Va bene.
5: È l'unico che può recuperare i giocatori acquistati dal signor Conte e poi messi da parte.
0: Va bene.
5: È l'unico che può riaddrizzare un po' la situazione, secondo me.
0: Vediamo Allegri, che succede.
5: Allegri, ma sotto zero.
0: Mamma, l'ho capito, sei stato abbastanza chiaro.
5: Non riesco a capire come si fa.
0: Lo so, ma bisogna chiedere.
5: Tanti giornali che capiscono di calcio, come dicono loro, fanno ancora il nome di Allegri sulla pallina.
0: Vediamo, Attilio.
5: Secondo me a Milano non lo vogliono più nemmeno vedere.
0: E infatti l'hanno esonerato. Grazie Attilio, ti abbraccio.
5: Buona giornata a tutti e sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli, Attilio, diciamo che leggermente contrario all'arrivo di Allegri a Napoli. Luigi da Mantova, è possibile che per gettare le basi dobbiamo aspettare il 31 luglio? No, vabbè, 31 luglio proprio no. Allegri no per l'allenatore in seconda, ricordo ancora quella frase che disse a suo tempo a Torino contro Spalletti, Rino Molosso, non la ripeto. Mai Allegri, per favore, preferisco italiano, almeno se perdiamo ci siamo divertiti. Con Allegri invece perdiamo lo stesso con un gioco orribile, vinsi. Premesso che anch'io preferisco italiano, però onor del vero va precisato che negli ultimi 2 anni evidentemente ha avuto lo spogliato contro Gennaro da Casetta, ma non credo a Bologna, non credo che se fosse Fabrizio Marino, amico mio, buondì, sia italiano che Allegri non sono nella mia lista dei preferiti, però vorrei sapere il tuo punto di vista sulla scelta del nuovo allenatore. Fabrizio, l'ho detto sottovoce, non mi fa ripetere. Io preferisco italiano, se dovesse arrivare Allegri griderò forza Allegri, forza Napoli, dalla pasticceria Martiniello di Montebelluna. Sì, la mia canzone preferita è gli 883, ove mai. Dottor Bigliotti, molto dipende cosa vuole essere il Napoli da qui ai prossimi 2-3 anni. Il presidente lo sa meglio di noi, l'uno o l'altro ci darà un'idea precisa. Massima fiducia a De Laurentiis, che non ne sbaglia mai una. Lollo da Qualiano, speriamo che De Laurentiis, dopo il plebiscito anti-Allegri, non ci dia il dispiacere di portarlo in azzurro. Giuseppe, mamma mia. Sentiamo Nello, che è amico di Nellino.
6: Buongiorno.
0: Nello, caro, buongiorno a te. Nello.
6: Io non posso dire no italiano, no Allegri, mi interesserebbe un buon allenatore che farebbe una bella annata, ma non solo un anno, 2 anni o 3 anni, ma un ciclo continuo.
0: Un anno, 2 anni, 2 anni, 2 anni, facciamo come... ma chi devi dare i nomi, Nello?
6: A me italiano mi farebbe piacere. Se è un allenatore che viene un anno, 2 anni e poi va via, questo per me non va bene, capisci? È una cosa continua, perché tutti sui cambi di giocatori, va uno, viene un altro, è un poco complicato, non si vede un Napoli, un gioco del Napoli preciso. Quella è tutta la mia idea.
0: La rispettiamo, Caronello, per carità, un progetto più a lungo, medio lungo termine, che possa dare più sicurezza. Grazie Nello, ti abbraccio.
6: Sempre forza Napoli.
0: Sempre. Ciao. Quello a prescindere. Angelo, il nostro amico Angelo, dice: vorrei fare una riflessione, dovremmo noi tifosi ragionare meno di pancia. Allegri ha i numeri unici, trofei e finali. Italiano è troppo un rischio se poi non arriva nei primi quattro. È un rischio che Napoli non si può permettere. Quindi Allegri è antipatico, ma preferisco per sicurezza lui. Lei si sente più italiano o più allegro? Buongiorno, il nostro amico. Ci ha mandato anche un pezzo Mister X, caro Nellino Iorio. Stamattina si siete scatenati. Poi vado avanti, Vincenzo da Giugliano. Io faccio il tifo per Palladino. Allegri, no, Palladino credo che possa andare a Bologna o a Parma. Grosso va a Firenze. Tutta, se vieni Allegri non ascolto più il bar dello sport. Ma sei pazzo, Antonio? Che mo, che viene Allegri, noi che c'entriamo? Comunque, censurare un editoriale al bar dello sport può succedere solo lì. Paolo D'Aversa, il presidente sta prendendo tempo perché sta convincendo Guardiola. Guarda, ma fosse il cielo, per carità. Gianni da Napoli, tutte le mattine vi ascolto, quando sento parlare Domenico mi commuovo. Un abbraccio, grazie caro Gianni da Napoli. Agostino, per piacere, può chiedere ad Ignazio perché la madre superiore... No, non la posso dire. Non si è ancora scelto l'allenatore, già lo criticano. Figuriamoci quando viene e poi dovesse andare male. Maurizio, vengo da te, buongiorno.
7: Buongiorno, avvocato, buongiorno.
0: Ciao, caro.
7: Io faccio solo una riflessione, una domanda.
0: Vai, vai.
7: A suo giudizio,
0: sì,
7: questi signori che vengono a fare gli allenatori a Napoli, prendiamo Allegri.
0: Sì.
7: È vero che ci sono in gioco un po' di milioni, immagino.
0: Certo, mica viene gratis.
7: Ma hanno il... come posso dire, la misura degli umori della tifoseria?
0: Non credo. Devo dire,
7: cioè, 10 persone, 100 persone, 90, 95 non lo vogliono.
0: Questo è vero, però
7: Allegri viene a fare l'allenatore a Napoli.
0: Però Maurizio, ti posso dire una cosa del genere? Quindi, quello che è stato, che stiamo raccogliendo un po', no? L'umore, il sentiment di questa situazione, diciamo così, più Allegri out o Allegri no, rispetto a Italiano, che accoglie qualche consenso in più. Che cosa successe? Quale fu il sentiment dei tifosi del Napoli quando si parlò all'inizio di Spalletti o di Conte? Non fu lo stesso?
7: Non così, Allegri è veramente odiato, cioè Allegri...
0: Sportivamente, calcisticamente,
7: per amor di Dio.
0: Calcisticamente.
7: Allegri è veramente è visto come una persona insopportabile a Napoli. Lui dovrebbe anche valutare questo, oltre che dovrebbe valutarlo la società, secondo me. Ma Allegri, insomma, io non lo so, io sì, sono milioni, ma Allegri non credo che abbia un milione in più nella sua vita, non credo che gli cambia.
0: Vediamo, Maurizio, dobbiamo solo aspettare. In questo caso la tua è una riflessione, diciamo, oggettiva, per carità, ma voglio dire, l'aspetto della scelta che farà De Laurentiis, la società e il Napoli, sarà sicuramente una scelta tecnica e non personale. Va bene, amico mio, grazie Mauri, ti abbraccio. Saluto soltanto il Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere, sempre presente. Sono giusto a conclusione che Italiano è quello che fa il nostro caso. Un saluto a tutto il bar dello sport, a tutti i clienti che ci onorano e le meraviglie del mondo. Poi saluto anche Luca da Secondigliano. Sono un collezionista di maglie del Napoli. Se arrivasse Allegri non comprerò nessuna maglia la prossima stagione. Mamma mia ragazzi. Vabbè, andiamo in pubblicità. Nellino, chiedo a Franco di avere un attimo di pazienza, già in linea, arriviamo subito con il bar dello sport.

0: Lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15.950. Jeep Avenger da €19.500. MG ZS da €16.450. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport. C'è Franco in linea, 081 546 6873, 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Stamattina abbiamo lanciato il super sondaggione, scatenati letteralmente. C'è questa incertezza nella trattativa. Oggi Allegri incontra i dirigenti del Bologna per eventualmente potersi liberare dal vincolo contrattuale che lo lega ancora un anno con la squadra felsinea, e Allegri intanto avrebbe trovato un accordo comunque con il Napoli, un biennale, e la scelta di Laurentiis quale sarà? Quale sarà? Non lo so, non lo so quale sarà. E sono Vincenzo, condivido tutto riguardo al Corriere e poi sulle scelte ovviamente dell'allenatore. Massimo da Scleren, il sogno è Guardiola insieme a Bernardo Silva, ma se viene italiano non ci possiamo lamentare. Si porta anche Castro, rinnoviamo il contratto a McTominay prima del mondiale. Se arriva Allegri in pacchetto la TV la riprendo quando se ne va. Mamma mia ragazzi, anche io come tutti i tifosi ho le mie preferenze, Allegri non rientra tra questi. Vedo in italiano una maggiore modernità ed efficacia, tuttavia non potrei mai perdere l'amore per il mio Napoli. E da quel momento anche Max diventerebbe il mio allenatore. Bravo, bravo. Vincenzo da San Nicolo alla Strada. Sono per italiano, con difensori veloci, in considerazione che gioca con la difesa molto alta. Giampiero dal Vomero. Le frasi iconiche del bar. Ciao amico mio, a domani e merette. Gianluca da Mandello Ricco. Poi c'è Amedeo da San Benedetto del Pizzone. Dove sta su San Benedetto del Pizzone? Allegri e forte, ricordate come giocava la Juve dei 5 scudetti, le 2 finali di Champions. Poi qualcosa si è rotto. San Benedetto del Pizzone, fatemi sapere dove si trova, io devo sapere anche. Potrebbe esserci un effetto sorpresa, Carmine D'Aversa? Penso di no, Carmine, credo che siano questi due candidati. Franco, eccoci qua, buongiorno.
7: Ciao Gianluca.
6: Buongiorno.
7: Ciao Gianluca, facciamo.
6: Che buono.
7: Io sono, tu sei De Laurentiis, sono Manna. Fa una cosa matematica, abbiamo pure il professore Trombetti, così facciamo una cosa matematica.
6: Cioè, aspetta un momento. Allora, io sono De Laurentiis, tu sei Manna e poi mi chiamo professore Trombetti. Va bene.
7: Facciamo una cosa matematica. Vai. Diciamo, guarda, quali allenatori fino ad oggi ci hanno fatto fare? Bruce Valente. Ci hanno fatto fare bella figura in Europa. Abbiamo espresso il miglior calcio italiano che comunque ci stimavano in tutta Europa, e sono gli allenatori che si avvicinano al centro italiano.
6: Esatto.
7: Ci hanno fatto fare un mercato, una chiavica,
6: non buono.
7: Vabbè, siamo arrivati 30° posto in Champions League. Hanno comunque diminuito il livello di mercato di quelli che c'erano presenti, ed è Conte e Allegri sono uguali. Quindi De Laurentiis, che sei tu, dici, io prendendo uno come italiano, rivaluto Lang, rivaluto Begema, mi valuto tutti i giocatori che c'è sul e ti dirò, poi questo segnatelo,
6: sì.
7: Allora Højlund farà il doppio dei gol con il italiano,
6: lo sto segnando.
7: Langri, non dico che diventa la Caraschel, ma immaginati Allison e Neres che non fanno più difensori come fanno con Conte e come fanno.
6: Ma facciamo un 4-2-3-1, un 4-3-3.
7: Faremo il calcio, vabbè. Faremo una grandissima Champions League. Poi l'ultima cosa è ti saluto.
6: Vai Frank.
7: Questo signore, oltre ad aver offeso voi, questo signore che è andato via,
6: sì.
7: Lui ha fatto, se vai a vedere, copia e incolla, vai a vedere le conferenze quando va via.
6: Sì, io ci ho dato un'occhiata,
7: Dall'Inter, dalla Juve fa le stesse cose, è colpa della società, è colpa dei giornalisti, è colpa dei tifosi. Cioè non
6: ho letto,
7: le responsabilità.
6: Ho letto.
7: Quindi è andato via pure malissimo. Va bene?
6: Grazie Franco. T'abbraccio. Ciao. Grazie Franco. Anche Chicco preferisce italiano. Se viene italiano prendiamo dal Bologna anche Zortea. Costa poco, da una valida alternativa di Lorenzo Rosario da Villaricca. Zortea è fortissimo, ragazzi. Anzi, nel Bologna con italiano non ha fatto benissimo rispetto a quello che si pensasse, perché con il Cagliari aveva fatto un'annata, due campionati fa, clamorosa. Sant'Andrea del Pizzone, eccolo qua, vicino a Carinola, provincia di Caserta. Grazie caro Luigi da Mantova. I tifosi pro Allegri mi ricordano quelli che la scorsa estate erano pro Lucca. E poi Chicco, che preferisce l'italiano, l'abbiamo detto. Gianluca, anche se è a cortomuso, voto Allegri. Michele da Casoria, italiano tutta la vita se l'alternativa è Allegri. Ci siamo tolti Conte che aveva un pessimo gioco per prendere un altro che gioca peggio. No grazie, preferisco non vincere nulla ma vedere la squadra giocare. Pasquale il tranviere da Bologna, pensate, chi parla male di Conte si deve vergognare. Buongiorno al bar e a tutti i tifosi. Adelia Giovi, auguro il no di Allegri. Lello da Quarto, ragazzi voi siete centinaia, non riesco. Angela, amica mia, se italiano si libera dal Bologna, ADL sceglie Allegri. Che fine fa italiano? Che ne so io, che fine da Maurizio, buongiorno.
8: Buongiorno, San Andrea di Pizzone, no, San Benedetto, fa una mozzarella buona.
6: È vicino Carinola, mi hanno scritto, vicino Carinola, buona, ottima, bene.
8: Senti, avvocato, allora, io penso che se De Laurentiis voleva prendere Allegri, come è stato esonerato e adesso è libero,
6: sì.
8: Penso che ha già l'estrigliato il presidente, almeno questo è il mio pensiero. Cioè sta aspettando perché l'italiano sta ancora sotto contratto e quindi
6: anche Allegri dovrebbe risolvere, anche Allegri dovrebbe,
8: penso che alla fine verrà italiano perché già te lo dissi, no?
6: Sì, per carità, però anche Allegri tecnicamente deve risolvere, siccome ancora quest'anno comunque sotto contratto col Milan è esonerato, dovrebbe risolvere anche il suo rapporto contrattuale con il Milan.
8: Però allora, è un pallino di De Laurentiis già da prima di Conte.
6: Ma dici tu, Mauri, è un pallino, leva dallo suspizio italiano, pigliamoci, cioè a questo punto dai un senso a questo.
8: Altro poco, cioè è come un vino, metto in da butto là, aspettavamo una di 3 anni e poi vediamo quello che succede. Quindi fratelli, infatti vedi, col Bologna l'ha portato in Champions League, l'ha fatto vincere la Coppa Italia e mai è arrivato un momento.
6: È il momento buono, è il momento giusto.
8: È il momento buono.
6: Va bene, caro Mauro. T'abbraccio. Ragazzi, la percentuale del sondaggione di stamattina al bar dello sport mi sembra essere preponderante nettamente per italiano. Lino, dopo aver avuto uno dei peggiori allenatori a Napoli, anche il nome di Allegri, a mio modesto avviso, sarebbe un passo avanti. Preferisco italiano. Cioè, tu pensi che Conte sia stato uno degli allenatori peggiori avuti a Napoli? Io, Lino, ti rispetto, ma sottolineo quello che hai scritto. Ho scritto tutto. Mi dai pure 3 numeri. Conte male, non capisco queste persone che lo difendono. Gianluca, non vedo nessuna logica che Napoli prenda Allegri come allenatore. Ha tutte le caratteristiche opposte che chiede il Napoli per il dopo Conte. Via con italiano, per recuperare anche giocatori dati in prestito, anche Bekema. Massimo della Castella, se arriva Allegri mi faccio abbonamento in curva sud Hellas Verona. Allegri out, Antonio da Verona. Cioè, pensate che Antonio da Verona, tifoso del Napoli, se viene Allegri si abbona in Serie B al Verona. Io devo, ragazzi... Palestra, con esso lei ci divertiremo anche per il prossimo anno, forza Inter, un tifoso dell'Inter che ci scrive, cioè l'Inter dovrebbe prendere Palestra, con esso lei. Allora, italiano, portaci Cambiaghi, ha avuto un ottimo inizio di campionato. Fabrizio, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato, in primis sì. È un onore parlare con lei finalmente, ascolto dal primissimo giorno.
6: Non ci credo, non ci credo Fabrizio, non ci credo.
9: Sono felice, per me va bene anche così, mi fai compagnia ogni mattina, è stato arduo prendere la linea, ma sono...
6: Ce l'hai fatta, eroico Fabrizio, sei nostro ospite, il bar è a tua disposizione, vai.
9: Grazie. Allora, una cosa veloce, una considerazione e una domanda.
6: Vai.
9: La considerazione è che, allora, tra tutti i nomi papabili, penso che Italiano se la sia anche meritata la sua chance. In una
6: sì,
9: stata,
6: è il suo momento. Fabri, è il suo momento. È il suo momento, secondo me è giusto.
9: E poi, un po' in tutta Europa, anche grandissime squadre hanno virato su nomi, diciamo, underdog, quindi nomi non altisonanti, e sono andate anche abbastanza bene, quindi non vedo perché... insomma, il Napoli non debba dare una chance a Italiano che in tutta la sua carriera come allenatore ha avuto un progresso importante, quindi io lo proverei insomma a Napoli. Quindi tra i due nomi, tutta la vita Italiano, anche perché Allegri viene da un momento veramente disastroso, anche psicologicamente, uno che
6: una bella mazzata.
9: Quindi il mio nome è Italiano, e poi la domanda è se è confermato che Conte e la società del Napoli hanno risolto pacificamente il loro contratto.
6: Questo è quello che ci hanno detto Fabri, questo è quello che ci hanno detto, noi dobbiamo ovviamente attenerci alla loro dichiarazione, entrambi hanno dato questa lettura, quindi non possiamo avere retropensieri sotto questo aspetto, quindi dobbiamo confermare quello che loro ci hanno raccontato in quella pagina, una delle più tristi della storia del calcio Napoli, parlo della conferenza stampa.
9: È stata un po' grottesca, però
6: sei un signore a dire grottesca, sei proprio un signore.
9: La mettiamo nell'album delle cose assurde.
6: Una delle pagine più surreali che abbia mai potuto vedere nel calcio Napoli. Lo dico con un dispiacere nel cuore che tu non puoi neanche immaginare, guarda, non ci dormire.
9: Anche perché io penso, avvocato, che un momento così importante non doveva, io non sono un addetto ai lavori, però più che una conferenza stampa dove magari eri legato alle domande che potevano anche essere non pertinenti, aveva fatta una dichiarazione congiunta,
6: assolutamente studiata, assolutamente, e poi, è così.
9: Anche perché le domande non hanno aiutato l'argomento.
6: Assolutamente, anzi erano potevano essere assolutamente insidiose. Beh, Fabrizio, visto che ci sei riuscito, ti aspettiamo prossimamente su questi schermi, quindi ti aspettiamo.
9: Grazie.
6: Ciao Fabri, un abbraccio a te. Allora, sicuramente non mi convincono né Allegri né Italiano, la mia scelta sarebbe andata su Klopp o Guardiola. Amico mio, ma no, Klopp non allena, Allegri non viene, se viene Allegri mi faccio prete, Luigi Lallarenella. Partendo dal concetto che per 2 anni è asciuto pazzo padrone, Italiano potrebbe rappresentare un momento di assestamento finanziario, stipendio, mercato, Paolo D'Aversa, interessante. E poi grazie di esistere, grazie Vincenzo per mi ha mandato già un adesivo, divieto assoluto di portarlo a Napoli con il faccino di Allegri, alto gradimento e gran varietà dei tempi di bere la radio, grazie di esistere, grazie a te. E poi buongiorno, non mi leggi più, chi è? Carlo Capuzzo, tutti quelli che non vogliono Allegri saranno i primi a complimentarsi se verrà e farà risultato. Carlo da Secondigliano. Ciao Vincenzo, poi mi fai sapere se è pronto anche il Festival Bar. È pronto? Allora facciamo così, Vincenzo e Peppe, perché sono già 38, se non andiamo lunghi. Vincenzo e Peppe, ascoltiamo insieme il Festival Bar dello Sport e poi vengo da voi. Vai!
5: Festival Bar dello Sport.
10: Lasciateci cantare.
6: Questa è mia.
10: La chitarra in mano.
6: Mister X, l'ho detta io.
10: ADL, noi a Napoli preferiamo Italiano.
6: l'ho detta io, lasciatemi andare.
10: ADL, per favore, non far venire quel signore.
6: Chi è Allegri?
10: Che di Allegri ha solo il nome a noi. Non ci piace, veramente, fallo sta casa. Noi preferiamo tutti Italiano, come un motore che va piano piano. Però Allegri non ci interessa, quel ghigno e quella giacca che vola in aria. Ma ADL sapo fatto soio, sicuramente, porto qualcuno è buono, però fallo pure per Dio. Ci butta Allegri, lasciateci cantare, a noi napoletani. ADL presidente caro, portaci Italiano.
6: Forza, sempre. Grande Mister X.
11: un dolore arriva in un momento.
6: Federico, guarda,
11: fa sentire solo freddo.
6: Mamma mia.
11: E che tutto svanirà.
6: Ma come stai triste, Federico? Mamma mia.
11: E va.
6: È Albano?
11: E anche Antonio se ne va.
6: E vabbè, mamma è andato, dobbiamo pensare a chi viene, scusa. Vai.
11: Seguendo la sua libertà, in quale squadra?
6: Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
11: Andrai allenerà.
6: Non lo sappiamo.

0: Ma che è una reunion? Con chi stai?
1: Niente al mondo c'è lo spartano, o ci può far perdere.
0: Ma siete impazziti? Chi siete?
1: Con la mano sul petto ci produce un effetto che sa solo Dio.
0: Pure il criticone ci sta.
1: Saremo lì con te a così.
0: Ma siete pazzi!
2: Viaggi a Scafati e Antonio il critico!
0: Ma ormai è diventato un duetto clamoroso!
3: Lasciatemi cambiare!
0: Vuoi cambiare?
3: Con la lavagna in mano!
0: Sì?
3: Lasciatemi cambiare la formazione piano piano!
0: Questo sarebbe italiano, giusto?
3: Lasciatemi cambiare! E io ne sono fiero!
0: Sì, sono un italiano!
3: Italiano
0: vero,
3: faccia un turnover vero.
0: Bravo, faccio il turno. Bravo, Lucio. Un turnover vero.
4: Lasciatemi sperare.
0: Ormai è diventata la canzone del momento.
4: Allenatore serio,
0: sì.
4: Lasciatemi sperare. Uno che faccia un calcio serio. Lasciatemi sperare. Ma sono già deluso, mi dovrò accontentare.
0: Di chi?
4: Di Italiano Allegri.
0: Vabbè, Italiano.
4: Fabio da San Giorgio.
0: Ciao, bravo Fabio da San Giorgio. Beh, ragazzi, Italiano, sono un italiano, lasciatemi allenare, sono un italiano, mi sembra di essere diventato proprio il brano del momento, ma poi hanno stravinto i mitici, questa ormai coppia di fatto, Biagio da Scafati, Antonio il Criticone insieme. Beh, un pezzo meraviglioso. Complimenti, ragazzi. La nostra amica Serena ha detto qua ci vuole un gruppo di supporto per Federico 49 che non ha preso bene il distacco. Allora, notizie da Bologna, per Italiano, primo anno bene, però non deve gestire i top, poi è un po' presuntuoso, bah, vedremo. Vado avanti, cava stata Federico, sì, stamattina non era in granché. Io sono del partito di sì per Allegri, però deve portare Leao e Magnan, mamma mia, Antonio Damarano, non credo, ho un'idea, non è che Mister X sia, no, non penso che conosci, no, no, no, Gennaro, no, non è così, ma ogni giorno si deve pagare la tassa di Federico 49, sì, certo, certo, Federico 49 fa parte del nostro, grande Federico, vedi, complimenti, Vittorio l'orologiaio, meglio tristi come Federico 49 che Allegri, beh, questa è una bella battuta. Vincenzo, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, buongiorno a te.
0: Vincenzo, scusa, ciao, abbiamo sentito insieme questo Festival Bar, insomma, con Antonio il Criticone e Biagio da Scafati insieme, spettacolari, vai.
5: Gianluca, io sono più per Allegri che per Italiano.
0: Prego.
5: Ma parliamoci chiaro, se non fosse esonerato, fosse stato esonerato Allegri, ma il Napoli quant'è che l'avrebbe potuto prendere? Ormai
0: L'anno scorso era già d'accordo con
5: l'anno
0: Allegri.
5: L'anno scorso, sì, e poi per fortuna è rimasto Conte,
0: certo.
5: E adesso c'è la possibilità di rimediare a quello che non è successo l'anno scorso. Poi dice non è simpatico, ma allora si mamma entra la simpatia, ci vuoi fare l'allenatore a Fimmanò?
0: Sicuro sì. Che è mitico, mitico professore Fimmanò, che salutiamo.
5: Sarebbe il top della simpatia.
0: Bene.
5: A noi ci deve vincere, deve portare i risultati, e quello ha dimostrato che ha vinto 5 scudetti consecutivi, quindi quando gli metti i giocatori giusti sa vincere. E parliamoci caro, quest'anno fino allo scontro con Napoli, quando è venuto a Napoli, lottava per lo scudetto.
0: Sì.
5: Poi le ultime partite non si è capito più niente.
0: È
5: ma
0: crollato,
5: fino a quando è arrivato a Napoli stava davanti a noi e lottava per il campionato.
0: È vero, è crollato.
5: Con una squadra molto scarsa, molto più scarsa del Napoli, dobbiamo dire la verità. Il Milan quest'anno era molto scarso.
0: E poi ha avuto anche il Milan, ha avuto degli infortuni importanti. Va bene, Vincenzo. Hai dato un supporto al partito degli Allegriani che non sembra essere molto corposo.
5: Ti saluto salutando una persona, Antonello del ristorante Emozioni a Vio Alvino.
0: Come no? Salutiamo Antonello, ristorante Emozioni, lo abbracciamo forte. Nessuno considera che Allegri è l'unico allenatore che riesce a difendere la propria squadra fino all'inverosimile e si sa quanto ne abbia bisogno il Napoli di questo, ce lo scrive Sergio. Antonio da Casaluce ci dice: a me interessa la permanenza di De Laurentiis. E va bene, siamo frate. Ma Gianluca, buongiorno. Non è che il presta un terzo nome ci sorprende, Antonio? Non lo so. Allora mi fermo un attimo perché sono 2 minuti in grave ritardo. Devo andare in pubblicità. Chiedo a Peppe un ultimo sforzo di pazienza. A tra poco.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora, amici del Bar dello Sport, eccoci qui l'ultima parte del nostro programma, ancora pronti per raccogliere i vostri interventi allo 081 546 6873, ricevere ancora tanti messaggi, anche se ne posso leggere ovviamente pochi, al 342 000 100. Vado subito da Peppe che sta aspettando da un po', ti chiedo scusa. Ciao Peppe, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
3: Ciao caro.
4: Io nella querella tra Allegri e Italiano, io mi schiero con Allegri per un semplice motivo.
3: Sta raccogliendo qualche adesione in più stamattina.
4: Io spiego il mio motivo, il mio pensiero. Italiano significherebbe rivoluzionare una rosa, prendere secondo me giovani, perché Italiano secondo me non riesce a gestire giocatori già caratterialmente forti e che hanno vinto tanto come quelli che ci sono a Napoli. Invece il Napoli con Allegri, 2-3 innesse, Allegri è un ottimo gestore e lo ha dimostrato a Torino, lo ha dimostrato a Milano col Milan nella prima esperienza e lo stava dimostrando anche in questa esperienza che purtroppo per lui è andata male alla fine. Ma
3: con i Modric, con il Rabiot, insomma.
4: Magari io credo che se venga a Napoli si riesca a portare un Rabiot che potrebbe...
3: No, ricordo per gli amici, caro Peppe, che l'arrivo di KDB, di Kevin De Bruyne a Napoli...
4: È stato fatto su Allegri, che era il nuovo...
3: Bravo.
4: Quindi presumo che sia lui il nuovo allenatore, spero che sia lui il nuovo allenatore del Napoli. E quindi mi iscrivo alla tesi di Allegri, nuovo allenatore. Sì. Poi, quando riguarda quella conferenza...
3: Mamma mia, ancora dobbiamo parlarne, cancelliamola.
4: No, ti volevo dire, il mio pensiero, Conte si è lamentato per un anno della comunicazione del Napoli, sì. Quello è stato il tranello finale che ha fatto a De Laurentiis per dimostrare che la comunicazione del Napoli è veramente becera, perché io non so chi la fa la comunicazione del Napoli, ma chi ha consentito di sedersi a un tavolo senza avere almeno un accordo di base o domande già, cioè si sono seduti ognuno per fatti suoi a raccontare
3: male.
4: La vendetta di Conte a mio avviso sulla comunicazione del Napoli, e gliel'ha fatta in maniera scientifica.
3: Non me la fate ricordare quella conferenza.
4: Però se tu ragioni, perché perché De Laurentiis avrebbe parlato Conte, avrebbe detto la sua in conferenza stampa. De Laurentiis evidentemente si è intromesso dicendo voglio parlare anche io, e Conte ha detto allora parliamo alle mie condizioni. Io presumo che sia stata questa.
3: Speriamo veramente di dimenticarla quanto prima, caro
4: però
3: Peppe.
4: Però non possiamo parlare male di Conte.
3: No, non si discute. Purtroppo.
4: Ragazzi, ci ha portato uno scettino su quel coppa.
3: Come fai a parlare male? Hai ragione.
4: Male di bianchi o di bigotti? Anche di Spalletti, ragazzi.
3: Hai ragione. Peppe, grazie, sei stato...
4: Buona giornata.
3: Ciao, un abbraccio, grazie. Al momento l'unica certezza è che verrà un allenatore italiano, questo è carino. Buongiorno, ma se prendiamo Italiano, lo sa che noi parliamo napoletana, Ciro Made in Sud. Il Milan ha speso 170 milioni ed è la squadra che ha avuto meno infortuni di tutte. Anche per me Conte dopo Garcia e Donadoni è stato il peggiore. Vabbè, scrive Francesco, che dice ovviamente scrive sempre queste cose qui. Se viene Allegri me ne vado all'eremo delle suore delle barzellette di Ignazio. Ragazzi, buongiorno, volevo solo dire di non fare l'errore di pensare che poiché il Milan ha fallito Allegri sia un cattivo allenatore. Ha avuto una squadra non all'altezza, non ci dimentichiamo che ha vinto 6 scudetti, 2 finali di Champions. Io spero che venga Allegri. Francesco da Napoli, vedete, stamattina per carità, la maggioranza è ancora in questo nostro super sondaggione su Italiano. la maggioranza, ma Allegri ha avuto qualche piccola preferenza. Poi, ma questi che non vogliono Allegri sono quelli che non volevano Spalletti? Che incoerenza. Volevo dire, ma non è stata anche una sì, quello del telefono acceso, sì, Max, è stato diciamo sì, un infortunio brutto. E poi Italiano il primo anno a Bologna fa la Champions grazie al quarto posto di Thiago Motta, si classifica nono facendo l'Europa League grazie alla Coppa Italia, il secondo anno si qualifica ottavo con la Fiorentina, due volte ottavo, e solo il primo anno arriva settimo. Buongiorno e grazie a lei, prendere Allegri vorrebbe dire rinunciare al futuro, forse ADL sta pensando di vendere meglio Italiano con la ristrutturazione. Ciro dalla provincia di Torino. Vengo da Marco. Marco, buongiorno.
5: Sì, ciao, ciao.
3: Ciao Marchino.
5: Ciao grande Vigliotti.
3: Ciao Marchino.
5: Guarda, io sono un poco stranito.
3: Che è successo?
5: Perché la memoria selettiva di tifosi e giornalisti napoletani.
3: Sì, che è successo?
5: Allora,
3: che
5: è stato?
3: Che è stato? Che è stato?
5: Ecco, gli scudetti che ha vinto Allegri ce li siamo dimenticati? Come li ha vinti?
3: Come li ha vinti?
5: Cartellini rossi e gialli mai dati, Bonucci e Chiellini mai espulsi, audio spariti, partite rubate a Roma di contro Garcia. Di quei cinque scudetti, due erano della Roma e due erano del Napoli. Cioè, perché ci siamo dimenticati tutte queste cose di come vinceva gli scudetti Allegri con la Juve. Tant'è che mai nessun club europeo si è fatto rubate a Roma di contro Garcia. Di quei cinque scudetti, due erano della Roma e due erano del Napoli. Cioè, perché ci siamo dimenticati tutte queste cose di come vinceva gli scudetti Allegri con la Juve. Tant'è che mai nessun club europeo si è fatto avanti, essere portato o a Monaco o a Parigi.

0: l'arbitro stato, gli audio spariti come dimostrate dalle Iene. Ma di che parliamo? Allegri un vincente con quelle maglie là.
1: Quindi, diciamo, sì, mi sembra
0: tu
1: quindi.
0: Ti ricordi Bonucci e Chiellini diffidati e un
1: la BCC, la BCC,
0: la gestione dei cartellini, te la ricordi?
1: La BCC. Perché
0: che i tifosi napoletani si stanno scordando.
1: No, non se lo sono dimenticati, caro Marco. Quindi tu sei per italiano, diciamo,
0: zero,
1: tra i due.
0: Per me ha vinto zero. Tant'è che in Europa due finali non ne ha vinta una.
1: Ma in
0: questi
1: tutto...
0: Allegri.
1: Sì, quindi, e quindi diciamo, de inde dovresti essere.
0: Guarda, se italiano ci dà quelle emozioni che ci dava il primo Mazzarri, va benissimo italiano.
1: Va bene, va bene. Grazie.
0: Napoli arrembante.
1: Grazie, ciao, Marco, ti abbraccio.
0: Un abbraccio.
1: Accordo i trovato italiano deve risolvere con il Bologna soltanto e credo che Conte vada al Milan. No, al Milan Carlo non ci va Conte. Testa a testa io facesse capo e capo. Francesco da Ferrara. E poi Gianluca, volevo esprimere un pensiero, abbiamo sempre dubbi e incertezze se chi viene, intanto il Real prende Mourinho per la terza volta, non è che lo Special One abbia trionfato nell'ultimo periodo, chi viene, forza Napoli sempre. Poi buongiorno, secondo me il presidente ha un colpo in canna, ci fa la sorpresa Gerardo Carmando che ci saluta, vado da Luigi, il tempo stringe. Luigi,
2: avvocato, buongiorno.
1: Ciao caro, buongiorno. Oh. A te.
2: Volevo continuare la nostra falsa riga di questo amico che mi ha preceduto,
1: sì,
2: dicendo che secondo me si arriva al punto poi di dire che Conte è un fenomeno, o Conte è, diciamo, l'ultimo degli arrivati, secondo me, perché nel racconto non c'è mai un equilibrio. E quindi dico, perché quando i giornalisti, quando l'opinione dice Conte fa o primo o secondo, che non viene considerato l'anno che, il secondo anno che ha avuto a Bergamo? Perché quando Conte dice continuamente io ho preso una squadra al decimo posto, perché non si dice che Napoli in 15 anni è stato una volta fatto decimo, va fatto o primo o al massimo terzo? E quindi l'evento, la rarità è quel decimo posto. Conte raccontava questa cosa come se lui avesse preso il Sassuolo di turno e l'avrebbe portato a vincere il campionato. Perché si continua a dire che Conte ha fatto meglio di Sarri a Napoli, considerando lo scudetto e non considerando invece il percorso e i punti ottenuti?
1: È una valutazione, Luigi, per carità, come la tua.
2: Io dico per questo poi arriva al punto di dire che Conte è un fallito oppure Conte è un fenomeno, perché nel racconto non c'è equilibrio. Perché non si dice che con la mega scudetto dell'anno scorso Sarri a Napoli avrebbe vinto tutti e tre anni, di Sarri in Napoli avrebbe vinto lo scudetto?
1: È perché ogni campionato fa storia, ogni campionato, Luigi, fa storia a sé. Ma il tuo ragionamento è giusto, tant'è, io vado sul lato adesso affettivo e non tanto quello di numeri. È normale che noi parliamo di Sarri, io che sono un po' più grande posso parlare anche di Vinicio, cioè voglio dire, queste formazioni che hanno lasciato comunque tanto cuore nonostante non abbiano vinto, hanno vinto quasi nulla o poco, ma comunque hanno lasciato una traccia forte nell'anima, no? Nel ricordo, nella passione. E poi alla fine c'è dall'altra parte l'aspetto degli scudetti, no? E quindi quando Spalletti e Conte
2: secondo me ci vuole la competenza pure per dire guardate che Sarri non ha vinto lo scudetto perché l'ha detto l'amico di prima, e in quegli anni c'era la Juve che ne ha 29 consecutivi.
1: Sì, è vero.
2: E quindi,
1: e soprattutto l'anno dei 91 punti c'è quell'episodio storico che comunque ha segnato
2: il peggiore tra virgolette Napoli di Sarri, che è quello del secondo anno,
1: sì,
2: dove fa qualche punto. In Napoli vince lo scudetto l'anno scorso
1: con quei punti, sì.
2: Passata,
1: Luigi, ti devo lasciare perché veramente ho 20 secondi per la sigla, non so se è giusto il countdown, non ancora, va bene, comunque manca pochissimo. Devo salutare, grazie Luigi, devo salutare i nostri amici, buongiorno a voi. Il duetto che si è formato per il Festival Bar dello Sport è un grande, è vero, Biagio da Scafati, Antonio il Criticone, io li porto a Sanremo, ragazzi, ve lo dico. Poi vado a salutare un po' di amici prima di andare da Michele, perché l'ultima telefonata Allegri ha già lavorato per il Napoli quest'anno, Michele Landolfi. Gianluca, il Milan non ha visto tanti infortuni perché non correva ma camminava, no? Ce lo scrive Francesco. Poi c'è per Allegri, ma non è che il Milan aveva lo spogliatoio contro, se lo scrive Tommaso. Enzo da Villaricca, Allegri allenatore più sopravvalutato mentre ancora più sopravvalutato dai media italiani. Ricordatevi che Sky fece uscire che Milan l'aveva rifiutato Allegri il Real. Poi se vogliamo uno simpatico ci sarebbe Peppe Antonio dal Rione Alto. Michele, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato.

0: Hai 30 secondi. Michi, perdonami.
1: A me non interessa chi praticamente faccia l'allenatore, l'importante è, come diceva Conte, la storia non si legge, la si fa, quindi a me mi interessa soltanto di vincere indipendentemente, anche perché quando vai a legge non è che legge hanno giocato bene, però non hanno vinto. L'importante è vincere praticamente, poi indipendentemente da chi viene, la stessa cosa, anche perché io credo che l'allenatore infisce non del tutto su una squadra, secondo me, sono i quadri che vanno dentro campo, secondo me, avvocato.
0: Figurati, Michele, è il tuo pensiero, è la diatriba che nasce sempre, il giochista, i risultatisti. Vediamo, Michele, vediamo l'aggiornamento di oggi, che Marco Pesacane già sta qua dentro, mi stanno dando pressione, mi vogliono cacciare. Io il bar dello sport non lo chiudo fin quando non c'è la sigla di Nellino Iorio. Ringrazio tutti amici, un abbraccio forte, ci vediamo domani mattina, sempre puntuale qui alle 9 con il bar dello sport Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da Gianluca Pigliotti, ciao.
2: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E che dire, cari amici e care amiche, più veloce della luce, chiude un bar, apre un manicomio. Buongiorno, siamo qui, Yesano Kiss Kiss, fino alle 12 con lui, Rosario Verde.
1: Ma dico, quanta confidenza, tu, chi sono manicomio? Vabbè, siamo con i miei pazzi,
0: sono telefonate.
1: Siamo con i miei pazzi, su 7-6, accanto a lui, Marco Pezzacane, il detrattore dei detrattori di questo programma. Noi teniamo pochi, uno, il primo è lui.
0: Ecco. Ma scusami,
1: che lo conduce, ecco.
0: Bisogna essere onesti, bisogna dire le cose come stanno.
1: Dico detrattori, che non ci piace il programma è proprio Pezzacane.
0: A me piace tantissimo.
1: La chiamata l'Auditel, hai tenuto che si sentono adarati.
0: Questo non è vero.
1: Lui, non...
0: non è vero, però ho detto tra le 10 e le 12 faccio proprio questa cosa. Sono lì. Buongiorno Nello Iorio, l'unico che va a riequilibrare un po' quelle che sono le follie che circolano qui. Ma tu ti faccio vedere, tu apri dopo le telefonate e vedi che arriva tra il caldo in un aeroporto.
1: Ma noi chiamati giù a Samapi. Cioè noi chiamassi giù, dice il suo nome, noi chiamassi giù.
0: Come si tiene? Iniziamo, vai, iniziamo, Lady Gaga, vai.

0: Oh, allora iniziamo. E da dove iniziamo, signor Verde?
1: Hai
0: fatto uno stappo, hai fatto, cioè te ne rendi conto?
1: Da dove iniziamo?
0: Ma dice che non è un manicomio, cioè io non...
1: Vabbè, stamattina non ci troviamo. Allora, volevo dirti, pensa cane, che da ottobre stanno facendo i lavori a mezzo cannone. Infatti, chi è di Napoli, che è passato là, vede i lavori a mezzo cannone. Bene, vi leggo la notizia come è scritta, va bene? Napoli, i marciapiedi di via mezzo cannone finalmente sono finiti, di fatto con mattonelle diverse.
0: Oh,
1: e poi noi siamo cagopi, noi siamo manicomi, cioè in due programmi siamo manicomi, però ora è di due colori. Al centro storico UNESCO di Napoli i marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con due mattonelle diverse per colore e forma.
0: Pura forma.
1: polemiche in consiglio comunale, c'è questo consigliere che si chiama Pai Pais. Si chiama così. Pai Pais. Lo leggo come è scritto. Pai Pais, o Pai Pais, come volete dire voi. Un'arlecchinata! L'ha definito un'arlecchinata. Si corregga subito, dice il consigliere. Il nuovo marciapiede di via Mezzocannone, praticamente che hanno fatto? L'hanno allargato, no? Che chi l'arrivava fino a un certo punto e c'è la pietra lavica che la laga usiamo noi, insomma, quella là,
0: cioè questo
1: la napoletana, e l'hanno allargato, hanno messo la yund, non è solo la yund,
0: ma sono proprio due cose diverse,
1: bravo,
0: cioè, forse solo il colore, cioè dice
1: è nata così, ma da ottobre pensa che stanno facendo questa cosa, hanno chiuso i rindori ai cinto, là non ce ne freva, facciano.
0: Non c'è stato un vecchietto che si è messo lì a monitorare e a verificare, ragazzi,
1: hanno fatto no, marciapiedi di via Mezzocannone appena rifatto è bicolore, sorpresa per la nuova veste della famosa strada del centro storico UNESCO. Gli storici marciapiedi in basoli vesuviani della strada della zona universitaria sono stati allargati verso la carreggiata, come anticipato da fanpage, ma a meravigliare il colore della parte aggiunta. Le nuove mattonelle sono molto più chiare, la differenza è lampante e colpisce come un pugno nell'occhio. Diverso il colore, diversa la forma, anche il materiale non sembrerebbe lo stesso, somigliando più alla pietra etnea che a quella vesuviana. Ma poi dice stiamo sempre sud, l'Etno, Vesuvio, c'è qualcuno che pensa che sia collegato sud.
0: Vulcano per vulcano, dici
1: vulcano tu. Per vulcano. Sembra un'allerchinata, commenta il consigliere comunale Gennaro Demetrio Pepais, Pai Pais. Vabbè, chiamiamolo Gennaro. Ha detto che di Forza Italia c'è un'allerchinata e oggi ha mostrato le foto e video del nuovo marciapiede in una delle strade simbolo del centro storico partenopeo durante la seduta dell'aula. Stiamo facendo cose sul bilancio, no? Ha cacciato Pai Pais, guardate, vai giù, magari
0: fatto apposta.
1: I lavori iniziarono, pensate, ad ottobre. Fai buco in ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ma l'hanno aperto, quindi sono stati più di 13 mesi più o meno, no?
0: Quando ottobre a maggio sono 8 mesi, l'hai contato?
1: Sono 4 mesi, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, sì, sono 8
0: come
1: mesi.
0: Come fai a dire che
1: mesi.
0: Sono...
1: ci hanno mesi 8 mesi.
0: Ma hai fatto tu 8 con la mano?
1: 4 mesi a marciapiedi ci hanno mesi. I lavori di restyling di via Mezzocannone, in polemica in consiglio comunale, sono stati finanziati dal piano strategico, pensate, un piano strategico della città metropolitana di Napoli. Okay?
0: Ma mo mi sovviene un dubbio.
1: È strategia. Tuttavia, i lavori di ampliamento dei marciapiedi per il diverso tipo di materiale utilizzato, acceso polemiche in consiglio comunale. Comunque dice Pai Pais, dice ma pare sempre come si chiama braccio di ferro, Pai Pais.
0: Popei,
1: come si dice? E niente, dice che praticamente andrebbero rifatti questi lavori perché veramente è un pugnone.
0: Ma mo c'è una domanda.
1: Sì.
0: Qual è il lato giusto?
1: In che senso?
0: Cioè nel senso non è che hanno sbagliato a fare la prima parte e poi la parte aggiunta è quella giusta, o viceversa.
1: Si attende bene alla logica. Qual è la nuova?
0: Sono d'accordo con te, ma metterei in dubbio a questo punto perché non sono sicuro di niente. Cioè tu metti in dubbio tutto a questo punto perché
1: va bene.
0: Comunque, come si fa?
1: Hanno fatto in due colori. Ma volessi parlare con l'ingegnere, non so,
0: ma pure l'operaio. Cioè pure l'operaio.
1: Ma l'operaio dice ne metto sti cose, chi le mette?
0: Ho capito, ma
2: lo sai, ma dicevano a me, ci cioè, metteva spinelli. Pesce al mattinello
0: È fissato questo ascoltatore, questa storia. Però dico, l'operaio nel momento che le sta mettendo a terra, non chiedi almeno a qualcuno di scusate, state ammazzando questo.
1: E va bene.
0: Cioè, quello ha smesso di fumare e si affoga per le notizie. Cioè, morire senza fiato per questo mi sembra veramente.
1: Due prete che hanno messo fuori per arrivare, potevano mettere nero su nero. Andava bene.
0: Ma lo stile è diverso, lo stesso.
1: Cioè, andavano bene pure i russi, però. Nero e rosso andavano.
0: Tu dici?
1: Nero e rosso. Vai, pronto?
2: Fratelli, colleghi, buongiorno.
1: Ehi, Carmanil.
2: Vai giù.
0: Ciao, caro.
1: Carmina, passa la radio. Professioni, a calare.
0: Stiamo ancora qui.
1: Professione con collega, sì, amma bene.
2: Ma ci dà una cosa più importante, venga a figlio e mandava.
1: C'è più di cerreggio.
0: Facci mettere la cintura a patto, tu?
2: No, fa mettere la cintura a patto. No, sì, mi ha messo la cintura e pure il casco.
1: Ma quando andate a questa creatura? Ma quando andate a picco? Dimmi. Che vuoi dire? Dice una cosa intelligente. Babbo, attacca, va, lascia stare. È la cosa più intelligente può fare Carmeniello.
0: Se è la prima telefonata, poi dici un manicomio. Cioè, paranormale.
1: Non ti permettere di offrire.
0: Quello che chiama e dice.
1: Non offendere il mio pubblico.
0: Follia. Scusatemi, Nello, aiutami, per logica. Ho detto una cosa sbagliata.
1: Ma noi facciamo un programma comico, non facciamo un programma simpatico. Non è pazzaria, è simpatico, se no ci facessimo una.
0: Ti ricordo che ti ha chiamato collega, Collega.
1: Perché è comico, ha fatto un paradosso.
0: 5, 4, 6, 6, 8, 7.
1: Come comune, vedi, ci fa ridere.
0: Questo sicuramente. Pronto?
1: Pronto? Oh,
3: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Vi voglio bene, ciao Rosa.
1: Ciao, voglio
0: bene.
3: Allora, io mo sono passata là, no? Sta ancora tutto trantennato.
1: Ma allora. E dove si mette un scondo non fa?
0: Non lo apro.
3: Allora tu sei lo specchio di quest'Italia, perché la risata tua è contagiosa, e pure il remito della macchina, perché tu parlavi e passavo un mezzo canto uno.
1: È troppo bello.
3: Ti giuro, sta ancora tutto punto, sta ancora tutto.
1: No, ma beh, i turisti diranno, perché hanno fatto così, che si cade? Cioè, hanno fatto tutto il macchio.
3: Allora, facciamo una rosata, Rosa, ragazzi, buona giornata.
1: Pure a te, fratello, pure a te.
0: Secondo me qualcuno ci troverà qualche spiegazione socio-filologica, filosofica, cioè sai quelle cose, no? Per rappresentare.
1: Scusa, ma tu hai probabilmente a casa tua, come fai? Mi insufferate.
0: Beh, se ci pensi, però, tipo, magari le mattonelle del salone sono diverse rispetto a quelle del bagno. A volte
1: però in due saloni sono tutte tale qua.
0: Dovrebbero. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, ci siete?
1: Sì, è Sam K, figurati, ci stai sentendo. No, aveva ragione per Sagan, lui, va bene.
3: Quindi giustamente
1: vado a
3: una spiegazione filosofica
1: per Sagan, sì.
3: Però ci sono due cose ancora, volevo dire. Uno, io faccio tassista, mamma sono passata là, io lavoro stanno ancora là, quindi gli operi che sono finiti. Anzi, stanno ancora più in un bordello. Seconda cosa, mi potete dire il nome del genio che ha pensato bene di fare i lavori in contemporanea a Via Marina, Corso Umberto e Via Foria?
1: Ah, questo.
3: Per arrivare all'aeroporto, Vivo Taxi, sta venendo con mare.
1: Questo è stato sempre un mistero, perché secondo me non pensa al benessere del cittadino, si pensa già fu lavoro, l'ultimo dei pensieri è creare problemi alla viabilità. Queste cose qua, capì? È l'ultimo dei problemi.
3: Tre arterie abbiamo a Napoli, solo tre.
1: È un poco come diceva l'attivista l'altro giorno, il fatto della. Ma per chi si lavora? Per i cittadini o per cosa?
0: Scusami, sei un tassista, uno sale in macchina, dice all'aeroporto, tu dici un po' assurdo.
3: Però Marco, ti posso dire una cosa? Calcola che una volta succede su una vista sulla tua volante, che la di nuovo andare questo un carete pure io, e io da passeggero mi mangio in mano, perché amma fuggire del mondino.
1: Lavatelo, ma raccomando, stanno l'inverno. Lavatelo, poi che ti mangi, poi che salute.
3: Buona giornata.
1: E ti fai insalata. 081 546 6873, vai.
4: Beh, sai qua, ha fatto fatto che la famiglia detrarre. Ma fare un caffè, sei sempre a detrarre, non c'è rosa.
0: A detrarre.
4: Allora so, lì devi c'è, poi tipo può faticare.
1: Detrattura,
4: ma detrarre. Ma che se lei di caga, sa canzone che sono sempre un clac.
1: Vai. Ti fa cazziare la gente.
0: Io l'ho detto all'inizio, non mi ripeto, tanto è inutile che mi ripeto. Rosario, saranno andati al fornitore e hanno detto: tenisse uno spuzzone mattoniello. Saluti da Tommaso. Ma boh, Rosà, ma che fa? Dice Lucio. L'importante è che tutto.
1: Pazzo che si cammina.
0: Ma mo la voragine.
4: Pochi lo solo schiariscia.
0: Sì. Ha fatto in mesh chi sta. Scusami, ma mo la prima voragine dove si farà? Sul lato Vesuviano? Milano o sul lato etneo?
1: Cioè... Spero no, su tutte martonelle, cioè... poi pietra lavica, non so se ne fai fosse. Va bene, signori, ci insegniamo una canzoncina, una manciata di secondi e torniamo.
0: Ma vedi Stefano, bravo.
1: Come sembra? Come...
0: Ormai non lo dobbiamo nemmeno più correggere, guarda. Ma poi il sorriso che fa quando lo dice.
1: Non ci frevo, però.
0: Si sente proprio bello.
1: Si sente che sei in frevo.
0: Troppo grande sta cosa.

0: ma la domanda delle domande è: ma sta cosa ora va riparata?
1: No, e quando mai? Perché?
0: Cioè, qualcuno ha sbagliato.
1: Ma perché hanno sbagliato?
0: Sono due mattoni.
1: L'hanno vista così.
0: Scusami.
1: Penso che ci sarà qualcuno che ha messo una firma da qualche parte. Penso, non lo so. Non penso che siamo a mezza via. Penso che è tutto.
0: No, è mezza via, via mezzo cannone, l'hai detto.
1: Dico, non è che penso che ci sarà un'amministrazione, ci sarà un ingegnere, ci sarà qualcuno del comune che ha messo una firma. Penso che l'avranno vista si prete qualcuno. Oppure va là, oh, ma chi vuoi ti fa? Non pensi che è così? Ci sarà un progetto approvato, poi ci hanno messo i soldi.
0: E dico, visto approvato così, non l'ho guardato questo progetto.
1: Ma sicuramente a te che non piace.
0: Ma diciamo, perché a te piace?
1: Sto dicendo.
0: No, tu non l'hai detto.
1: Ma parla con chi la non pensi.
0: Ma
1: che,
0: a te piace? Cioè, mettiamo caso che l'hanno pensata così. A te piace?
1: No, non è, ma a te piace a me, a te piace.
0: E mo che fai? Il pesacane della situazione? Non rispondi? Non rispondi?
1: No, ti rispondo pure. Insomma, bisognerebbe parlare con chi ha approvato questo progetto.
0: È palesemente un errore.
1: Ma per esempio, il consigliere in comune ha detto: signori, guardate che ha combinato, mo bisognerebbe. È quello che non ci sono mai a Napoli, in queste cose qua: nomi e cognomi. Per esempio, ha messo la firma Nello. Allora mi chiama Smanello. Nello, perché hai fatto questo? Nello, perché hai fatto questo? Di queste cose qua però non c'è mai un vero responsabile, non si sa chi si ribalza qua, ribalza là, no ma in Nussacci, no a me mi è capitato solo a provare il materiale, no ma il materiale chi l'ha visto, capito? Non è come a casa nostra che comandano le mogliere, capito? Che è successo? Chi ha scelto il pavimento? No, mia moglie, cioè capito? Ma io so chi l'ha scelto questa cosa.
2: Ciao Rosario, ciao Marco, Francesco da Sidere, oggi mi state facendo morire il risato. Sono in macchina, parlo in italiano perché voglio essere educato. Sono in macchina che devo fare la pipì, ma voi mi state facendo pisciare sotto la
1: lente. No,
2: grazie.
1: Tanti
2: ragazzi.
1: Buona giornata. Pure a te. Ciao. Capì? Sicuramente per un fatto burocratico ci sarà qualcuno che ha approvato il progetto, ha messo la firma, si sono comprati questi materiali, qualcuno che è andato a comprare il materiale, qualcuno che ha firmato qualche fattura. Ci sarà, no? Non penso che l'hanno pigliata a nero sta roba.
0: Scusami,
1: Cicci l'ha pigliata dei prete, Ciccina pigliata dei prete l'ha mutato.
0: Scusami, però tu che sei quello del programma più politicamente attivo, sei quello più scienziato, filosofico, sei quello più.
1: Vabbè, chiamami professore, mi sa che non ti preoccupare, maestro.
0: Posso sintetizzare così?
1: Decidi tu.
0: Prof, scusi, scusi.
1: Dottore.
0: Preferisci dottore?
1: Sì, sanitario.
0: Prof è di più, però.
1: Sanitario.
0: Prof è a livello superiore, se non sbaglio.
1: Ma non lo so, mi sa.
0: Vabbè, ad ogni modo, senta lei, tizio.
1: Sì.
0: Ma.
1: Oh!
0: Che re?
1: Ma così, oh!
0: Ma hanno sbagliato! Cioè, dai, cioè. Hanno sbagliato!
1: Hanno fatto così.
0: Io
1: lato positivo, ci stiamo facendo un programma coppa.
0: Per carità,
1: grazie comune che ci ha fatto fare anche oggi il programma. Allora 081 546 6873, potete andare su fanpage a vedere le foto di questo, ecco, guardate le foto, ecco, semmai non riusciamo a farle vedere in sovraimpressione, dopo le facciamo vedere in sovraimpressione. E ci dite qua com'è bellino, come origine.
0: Comunque l'ha scritto Pierluigi Frattasi. Io lo chiamerei a Pierluigi
1: Frattasi.
0: Certo.
1: E chiamiamo a Frattasi.
0: No, ma giusto per capire se qualcuno ha risposto, cioè dici sì, era così, no, non era così, qualcuno ha visto il progetto. Allora, c'è un amico.
3: Lo so, io come mi chiamiamo Pulizza, come ti becco tu da sì e dici già talo posto, ti porta a fuggire l'Italia.
1: Fratami!
3: Ma che la soluzione? Chi si fanno queste cose? Chi si andano a mangiare i soldi?
1: No, chi ci azzecca a mangiare i soldi? Cioè, vai, vendo le una metro, che ci azzecca? Ma comunque.
0: Perché credo che costano uno peggio dell'altro.
1: Sì, costeranno comunque.
0: Allora, la domanda intelligente la fa Antonio. Dice: ma adesso sul marciapiede coltiveranno i pomodorini del Pienolo?
1: Perché, scusa?
0: Del Vesuvio. Sono lastre vesuviane.
1: E chi c'ha zecca?
0: Il Pienolo si fa
1: sul Vesuvio. Perché ci stavo Vesuviano mio, se riesce il Pienolo mio. Ma chi va mi sa scrivere in battuta?
0: Però se c'è la contaminazione dell'Etna, non so se
1: da autore lo dico.
0: C'è un pomodorino
1: dell'Etna.
0: Verifichiamo se c'è un pomodorino dell'Etna anche, così vediamo se possiamo fare una combinazione, no? Una specie mista. Allora, ragazzi, Anna dal centro storico, ma dico io. Il centro storico è patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì.
0: Vedono la differenza di colore dei pavimenti, a via mezzo cannone è un po' di. un po' più sopra ci sta uno scempio tra strada e immondizia. Ah, dice, cioè, a fine di via Mezzocannone non solo c'è sta la strada a doppia colorazione, ma ci sta pure immondizia e altra roba un po' più su. Va bene. Buongiorno ragazzi, sono sempre più convinto che siamo governati.
1: Vabbè, lasciamo stare,
0: da persone
1: signori,
0: distratte.
1: Ci fermiamo, ci mettiamo, facciamo una, come dice, un po' di consigli, una manciata di secondi di pubblicità, ma proprio una manciatina, e torniamo.
0: Ci sarebbe bene uno spot di mattonelle subito dopo, sarebbe perfetto.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata!
9: Olive granata, metti in tavola!

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: torniamo in diretta, se volete 081 546 6873. Se magari qualcuno si è trovato a passare a Via Mezzocannone e l'ha notata questa cosa, ci vuole dare un'impressione, magari, che ne so, vista dal vivo piace, cioè è una cosa vista così nell'insieme piace.
1: Pure in Germania ci stanno questi marciapiedi grossi a due colori, però che lì ha la pista ciclabile. Cioè, perché tu da un lato cammini e dall'altro c'è la pista ciclabile. Ma dove sta la pista ciclabile che hanno fatto a Capimondo?
0: No, sì. Sì, sì, l'ho vista.
1: No, perché praticamente non è una pista ciclabile, un ciclista sta scendendo e sta salendo ogni tanto.
0: Poi ci sono le.
1: No, è perché praticamente fino a un certo punto si interrompe. Stanno lì tra il palazzo, poi qua comincia una da vuota. Poi fanno 100 metri e poi una da vuota. Vabbè, pigliano i soldi per farsi cose, vabbè. Non sta nessuno che va là e dice: ma che se è pista ciclabile? Fratello, Giovanni, vieni qua, vieni, vieni, vieni un attimo.
0: Ma che Giovanni?
1: Tipo, ah. Giovanni, signor Giovanni, venga un attimo, ma lei,
0: ma per un attimo,
1: lei conosce
0: Giovanni,
1: cos'è una pista ciclabile? Cioè io in coppa bicicletta già camminavo. Sì, e come fai a, però non ci sta su fatto.
0: Forse dall'altro lato non si poteva fare.
1: Come, in che senso?
0: Cioè forse dall'altro lato della strada non si poteva fare la pista ciclabile per qualche motivo? Sto chiedendo.
1: Che ne sai, ci puoi fare la fatta là, che significa il mio capo là, che ne sai.
0: Sai, tu dici, pronto? Perché farla dal lato dove stanno i palazzi, visto che dall'altro lato non ci sono i palazzi, almeno per un lungo tratto. No,
1: no? L'hai fatto, vabbè, cioè, mi fermo, lascia stare, mi fermo un attimo, mi fermo.
0: Volevo farmi la pista ciclabile,
1: mi blocco, sta questa
0: ma dove la
1: fermo.
0: Volevi fare la pista ciclabile in mezzo?
1: Non me lo fa. Nello, sputami, non riesco a parlare con chi.
0: Ma Stefano, come sei suscettibile,
1: pronto,
0: però,
1: pronto.
0: Successo ti ha dato un po' alla testa, pronto?
2: Pronto, buongiorno, Gianni Vendetta.
0: Mamma mia, sempre più allegro, mamma mia, Gianni. Un calcio lì è più felice, guarda.
1: Signore mio, Santa Frigna, aiutaci tu, pronto?
0: Il padrone andava a Santa Frigna, un padrone. Pronto?
3: Pronto?
0: Enzo? Oui, Enzo, ciao, altro pignonista fisso. cioè, ma noi facciamo tante buongiorno, lo dici tu,
1: io decisi, andiamo bene.
3: Dire un'altra cosa, io volevo dire a Rosario, perché fortunatamente con Comune di Napoli ci fa ridere, perché gli ci fa già.
1: No, io ringrazio, perché comunque ci dà argomenti, per l'amor di Dio. No, ci si va a Basilea, russa figlio, ma questi argomenti non tenevo, mi capi come fa?
0: Oh.
1: Come fai? E sanno chi sa Basilea?
0: No? Sarebbero lì a dire, ragazzi, i lavori non solo abbiamo trovato qualità migliori a minor prezzo. Ma i lavori sono finiti con 16 settimane di anticipo. Complimenti a tutti, bravi, bravi, bravi, grazie. E lì è finito il passaggio praticamente. Allora, buongiorno, ho visto il video della pavimentazione, ma come si fa? Questo è peggio della Ferrari Luce. Aia!
1: Mamma mia, pure il Montezemolo sta come un pazzo, è tutto. Toglieteci cavallino, toglieteci il cavallino.
0: Non so quanti punti hanno perso in borsa.
1: 8 punti.
0: Luigi purtroppo da Mantova. Ciao, ma avete visto la pista ciclabile anche a Scampia? È un obbrobrio, dice Giuseppe.
1: No, vabbè, Scampia, io resto sempre più basito, perché cioè rimango sempre più basito, perché qualcuno ci dovrebbe dire: ma come fai questa pista? Scusa, ma come, quando abbiamo speso per passare? Abbiamo speso 500.000 euro. E che, ma come cazzo?
0: Ma che è normale, dici, che sbagli nei lavori? Se parlano così, quelli non si capiscono.
1: Cioè, ma ci sta nessuno che dice: ma come cazzo? Cioè, ma. E capito? Poi mi fermi.
0: No, non ho capito.
1: Cioè, ovvero sta cosa, cioè, perché poi ho cittadini che fembro, dopo ne parliamo, no, di certe cose, no? Perché ci saranno i sequestri dei conti correnti, mo. Ne parliamo nella seconda ora.
0: Sì, e questa...
1: Vabbè, tu mi. Perché hai sbagliato, non ci papà. Ma i papà, ma tu mi fai su fatto? Cioè, hai capito? Cioè, tu porti a pitta la macchina a tu carrozzino e chi lo dà pitta mezza sì e mezza no. Dici, vabbè, però te l'ha cipittato. Compa, tu hai pigliato i soldi. Ah, boion. Come funziona? Quante cose sono comunali, se vanno fanno, non ci capito. Cioè,
0: non lo so. Non lo so. Dice un amico, saggiamente, Napoli, società multirazziale che accoglie anche diverse etnie di mattonelle. E c'ha ragione. Perché non possono coesistere due mattonelle diverse? Pensate ora a collegare con Capodimonte la sua pista ciclabile con queste mattonelle di Via Mezzocannone.
1: Se mi vengo fuori a rivere ghiaia, immagini a 40 gradi all'ombra là fuori, ma che sarà? Si cara intero da Via Ciarrusti. Dice, se è cotta nonna, è caro da nonna. Vi facciamo la sangue, girala, girala. Pronto!
2: Prossimamente la pista ciclabile la faremo al bar Randevù a Portico di Caserta.
1: Sei un grande.
0: È un grande. Si è ripreso un po' con la voce. La sì. Cazziata ha funzionato, sì, vedi? Sì, sì. Allora, a boia, scrive pure un altro amico. Sembra un rappezzo. Ma voi cambiereste più le vecchie o più le nuove? Capisco che le vecchie sono storiche, ma a me piacciono più le nuove, dice Marco da San Giorgio.
1: Ma ne teniamo un sacco. Pure che stesso dicendo. Cioè, perché hanno pigliato. Forse perché il compagno di. Ma chi lo sa?
0: No, però giustamente mo dice, ok, come la rifai?
4: Ma quella è una cosa studiata, ma perché annullato se sai che annullato se scegli. Fatta la doppia così.
0: A prova di vista, cioè nel senso dici lo vedi che proprio sta nella corsia sbagliata. Ok, potrebbe essere un'idea. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo, perdonatemi, c'è una canzoncina. E poi torniamo ancora a parlare con voi. 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali. Ma poi 081-546-6873 per parlare in diretta con noi. Nel frattempo ripeschiamo una delle più belle di Anastasia.

0: Insomma, per approfondire un pochino l'argomento andiamo anche al telefono. Abbiamo raggiunto Pierluigi Frattasi, giornalista, autore dell'articolo da cui abbiamo appreso la notizia di questo marciapiede double face, potremmo dire, di Via Mezzocannone. Buongiorno Pierluigi, bentrovato.
1: Sì, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Senti, per Luigi, a noi viene un dubbio, ma c'è qualcuno che controlla i lavori? Qualcuno, cioè, sembra, mo per esempio, c'è qualcuno che ha approvato questo progetto a tuo sapere? Dico, ci sarà qualcuno che ha fatto il disegno a dire lo facciamo così, no? Qualcuno al comune ha messo la firma e qualcun altro ha stanziato i soldi, penso, no? Oppure ad Cazzam, come funziona?
0: È latino questo,
2: te lo dico.
1: Ecco. Come sempre ovviamente ci sono, diciamo, tutti i tecnici. Questi poi sono lavori anche particolarmente delicati e importanti, anche perché sono all'interno del centro storico dell'UNESCO, quindi devono avere tutta una serie di pareri, no, prima di partire. E l'intervento in questo caso di Via Mezzocannone, che è una strada, diciamo, che conosciamo tutti, no, è la strada della Movida, quella universitaria, c'è la Federico II, l'Orientale, insomma, è vissuta di tutte le ore del giorno, no, tutta la settimana. È partito l'anno scorso, quindi era programmato da tempo perché bisognava rifare la pavimentazione. E il progetto ovviamente, diciamo, come si sta vedendo poi in questi giorni, prevede l'allargamento dei marciapiedi sul lato delle attività commerciali, quindi dove si trovano i baretti. Oggi sono quasi tutti i baretti, in passato c'erano anche molte più librerie.
0: Cioè sarebbe il marciapiede dove poi entri per andare al Castè, per capirci.
1: Esatto, okay. Proprio quello, sì. Okay. E quindi il marciapiede è stato allargato. Qual è il problema, diciamo, che sembra sorto in questi giorni? Cioè, il progetto originario prevedeva l'utilizzo di bassoli vesuviani, no? Cioè la pietra lavica autoctona, quella sì, napoletana, che è molto pregiata.
0: Questa più larga, per intenderci, che vediamo in foto.
1: Sì, diciamo di colore più scuro, la pietra che, diciamo, che proviene dalle eruzioni del Vesuvio, che è stata utilizzata a Napoli per pavimentare molte strade del centro storico, nei quartieri spagnoli, insomma, nelle strade via dei tribunali, insomma, la pietra più pregiata, anche quella più costosa. Il problema è che questa pietra è difficile da reperire, perché per fortuna, insomma, non ci sono state attività vulcaniche, no? E quindi va ad esaurirsi, e quindi diciamo è sempre più difficile da integrare. Tanto è vero che gli ultimi lavori che ci sono stati a Napoli, sia quelli di Piazza Mercato che poi anche più recentemente, no, sul lungomare di Via Parteno, che viene a Zero Sauro, anche diciamo recentemente anche su Via Toledo, preferiscono utilizzare la pietra lavica etnea, che invece è di più facile reperibilità.
2: Vabbè, ma sarebbe più logico togliere la vecchia, ci metto tutta quella etnea, no? Faccio un solo colore. Cioè, dico, scusa, ma mo c'ha un nome e cognome chi ha deciso di mettere?
0: No, aspetta, ma cosa là, la cosa è grave per Luigi. Tu ci stai dicendo che si sono resi conto che non avevano, diciamo, mattonelle a sufficienza per fare tutto il marciapiede, quindi il fatto che ce ne sia un'altra non è un errore, è una cosa di causa di forza maggiore?
1: Allora, questo è un problema, diciamo, questo bisognerebbe chiederlo a diretti interessati, chi ha seguito la...
2: No, io questo vorrei diretti interessato più che te, capito? Cioè, mi piacerebbe parlare.
1: La mancanza di questo tipo, diciamo, di materiale, cioè dei basoli vesuviani, della pietra vesuviana, è un problema, diciamo, che abbiamo da parecchi anni. E l'abbiamo visto anche quando fu rifatta Via Marina, ci ricordiamo, insomma, una decina d'anni fa ormai.
0: Sì.
1: Via Marina inizialmente aveva dei tratti che erano fatti con la pietra, con i basoli vesuviani. Quei basoli furono rimossi e furono poi messi in deposito dal comune. In parte in questi anni sono stati utilizzati per ripavimentare le strade del centro storico, però vengono utilizzati per fare dei rappezzi, per esempio si rompe una mattonella via dei tribunali e quindi si va ad attingere, diciamo, a queste riserve, a queste scorte. Ovviamente rifare una strada ex novo.
2: Sì, però scusami un attimo, per lui, cioè, no, a te, parliamo a te per parlare a tutti. Dico, vabbè, io faccio il progetto e ci metto tutta la pietra lavica, però a un certo punto ci sarà qualcuno che dice, ragazzi, ma non ci sta questa pietra lavica, è nata NIM, quindi bisogna cambiare un attimo progetto, penso che oppure approvano quello lag pure se non ce l'ho, proprio paro per him, cioè come funziona?
1: Sì, diciamo che
0: non è con te, Pierluigi, non è con te, però, sì, no, che cosa? Sì.
1: No, no, ma è perfettamente è così, diciamo, bisognava vigilare effettivamente sulla realizzazione. Adesso che i lavori sono, diciamo, sono andati molto avanti, il colpo d'occhio si vede, insomma, perché diciamo si nota una netta distinzione, no? Si vede anche dalle foto, dai video, tra il vecchio marciapiedi
0: sì,
1: e poi, diciamo, la parte che è stata aggiunta, che è più chiara, diciamo, anche le mattonelle sono di una forma
0: diversa, proprio un'altra roba, una è levigata, l'altra no, cioè, capito?
1: Sì, si nota questa distinzione. Adesso bisognerà capire, diciamo,
2: che si fa?
1: Il comune che sta eseguendo questi lavori, e poi insomma anche la soprintendenza, insomma, se vorranno fare delle correzioni oppure se resterà così. Insomma, non sarebbe il primo caso.
2: Quindi abbiamo buttato dei soldi pure, perché queste sono state comprate, la messa in opera c'è, quindi insomma, se pure la soprintendenza dice no, che schifo, cambiamola, chi va avanti? Andiamo avanti.
0: L'UNESCO non dice niente,
2: ma giustamente questa cane che può cacci i soldi, ma ci mi sa, ma cazzi fa,
3: cioè, 5 euro e qualcosa al momento qua di moneta.
2: Siamo le caccia due sordi,
3: che stanno qui.
2: Vabbè, per lui.
1: Vediamo che cosa diranno. Sicuramente c'è un colpo d'occhio dal punto di vista pratico, insomma, per chi ci cammina sul marciapiede, insomma, il marciapiede è più largo sicuramente. Diciamo, credo che non avrà problemi di tenuta. Dal punto di vista estetico è un altro discorso, effettivamente, insomma, magari c'è anche a chi piace bicolore, che questo ve lo vedremo.
0: Però io stai leggendo un po' il fatto che centro storico UNESCO, teoricamente ci sono anche dei vincoli, no? Cioè, non, avere un tratto, un marciapiede con due tipi diversi di mattonelle non è un vincolo. Cioè, noi ci siamo fatti tanti problemi a mettere un attimo delle pedane per farci qualche bagno sul lungomare, e poi mettiamo un centro storico patrimonio dell'UNESCO una pavimentazione completamente sbagliata.
2: Ma buona frattasi, che dopo dice?
0: No, perché dai,
2: Se
0: ma no, ma non mica diamo una colpa a lui, è per parlare frattasi, con lui.
2: Ma perché mi si preda così là?
0: Per lui però.
2: Va bene, per Luigi, grazie assai.
1: No, grazie a voi.
0: Grazie per Luigi Frattasi, che sta anche al gioco, ma solo così la possiamo pigliare, veramente, perché se entriamo un po' più addentro, penso che non ne usciamo. Fermi lì, torniamo subito.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: so easy. La meravigliosa voce di Olivia Dean, e andiamo verso la chiusura di questa nostra prima ora. Vuoi un messaggino? Vuoi una telefonata? Faccio scegliere a te.
1: Amico, tu fai conduttore, come sai?
0: Sto conducendo e sto dicendo.
1: No, vuoi che ti leggo?
0: Ho detto ti leggo un messaggino.
1: Messaggino.
0: Vocale ho scritto.
1: Patate.
0: Ragazzi, il progetto è approvato ed è sicuramente pubblicato sul sito del comune, giusto. L'impresa esecutrice sottopone al direttore lavori tutti i materiali e il direttore lavori approva i materiali che sono conformi al progetto. Che io sappia, il comune aveva cataste immense di basolati. Nico da Napoli. Allora c'è un problema.
1: Lo so. Come dice il giornalista Frattasi, dice che era stato approvato con i basoli, quelli là vesuviani, ma poi non c'erano e quindi hanno optato per questo. Il problema è che c'è pure la firma della sovrintendenza. Non lo so, sovrintendenza, dove sei?
0: Sito UNESCO, ragazzi. Buongiorno, per Rosario, che è amante di Mauro Nardi, gli consiglio di ascoltare Paratante K.
1: No, che l'è nato, tanto che ti una mutante, è nata cosa,
0: non so, io non conosco la canzone, quindi non so se.
1: Paratante K, fammela sentire, Nellino.
0: Nellino, trovala nel frattempo.
1: Paolo Nardi, Paratante K.
0: Magari ci azzecca con quello che stiamo dicendo. Wow, colpo d'occhio, kill nu calci in faccia. La differenza, insomma, tra le due. Le due superfici.
1: E penso che rimarrà così perché. Tanto che ti amo.
0: Cioè,
1: il successo degli anni Ottanta.
0: Anche perché se le vogliono aggiustare, cioè devi rimettere il cantiere, devi risfasciare tutto e chissà quanti altri mesi.
1: Ma chi paga? Chi paga? Perché dopo parliamo, nella seconda ora parliamo di una cosa, perché poi sarebbero soldi sprecati questi che hanno speso adesso. E chi paga di questi soldi sprecati?
0: Ma quando
1: i soldi sono dello Stato oppure del comune, non si può sprecare, non ho capito. Come funziona questa cosa? O c'è qualcuno che paga.
0: Finalmente avrò molto tempo da dedicare a me stesso il mercoledì e la domenica. C'è poco da essere allegri. È l'amico, penso faccia un riferimento calcistico con noi, non richiesto. Va bene, abbiamo spazio per una telefonata se volete. Eccola qua.
1: È questa. Siamo in sud.
0: Ah, sicuro che Mauro Nardi?
1: No, che stai parlando che c'è. Attenzione che entra il ritornello. Ecco il ritornello.
0: La voglia è quella che dicevi tu.
1: Puoi toglierla, Nellino, puoi toglierla. Prima che ci
0: fatto,
1: prima che arriva la mail, vai.
0: Va bene.
1: Avete trasmesso pare tanto che tiene la mutante.
0: Capito? È svenuto qualcuno, probabilmente in questo momento. Ok, puoi andare a casa invece di prendere telefonate, ti sta licenziando.
1: Chi è? Dice una... Avete trasmesso pare tanto che tiene la mutante. Capito?
0: È svenuto qualcuno, probabilmente in questo momento. Ok, puoi andare a casa invece di prendere telefonate, ti sta licenziando.
1: Chi è?
0: Dice un ascoltatore. Rosamiet Corna.

0: Questo è per... Questo è Maron Hardy.
1: Questo sì, lo riconosco.
0: Ma che se è poesia, lascia stare, questo non capisce.
1: L'amico sta apprezzando, l'amico che ha suggerito Mauro Nardi sta apprezzando, sta mandando altri messaggi. Va bene, io volevo fare una telefonata, Nello, ce l'abbiamo, 081 546 6873. Un altro messaggino, un sacco di vocali, comunque stamattina. Bloccate il numero di quello del portico di Caserta. Basta,
0: non lo possiamo bloccare. Allora ci fermiamo un attimo, fine ora, e poi iniziamo la seconda. C'è il radiogiornale, torniamo subito. Vai.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ancora buongiorno da parte di Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggiomarino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora la cronaca: lo scorso 21 maggio una fiammata di olio bollente l'aveva investita, provocando le ustioni gravi in diverse parti del corpo. Trasportata in eliambulanza al Cardarelli, era in cura nel centro Grandi Ustionati. Dopo 6 giorni di cura in ospedale, la tragedia. Maria Carmela D'Angelo, 58 anni, nota pasticcera, si sarebbe lanciata dal bagno del terzo piano della stanza del Cardarelli che le era stata assegnata, morendo sul colpo. Cambiamo argomento. Un incendio è divampato nella serata di ieri a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Poco prima delle 19 l'unità ha lanciato via radio il Mayday per incendio a bordo, chiedendo assistenza alla capitaneria di porto e l'intervento dei soccorsi. Il rogo si sarebbe sviluppato nei ponti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Poco dopo sono intervenuti alcuni rimorchiatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo. Successivamente sono giunti una motovedetta della Guardia Costiera e i vigili del fuoco da terra. Al momento non risultano conseguenze per i membri dell'equipaggio. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Programmato un incontro questa mattina tra il tecnico del Bologna e la società rossoblu per discutere dei piani futuri. L'allenatore è pronto a lasciare il club e, se ciò dovesse accadere, Italiano tornerebbe ad essere il favorito, seppur di poco, su Massimiliano Allegri. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
5: Kiss Kiss Napoli meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in parziale peggioramento sulla Campania, con l'arrivo di precipitazioni sparse e qualche fenomeno rischierà di essere localmente anche a sfondo temporalesco, ma già in attenuazione serale. Giornata di domani infatti all'insegna del sole e qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Venti deboli con mar Tirreno calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: buon vento.
1: E allora Jovanotti e Alfa, la loro nuova canzone, quella di quest'estate praticamente, si chiama Buon Vento, ma con
2: musica d'autore qui su Kiss Kiss Napoli. Vabbè,
1: Jovanotti,
2: Jovanotti,
1: volete mettere Alfa, a proposito di autore
2: questa canzone d'autore? Gabbani,
1: Francesco Gabbani è un grande autore.
2: È nato un livello proprio,
1: è diverso.
2: È bellissimo Gabbani. Mori che Caparista così su schifo,
1: no, no, no,
2: che lui, lui al contrario di quello che dico io. Capito?
1: Secondo me viceversa a Sanremo
2: è grande Gabbani, Gabbani secondo me è un genio, cioè dopo
1: bello finalmente
2: ha mantenuto a Michelangelo, come si chiama, Leonardo da Vinci, Gabbani. Tre loro, cioè, in tre epoche diverse, però insomma.
1: Ma tu lo sai che
2: Nicola Tesla Gabbani.
1: No, però musicalmente sì.
2: Einstein Gabbani. Cioè,
1: allora, tu mi stai facendo un grande regalo, perché io adesso so finalmente cosa regalarti.
2: Ah. Un bello disco di Gabbani.
1: No.
2: Però vinile mi fa.
1: No.
2: Le buona
1: ti faccio un regalo di un live con anche incontro esclusivo con l'artista.
2: Ma a me Gabbani live mi fa un effetto, è come un fumo, ma basta. Ma bah, come il fumo, mi fa sta.
1: Amico mio.
2: Va bene,
1: in un'epoca arida l'importante è provare qualcosa.
2: Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, evasori, avete qualche multa non pagata? Avete qualche tari che avete saltato? Avete qualche tassa così che non avete pagato? Beh, sappiate che fra poco uscirà un nuovo condono. L'hanno esteso, quello là che già c'era, l'hanno esteso anche alla tari, alle multe. Se vi posso dare un consiglio, fatelo.
1: Sapevo che non l'aveva papà.
2: Fatelo perché pagate soltanto quello che dovevate pagare, non pagate gli interessi. Poi buono buono dice, ma non tengo i soldi, non tengo manca una lira, non tengo manca i soldi per fare spese, mi metto a pagare il tasso. Come devo fare? Tu paga la prima e la seconda. Fai la rateizzazione. Quando c'era 1000 euro a chilo, vai là, dici quando faccio 100 euro al mese, va prima, la seconda, poi tu firma. Cioè, però risulta che l'hai pagato. Sto facendo da consulente, va bene?
1: Ma che consulente sei?
2: Che succede?
1: Ma no, non fate come
2: perché
1: dire.
2: Perché che succede?
1: Arriva un buco
2: scusa,
1: in peccio,
2: scusa,
1: tutto
2: scusa,
1: insieme.
2: Posso avere la parola, poi dopo parli tu. Scusa.
1: Ma stai dicendo
2: scusa,
1: una cosa?
2: Scusa, dissociati.
1: Mi dissocio da me.
2: Ok, sei dissociato, quindi non vigliate averlo con me, non ho radarete. Allora, perché che succede, caro radio ascoltatrice Eva.
1: Ma che voi sta parlando con il mio
2: amico? Si è lanzato la lingua.
1: Allora, con commercialista che sputa è arrivato.
2: Caro radio ascoltatore evasore, ascolta qua, il fisco.
1: Fisco.
2: Mappa dei pignoramenti in Italia, praticamente Lazio, Campania e Lombardia, a rischio blocco del conto corrente. Sentite qua, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha avviato in questi giorni una massiccia campagna di recupero crediti, va bene, che punta a regolare i conti correnti bancari, cioè a bloccare i conti correnti bancari dei grandi debitori. Siete grandi debitori? Non si sa, cioè voi facete così prima, secondo, poi andava di più.
1: Ancora sta
2: storia. Risulta che l'hai fatto con Doni. Un'offensiva chirurgica che si concentrerà per il 50% in sole tre regioni. Ecco, la quale sarà la Lombardia, la Campania e il Lazio.
1: Siamo sempre noi.
2: In ognuna di queste ci sta, perché in Lombardia ci sta la maggioranza delle aziende. Quindi da là insomma si va a vedere. Nel Lazio ci stanno le amministrazioni e roba varia, a sud un mamma manco cazzo, dice.
1: Ma ne piate fame.
2: In Campania non paghiamo niente. Quindi come funziona questo blocco?
1: Termine fiscale.
2: Pesacana a dare una cosa di soldi al fisco, no? Sì. Per esempio a dare una bella cosa di soldi al fisco. Il fisco che fa? Chiama la banca, dice fratellino, ma fatica saldo con te Pesacana. Dice il direttore, ma chi è Pesacana? Chi lo fa il programma insieme a chi la scema? Aspetta, ma
3: solo sì. Così si ricordano di me.
2: Sì, bloccalo. Si blocca per sei mesi il conto. Si blocca.
1: Scusa, se mi blocchi il conto, poi come faccio a ridarti i soldi?
2: Tu cazzi tuoi. Non si è mai capito questa cosa.
1: Scusami, perché queste cose si pagano con prevalentemente con l'elettronico.
2: Un amico mio che aveva un'azienda e roba varia, gli bloccano il conto corrente della moglie, dei figli e suo. E dice: ok, voglio papà. E dice: tu fisco, quando mi porti i soldi, io ti sblocco. E dice: ti lei piglia i soldi, fa rebat.
1: Ma chi mi fa debito se c'è il conto corrente bloccato?
2: cazzi tuoi.
1: Ma non si dice una parola.
2: È piaciuto. Piaciuto e così funziona.
1: Quindi, ma metti che
2: state attenti. Quindi il mio consiglio è questo qua. L'agevolazione ve la danno, da essere onesti. Già c'è stato un condono, ce n'è un altro. Quindi se sapete che avete qualche cartello non pagato, qualche multo non pagato, andateci, tanto conviene, perché se dovevate con gli interessi era salito da 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Insomma, adesso vi tolgono gli interessi, pagate soltanto solo che la gente come pesacani, va prima in questo. Per un bavo interessi, okay? Voi togliete l'interesse e pagate.
1: Beh, alla fine abbiamo pagato lo stesso.
2: Fate la realizzazione, dici quando taccia mira 1.000 euro, quando fai 500 euro a mese, tu vai la prima, la seconda, vai a parte.
1: Ti posso dire che non è così.
2: Però risulta che l'hai fatta, che dici tu.
1: Allora ti racconto una cosa. Racconto una cosa. Facciamo attenzione.
2: Tieni i piedi depilati, mi pavo lo stesso, dici chi? Dici no.
1: Ti sei depilato
2: i piedi pilati, chi lo capisce depilati, capisce la cosa. Va bene, così è, quindi state attenti.
1: I tempi sono molto più stretti rispetto a quelli che dici tu, perché mi sono ritrovato a dover pagare una mora per aver pagato delle tasse.
2: Ah, ti è una mora, ma pin, Forice Capini, anche bionda, in mora.
1: La mora?
2: Doveva pagare la mora, ma se non è con me le donne non la ci mora delle tasse.
1: Ma delle tasse! La parca Iva facci una mora in carne ed ossa.
2: Ah, perché è biondo mugello, non è
1: No, mia moglie è casata. In quel senso là
2: non lo so.
1: Vabbè, no, ma lei non è mora, lei è la riccia per me, capito? Lei
2: è sempre scura, è mora.
1: Sì, per carità, però la chiamo la riccia, che più, come dire, caratterizzata.
2: Non sapevi mi fatto tu, mi sa che non ci vogliamo entrare. La riccia, frollo, non sapevi.
1: Dico, ho dovuto pagare una mora, cioè sì, praticamente dei soldi, perché avevo pagato il ritardo delle tasse. Ho pagato le tasse, però vabbè, non mi hanno condonato una cippa e quindi ho dovuto dare. Li ho rateizzati. Ora, per un errore di programmazione, ho saltato una rata, quella che dovevo pagare a gennaio scorso.
2: Hanno fatto un mazzo danno?
1: No. Però mi è già arrivata la carta che dice: io tu ne pavate una cosa, pagala, se no ti facciamo anche il mazzo. Quindi, cioè, anche se tu poi
2: c'è qualcosa da perdere, tu?
1: Gesù, certo che
2: c'è. Vedi che si riconferma cosa? Tre persone sono potenti. O papà.
1: Cioè,
2: te l'ho detto, tu mi troppo cosa faccio. Va bene,
1: fate attenzione.
2: Quindi fate attenzione, che chi si stanno con i miei pazzi, cioè ci hanno accatto i missili, boom. Quindi se avvenne i soldi, cioè non è ma fuori arma, ma fatto sì cosa.
1: No, vogliono rifare via mezzo cannone.
2: Non penso che spendano per questo.
0: Va bene. Lavoro, so, ma a me che bene fu, neanche manco conto corrente.
2: Va bene. Su questo sei proprio in raggiungibile.
1: Un parcheggiatore abusivo, praticamente, cioè non ha nulla. Senti, allora rispondo a questo messaggio, perché io la rilancio la cosa, perché ne parlavamo a microfoni spenti. C'è un amico che dice, scusate, no, casomai Ilmor, ma un sabato con un'intervista a Mauro Nardi si può avere?
2: Stiamo informando. Pio Russo mi ha organizzato il numero di telefono, adesso, perché siccome è un cantante, un musicista, devo chiedere un attimo il permesso. Se me lo danno, lo invitiamo proprio in studio, facciamo una bella intervista.
1: Sì.
2: Però dobbiamo chiedere il permesso, perché sapete cos'è, siamo una radio. Pronto?
4: Pronto?
2: Chi sei? Se una voce chi sa chi direbbe. No,
4: Stefano Herbert.
1: Stefano Herbert.
2: Grazie.
1: Ma parlando si è schiantato con l'airbag.
2: No, non ho capito. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Grazie per i ragazzi, grazie, ciao.
5: Ma voi siete ragazzi nell'animo e anche alla
2: natura. Ma pure i capi, siamo vaiuno, sì.
5: Ah, sì, il bello è sentirsi sempre giovani. Ragazzi, io fortunatamente sono un po' come Marco, cioè ma è nell'ansia se non vado a pagare, quindi vado a pagare immediatamente nel momento in cui mi arrivano i documenti.
2: Ora, mia capa fossa, mannaggia.
1: Bravo, tu sei l'Italia che funziona, bravo.
2: Mezza fossa, io piglio novizia, dici perché.
5: Non fa funzionare l'Italia, perché se non funziona è della Guardia di Finanza.
2: Ma lei se non lo fa lei,
1: volevo segnalare un amico.
2: Lei lo deve fare per forza. Mi dica.
5: No, non è vero, e ti spiego anche perché, Rosario. Posso?
2: Vabbè, pare brutto, è come un barbiere andene i capilli, capisci? Cioè, non disse andene riente.
5: Allora, io lo pago perché vado in ansia, veramente, a parte gli scherzi, è proprio una cosa mia di difetto personale.
2: Difetto, è un pregio, sì.
5: No, a volte è un difetto, veramente. Perché te ne proprio l'ansia, ti è arrivata.
1: La vivi male, sì, la vivi male.
5: lavi malissimo, quindi a volte preferisco.
2: Vabbè, tu pensi un marciapiede bicolore e non bavi, eh?
1: Marciapiede bicolore.
2: Diciamo, vanno, ma ci sono, fanno i calciapiede bicolore.
5: Lo sai, io invece da cittadino, diciamo, campano,
2: sì,
5: direi, ma vogliamo andare un attimino a spulciare chi ha firmato? Poi ci ha fatto delle domande.
2: Come no?
1: Ah, sì. Sì, sì, sì.
5: Io parlo da cittadino, non parlo con la.
2: Qui dovrebbe essere i giornalisti d'inchiesta come Report, queste cose qua vanno a spulciare queste cose. Ma pure se lo dici, sai, la gente poco si interessa. Cioè, poi si stanno pazziando noi, ma non.
5: Senti, una domanda e poi ascolto, sì, la tua risposta per radio.
1: Sì. No? No, aspetta, non te ne andare, c'ho prima una domanda per te dopo, vai.
2: Dimmi.
5: Sì, sì. Allora, secondo te, Rosario, tu che sei un uomo che comunque ha esperienza nel merito, ma quale sarebbe effettivamente il metodo giusto per evitare queste cose?
2: Quali cose, scusa?
5: Questi incipimenti, chiamiamoli così, va?
2: Ma sul bicolore dei marciapiedi o sulle tasse? Non
5: dei marciapiedi, dalle strisce bianche e blu che stanno combinando l'ipotetica ira di Dio, dall'improvviso mancamento.
2: Ma già ci sono i controlli, c'è la Corte dei Conti, ci sta la sovrintendenza, ci stanno i controlli. Io non riesco a capire perché non funziona. Ma per esempio, hai sentito i giornalisti?
1: Perché chi sbaglia non paga, secondo me.
2: Perché poi alla fine non paga mai nessuno. Allora, no, è colpe chi, sono colpe chi là, che i controlli ci stanno.
5: La carica a barile alla fine si arriva sulla ditta, la ditta comunque è un'assicurazione.
2: Cioè, hai visto adesso De Magistris è stato richiamato dalla Corte dei Conti, gli hanno richiesto di nuovo non so quanti milioni indietro, perché non so quale operazione ha fatto con la NM. Cioè, alla fine poi ci stanno i controlli, però insomma. Purtroppo
5: è questo, lunga, perché il sistema
2: lunga.
1: Senti, una domanda da pesare. Se sei un dipendente statale, tu stavi parlando delle multe, cioè tipo prendi una multa per un grattino, una cosa, e la vai subito a pagare. Non hai un problema di andare a pagare le tasse tu?
5: No.
1: Perché te le versano direttamente lo Stato, diciamo.
5: Perfetto, ma non solo quello. Io ti dico di più, Marco. Ci sono di alcuni sistemi informatici gratis che tu puoi tranquillamente caricare, se ne hai fiducia chiaramente, perché vai a mettere dati sensibili, e da lì ti vai a fare una quota giornaliera o settimanale, come meglio preferisci, per stabilire quanto andrai a pagare in un anno. Quindi tu avrai un focus su tutto l'anno e approssimativamente avrai il credito monetario per poter andare a distinguere.
2: Capì? Fa il tuo focus, ratta per pensa che appicciata.
1: No, ma c'è ma piano caffè.
2: Ciao, amico mio.
1: Ciao, caro.
2: Ciao. Mamma, la canzoncina e torniamo, vai. Una manciata di secondi. Insomma.

0: Voi siete la rovina, voi che pagate prima siete la rovina di noi che non vogliamo pagare. Aspettate, non dico non pagate, aspettate. Perché voi chi l'ha fatta in presso? Perché tu non paga proprio? E io dico sempre, voi siete la rovina dell'Italia.
1: Mi fai sempre richiamo, mi fai sempre richiamo. Mi fai sempre richiamo. Mi fai chiamare la gente e mi fai richiamo.
2: Ma veramente devo rispondere?
1: Prima si ha risolvimento questa cosa.
2: Veramente?
1: Stai silenzio. Stai silenzio. Non acuiamo. Non acuiamo.
2: Non acuiamo. Poi ci troviamo i marciapiedi bicolore.
1: Non acuiamo.
2: Stanno esordo. Grazie.
1: Non acuiamo.
2: Allora, dove è brutta quella pista ciclabile? Che se si poteva fare? Perché? Perché non pagate? Questa è la realtà.
1: Ma no, è vero, non è vero. Non è vero, sta dicendo una cosa bugia.
2: Bugia.
1: Sta dicendo una bugia. Sta dicendo sì. Che la pista ciclabile è stata fatta perché ci servono i soldi. E chi lo pensa? I soldi hanno fatto una pista ciclabile improbabile.
2: Ah, boiato!
1: Improbabile.
2: Scusami, ma se arriva un palazzo improvvisamente, mica ci possono piazzare una pista ciclabile.
1: Appunto, non la fa, non la può fare. E non ci sta nessuno che fa. La frema mica, non ci sta nessuno che fa. Ma là qua non si poteva fare la pista ciclabile.
2: Scusami.
1: E vabbè, chi mi deve di 100.000 euro?
2: Scusami. Calmati. Ti vibra il ciuffo, stai calmo. Cioè il ciuffo
1: come si è andato a fare? Vabbè, 08, non mi interessa. Non mi interessa.
2: Se tu hai un marciapiede.
1: Ma dai, c'è una strunciata. Dice,
2: no, c'è un marciapiede.
1: Ma dai,
2: c'è l'ingresso di un cancello con ingresso con varco per le auto, no? Il cancello grande per entrare. Che faccio il marciapiede? Lo lascio? No. Lo levo, faccio l'ingresso e poi riprende il marciapiede, no?
1: L'ha capito, Marco? Non,
2: sì, ho capito.
1: Non riesco a farmi.
2: Ma l'ho vista quella pista ciclabile.
1: Non è colpa mia.
2: Ti dico, l'ho vista da poco.
1: Non è colpa mia. Io ci provo pure. Non capisce. Perciò dice, no, io ho capito che stai dicendo. E dice una cosa. Cioè,
2: secondo me.
1: Io ho capito che stai parlando di capri, ma io sto dicendo che ischia, e va bene, sto parlando di capri.
2: Veramente sto parlando di procido. Andiamo al telefono. Andiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto?
2: Ah no, Nellino, vai con un vocale, scusa.
1: Vai con il vocale.
3: Cosa,
2: momento di panico.
3: Quando è stato un vaciabis, nonna, mi viene a stare una rigenerazione in questa casa. Se ancora non è stato abis, non. Meglio così, no?
1: Mi sveglia la casa.
2: Vabbè, meglio non commentare.
1: Per esempio, ci vuole una legge, no? Per esempio, tu non puoi vendere casa se non paghi il condominio, sai sta cosa, no? Tu
2: non ho capito, scusami.
1: Tu se non saldi il condominio, sì, non puoi vendere casa.
2: Ah,
1: quando vai dal notaio, il notaio dice: se non mi porta il resoconto del condominio, non puoi venderti la casa, no?
2: Certo.
1: Allora, se fa la stessa legge, tu non puoi vendere casa se non ne paga tutta Tari. Cioè, se non vai.
2: Se non sei a posto col comune.
1: Cioè, se non stai a posto che i documenti della casa, non dico tu personalmente, ma almeno con i documenti della casa, non puoi vendere casa. Fai una legge che se vi ricordi tu quando pagano, perché ti conviene per 300 euro perdere 200.000? Non ti conviene.
2: Però scusami, se io poi devo dare dei soldi e non ce li ho e ho un bene immobile.
1: Come fai con i condomini?
2: No,
1: per esempio tu devi dare 5.000 euro a condominio che non hai mai pagato.
2: Ok, no? Vendo casa.
1: Non puoi venderla.
2: Aspetta, se però da quei soldi che della vendita poi
1: non la
2: saldo
1: puoi vendere
2: il condominio.
1: Non puoi fare l'atto notarile, il notaio non ti fa fare l'atto notarile. Se non porti prima il documento che hai pagato tutto il condominio,
2: e
1: ti dico perché è successo a me. Se non porti con notario, riscifrate in due facce. Dico, vabbè, ma mi venga a casa e pavo condominio. No, e pavo fare ebbato, pavo condominio, porti un po' e poi ti scondo ebbato, capito con me?
2: Ha un po' un cortocircuito, dico. No? Cioè, non
1: ma sarà
2: cortocircuito,
1: sali al potere e cambi la legge.
2: Dico in generale, che poi
1: pronto.
2: È una cosa molto sbagliata, ragazzi, non pagare il condominio. Perché poi.
1: Ah, che io pensavo che era una cosa lecita, ok? È sbagliata, non pago il condominio. Ma non mi dici, se ti corso da me, se ti voto. Boh, non sapevo.
2: Lui non fa finire di parlare.
1: Non fa finire di parlare.
2: È sbagliata, non pago il condominio.
1: A me mi si scora il cuore quando parlo.
2: Mi scora il cuore, mi rimane così. Che guardi il telefono che sei in diretta, ti si vede in TV. Cosa guardi? Pronto?
4: Marco, senti, tu non usi il cervello, mo ti spiego una cosa.
2: Ma guarda, guarda, in in 43 anni di vita e più di 10 di radio, almeno qui, finalmente una telefonata che dice una cosa sensata. Grazie.
1: Se ne ma perché? Che ha fatto?
4: Fai spiegare. Tre verbali, ok? Gli interessi 1.500 euro mi sono arrivato.
2: Sì.
4: Poi la giovava, ne parlava che erano praticamente 4-5 anni, è uscito con dono, 60% la giovava di 600 euro, incomoderate. Ecco, io uso il cervello e tu non usi il cervello.
2: Scusami, usa il cervello.
1: Vabbè, tu pagavi quando dovevi pagare, pagavi comunque 600 euro.
2: Amico mio, ti è andata di culo perché il giorno che decideranno che non condonano più, chi fa sta cosa si ritrova. Anche perché, scusami.
4: Erano 800 euro, ci sparagnate 200 euro con i verbali.
1: Okay.
2: Ho capito, tutto a posto.
1: Ha capito, pensacano, fatti capire. Però.
2: Ma non è la regola, cioè hai avuto una botta di fortuna
1: non è regola,
2: tu.
1: Non è regola. Sono 50 anni che hai questa botta di culo tu. Ma poi.
2: Però vedi, questo è sbagliato. Perché vedi, se lui doveva pagare 800 euro, cioè le multe messe insieme all'epoca erano 800 euro.
1: Trombiamogli la moglie.
2: No, cioè, ma che facciamo la moglie?
1: Non ti faccio pagare.
2: Non sfociamo in queste cose.
5: Stefano, però, scusa, ma quando si arriva a vedere il pacco nero, quando lo cacci?
2: Ragazzi, oggi ha messo la camicia nera per cercare di depistare.
1: Sono depistando in tutti i maniere.
2: Ma niente,
1: ti
2: niente.
1: Ma metto bianca.
2: Ma prima o poi arriverà il turno. Le camicie così sono cicliche. Poi in estate le cambi una al giorno, c'è poco da fare. Va bene, ci fermiamo un attimo, ragazzi, e torniamo poi con la seconda mezz'ora della seconda ora di Sano Vischisi.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
7: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
9: E allora corro da Euronics Stufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma è un grande pezzo, ragazzi. Questo veramente da super aperitivo, mentre ci vai, mentre ci stai e mentre te ne vai, no? Sta bene in tutte le fasi. Allora.
1: Se no, faccio l'aperitivo. E non apre lo spritz, ci vanno 10 euro.
0: Posso dirti
1: una cosa? Lo spritz.
0: Ti sbatti tanto per non pagare.
1: Non dietro.
0: Ti sbatti tanto per non pagare multe e tasse. Almeno vatta bene lo spritz, no?
1: Bar Umberto 6 euro.
0: Ah, ottimo.
1: Vista piazza.
0: È un ottimo prezzo.
1: E rinzola a turno, così. Mi fa papà Vrinzel, caro Vrinzel, lo dice.
0: Guarda, ma tu stai dicendo una cosa gravissima, eh?
1: Cosa?
0: Io fossi al bar Umberto, cioè tu stai dicendo il bar Umberto è frequentato da Vrinzel.
1: Perché non ci viene pure tu.
0: Frequento
1: e ci elevi un poco.
0: Vieni frequento
1: fuori,
0: altri bar.
1: Vieni là fuori, insomma, bar di Portici.
0: Bar di Portici.
1: Prima messa a Portici, volevo nominarlo, Portici.
0: Adesso non ci sta certo tipo di caffè, io non vado. Allora, cari amici e care amiche, soprattutto
1: stamattina
0: evasori
1: 76 Digital Terrestre, siamo evasori. Allora, 081 546 6873, sentiamo le vostre voci. Ecco, ci stanno le voci.
2: Lo siamo, voglio dire una cosa, io che pago sempre tutto, no?
1: Sì.
2: E ma che si caccia hanno luato un dress. E il nobile essere amici. Questo strunzi, questo strunzi!
1: E lo non lo so, sono stronzo.
3: Signori, buongiorno. Dove abito io ci sono dei personaggi che stanno bene bene 10-12 anni che non pagano il condominio. E nessuno è fariette. Non lo so qual è il motivo.
1: Se sono affittuari, il proprietario ce l'ha lui il problema. Io avevo questa casa, avevo questa affittuaria dentro che non mi pagava a me, naturalmente non pagava il condominio. Per vendere casa ho dovuto saldare tutto. Con la ciao dove
0: e tu giustamente
1: non la può vendere,
0: no? Sì, dico giustamente, tu che metti la casa in fitto nella cifra del mese c'hai da scorporare,
1: no,
0: poi
1: tu
0: quello che...
1: poi la signora doveva pagare il condominio, però la signora non l'ha mai pagato il condominio.
0: Lo paga la signora il condominio, questo
1: lo paga la signora il condominio, però
0: paga però se tu essendo proprietario non risultando il condominio pagato è passato a te perché sei
1: tu. Sì, sì, perché il condominio vuole i soldi, quindi si potrebbe fare anche con le tasse.
4: Cioè, ragazzi, buongiorno, sì. Non ho capito, uno può pagare un condominio se deve vendere la casa, allora io non mi vengo a casa, il condominio non lo pago mai. Rosa, ma tu stai dicendo? Un abbraccio a Jerry Danola.
0: Ciao Jerry.
1: No, sto dicendo che se tu vuoi venderti la casa, quando vai dal notaio, la prima cosa che ti chiede il notaio è il coso condominiale, cioè l'estratto conto condominiale, per vedere se hai debiti o meno, perché se hai debiti con il condominio il notaio non ti mette la firma, non ti fa l'atto, cioè non ti fa vendere casa. Quello dico, giustamente dicevo per Sacane, ma poi venga a casa, piglia i soldi e pago condominio. No, e portare prima i soldi. Porti prima i soldi,
0: vedo.
1: Poi.
0: Ma tu dici prima, fai debiti, ok, ma se io ho una situazione tale per cui una banca non mi presta i soldi, da chi vado?
1: E questo è il problema.
0: A chi chiamo? Sasamen! No. A chi chiamo?
1: Sacane, questo si chiama capitalismo.
0: Capitalismo.
1: Capitalismo. Liberale. Capitalismo liberale. Pronto?
0: Liberi da chi? Non si sa. Pronto?
5: E non voglio papà niente, voglio campango pittasso che papà gente.
1: Ci ha fatto bravi.
5: Di cittadinanza che mi vaga a fare una vacanza.
1: Sono artista, a Basile facevo questa canzone. Vabbè, ciao fratello, vai. Pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
6: Mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
6: Sì, ciao, buongiorno.
1: Sì.
6: Senti, Rosario, per vendere la casa non è un problema se non hai pagato il condominio, perché il notaio non fa direttamente l'atto di compravendita, ti fa un compromesso, i cui primi soldi sono destinati al pagamento delle tasse.
1: Comunque per risultare la casa venduta in pieno, in tutto il 100-100 devi pagare il condominio. Sei d'accordo con me?
6: Sì, devi pagarlo
1: questo
6: il condominio,
1: è il discorso,
6: assolutamente.
1: Sì, sì,
6: altrimenti
1: sì.
6: L'amministratore non ti rilascia la liberatoria.
1: Bravo, e questo stiamo
6: allora,
1: dicendo.
6: Tu vai dal notaio.
1: Il siendo come fa?
0: Ma sei tu che le hai sapere, no?
1: No, tu che
0: prima. L'ho detto io prima. Ma lui dice quello che ho detto io.
1: Fai un compromesso, fai.
6: Quindi da quei soldi si detrae quello che si deve pagare e poi si perfeziona l'atto di compromesso.
0: Ma io posso fare pure l'amministratore condominio, ma come sono forte, guarda là, va.
1: Capì?
6: No, non sono amministratore di condominio.
0: No, ho parlato
1: no,
0: di me.
1: Lui ha mi scoperto che pensa che tenurebbe tu condominio.
0: No, no, no, no.
1: Anda, che te ne
0: fotti? No, no, no, no,
6: no, no, questo per tranquillizzare chiunque voglia vendere qualche casa e abbia questo tipo di problema. Boh, abbia pagato, non abbia pagato lui o l'affittuario, non è un problema.
1: Si scala,
0: diciamo,
1: dai soldi.
0: Forse ci perdi una cosa di soldi in più perché è un passaggio extra col notaio, chiedo.
6: No, il compromesso no, fa parte del pacchetto. Tanto si sa, il notaio è la componente più costosa della compravendita.
0: No, infatti.
1: La mutua e il notaio se ne sono ben felici.
0: Io già adesso sto cercando di instradare Leonardo sulla strada del notaio, sto cercando di fargli prendere quella
1: che. Ma se non hai famiglia non penso.
0: Lo so, spero che cambi il mondo. Va bene, cari amici, care amiche, ci ascoltiamo un'altra canzoncina. Vi ricordo i numeri 342-00-00100 per dire la vostra, ma anche la linea in diretta 081-546-6873. E senti il sottofondo, senti senti la musica. Che canzone è questa?
1: Ma ce l'hanno fumato i spinilli.
7: Ma casa proprietari, mamma mia, che sorda.
0: E poi dice a me, capito? Poi dice che sono
1: la
0: io.
1: La casa della nonna, con muretta e ciaretta a mia
0: madre. Sì, dicono tutti
1: la casa
0: così.
1: La nonna.
0: Quello c'ha pure un hotel in California, eccolo qua.
1: Poverino, io ci ho rimesso solo soldi con quella casa perché non ha mai avuto
0: dicono
1: un
0: dicono tutti così, tutti così.

0: scagai, ma andava a parlare, non parla su.
1: No, infatti sono stato zitto.
0: Essendo un scagante.
1: Ma hai parlato tu? Sì. Hai parlato tu?
0: E tu ci pure ammalonato, io. Tu scagai, senti.
1: C'ha zicca Mauro Nardi per loro.
0: Senza. Mettici pure ammalonato.
1: E lì no, ti licenzio.
0: Non è potente, non.
1: Senti questa chitarra. Stiamo facendo una cosa che non si fa, ragazzi, sappiatelo, perché merita.
0: Eccezionale l'abbiamo fatto.
1: Sì. Questa teoricamente, purtroppo, sottolineo purtroppo, non è più una cosa radiofonica, cioè quando c'è l'assolo, quando c'è solo musica.
0: Capogno vero. Sono leggi che si mettono. Se mi fermassi a luce però.
1: No, figurati, perché poi se lo lascia,
0: anzi, se lo sentono.
1: Certo che se lo sentono. E allora, cari amici, capolavoro Hotel California dal 1976.
0: Guarda un attimo, non rido, perché mi prude il naso.
1: Allora ti do il pollice. Ti serve di più.
0: Ci vuole girare la vita. Vabbè, tu ci stai aiutando.
1: Sai perché non ti ho dato l'indice? Perché se lo tiri succede una cosa. Eccolo là, è andata subito. Allora 0815466873. Ma tu effettivamente quando ti prude il naso con cosa lo gratti?
0: Ero pronto.
1: È un nasone grande. Chi è?
2: Buongiorno. Senti Rosario, tu mi hai fatto venire in mente una cosa di 38 anni fa. Ma il bar Umberto è quello vicino alla chiesa, Piazza Capodichino?
0: No, di fronte.
2: Dove stava Mari allora?
0: Se tu ti ricordi, una volta ci si va a Banca dell'Acqua proprio in mezzo alle spalle, era una latteria prima.
2: Sì, ma io mi ricordo che le fa a scuola guida.
0: Bravo, è una ringhiera fuori,
2: E lo so, è una cosa, io gli faccio servizi, potendo 76 primavere.
0: Sì, sei il comando dei vigili urbani là, sì, è vero.
2: Teneva 30 anni quando ti sto parlando.
1: E anche all'epoca c'erano i frinzoli là fuori, come dice Rosario?
2: No, c'era altra gente, però era diversamente.
1: Poi l'hai inguaiato sto bar, Rosario?
0: In altri tempi. Babu, grazie amico mio, bei tempi di una volta.
1: Vedi, ciao. L'amico aveva scritto, anche la nostra redazione esterna aveva fatto questa richiesta, salutiamo Pio Russo, non tagliatela solo, ci resto male, non l'abbiamo fatto, grazie, vi voglio bene. Ci si vuole bene, ragazzi, in radio.
0: Va bene, ragazzi, così. Noi ci fermiamo, mettiamo una canzoncina, la pubblicità, la canzoncina, e poi facciamo l'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss con Danny Ripeti, pesacano con condomini, che sicuramente non paga lui, no, lo paghi il condominio.
1: Sempre pagato. Vabbè. Olivia Rodrigo, restate con noi.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa è la sua nuova canzone. Siamo all'ultima parte di questo giovedì 28 maggio. 081 546 6873. Avete evaso le tasse, non avete pagato delle multe, dovete dei soldi allo
1: Stato.
0: Siete
1: dei vasi da notte?
0: Esatto. Mettete pavimenti per la città di Napoli, fateci sapere anche questo. Pronto?
2: Ciao Dario, ciao Marco.
1: Chi sei? Che vuoi?
2: Sono il figlio di Gianni Vendemmia.
1: Sei inguaiata, papà.
0: La vera notizia è che Gianni abbia un figlio.
2: No, papà non vuole pagare le tasse al bar. Che facciamo chiudere?
1: Ma che non chiude, non chiude.
0: Approfitto che c'è lui, perché
1: se manca la finanza, la dico.
0: Un amico scrive una cosa giusta, dice: "Guai, in un minuto ti sponsorizzato tutto corso secondo gli anni". Cioè, effettivamente abbiamo citato un po' di cose.
1: Ma io stiamo a diventare un'attrazione turistica a Caprini. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno.
3: Uè, ciao Marco.
0: Ciao caro.
3: No, non volevo parlare di tasse, Marco, ma volevo parlare dei tuoi gusti musicali.
0: Sì, allora, dimmi tutto.
3: Ma sta canzone, gne, poi non ti tagli i miei capelli, sono tutti brutti, tutto qua.
0: Ma chi è?
3: Come si chiama America?
0: No, scusa un attimo, puoi ripetere, perché c'è
1: il Deastriz, stava parlando del Deastriz.
0: No. No, sta parlando dell'ultima di Elisa.
1: Ah.
3: Allora,
1: Rosa,
3: faccio sentire
1: un
3: poco
1: un ballo cavallo.
0: A parte il fatto che sono un grandissimo estimatore del maestro Alberto Selli e do ballo cavallo.
1: Salutiamo.
0: Ciao, lo salutiamo, massimo rispetto, massimo rispetto. Diego, io farei una visitina, perché così. Allora, non è tanto la sostanza, è lo spessore che mi preoccupa, la stirata. Cioè, non so se mi...
1: Pronto!
3: Sagane, fatti ingruppare.
0: Ma.
1: Vedi, il popolo lo vuole.
0: Non avrete mai il popolo, mio
1: vuole, il popolo di essa, non chi si.
0: Dalle tasse sì, da voi mai, no, sappiatelo. Sappiatelo. Allora, Rosario, un po' di sax per piacere, un po' di jazz casomai.
1: Un po' che gioco, dire un jazz.
0: Io non voglio jazz, io non voglio jazz.
1: Dai, allora, 081 546 6873, se volete le linee sono
0: un'idea,
1: potete approfittare. No, pensavo, mi piacciono,
0: no,
1: le idee.
0: Ti
1: non
0: faccio
1: mi dite
0: fare
1: niente,
0: sold out in tutti i teatri italiani.
1: Sì.
0: Il jazz su Mauro Nardi. È un giovedì elegante. Anche se è mattina, abbiamo pensieri notturni. E pensiamo alle tasse che non abbiamo pagato. E a me viene mezzo cannone e non sappiamo dove passeggiare.
1: Oh, ma c'è Pietro il bico. Soffro. E ci metto che la cuccia cazzica.
0: Meno male che non è spesa,
1: hai fatto, vai ragazzi.
0: Grande,
1: vai.
0: Grande vai. Jazz, ragazzi. Viva il jazz. Va bene, Rosario, domani. Per aver fatto questa cosa, domani Rosario non sarà in onda. Io di non parlo. Ha consumato tutto ciò che aveva.
1: No.
0: Vabbè, dai, un po' di jazz su Mauro Nardi. Senti,
1: no,
0: come sono.
1: No, non si può fare, vai. 081 546 6873. Anche per farmi i complimenti così, per Sacana va in treva. Pronto?
3: Cosa?
1: Qui.
0: tu sono fenomeno.
3: Ma
1: che c'è jazz? Ma non mi cinto jazz qui sul 7-6 del digitale terrestre. Pronto?
0: È sfiatato.
1: È sfiatato.
0: Mi serve un po' più di diaframma, amico mio.
1: Spingi. Terrestre, pronto?
0: È sfiatato,
1: è sfiatato.
0: Mi serve un po' più di diaframma, amico mio.
1: Spingi.
0: Allora,

0: Allora, Rosamma, che c'ha zecca in età di stress? No, state confondendo. Allora, l'amico di prima criticava il fatto che io avevo detto a Elisa, questa è la sua nuova canzone, è anche una bella canzone, cioè sinceramente, in mezzo a tutto quello
1: allora,
0: che viene prodotto,
1: scanci e canzone, pensavano sei tutto geniale, tutto bello, tutto grande pezzo, grande, tutto grande, tutto bello.
0: Guarda,
1: tutto,
0: posso dire una cosa?
1: Tutto,
0: tanti anni
1: tutto.
0: Tirati insieme e buttati.
1: Sì, infatti.
0: Che quando
1: io questo dico, io città 13 anni.
0: Cioè, tanti anni, quando una canzone non mi piace particolare, ok, io faccio solo una cosa, uno sgancio. Dico solamente chi era che ha cantato, punto.
1: Quando invece, non mi ricordo quando è successa questa cosa. Grande, grande, un pezzo rimasto nella storia, un pezzo di storia, quindi un pezzo pronto.
2: Note del maestro Ernesto Afforia.
1: È grande. E che buffa,
0: comunque sì, prima ho capito che dice l'amico i Dire Straits che hai citato prima, no, ma prima erano gli Eagles, con Hotel California, però vabbè, l'errore lasciateglielo stare perché ha citato un altro gruppo super mega iconico che ha fatto certa roba pazzesca.
1: Pronto,
2: Rufa,
1: oui.
2: Mark te l'hai trovato, dove esci giù?
0: Pensate,
1: me l'hanno dato,
0: pensate, era il meglio.
1: Mi sembra regalo, era il meglio
0: che poteva offrire la piazza. Ero io, quindi
1: diciamo, non è vero perché lui è stato il quarto nome, però rispetto a chi l'ha di tre che mi erano lì, insomma, Marco pensava a 100 anni.
0: Quindi ero il migliore.
1: 100 anni,
0: quindi ero il migliore.
1: Era il migliore perché si sono un po' più bravi, però insomma,
0: una volta. Ragazzi, andiamo con un minutino, c'è una telefonata. Pronto?
3: Mamma, faccio un bello zoppo.
1: Vedi come i social fanno diventare.
0: Tanto che me l'avete detta sta cosa che io non sapevo chi è che la faceva. Mi è uscita su TikTok, ragazzi. Una cosa drammatica.
1: Ma che lui cazzo la. Che riesce?
0: Vabbè.
1: Come l'herpes esce dopo. Quando meno te l'aspetti, ti esce.
0: Allora, Giovanni, approfitto di questo messaggio. Così ricordiamo questa nota di servizio in merito ai podcast. Ragazzi, se con il cellulare avete problemi dall'app, collegatevi sul sito. Cioè, andate sul cellulare, il vostro browser, navigate su Kiss Napoli e verificate se li trovate regolarmente i podcast. Facendo così non dovreste avere problemi. Poi so che era comunque una cosa che stavano sistemando giù dal reparto tecnico. Allora siamo qua. Ah no, ci abbiamo ancora 2 minuti. Vai, pronto.
4: Ragazzi, io ho solo una domanda.
1: Prego.
4: Hai detto nella D3.
1: Non ho capito.
4: Chi erano gli altri 3
1: per Marco? Io mappino,
4: voglio sapere.
1: Tre brutte esperienze che ho avuto, ma bruttissime esperienze.
0: Il programma si fermava nel 2012.
1: No, secondo me non manca neanche 3 mesi.
0: Quindi, caro amico. Allora, buongiorno ragazzo Rosario, tu fai schifo sempre dei mitici Pandemonium, la dedichiamo a quelli che non pagano le tasse.
1: Tu fai schifo sempre, vai.
0: Non la conosco questa, lo sai?
1: Tu fai schifo sempre Pandemonium.
0: Rosà, ma il gezzo tiene problemi di stitichezza.
1: Stitichezza, cioè un periodo che sto stitico,
0: È quello da quando hai smesso di fumare, secondo me.
1: Sì, sì, ma ci si proprio ha messo fare.
0: È una cosa terribile.
1: Mi ha distrutto.
0: Posso dire, c'hai il ciuffo più lucido.
1: Ma mica è solo il ciuffo, tu volessi fare da posso favori, pensa che
0: io ti dico cosa
1: mi affezioni,
0: forse è per questo che ha
1: affezioni, dice Rossa Rosario, ma comincia a martellare.
0: No, dico, secondo me sarà per questo che assomiglia a Stefano De Martino e ti confondono con lui ultimamente, sarà per il capello.
1: Eccola qua,
0: tu molto soft,
1: questo fa schifo sempre.
5: Mi chiedo
1: sì.
5: Se sto sognando.
0: No. Speriamo che non c'è qualche sbrenzolata perché se
1: no è proprio il ritornello, sì.
5: Abbia scelto me.
1: Poi dici
5: della tua vita.
1: Sì.
0: Forse ho capito quale, sai?
1: Sì, una volta era famosa.
5: Quasi insignificante. Vicino a te.
1: Sì, ma se vai sul ritornello fai prima, capito?
0: È bello chiudere così.
1: A maggior 18 secondi.
0: Con una nota romantica.
1: No, ma con romantica.
0: Amici, amiche, lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Nello Iorio in regia che ha curato la parte tecnica. Grazie a chi ha deciso i lavori a Via Mezzocannone. Vi lasciamo con Diego C'è. Mi raccomando, fate gli auguri a Gianluca Miranda. Auguroni, buon compleanno, amico nostro.
1: Buon compleanno.
0: Sì. 31, ragazzi.
1: 31 anni.
0: Beato lui.
1: 30. Beato lui.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Salvi Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego Chef.
3: Buongiorno, sono le 12 in punto, giovedì 28 maggio 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior, sto litigando un attimo con le cuffie.
3: Buongiorno anche a Nelino Iorio in regia, pronti a partire con una nuova puntata di Diego C'è dalle 12 alle 13, il filo diretto 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. In una giornata molto importante per il futuro del Napoli, per il futuro della panchina del Napoli, al bivio la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis: sarà o italiano o Massimiliano Allegri l'allenatore del Napoli. Partiamo ovviamente con tutti i sondaggi del caso. Oggi sarà una puntata speciale anche di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, dove i protagonisti sarete voi. Quindi da questo momento partono 4 ore di filo diretto fino alle ore 16, puntata speciale di Radio Gol, per capire anche quali sono le vostre impressioni, i vostri pareri in vista di questa decisione che dovrà prendere il presidente De Laurentiis. È chiaro che aspettiamo in giornata delle notizie che potrebbero essere importanti. Da una parte c'è Italiano, che ha bisogno di risolvere il suo contratto con il Bologna perché ha ancora un altro anno di contratto; dall'altra parte c'è Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan e quindi ovviamente dovrà cercare una risoluzione con il club rossonero. È chiaro che saranno ore molto importanti e calde, ma la decisione spetta solo ed unicamente al presidente De Laurentiis, che si confronterà con la società, con il direttore sportivo Manna, ma sarà il presidente De Laurentiis a indicare quale sarà l'allenatore giusto per guidare il Napoli nelle prossime stagioni. Spero si possa fare un progetto che duri più anni, perché Napoli ne ha bisogno e Napoli ha bisogno di essere competitivo per il campionato ancora a lungo, per sempre, lo spero. Diego.
4: Allora, hai detto quasi tutto tu. Io in apertura voglio fare gli auguri a Gianluca Miranda.
3: Grazie.
4: Per il suo compleanno. È l'ultimo.
3: Grazie.
4: Compleanno in cui starà bene. Perché? Perché poi perché poi lui si sposerà e quindi inizierà a capire cosa ha combinato. Beh, più lei, più che altro. Però,
3: esattamente.
4: Però tanti auguri
3: grazie,
4: a Gianluca, che compie 31 anni.
3: Yes.
4: E niente, diciamo, sei nell'età giusta per sposarti.
3: Eh sì, è vero.
4: Sto facendo un conto un po' macabro, però vabbè, 31. Ma macabro non, nel senso
3: no,
4: non.
3: Ho capito. Grazie.
4: Comunque, tanti auguri a te. Corsa 2, Italiano Allegri. Italiano oggi si incontra con il Bologna. È successo?
3: No, no, c'è un countdown. Però devi andare dopo. Ringraziamo Flavio Esposito della regia video per aver spoilerato leggermente quello che sarà poi la puntata di Radio Gol. Ah, non si vede, lo vediamo solamente noi? Ah, lo vediamo solamente noi, non lo sapevo. Grazie, Nelino Iorio. Allora, vi ho spoilerato io. Ci sarà un timer perché avrete 30 secondi per ascoltatore dopo con Walter De Maggio per dire la vostra e quindi per sentire più opinioni possibili. Noi invece andiamo regolarmente come sempre.
4: Non è stato Gianluca.
3: Tra poco andiamo da Pasquale. Diego, però voglio sentire prima la tua.
4: No, ti stavo dicendo, oggi Italiano incontra il Bologna e potrebbe in serata già essere libero. Non ci sono più le condizioni per restare a Bologna, onestamente, anche perché il Bologna sonda forte Palladino.
3: Ok.
4: Allegri è in corsa forte,
3: okay.
4: Molto molto forte,
3: okay.
4: Anche lui deve risolvere, perché diciamo c'è un altro anno col Milan a 5 milioni, è stato esonerato, e quindi diciamo anche lui deve un attimo risolvere. Sono un po' dubbioso sui due nomi, perché secondo me sono due nomi di due allenatori molto bravi,
3: okay.
4: Nel senso, con le proprie filosofie molto, molto bravi, poi possono piacere o non piacere. Però mi preoccupa una cosa che secondo me nessuno sta analizzando.
3: Cosa?
4: che è il progetto tecnico-tattico del Napoli, no? Sono due allenatori estremamente diversi.
3: Certo.
4: Con due filosofie estremamente diverse.
3: Certo.
4: Con due idee di calcio molto diverse. E a me questo un po' mi preoccupa. Un po' mi preoccupa, un po' mi fa rendere conto che il progetto tecnico non è proprio chiarissimo. Passare da un allenatore come Allegri, difensivista, molto molto legato alla fase difensiva, ad Italiano che non è proprio il più famoso per l'accortezza difensiva, non è proprio l'allenatore più famoso per la fase difensiva e l'accortezza difensiva. Vedremo che succederà. Io ho dato il mio parere. Okay. Spero che possa venire. Spero che possa arrivare Vincenzo Italiano. Però se dovesse arrivare Massimiliano Allegri, a braccetto insieme verso gli obiettivi più alti.
3: A me francamente vanno bene tutti e due. Una leggera preferenza per Massimiliano Allegri per una questione di gestione di post Conte che lui ha già avuto la Juventus. Una cosa non dobbiamo fare. Hai ragione, subito nominata. Hai ragione.
4: Sei minuti sono passati.
3: Hai ragione, subito.
4: Già lui non li devi nominare.
3: No, hai ragione. Ti chiedo venia. Una cosa non dobbiamo fare, la diceva Diego molto giustamente. Ragazzi, qualunque allenatore verrà sulla panchina del Napoli, non dobbiamo commettere l'errore di giudicarlo prima del lavoro che farà. Ci vuole equilibrio, ci vuole calma, fidiamoci di questa società che ci ha dimostrato negli anni di poter diciamo meritare la nostra fiducia. Diamo tempo all'allenatore di lavorare, di venire, di conoscere la piazza, ma non commettiamo assolutamente l'errore di giudicarlo prima del lavoro.
4: Intanto, proprio in base a quello che stavi dicendo tu, auguri Gianluca. Allegri è bravo? Non bestemmiate, per piacere. Francesco, ha vinto Francesco 5 scudetti.
3: Sì, infatti qua più vinci più non sei bravo, il mondo all'incontrario, capito? Perché pure per Conte si faceva non lo so, è bravo chi non ha vinto niente.
4: Gianluca, ma Guardiola è bravo?
3: No, ma Guardiola, ma nemmeno Klopp.
4: Chi vince scarso, giustamente.
3: Ma pure Ancelotti,
4: Certo. Ancelotti non era quello là. No, ma Ancelotti a me voleva piazzare figlio.
3: Si è fatto fare lo stage a Davide, il figlio. Vabbè. Allora, siamo pronti a partire. Filo diretto 081-546-6873. C'è Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao Pasquale.
5: Napoli sempre. Auguri Gianluca. Ciao Diego.
3: Grazie.
5: Ciao
3: Pasquale, mille. Buongiorno. Grazie.
5: Niente, auguri pure che ti sposi.
3: Grazie, grazie Pasquale, grazie.
5: E gli è frullato il sedere, come si dice a Napoli.
4: Esattamente.
5: E niente ragazzi, indipendentemente dall'allenatore che verrà, spero con tutto il cuore, non Allegri ma Italiano, per il modulo del Napoli e per far valutare e rivalutare i giovani che il Napoli ha nella rosa. Dimentichiamo che il Napoli ha speso un sacco di soldi quest'anno per Luca, Lang e Bekema, che ha giocato poco, Rafa Marin, comunque sono dei giocatori che devono essere valorizzati, perché comunque sono stati spesi 160-180 milioni, ma non mi ricordo più o meno. Anche se non era per la politica dei giocatori che voleva Conte, perché ricordiamo che Conte voleva Darwin Núñez, cioè li sappiamo i nomi che voleva Conte, però non sono arrivati. Ma non perché la società non è stata brava a prenderli, perché magari la domanda e l'offerta era di più di quello che si poteva fare, penso io. Allora, io dico solo questo, dico il Napoli deve pensare a fare il suo percorso che sta facendo, e soprattutto faccio una domanda a Diego, perché Diego è sempre nell'orbita dell'Argentina, ma si sa qualcosa di Zeballos? Perché è un giocatore veramente, veramente, veramente molto interessante ed è un talento.
4: Guarda, noi siamo stati forse i primi a segnalare la trattativa con Ceballos del Napoli. Io l'avevo nominato, è un giocatore che mi piace moltissimo, l'avevo nominato un sacco molto molto molto tempo fa. Stando a qualche notizia, il Napoli
3: è
4: ritornato forte sul calciatore e dovrebbe aver trovato un accordo di massima anche con il Boca.
3: Allora, ha avuto una bella chiacchierata con l'intermediario per quanto riguarda Ceballos. È un calciatore che ha spinto molto, nonostante la volontà del Boca di trattenerlo, di rinnovargli il contratto che scade ovviamente nel mese di gennaio. Il calciatore ha spinto molto per il Napoli. Al momento però il Napoli darà un indennizzo al club, al Boca Juniors, per il calciatore. Chiaramente la trattativa al momento è congelata perché il Napoli ha altre priorità. Come ben sapete, il Napoli deve prendere l'allenatore, poi l'allenatore che verrà darà il suo ok o il suo contro, diciamo, all'arrivo di questo calciatore. Aspettiamo, ora è prematuro fare dei discorsi. La trattativa è avviata, la trattativa è definita, sicuramente da parte del calciatore c'è la volontà di venire al Napoli, ma aspettiamo ovviamente quelli che sono gli incastri di mercato, ma soprattutto la scelta dell'allenatore da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Salutiamo Pasquale.
5: Solo una cosa.
3: Vai Pasquale. A volo, vai.
5: Secondo te è giusto rinnovare Spinazzola e vendere Olivera?
3: Ma un abbraccio Pasquale, non credo verrà venduto Olivera, vediamo, meno che di offerte clamorose. Spinazzola, ragazzi, io non vi so dire su Spinazzola, perché se dobbiamo fare un discorso di ringiovanimento della rosa non so quanto è giusto. Allo stesso tempo però ci sono i pro e i contro, come in tutto. Allo stesso tempo però Spinazzola è un uomo spogliatoio, è un ragazzo che comunque è sempre a disposizione, ti può dare una mano, ha dimostrato quest'anno, è un campione d'Italia, conosce la piazza, ci sono molti pro. Vediamo quello che accade. Io non credo che il Napoli sia molto intenzionato a vendere Olivera, però è chiaro che mi dite anche voi, da una parte c'è Gutierrez, c'è Spinazzola che a breve rinnoverà
4: Olivera negli ultimi anni pure trattato come l'ultimo arrivato.
3: Esatto, ha dato invece, una grande
4: invece,
3: mano.
4: Invece sempre presente quando giocava, quando non giocava, nazionale uruguaiano. Se Bielsa lo fa giocare c'è un motivo, perché Bielsa veramente non è neanche lui l'ultimo arrivato, e quindi vedremo che succede. Secondo me qualche possibilità di partire c'è,
3: Potrebbe.
4: Sì, perché sennò
3: vediamo se arriva l'offerta giusta.
4: Il Napoli ha preso Gutierrez su quella fascia e si è assicurato il futuro. Gutierrez è un giocatore forte.
3: Ok.
4: E rinnovando Spinazzola a me mi sa un po' di vediamo se qualcuno è interessato a Olivera.
3: Tutto chiaro, andiamo da Vincenzo, anzi da Salvatore, perdonami, poi che sta aspettando da più tempo, e poi vengo da te Vincenzo. Salvatore, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno, un bacione a Diego, volevo sapere se ha visto per bene le foto che gli ho dato l'altra sera allo stadio, certo. Al Maradona.
4: Sì, le ho viste, bellissime.
6: Non so se vi ha raccontato questa cosa, l'hai detta questa cosa che
4: no.
6: Ha ricevuto questo omaggio bellissimo.
4: No, perché non
6: le vedere, sono le foto di Diego quando andava a scuola calcio. Sono usciti anche vari articoli sui siti, foto che io ho avuto il piacere di fargli, perché sono uno di quelli che in campo come fotografo ha vissuto tutti e quattro i titoli del Napoli. Ero grande amico di Diego,
3: con la maglia azzurra,
6: grande. Sono andato perfino fuori dovunque, anche quando lui ha avuto un intervento allo stomaco a Cartagena de Indias, quindi c'era una grande amicizia con Diego. Guardando nel mio archivio ho trovato queste foto, se Diego ve le fa vedere qualche volta
3: me le gusterò sicuramente,
4: le porto, le porto
3: puntata,
4: qualche volta.
3: Ma hai conservato poi le tute di quando eri ragazzo, i tempo belle una volta?
4: Ce l'ho.
3: Hai conservato?
6: Sì, Diego, ma ci sta. Avevi la maglia dell'Argentina a quella scuola calcio.
4: La scuola calcio fece un'edizione sì, bella.
3: Salvatore, ti dobbiamo salutare, un abbraccione, grazie per aver telefonato.
4: Dico, ciao Salvatore, grazie.
3: Ciao, un abbraccio, grazie. Salvatore. Volo da Vincenzo. Diego, no, aspetta, volevi leggere un
4: No, vai Vincenzo, vai Vincenzo.
3: Ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
4: Buongiorno Vincenzo.
7: Allora, Diego, un abbraccio, e poi Gianluca, tu sei una persona troppo intelligente per non rispondermi a questo mio quesito.
3: Vai!
7: Io sono un assiduo ascoltatore di Radio BC,
3: okay.
7: Dalle 9 del mattino fino alla sera.
3: Grazie
7: con Paolo
3: per la fiducia.
7: Del Genio.
3: Grazie
7: perché
3: per la...
7: sono pensionato, 70 anni, non ho niente da fare, quindi ascolto Radio BC. Però volevo un pensiero.
3: Vai!
7: Roberto Saviano è un pazzo secondo te?
3: Assolutamente no.
7: Ah, ecco, e allora volevo dirti, se lui si sta esponendo così costantemente sui social,
3: sì,
7: e voi poi ospitate Corona, Cruciani, che sono zero, perché non ascoltiamo pure Roberto Saviano?
3: L'abbiamo invitato più volte, Vincenzo, noi invitiamo tutti, perché per noi la libertà di parola che abbiamo ottenuto, che c'è con la democrazia, è sacrosanta, e lo sai, noi ascoltiamo tutti proprio per questo.
7: Perché,
3: l'abbiamo invitato più volte, non può parlare Roberto Saviano.
7: Tutti i giorni con giornalisti, avvocati, per quello che...
3: Sì, sì, no, ma da noi possono parlare tutti, però l'abbiamo invitato, ti assicuro, più volte, purtroppo non vuole parlare, quindi più di dirti questo...
7: Perché il guaio c'è tutto, altrimenti...
3: Ma figurati, ma lungi da me, ma io farei parlare per dieci anni, sono sicuro che anche il direttore, che anzi è portavoce di questa di questo concetto, che chi schissa parlano tutti, lo sai.
7: C'è di questo mio pensiero, perché l'ho cercato di esporre anche al direttore. Ma non
3: ma non ti preoccupare, che è proprio lui che lo ha invitato più volte, proprio Walter che lo ha invitato più volte, da noi parlano tutti.
7: Piacere questa cosa.
3: E quindi quando vorrà, lo sa che Saviano qua è il benvenuto e può parlare. Noi l'abbiamo invitato più volte.
7: E noi tifosi e consumatori del prodotto calcio vorremmo sapere la verità.
3: Va bene, ma la vorrei sapere anche io, Vince, ti dico la verità, la vorrei sapere anche io.
7: Un abbraccio
3: a te, Vincenzo, un abbraccio. Da Varopoli è diventata Silenziopoli, perché nessuno più ne parla, speriamo che si possa fare giustizia.
4: Buongiorno Diego, Alessandro da Mater Dei, ma è vero che Allegri sarà il testimone di nozze di Gianluca?
3: No, ragazzi, assolutamente no. Mi verrebbe da dire magari, però ti dico di no.
4: Addirittura, magari.
3: Sicuramente farebbe un bel regalo, no, Massimiliano Allegri?
4: Sei una rivista.
3: scherzo naturalmente. Se il mister matrimonio vuole venire al mio matrimonio, è il benvenuto, anche italiano, tutti e due, magari facciamo prendere la scelta al presidente stesso lì insieme.
4: È una cosa, scegli tu,
3: esatto.
4: Devi invitarne uno.
3: Io scelgo te.
4: No, io non vengo.
3: No, io scelgo te come allenatore.
4: Ah no, pensavo
3: anche se
4: al matrimonio.
3: Vedi se non vieni, se ti scelgo te come allenatore.
4: Esatto.
3: Vedi, a piedi secondo me. Mario, ciao, buongiorno. Ciao Mario.
8: Ciao.
3: Ciao Mario.
4: Ciao Mario, buongiorno.
3: Mario, ci sei?
8: Mario. Sì, Dario.
3: Dario. Non Mario.
4: Ah,
3: ok,
4: scusa.
3: Dario, ciao.
8: Ciao Diego, sono Dario Vattucci.
4: Uè, Dario, bello, come stai?
8: Ciao. Tutto a posto, a te?
4: Tutto bene.
8: Allora, ragazzi, tutti tranne Allegri, mamma mia, cioè Allegri è proprio l'anticalcio, allora io dico questo, Conte è uno che tra virgolette, anche l'anno scorso quando c'è stata la vittoria dello scudetto, il gioco non c'era, però Conte, a differenza delle che in primis mette in una condizione i giocatori, cioè ci entra nella testa e vanno nel fuoco, perciò Conte dura due anni, perché giustamente se sei calciatore dopo due anni già fanno più con Conte, ok? Ma Conte rispetto ad Allegri ha più idee, tipo quest'anno che è stato con una difficoltà per fare formazione, ma aveva, cioè, tiene testa Conte. Allegri è uno che corto muso significa mettiamoci dietro alla palla e facciamo un gol e mettiamoci a difendere, cioè questo in Italia sta facendo difficoltà, che sono sette anni, perché chi è vero che ha vinto dei trofei, io alzo le mani, ma dobbiamo vedere sempre con chi li ha vinti i trofei. Alziamo le mani perché uno.
3: Però voglio fare, Mario, prendendo spunto da
4: Dario,
3: perdonami, Nellino, cambiamelo qua perché sennò continuo a chiamarlo Dario. Grazie. No, Dario. Prendo spunto da questo tuo tema, perché per fare una domanda a Diego, allora voglio chiedere a Diego, un allenatore esperto come Allegri, perché tutto si può dire su Allegri tranne che non sia un allenatore esperto, questo penso che lo possiamo dire, no? Può cambiare la sua visione di vedere il calcio dalla squadra che ha, in base alla squadra che ha? Diego, puoi rispondermi anche di no, cioè, perché ti ho visto che sei negativo su questa mia domanda.
4: Allora, se uno nasce tondo un muro quadrato, okay. Giallo. Però io per esempio mi ricordo il Milan di Allegri, che non era proprio una squadra tutta chiusa dietro. Poi lui ha preso quella filosofia da quelli, però Io sono dell'opinione che come idea di gioco a me piacerebbe vedere più Italiano, ok, che Allegri a questo certo. punto. Però poi ragazzi, viene Allegri e noi lo dobbiamo appoggiare perché sarà allenatore del Napoli certo. e noi tifiamo per il Napoli, ragazzi.
3: Ma non è che noi appoggiamo a prescindere, noi appoggiamo perché diamo il tempo a una persona di lavorare. Capito? Poi magari viene Italiano e tutto a posto e saremo i primi a incoraggiare il mister Italiano per il bene del Napoli, ma tutti ragazzi, ma anche se venisse faccio il nome di Eziolino Capuano perché è un grande amico di Kiss Napoli, lo saluto, anzi colgo l'occasione per
4: sono stato ieri sera con il mister.
3: Grande mister, grandissimo personaggio, anche se venisse lui dovremmo essere i primi a fare diciamo a incoraggiare il mister per e augurargli un buon lavoro a Napoli, perché bisogna dare il tempo alle persone di lavorare indipendentemente dal nome e poi dopo ai posteri l'ardua sentenza. Poi alla fine della stagione, a metà stagione, se la società decide prima di mandare via l'allenatore, se vanno male le cose, ci auguriamo di no, si fanno le dovute valutazioni e si prende diciamo una posizione indipendentemente dal nome o cosa, perché ultimamente io anche sui social, che danno voce a tutti sicuramente, vedo che ci sono polemiche che si fanno solamente per un nome, perché quella persona ha un cognome e quindi per partito preso va elogiata o criticata. Questa secondo me è la cosa più sbagliata da fare e io non mi iscriverò mai a questo partito, Diego.
4: No, lo dici a me questo. proprio mi hai richiesto alla persona sbagliata. Però preferisco, ribadisco il mio concetto chiaro, preferisco Italiano. Se dovesse venire Allegri, appoggeremo Allegri perché sarà l'allenatore del Napoli. E diciamo che De Laurentiis in 25 anni di gestione ha sbagliato due allenatori, Donadoni e Garcia. Il resto ha preso sempre allenatori bravi che hanno sempre dato un apporto importante al Napoli, alla società e anche al campo. Poi
3: salutiamo Dario e andiamo da Salvatore.
9: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
4: Ciao Salvatore, buongiorno.
3: Ciao Salvatore.
9: A prescindere che chiunque viene da sostenere la squadra e dare il tempo a chi sarà il prossimo allenatore, però voglio porre un quesito, se posso.
4: Devi.
9: Entrambi bravissimi allenatori. Allegri, secondo il mio parere, però per l'amor di Dio, ognuno è libero, ha più aspettative di poter incassare da una squadra, una società e dai tifosi una piazza come Napoli. Italiano, secondo me, un po' di meno, non avendo avuto né esperienze in piazze importanti come l'ha fatto Allegri. Lascio a voi rispondermi su questo piccolo quesito.
4: Salvatore, me lo puoi ripetere perché ti ho perso per un secondo.
9: Allora,
4: perdonami.
9: Guarda Allegri
4: sì.
9: ha più
4: aspettative
9: per una piazza come Napoli,
4: okay.
9: essendo che lui già ha fatto piazze più importanti rispetto ad Italiano. Entrambi bravi allenatori e chiunque viene noi saremo contenti perché noi dobbiamo vincere o con l'uno o con l'altro. Poi lascio a voi rispondere a questa domanda.
3: Grazie.
4: Sicuramente Allegri, come diceva Salvatore, è un allenatore che è stato in piazze già molto esigenti, no? Parlo di Milan e quelli lì sono piazze comunque esigenti, e sicuramente è un allenatore che sa come vincere perché già ha vinto. Però sai, Italiano, come dirti, Italiano non è che è un allenatore, non è che l'ultimo è arrivato pure lui, voglio dire, non ha vinto, ma perché ha allenato la Fiorentina, ha allenato...
3: Per vincere una Coppa Italia al Bologna vale tanti trofei, devo dire la verità,
4: però,
3: un buon trofeo, poi ha fatto pure una finale d'Europa, quindi insomma, due finali d'Europa.
4: Facendo le valutazioni del caso, sicuramente Allegri è uno che ti dà più idea di ti dà più certezza sotto certi punti di vista, perché in certe piazze e in certi ambienti già c'è stato, no?
3: È così, ragazzi, ci dobbiamo fermare 100 secondi e torniamo.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Lasciatemi cantare.
9: Si è schierata anche la regia.
10: Esatto. Sei pronto? Mo lo devi dire pure tu. Vai.
9: Sono un italiano.
10: Ecco.
9: Grazie Adelino Iorio, abbiamo spoilerato un'altra piccola chicca della puntata delle 13.
10: Che bei momenti.
9: Però io mi piglio Alleria di Pino Daniele. Alleria
10: di Pino Daniele. Walter ti fa
9: mi uccide
10: e ti fa un'entrata alla
9: esatto.
10: Alla chi? Non so più dirlo, che alla
9: un calciatore abbastanza aggressivo, alla Mancini, direi.
10: No, ma io dico del Napoli, che ce ne faccio Mancini.
9: Napoli alla Rachmani.
10: Sì.
9: E Rachmani è fino fino sembra uno
10: alla Juan Jesus, ecco, mettiamola così.
9: Mena, sportivamente parlando, ovviamente. E comunque si può confermare il fatto che ho battagliato con i miei amici anche tutto l'anno. Rachmani, si può dire che è il difensore migliore del campionato?
10: Perché ce ne sta uno più forte?
9: Dicono perché Bremer. Ma Bastoni. Secondo me Rachmani è il più forte. Secondo voi?
10: Taglio ragazzi, i fili,
9: Secondo voi? Grazie a Saretta.
10: Saretta è venuta. Cioè, perché sono venuti fino a qua a farti gli auguri? Vabbè, comunque.
9: Ogni tanto, vai, e poi andiamo
10: comunque,
9: da Gaetano.
10: No, ma non c'è il paragone.
9: È il più forte. È il più forte pure per me.
10: Per me
9: è
10: molto più forte.
9: E il Napoli per quanti mesi non l'ho avuto?
10: Parecchi. Per colpa di chi?
9: Non lo so.
10: No,
9: di Conte.
10: Certo, già lo oggi è nuvoloso, la colpa di chi è?
9: Esatto. Tra l'altro è ancora a Napoli il mister, sembra non voglia andare via, magari ci ripensa. Magari ci ripensa,
10: non
9: mister
10: credo.
9: Ripensaci Gaetano, ciao, buongiorno.
11: Buongiorno ragazzi.
9: Ciao, buongiorno.
11: Allora, volevo esprimere alcuni concetti, cerco di essere quanto più veloce possibile.
10: Vai.
11: Chiedo un confronto con voi. Io ritengo che Allegri abbia dimostrato nella sua carriera che avendo dei giocatori pronti, dei giocatori forti, riesca a creare gruppo per vincere. Negli ultimi anni ha dimostrato che anche se ci sono due o tre pedine importanti come quelle nel Milan, che erano appunto Rabiot, Magnan eccetera eccetera, lui ha avuto delle difficoltà perché forse non è un allenatore di campo, ma è un allenatore che entra più nelle dinamiche mentali di gruppo eccetera eccetera, mentre probabilmente un italiano o allenatori simili fanno rendere di più alcuni giocatori perché hanno delle dinamiche di allenamento o comunque delle dinamiche di gioco che tendono a far uscire di più quelle che possono essere delle caratteristiche tecniche e tattiche di alcuni giocatori. Fatta questa premessa, che chiedo a voi se la mia opinione.
10: No, io sono d'accordo, però preciso che secondo me il Napoli in questo momento storico ha bisogno di un allenatore di campo.
11: E infatti io qui volevo arrivare, perché quando sento parlare Diego io sono d'accordo con lui. In che senso? Io ho la sensazione che da fuori emengano dalla società ci sono delle informazioni che non siano proprio corrette, quantomeno creano confusione. Ovvero, il presidente, sentendolo parlare nella conferenza stampa con Conte e anche nelle ultime sue uscite, far intuire che qui c'è bisogno di puntare di più su un gruppo di giovani e su un gruppo che deve crescere. E quindi mi pare strano che la stampa vada a indicare come Allegri un potenziale allenatore per il Napoli. Poi mi pongo una domanda, leggendo il giornale. Leggo ieri che il Corriere dello Sport ha fatto una statistica che l'allenatore più voluto a Napoli è Allegri in questo momento, ma ne abbiamo discusso ieri, ho visto la trasmissione, e veramente faccio fatica a capire che sia reale questa statistica, perché se parliamo con tutti i napoletani 8 su 10 ti dicono che non vogliono Allegri. In più leggo stamattina il Corriere, dove lo stesso giornale fa un discorso, o meglio pubblica un articolo parlando di il pastore. Non so se avete avuto modo di leggere questo articolo.
10: No, io onestamente non leggo i giornali, dico la verità.
11: In realtà su quell'articolo lui va a punzecchiare quelle che sono contro Allegri e tutti quanti coloro che dicono che non è un ottimo allenatore. Non voglio prolungarmi per non rubarvi tempo, però il concetto è: ma siamo sicuri che Allegri non è più un nome, perché c'è qualcuno che spinge per Allegri fuori dal contesto societario e non veramente nei pensieri?
12: Ma tu pensi che De Laurentiis si faccia influenzare dai fattori esterni?
11: Ma piazza, però ragazzi.
12: No, ti assicuro che non se ne frega niente De Laurentiis. De Laurentiis se De Laurentiis sceglie, ti dico la mia, se vuoi sapere il mio pensiero, se De Laurentiis ha in mente di prendere Allegri e tutti, nemmeno anche solo una persona gli dice sì, gli dicono tutti no, lui prende Allegri. Se ne frega. Questa è stata sempre la sua forza, ha sempre preso le decisioni sbagliando delle volte, poche volte per fortuna nostra e del Napoli, ha sempre preso la decisione di testa sua senza farsi influenzare mai da nessuno. Secondo me questa è una grande forza del presidente.
11: Certo, allora mi pongo la domanda è: a questo punto Allegri è spinto da una parte di stampa o in realtà c'è qualcuno veramente che sta sondando Allegri per farlo venire a Napoli?
10: No, Gaetano, io ti dico che ovviamente sono mio mai parlato il presidente di Allegri, ti dico la verità, però è risaputo che Allegri è sempre stato un allenatore gradito al presidente De Laurentiis, è stato detto varie volte, quindi credo che questo non sia da mettere in dubbio. Però sai, torniamo su quello che dicevi tu e su quello che ti avevo detto io. Il Napoli secondo me in questo momento storico ha bisogno di un allenatore da campo, di un allenatore che possa ricostruire una certa identità. Perché ridi? Mi guardi e ridi?
12: Sto pensando, immagino la scena del presidente mentre deve scegliere l'allenatore, dico,
10: no, è esilarante.
12: Vorrei solo assistere a questo.
10: Però vediamo, capiamo che cosa succede. Comunque il tuo ragionamento è un ragionamento secondo me giustissimo.
12: Gaetano, un abbraccione. Grazie a te. Ragazzi. Buona giornata, grazie. Ciao Gaetano. Vuoi leggere qualche messaggio? Ti vedo molto attivo su WhatsApp. Vedo che stai raccogliendo i pareri tutti, ma vedendo un po' di messaggi, perché vedo che stai da un po' a vedere i messaggi. Che cosa cogli?
10: Intanto è arrivata una foto bellissima.
12: Che cosa cogli? De Laurentiis e Zerino Capuano fatta con l'IA. Risalutiamo Mister Capuano. Diego, che cosa cogli dai messaggi? Qual è l'opinione generale?
10: Che non so il Corriere dove ha fatto questo sondaggio, ma Allegri non lo vuole nessuno. Forse è andato su Marte a fare il sondaggio. No, non c'è un gradimento. Non c'è un gradimento assoluto per Allegri, anzi, vogliono tutti italiano. Però, sai, io credo che bisogna anche contestualizzare le cose. È vero, quest'anno il Milan è stato un fallimento, è vero che probabilmente poteva fare di più, visto quello che comunque si era, visto che il gruzzolo di punti che aveva fatto nella prima parte e mezza del campionato. Però c'è da dire anche che il Milan da due anni a questa parte è una polveriera, cioè societaria, non si capisce niente, si detestano uno con l'altro, non è comunque semplice lavorare che in questo ambaradano. Mamma mia, Peppe 62, dopo i disastri del Milan è ricomparso dopo giorni e giorni.
12: È resuscitato.
10: Il Napoli prende Pioli, Conte al Milan. Però Peppe poi dopo ci scriverai: e Conte, e questo, e quell'altro, ha vinto, però ha speso 3.000, 8.000, 10.000. Hai capito? Aspetto, ma comunque non credo che va al Milan. Vediamo. Intanto sai che cosa dice. Tu come la pensi il fatto che Allegri sia pompato da una parte di stampa? Perché già lui è una cosa vera. Cioè, non ci prendiamo in giro.
12: Io diffido sempre, come ti ho detto prima, da chi contestualizza e intavola una discussione per il nome, a prescindere dal fatto che sia positiva o negativa. Non mi voglio far condizionare dal nome, non ho assolutamente voglia di farmi condizionare dal nome. Ti dico che tu sai quanto ti voglio bene, quanto siamo amici. Se dovessi diventare allenatore del Napoli sarei scevro da favoritismi, del fatto che ti conosco, sarei pronto a criticarti se le cose non vanno bene, hai visto gli amici dove si vede, ma allo stesso tempo a elogiarti se le cose vanno bene. Secondo me ci vuole molta onestà intellettuale e diffido sempre da chi diciamo pompa un nome o critica un nome perché è suo amico oppure perché gli sta antipatico. Ti dico allo stesso tempo che secondo me Allegri non ha bisogno di essere pompato dalla stampa, perché per lui parla il suo palmarès. Questo è il mio pensiero. Poi si può dire un allenatore che si portava 10 anni fa, ora il calcio è cambiato, tutto quello che volete, siamo d'accordo, posso accettare questa cosa. Io sono sicuro che se lui dovesse allenare il Napoli non sfigurerebbe, come ha sfigurato con il Milan, perché bisogna ammettere il fatto che al Milan ha fallito. Però al Milan ci dobbiamo ricordare che ci sono Gabbia, Gimenez e Fulcrum.
10: Gianluca, poi un'altra cosa ti voglio dire: non usare certi termini tipo polveriera, perché dicono che poi copiamo a Valtteri. Io non sapevo neanche.
12: Dice polveriera.
10: Non sapevo. Non lo so, onestamente.
12: Comunque, questo mi colgo l'occasione per dire che ci sarà una grande puntata di Radio Gol dove i protagonisti sarete voi. Filo diretto per 3 ore, ragazzi. Con un format molto simpatico. Non perdetevelo, anzi, pronti a intasare il centralino 081-546-6873. Ed è proprio al telefono che io vado, dove c'è Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
13: Ragazzi, buongiorno.
10: Ciao Ciro, buongiorno.
13: Rammento nessun episodio di tuo padre, se no mi viene da piangere, non fu niente. Allora ragazzi, una domanda secca.
10: Vai.
13: Un allenatore che ha fame o uno che sta a mezza pancia?
10: Sempre quello che ha fame per me.
13: E allora italiano. Perché fino ad ora ha avuto un bel gioco, non ha vinto niente perché non c'aveva giocatori. A Napoli 3.000 giù. A Napoli ci sono, devono solo esplodere. Che ne pensate?
10: Il Napoli è una squadra forte, Ciro. Cioè, questo è poco ma sicuro. Leggo per
13: esempio. Allegri sta a mezza panza, oggi è arrivato. Può allenare chiunque perché c'ha un nome. Italiano deve emergere ancora. E va a vincere. Si vede da come sta in campo. Pure sul 3-0, ancora che spinge, che spinge, che spinge. Questa è la congettura che ha Madrid a Napoli. Dobbiamo giocare e dobbiamo vincere. Perché noi siamo abituati. Voglio dire, ma un capone, voglio. Basta questa cosa, il risultato, a noi ci piace vincere e giocare. Noi ci siamo fatti un anno, io ho 2 figli, uno di 6 e uno di 12 anni, non si perdono una partita. si stanno, si hanno annoiato.
9: Li hai educati bene, però, dai. Quest'anno si sono annoiati, però ti avrai spiegato sicuramente che non è che si può vincere sempre.
13: Assolutamente, loro giocano al calcio, hanno a scuola calcio e sanno che l'importante è divertirsi, il risultato è una conseguenza. Si vince o si perde, si deve essere contenti nella vita.
9: Ma questo è poco ma sicuro, però è bello vincere in ogni caso.
13: Un Napoli e poi la 1-0, oppure... Pronto?
9: Ti sentiamo forte e chiaro. No, dicevo, bisogna fare grande distinzione tra il è bello vincere e il vincere a tutti i costi, perché il vincere a tutti i costi è una cosa che a noi non appartiene. Questo perché riprendo quella discussione della frase famosa di quelli lì che dicono vincere è l'unica cosa che conta. Vincere è bello, ma non è l'unica cosa che conta, sicuramente.
13: Non fa parte di noi.
9: A noi piace vincere anche tutti gli anni, ma in modo non mi vengono oltre parole se non onesto.
13: Però vedere un Napoli-Pisa 2-0 e annoiarsi il secondo tempo col Pisa va giù. La partita dell'altra sera gli 11 Legend vincevano con Pisa largamente, noi ci siamo annoiati oggi col Pisa. Non so se
10: siete d'accordo. Sì, Ciro,
9: è relativo qua.
10: Allora, Ciro, il discorso è relativo, ognuno ha le proprie idee calcistiche, ognuno ha la propria idea calcistica, e però io credo una cosa, che io mi ero ripromesso di non parlare più di Conte, però apri l'argomento e ci sono anche dei messaggi che ancora parlano di Conte. Il Napoli di Conte è stato spettacolare? No. Il Napoli di Conte è stato un Napoli spumeggiante? No. Il Napoli di Conte è stato un Napoli che ha fatto ciò che doveva e ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è arrivato secondo, e quest'anno se il Napoli fa mercato è grazie al piazzamento Champions che è stato raggiunto dall'allenatore. Adesso lui è andato via, io lo ringrazierò sempre perché è uno dei 4 allenatori in 100 anni che hanno vinto uno scudetto, e 4 anni su 100 è il 4% di una storia immensa, e quindi lo ringrazierò, continuo a dirlo. Non mi interessa di tutte le polemiche che si fanno, stiamo ancora a scrivere, ci ha lasciati come il Tottenham con una rosa da rivalutare, con i giocatori che non hanno offerte, grandissima stupidaggine, perché i giocatori del Napoli li vogliono tutti, tutte le squadre d'Europa vogliono i giocatori del Napoli, quindi diciamo stupidaggini. Sicuramente io spero nei prossimi anni, già dal prossimo anno, di vedere un Napoli con una filosofia diversa, perché oramai lui è andato via e certe cose crediamo di non rivederle più, però se torna Allegri, poi voglio vedere quelli che si lamentavano di Conte, se arriva Allegri poi come la mettiamo a nome, perché se esiste un allenatore più difensivista di Conte negli ultimi anni è stato Allegri.
9: È vero, è così. Vado da Ciro. Ciao Ciro, buongiorno. Ad Antonello. Antonello, ciao, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno, forza Napoli, sempre.
9: Sempre, Antonello, sempre.
14: Volevo dire una cosa. Allora, in virtù della conferenza stampa nella quale De Laurentiis ha detto che ci saranno pochi acquisti,
9: sì,
14: l'ha dichiarato proprio pubblicamente quando c'è stato l'addio di Conte, ha detto che sarà puntellata la squadra, quindi io mi aspetto 3-4 acquisti al massimo. Se dovesse venire Italiano, la prima cosa da gli investimenti maggiori secondo me andrebbero fatti in difesa, perché Italiano, vedendolo giocare, gioca con una difesa altissima a centrocampo, tipo come giocava Sarri, anzi forse più offensivamente ancora. Due difensori forti, veloci, non ce li abbiamo. Abbiamo Buongiorno e Rachmani come centrali. Rachmani tatticamente è fortissimo, sono d'accordo con voi, per me è il difensore più forte del campionato italiano, però non è veloce. Buongiorno quest'anno si può dire che ha dato i numeri? Penso di sì. Quindi
10: sì, non ha fatto una stagione
14: eccezionale,
10: positiva.
14: Non è neanche veloce. Allora io dico, cioè, tutto ciò mi porta a pensare, senza considerare poi gli esterni, perché comunque con Italiano dobbiamo avere due esterni veloci, e noi in questo momento abbiamo Politano che ha oltre 30 anni, Neres che ha mezzo servizio, dobbiamo scommettere la stagione intera su Alisson Santos, destra poi chi, dobbiamo fare un altro investimento.
12: No, vabbè, ma Antonio, ma non ti preoccupare che il Napoli opererà sul mercato, senza fare i grandi di Spagna come abbiamo fatto nella scorsa estate, perché lì doveva essere proprio riformata una rosa che non esisteva, però insomma si puntellerà quello che c'è da puntellare, e in accordo con l'allenatore verranno presi dei rinforzi sicuramente. Poi c'è da capire la questione, prima di tutto secondo me la questione Suberi, perché ci sono tanti calciatori che torneranno alla base che dovranno essere rimandati, e quindi ovviamente sperando che possano essere fatte cessioni a titolo definitivo e non prestiti con diritto di riscatto che poi puntualmente ti ritornano la prossima estate. Quindi a Manna aspetta un'estate molto calda quest'estate.
14: Fatto questo preambolo per dire che secondo me tutto porta ad Allegri come prossimo allenatore, perché cioè,
12: io sono d'accordo con te, però poi magari mi sbaglio, perché in queste decisioni ci sono tante cose, tante variabili, capito?
14: Mi sembra brutto di dire, spero di sbagliarmi, perché pure preferisco Italiano, per vedere dopo due anni di non gioco della nostra squadra del cuore, vorrei vedere almeno un bel calcio, sperando che ci faccia vincere pure qualcosa. Quindi però io Amen. Sono per non mi interessa giocare bene, sono per i due anni di Conte che ci portano trofei, va bene così, poi non mi interessa, cioè,
12: ti voglio bene Antonio, grazie. Grazie, un abbraccio.
10: No,
12: A me farebbe piacere, io vorrei tantissimo giocare bene e vincere, ragazzi, ovviamente io preferisco giocare bene e vincere che...
10: Ma poi per rispondere a tutti quelli che stanno scrivendo gli esuberi, chi li ha portati, e ci sono tanti esuberi che non ha portato l'allenatore,
12: Sì, ma poi ragazzi, soltanto chi non fa non sbaglia,
10: ci sono tanti esuberi che non ha portato Conte, mi viene da pensare solo Caiuste e Ngonge, come si chiama lui, non l'ha portati
12: un altro tuo pupillo.
10: No, non li ha portati Conte. Cioè,
12: sì, no, Gonge quindi... è proprio, non so se ricordate, De Laurentiis, una conferenza stampa a Palazzo Petrucci a Posillipo, disse che l'aveva voluto personalmente. Gonge poi arriva in quell'anno disastroso, se non erro, del post Spalletti a gennaio, come tra virgolette rinforzo, insieme a Den Donker, non so se te lo ricordi, Den Donker.
10: Certo che me lo ricordo.
12: Venuto a fare le partite di padel a Napoli. Va bene, dobbiamo andare in pubblicità.
10: Caiuste,
12: andiamo. Andiamo 100 secondi di pubblicità e torniamo.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
16: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
15: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
16: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
17: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
18: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
19: Cioè?
18: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
19: Ah, e per il pagamento?
18: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
19: E allora corro da Euronics Tufano.
18: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
20: Kiss Kiss Napoli.
21: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
20: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
12: Enzo, volo da te. Ciao. Ci sei, Enzo? Eccoci. Ciao.
10: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Io volevo premesso che non è detto che chi gioca bene vince e chi gioca male non vince, no?
12: Ok.
0: Ok. Secondo me la domanda da fare ai tifosi è non è Allegri o Italiano, e volete vincere e andare a festeggiare a Magellina e in Piazza del Biscito, oppure volete vedere gli altri che vincono? Questa è la domanda da fare, perché sia l'ultimo allenatore arrivato, cioè non lo so, c'è un curriculum che Allegri è di alto livello, no? Perché i tifosi vogliono, io da quello che percepi, i tifosi vogliono Italiano perché Italiano gioca meglio, cioè gioca un bel calcio. Però voglio dire, non è detto che poi giocando bene con l'Italiano vinciamo lo scudetto, ma nemmeno con Allegri. Però il discorso dei tifosi è che Italiano gioca meglio, non valutano l'allenatore. Questo è quello che io percepisco nei tifosi. Poi un'altra cosa, ragazzi, voglio dire.
12: Vai.
0: Quando riguarda la non vorrei ritornare, però la conferenza stampa, quando il presidente dice a Conte tu con tutti gli infortuni avresti vinto di nuovo il campionato, c'è un dettaglio da dire, che lui vi ricordate come risponde? Dice e forse non saremmo arrivati nemmeno in Champions.
10: Sì, però è parte, però cioè, parte di un discorso. Lui lo dice, lui inizia, lui se non mi sbaglio, se ricordo bene, lui risponde e dice: no, presidente, però queste cose dobbiamo avere rispetto di chi vince.
0: E poi dice:
10: però forse non saremmo neanche arrivati in Champions, non possiamo saperlo. Perché lui aggiunge: perché gli infortuni in un momento ci hanno compattato.
0: Esattamente. E questo è dopo Bologna, Diego. Questo è dopo Bologna.
10: Sì.
0: Perché probabilmente molti calciatori avevano, secondo me, si era rotto lo spogliatoio, come ha detto lui, e poi si sono ricompattati. Questo è quello che
10: lo so,
0: le parole che ho percepito da Conte.
10: Vabbè, insomma, oramai questo è passato.
0: È passato.
12: Enzo, ti salutiamo, un abbraccione.
0: Sempre, Conte.
12: Un abbraccio, noi sembra, questo è poco ma sicuro.
10: Esatto, c'è un messaggio di Jailson meraviglioso. Dai. Per favore, lo puoi leggere tu.
12: Voglio, l'anno prossimo abbiamo un problema. Ma mo che viene di nuovo Lang? A chi guarda in panchina? Bisogna fare uno stellino in cera e metterlo a bordo campo, è vero?
10: Esatto.
12: Tu pensi che Lang rimanga al Napoli?
10: Allora, voglio essere chiaro, ti sorprenderò con questa cosa che dico.
12: Yeah, fammi sentire, vai.
10: Ti sorprenderò.
12: Sentiamo.
10: Dovesse venire un altro allenatore e dovesse far ritornare Lang a buoni livelli.
12: Ok.
10: Cosa che io non credo, perché secondo
12: me
10: non è un giocatore da Napoli. Però nel caso dovesse succedere questo, cioè voglio precisare,
12: è una trasformazione stile Lopotka, diciamo.
10: Voglio precisare che io sarò il più felice di tutti.
12: Certo.
10: Cioè, perché non è che a me un giocatore non mi piace, quindi continuerò a dire che non mi piace, perché non è un giocatore che mi piace, no? Secondo me non è un giocatore da Napoli, però
12: solo gli stupidi non cambiano pensiero, quindi magari
10: perciò,
12: se
10: magari
12: viene qua con la testa giusta inizia a giocare bene.
10: Dovesse essere un nuovo acquisto del Napoli, io alla risposta sarà un nuovo acquisto, la mia risposta è amen.
12: Ok, perfetto, ci sta. Giuseppe, ciao, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare.
12: Piacere tutto nostro, Giuseppe.
1: Allora ragazzi, io ascoltavo gli altri tifosi che prima chiamavano e dicevano, sì. Si parlava sempre di questa squadra del bel calcio, brutto calcio. Partiamo dal presupposto che noi parliamo comunque di due grandi allenatori. Allegri, comunque la sua storia parla chiaro. Allegri non ha giocato sempre male, perché se guardiamo il Cagliari era un bel Cagliari.
10: Io l'ho detto prima, il Milan era un bel Milan.
1: Esatto.
10: Il primo Milan di Allegri.
1: Esattamente. Quindi io credo che poi Italiano gioca con la difesa alta, Rachmane e Buongiorno sono più lenti. Italiano è un grande allenatore, se intelligente, la difesa la adatta in base agli uomini che lui ha a disposizione. Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? Sono discorsi campatinari questi qua. Un grande allenatore si deve adattare al materiale umano,
12: esatto,
1: che ha a sua disposizione.
12: Esatto.
1: Quindi il materiale umano nel Napoli ce n'è da vendere. Poi uno adatta la propria idea di gioco in base agli uomini che ha a sua disposizione. È un discorso molto semplice, molto lineare. A prescindere da lui che arriverà, sicuramente cadiamo all'impiedi, perché sono due grandi allenatori. Se parliamo di una questione di fame, come diceva l'amico di prima, sicuramente Italiano ha più fame, perché si è visto quando ha vinto quella Coppa Italia come se la stringeva, come se la trattava, perché giustamente lui l'ha detto, nella sua carriera anche da calciatore non ha mai vinto nulla, rispetto ad un Allegri che comunque è un vincente. Però ha ragione anche Diego, cioè è una cosa che Allegri entra nello spogliatoio e guarda i calciatori,
9: certo.
1: Cioè, è una cosa che entra Italiano e guarda i calciatori, ragazzi, quindi poi è tutto un divenire, però voi come la pensate?
9: Un abbraccio Giuseppe, ti rispondiamo.
10: Tu come la pensi? No.
9: Io penso che, l'ho detto, io lo ripeto sempre la stessa cosa, ragazzi. Io la mia leggera preferenza va su Massimiliano Allegri, perché penso che è un allenatore in grado di gestire il posto Conte. Ti rispondiamo.
10: Tu come la pensi? No.
9: Io penso che, l'ho detto, io lo ripeto sempre la stessa cosa, ragazzi. Io la mia leggera preferenza va su Massimiliano Allegri, perché penso che è un allenatore in grado di gestire il posto Conte, perché è un allenatore

0: presidente De Laurentiis. Credo che il presidente De Laurentiis, dato che ha questo pallino di Massimiliano Allegri da un po' di tempo, sarà più orientato su questa scelta qui, però ci sono tante cose, insomma, vediamo che cosa succede.
1: Comunque intanto negli esuberi di prima ci siamo dimenticati anche Lindstrom.
0: C'è
1: che
0: anche
1: non
0: Lindstrom.
1: Ha portato Conte.
0: È vero, c'è anche Lindstrom.
1: Non ha portato Conte.
0: E ne sono tanti. In bocca al lupo a Giovanni Manna per questa estate molto calda. Franco, ultima telefonata di giornata, veloce, ciao.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Franco.
2: Complimenti per la trasmissione. Volevo chiedervi, cioè dirvi una cosa rispetto a Allegri e italiano, rispetto a Allegri in verità. Io mi ricordo che praticamente Allegri, il periodo che ha vinto alla Juve, ha vinto come? Ha vinto con i cartellini non dati, ha vinto con le, quindi praticamente io non penso che Allegri è un vincente perché è stato aiutato, diciamo così. Questo è il mio pensiero, vi ringrazio, buona giornata.
1: Va bene, il tuo pensiero ne prendiamo atto.
0: Va bene, aiutato, non so da chi, però insomma.
1: No, da chi io sappiamo. Però discorso
0: vabbè. Comunque io ricordo che quando arrivò in finale di Champions ribaltò una partita clamorosa contro il Real Madrid. Veramente, insomma, ti ricordi quello 0-3 al Santiago Bernabeu, che poi dopo ci fu un rigore molto discusso su Cristiano Ronaldo per fallo di
1: quello
0: Benaglia.
1: Del bidone famoso,
0: sì,
1: il cuore
0: quello,
1: al posto,
0: quello dei fruttini, quel momento lì fece una grandissima partita quella squadra allenata da Massimiliano Allegri. C'è Marcello Calvano con le ultime notizie tra pochissimo, poi una
1: è
0: puntata
1: bello
0: speciale.
1: Perdere le finali di Champions, quella è stata veramente una bella sensazione.
0: Li ricordo ancora, momenti
1: bellissimo,
0: meravigliosi.
1: Bellissimo.
0: Poi una nuova puntata speciale di Radio Gol, tutto filo diretto per 3 ore con il direttore Walter De Maggio, ci sarà a gestire il tutto l'ottimo Vincenzo Perna in redazione, da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
0: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è.
0: Bello.
3: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura la cronaca, un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggiomarino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora la cronaca, questa notte un 16enne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una ferita alla testa. Secondo i sanitari si tratta di una frattura cranica che l'ha costretto a ricovero in altra struttura. E ora nell'ospedale del Mare, non in pericolo di vita, nessuna indicazione su dove e cosa sia accaduto al giovanissimo, ma sul posto i carabinieri stanno indagando su dinamica e matrice. Cambiamo argomento. Il monitoraggio ambientale a Bagnoli continua a restituire dati che suscitano polemiche. Nel report pubblicato dal commissario straordinario Bagnoli Coroglio per la settimana dal 18 al 25 maggio si parla di nessuno sforamento dei valori di riferimento nelle due centraline mobili ARPAC, Città della Scienza e Pontile. Nello stesso testo viene però indicato un superamento del limite giornaliero del PM10 proprio nella giornata di lunedì 25 maggio. Secondo quanto riportato nel post, le due centraline il 25 maggio hanno registrato

dato valori pari rispettivamente a 54,38 e 53,99 microgrammi per metro cubo, a fronte di un limite giornaliero fissato a 50 microgrammi per metro cubo. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Programmato un incontro questa mattina tra Vincenzo Italiano e il Bologna per discutere dei piani futuri. L'allenatore è pronto a lasciare il club rossoblù e se ciò dovesse accadere, Italiano tornerebbe ad essere in leggero vantaggio su Massimiliano Allegri. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

eccoci qua, come ogni giorno inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, buon giovedì 28 maggio del 2026. Vi preannuncio subito in apertura che sarà una puntata particolarmente, diciamo, diversa di Radio Gol. E questo perché? Perché nella puntata di oggi i protagonisti assoluti sarete voi. Siccome è tempo di scelte, io vi inizio a raccontare cosa filtra al momento. Continuo a filtrare che da questo istante preciso sarà una persona soltanto a decidere chi guiderà il Napoli nella prossima stagione. Sarà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Toccherà a lui la scelta. I candidati sono due, entrambi oggi sotto contratto. Seppur esonerato, vado in rigoroso ordine alfabetico. Allegri è sotto contratto col Milan, deve rescindere. Italiano ha un contratto con il Bologna, oggi c'è un vertice. Dalle informazioni che ho acquisito non sarà un vertice molto sereno, però è chiaro che se poi Italiano dovesse imporsi, facendo capire che alla fine ha desiderio di interrompere il rapporto, nonostante al Bologna siano molto risentiti sugli incontri dei suoi agenti con la società sportiva Calcio Napoli, il Bologna alla fine, seppur dopo aspri confronti, non si opporrà. Sarà una puntata particolare perché sarete voi protagonisti, perché tra poco apriremo le linee telefoniche e lo faremo nel corso di tutte e tre le ore, giusto dei piccoli momenti, ovviamente ci occuperemo anche delle ultimissime. Detto questo però, un nostro amico mi scrive: scusa, ma Allegri non è stato esonerato? Sì, è stato esonerato dall'incarico, ma Allegri ha un altro anno di contratto e quindi il Milan dovrà provvedere, diciamo, a una buonuscita pur di scindere quel contratto, altrimenti Allegri il contratto non lo scinde, resta sotto contratto a casa e il Milan gli dovrà corrispondere comunque l'ingaggio. Detto questo, tra poco linee telefoniche aperte. Siccome è un momento in cui vengono fatti sondaggi, sondaggini, sondaggisti, a me piace sentire l'umore popolare. Quindi, come dire, io non vado dietro al sondaggio, agli istituti di sondaggi, alle preferenze, no, l'umore popolare, che non può essere quello legato solo al mondo dei social network per un post del Napoli e dei commenti sottostanti, ma deve essere in viva voce. Tra poco vi do il là, vi preannuncio, faremo le primarie, sarete chiamati a votare con delle regole. Quando entrerete in cabina elettorale, ovvero in diretta, avrete 30 secondi di countdown, 30. Dopo i 30 suonerà il gong e passeremo a un altro ascoltatore. 1. 2. Vi chiederò chi è il vostro preferito, a chi affidereste la panchina e perché. In nessun caso si potrà fare riferimento all'altro candidato, tant'è vero che quando si va in cabina elettorale, se tu hai la scheda elettorale devi votare il premier e hai i nomi di Meloni e della Schlein, o voti Meloni o voti la Schlein, ma non è che poi scrivi perché non vuoi quell'altro. Noi invece vi faremo dire perché vorreste quell'allenatore. Detto questo, l'apriamo in musica il ballottaggio, perché ci sono le primarie, e cominciamo dal primo candidato in rigoroso ordine alfabetico. Cominciamo in musica, primo candidato è Massimiliano Allegri.

Il primo candidato Massimiliano Allegri, il secondo ovviamente, ma insomma la canzone ci è arrivata da soli, è Vincenzo Italiano. Che poi magari arriva adesso per la par condicio, bisogna mettere la canzone per Italiano, per carità. Ci sei, Vincenzo Italiano.

0: Italiano.
1: Allora, Allegri Italiano, tra poco telefoni aperti a Radio Gol, puntata speciale. Ascolteremo il sentiment popolare. L'unico che deciderà, e credetemi, senza minimamente farsi influenzare dai pareri dei tifosi, devo dire a onor del vero, ma non per sminuire la piazza, l'ambiente dei tifosi, sarà Aurelio De Laurentiis, che però fa l'imprenditore e non può andare dietro il sentiment, deve scegliere secondo quelle che sono le sue visioni. Mi auguro, senza volere, non me ne voglia il presidente, le sue opinioni confrontate con quelle di un uomo di calcio come Giovanni Manna, anche se a onor del vero la scelta la farà Aurelio De Laurentiis. Detto questo, cominciamo la puntata. Partiamo subito dall'anteprima. Voglio subito salutare e augurare buon pomeriggio, buon lavoro, Vincenzo Perna.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. L'hai detto tu, giorni decisivi con Aurelio De Laurentiis che sceglie il nuovo tecnico Allegri Italiano. Sono ore frenetiche, Allegri si libera dal Milan in caso eventualmente di accordo col Napoli. Oggi però ci sarà un vertice tra Italiano, Sartori e Di Vaio. Manna comunque lavora sul mercato con Ceballos sempre più vicino. Lang, che va al mondiale, invece torna e sarà valutato. Rinnovo Spinazzola, ci siamo, mentre invece siamo ai saluti con Juan Jesus, mentre può partire anche Frank Zambò Anghissà. Vice di Lorenzo, Calaili nel mirino, e se arriva Italiano, Beukema è pronto al rilancio. Per le altre squadre, Sarri lascia la Lazio, ormai è ufficiale, il comandante va verso l'Atalanta con Gattuso pronto a sostituirlo sulla banchina della Lazio, mentre Grosso va a Firenze, a Sassuolo potrebbe arrivare Aquilani e il Torino pensa ad Abate. E a proposito invece di Bologna, allora dovesse andare via Vincenzo Italiano, Palladino nel mirino.
1: Sì, assolutamente, facciamo i complimenti all'Aston Villa che ieri ha vinto la Conference League. Facciamo così allora, partiamo da un grandissimo dirigente come Walter Sabatini. Al Crystal Palace ho detto l'Aston Villa e vabbè, mi sono confuso qua. Il Crystal Palace ieri ha vinto con il Rayo Vallecano la Conference League. Va bene così, Vincenzo Perna? Crystal Palace, mi ha ripreso, ha ragione. Ho detto l'Aston Villa, ha vinto il Crystal Palace. Detto questo, tra poco apriamo le primarie. Sarete chiamati in cabina elettorale per votare il vostro premier sulla panchina del Napoli. E corsa a due, Allegri Italiano, in rigoroso ordine alfabetico. Avrete 30 secondi per scegliere e per motivare la scelta. Nelle motivazioni non bisognerà mai fare riferimento all'altro candidato. Ora, partendo dal fatto che dopo Conte il Napoli aveva puntato Sarri, ma che Sarri ha scelto l'Atalanta, i candidati sono due, almeno a oggi, perché poi magari accade l'imponderabile. Vincenzo, facciamo una cosa. Allora, se vuoi partiamo subito col filo diretto, perché ho desiderio di ascoltare la voce dei nostri ascoltatori, dei tifosi. 081-546-6873. 30 secondi dal momento in cui cominciate darò io il là e invece lo stop lo darà il gong. Dopo il gong non sarà più possibile, per rispetto agli altri, aggiungere ovviamente altre opinioni. Cominciano ad arrivare i primi messaggi. Caro Walter, io vorrei assolutamente Italiano, per me dopo Conte solo ed esclusivamente Allegri, poi ovviamente bisogna capire anche che cosa vogliono i giocatori, per i calciatori che abbiamo è difficile scegliere, Allegri nel nostro grande Napoli, così come canta Pino Daniele. Abbiamo gli ascoltatori in diretta, cominciamo subito allora, che bello, puntata dedicata a voi, perché spesso mi chiedevate ma come Vigliotti fa il filo diretto, Diego Maradona lo fa e Calaiò lo fa e Del Genio lo fa e oggi lo facciamo anche noi. Il primo è Gennaro. Gennaro, ti saluto innanzitutto, buon pomeriggio.
4: Buongiorno.
1: Sei pronto Gennaro, perché tra poco faccio partire il countdown, sei pronto? Allora Gennaro, primo ascoltatore, 30 secondi da ora, vai Gennaro.
4: Il mio preferito è Italiano.
1: Perché?
4: Per me è tecnicamente più importante di lei.
1: Va bene, grazie di cuore a Gennaro. Allora vi prego di spegnere la radio se ci seguite in televisione, il televisore, in modo da non creare l'effetto Larsen di ritorno. Ancora un ascoltatore allo 081 546 6873. Fabio, buon pomeriggio innanzitutto.
0: Buon pomeriggio, direttore.
1: Sei pronto perché tra poco faccio partire il conto alla rovescia?
0: Pronto.
1: Ti ricordo le regole, 30 secondi da quando inizi, lo stop ce lo darà il gong, ci darà il tuo preferito e perché svietati i riferimenti all'altro allenatore. Fabio al telefono, 30 secondi da ora, vai Fabio.
0: Allora, il mio preferito è ovviamente italiano, perché comunque fa un gioco sicuramente migliore rispetto ad altri allenatori, può valorizzare gli esterni come ha sempre fatto nella sua carriera, gioca con 4-3 o 4-3-1-2 che sono gli schemi che possono dare continuità, insomma, agli schemi utilizzati in passato dal Napoli, è un allenatore che c'ha fame, c'ha voglia di vincere e sono molto curioso di vederlo.
1: Bene, e allora il tuo gong, grazie Fabio, perfetto, ha utilizzato tutti e 30 i secondi. Torniamo al telefono. Giuseppe, buon pomeriggio anche a te.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
5: Voto italiano.
1: Aspetta che ti faccio partire il conto alla rovescia. C'è Giuseppe al telefono pronto a votare. Attenzione, avete ascoltato il terzo voto. Tra poco ce lo dà ufficiale. Giuseppe, 30 secondi da ora. Vai Giuseppe.
5: Allora, voto italiano per un semplice motivo, perché
1: abbiamo un problema nel collegamento.
5: Centrale.
1: Vai.
5: Senti?
1: Sì.
5: Dicevo, pensare De Bruyne.
1: Abbiamo un problema nel collegamento, vai, accelera Giuseppe. Niente da fare. Mi dispiace per Giuseppe, al telefono c'è Vincenzo. Buon pomeriggio, caro Vincenzo, ben arrivato.
6: Buongiorno.
1: Ciao. Sei pronto? Perché aspetta che tra poco ti faccio partire il countdown. Sei pronto, Vincenzo?
6: Sì.
1: 30 secondi da ora, vai.
6: Per me italiano tutta la vita, perché fa un gioco propositivo, cosa che manca da 2 anni a Napoli.
1: Va bene, hai utilizzato. Buona giornata, velocissimo, 8 secondi, applausi a Vincenzo. Ma abbiamo Salvatore, buon pomeriggio caro Salvatore, ben arrivato.
7: Buon pomeriggio.
1: Sei pronto? Sì. Sei pronto? Allora, pronto. Abbiamo Vincenzo, 30 secondi da ora, vai. Vincenzo? Salvatore, vai.
7: Ah, Salvatore, sì.
1: Sì, vai.
7: Preferisco l'italiano di gran lunga, perché ha un gioco moderno, aggressivo e piacevole. A me piacciono le squadre che fanno divertire.
1: Grazie e complimenti. Ha fatto tutto in 17 secondi al momento, perché è giusto registrarlo. 5 telefonate, 5 voti per italiano Premier. E quindi siamo a 5 voti su 5, Lamplane. Ma torniamo al tema. Ma che bella questa puntata! Ma come mi piace! Voce a voi, la voce dei tifosi, il sentiment popolare, il sondaggio reale in onda. Non è possibile minimamente modificarlo perché parlate voi. Andiamo al telefono da Alessandro. Buon pomeriggio, Alessandro.
8: Buon pomeriggio a te, Walter.
1: Sei pronto anche tu? Posso? Grazie di cuore. Posso far partire il countdown? Sei pronto? Certo, concentrato?
8: Certo,
1: in cabina elettorale c'è Alessandro. Countdown, via Alessandro, vai.
8: Benissimo. Allora, io preferirei italiano per quello che riguarda la loro condizione attuale, ma mi auguro che venga Allegri per quella che invece è la situazione attuale del Napoli, visto che veniamo da un allenatore con le spalle larghe e temo che se italiano poi fallisse 4-5 partite ci troveremmo in una situazione simile al posto.
1: Quale casella barri in casella elettorale?
8: Allegri.
1: Allora Allegri. 5-1, grazie. Torniamo al telefono, tra l'altro c'è Flavio Esposito in regia, fatemelo ringraziare perché lui deve fazionare il countdown, poi arriva il gong, lo deve far ripartire, sta facendo un gran lavoro, grazie Flavio, bravissimo. In regia, in radio c'è Nello Iorio, buon lavoro anche a te. 081 546 6873, centralini impazziti. Salvatore, ciao, ben arrivato a Radio Kiss Kiss Napoli. Ciao Salvatore.
9: Ciao Walter, buon pomeriggio.
1: Sei pronto anche tu? Ti posso far entrare in cabina elettorale?
9: Sì, sono pronto.
1: Allora c'è Salvatore pronto al voto, 30 secondi da ora, vai.
9: Allora, voto Max Allegri semplicemente perché il Napoli ha bisogno di un allenatore di esperienza, lui ha vinto alla Juve dopo Conte, 2 finali Champions, e non ci serve un allenatore che deve emergere e deve diventare famoso, a noi ci serve un allenatore con le spalle larghe nei momenti difficili, quindi voto Max Allegri.
1: Grazie di cuore, in 20 secondi, bravissimo Salvatore. Torniamo al telefono, Peppe, buon pomeriggio Peppe.
4: Ciao Walter, 10 secondi, italiano.
1: Aspetta, aspetta, devo far partire il conto alla rovescia. Vediamo se ce la fai in 10 secondi da ora, sì. Vai.
4: Walter, in 10 secondi perché italiano e perché il Napoli ha 90% gialla rosa per un 4-2-3-1.
1: Quindi la tua motivazione è tecnica, sei stato strepitoso in 8 secondi, buon lavoro, buona giornata a te, grazie Peppe. Allora stanno arrivando anche tantissimi WhatsApp, buongiorno Walter, io sceglierei Allegri, buongiorno per il 4-2-3-1, senza dubbi italiano, e ancora vista la rosa, io personalmente sceglierei italiano, io sceglierei Allegri. Mamma mia quanti messaggi, perché state sponsorizzando questi due allenatori che a me non piacciono, per un vostro rendiconto? Ragazzi, mi sono cadute le braccia tutte e due, bo-bo-bom. Non stiamo sponsorizzando nessuno, stiamo raccontando quelle che potrebbero essere le scelte di oggi, domani, dopodomani del presidente De Laurentiis. Le scelte sono queste due, secondo me De Laurentiis l'ha fatta. E probabilmente però vi ho raccontato, hanno il contratto, non so su chi è ricaduta, né da conduttore posso minimamente influenzarvi. Mi sono fatto un'idea che aspetta che l'allenatore che lui ha scelto e l'ha già scelto si liberi dal suo club. Ora se si libera Allegri, si libera italiano, non lo so. Ritengo forse di aver capito chi ha scelto il presidente Aurelio De Laurentiis. Però voglio rispondere all'amico, dice a me non piace, a me piace solo uno, Guardiola. Ho capito, però lo paghi tu Guardiola, perché io lo posso sponsorizzare da qui fino a stasera, però ci vogliono 18 milioni netti, e se 8 per Conte erano troppi, figuriamoci 18 per Guardiola. Quindi, come dire, noi non sponsorizziamo nessuno. Torniamo al telefono, fatemi salutare Fulvio. Sono proprio contento di questa interazione del sondaggio live. Registro 6-2 per italiano. Fulvio, ciao, ben arrivato, buon pomeriggio.
10: Buongiorno Walter.
1: Sei allora, pronto? Aspetta, aspetta, ti fermo, faccio partire il countdown e ti scateni. Fulvio, in cabina elettorale, è pronto al voto? Da ora, vai.
10: Allora, quando partirà la nuova campagna mediatica contro il nuovo allenatore del Napoli? La domanda a te, perché tu sei l'artefice di tutto.
1: Grazie.
10: Buona giornata.
1: Scheda bianca, a me potete dire tutto tranne che la campagna mediatica contro l'allenatore, perché mi avete rotto i cosiddetti per 2 anni che dicevate che addirittura ero l'avvocato di Antonio Conte, quindi evidentemente non può esserci campagna mediatica contro l'allenatore, perché io quello che dico non me lo rimangio, non dirò una sola parola sulla scelta di Aurelio De Laurentiis, parlerò solo ed esclusivamente a cominciare dal 22-23 agosto, dopo che Manna avrà completato l'organico e dopo che avrò visto la squadra esprimersi nella prima giornata di campionato, al massimo in qualche amichevole di rilievo con squadre internazionali, se dovessi riscontrare qualcosa di interessante o qualcosa di negativo. Quindi io non faccio partire campagne mediatiche contro nessuno, non è nel mio stile, non mi piace, non vado dietro a queste stupidaggini e piuttosto vado al telefono, perché c'è Maurizio collegato, quindi scheda nulla, è ovviamente per la stupidità dell'ascoltatore di prima, perché poi alle cose stupide, ragazzi, scusate, a 56 anni mi sono anche un po' scocciato di sentire cazzate e non rispondere. Da oggi rispondo, alle stupidità non ci sto, va bene? Quindi, siccome mi avete accusato di essere uno che difendeva Conte per 2 anni, oggi viene un ascoltatore in onda a dire che io preparo la campagna mediatica contro l'allenatore, sono io l'artefice. Come se poi De Laurentiis ascoltasse me o Manna ascoltasse me sul gradimento o meno. Vi ho detto che non dico una parola, perché non bisogna influenzare. Parlate voi, e neanche vi sta bene che oggi apro il filo diretto. Siete incontentabili, figliuoli miei. Meno male che c'è Maurizio. Buon pomeriggio, Maurizio.
11: Buon pomeriggio, direttore. Maurizio Dalle Castella.
1: Maurizio Dalle Castella, Calabria. Sei pronto, perché ti faccio votare 30 secondi da ora? Vai, Maurizio.
11: Allora, noi siamo la squadra più odiata di tutta Italia. Allegri penso sia l'allenatore più odiato da tutta Italia e ha solo 2 amici, Sabatini e Zazzaroni. Vabbè che voi mi fate piacere anche Rico Fedele, però non c'è nessuna campagna verso nessun allenatore. Ma secondo me, se vogliamo partire dal concerto di Allegri, che con i giocatori forti lui riesce a vincere, allora si unisce tutto questo odio verso Napoli, verso Allegri, e si vince tutto, ragazzi, si vince tutto.
1: Quindi chi voti alla fine che sta arrivando il gol?
11: Il cuore dice italiano, ma
1: no, ho capito, puoi votare solo uno. Grazie per aver votato, Antonio, buon pomeriggio anche a te.
12: Direttore, buongiorno.
1: Sei pronto che faccio partire il conto alla rovescia? Posso?
12: Una cosa solo le volevo dire prima di partire il conto.
1: E dammi lei, perché mi dai lei? Dammi il tu.
12: Allora, direttore, non te ne fregare di chi praticamente... non possiamo piacere a tutti, direttore.
1: Ci mancherebbe, ma lo so benissimo.
12: Purtroppo ognuno ha una sua idea e dobbiamo anche sposarla.
1: Mi sono convinto, e non prendiatela per presunzione, sono un po' come Antonio Conte, sono un po' divisivo, però lo so. Però nell'essere divisivo spalle larghe nel reputarmi una persona onestamente, cioè voglio dire, molto corretta, l'onestà intellettuale. Se dico che non dico una parola né su quell'allenatore né su quell'altro e votate voi, non mi si può dire è partita la campagna mediatica contro quello, ma poi contro chi? Detto questo, caro Antonio, scusami se mi sono permesso, faccio partire il countdown, vai Antonio.
12: Allora, italiano per un motivo, anche Spalletti non aveva vinto niente fino a quando arrivava, cioè fino a quando arrivasse a Napoli, però ha sempre portato il bel gioco in qualsiasi squadra che è andata ed è stato anche concreto. Questo italiano non ha avuto ancora una squadra all'altezza di poterlo fare esprimere, secondo me.
1: Quindi voto a italiano, bravissimo, in 20 secondi, buona giornata. Prima della pubblicità, lasciatemi salutare. Finalmente posso fare filo diretto con gli ascoltatori. Nino, ciao, buon pomeriggio, Nino.
13: Buon pomeriggio Walter.
1: Ben arrivato, aspetta.
13: Sono 24 anni che vi ascolto.
1: 24 anni, mi sono fatto il chiariello.
13: Ho
1: detto 24,
13: anni.
1: L'ho appena detto, mi sono fatto il chiariello, 24 anni. Senti Nino, ho aperto la cabina elettorale, ti ho consegnato scheda e matita, ho controllato il documento, 30 secondi da ora, vai Nino.
13: Allora, tengo a precisare, quando se n'è andato il grandissimo Rafa Benitez, tutti quanti, ma Sarri, prendiamo l'allenatore dell'Empoli così per me, per Conte lo ringrazio, per Coppa vinta, scudetto vinto lo ringrazierò per sempre, però sinceramente saranno 10 passi indietro se non di più per Allegri, quindi non posso votare Allegri perché basta, voglio vincere giocando bene come quello scudetto.
1: Chi voti? Chi voti?
14: Italiano!
1: Grazie il gong, però l'unica preghiera, non si fanno riferimenti all'altro candidato, si vota e basta e si dicono le motivazioni. Detto questo, ci dobbiamo fermare, ma solo 90 secondi. Perché? Perché ritorniamo ai protagonisti, sarete ancora voi, lo sarete per tutto l'arco della puntata con tutte le vostre voci in onda allo 081 546 6873. Vincenzo Perna che al coordinamento mi dice che abbiamo uno tsunami di telefonate. 90 secondi, ripartiamo. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Buon pomeriggio, scusatemi, lo devo dire con grande onestà, siccome so che già ci sono due ascoltatori al telefono e ci vado volentieri, al momento la percentuale è clamorosa, plebiscito per italiano, viaggia intorno all'85%, 15% per Allegri. Io che non esprimo minimamente preferenze, mi scrive Alessandro da Capodimonte e evidentemente sono poco brillante nel dire che non dico una parola né a favore dell'uno né dell'altro, né la dirò fino al 22 di agosto. A scelta fatta la farà ADL. Scrive Alessandro da Capodimonte: ma dai, smettila, è da lunedì che stai facendo una campagna clamorosa per Allegri insieme a Zazzaroni, come Zazzaroni. Comunque è giusto che ognuno abbia le sue preferenze. Scusami Alessandro, ma mi cadono le braccia, io dico che non dico una parola, non esprimo preferenza e tu dici che da lunedì che sto facendo la campagna. Avanti. Alessandro, sì, serio, vatta piano poker, aria fresco, bosco e capemonte. Io invece vado al telefono perché voglio sentire gli ascoltatori belli, carichi, a pallettoni. Ciro, buon pomeriggio, Ciro.
6: Buon pomeriggio Walter.
5: Ciao, sei pronto?
6: Innanzitutto sì. Io voglio specificare che ho 80 anni.
5: Bellissimo.
6: Napoli, e seguo il Napoli da quando giocava al Vomero.
5: Dal Collana.
6: Sì, sono pronto per votare.
5: Sì, allora faccio partire il countdown, posso?
6: Sì, prego.
5: Allora, attenzione, vota Ciro, 30 secondi da ora. Ciro.
6: Allora, la mia scelta è sicuramente italiano, perché fa un calcio propositivo, e poi per un altro motivo, per non fare un piacere al Milan, che risparmierebbe circa 10 milioni lordi di ingaggio.
5: Grazie di cuore Ciro, grazie. Tra l'altro, a proposito di allenatori, mi arriva un piccolo spiffero che il Napoli starebbe pensando, e questo poi mi lascerebbe pensare, attenzione, supposizione, non preferenza mia, perché io non esprimo giudizi né su Italiano né su Allegri, però mi arriva voce che il Napoli starebbe contattando l'entourage de Freuler in scadenza, parametro zero, per portarlo a Napoli. E a Manna piace Rove. Ragazzi, certo, se a Manna piace Rove, penso che, come dire, Freuler e Rove, insomma, hanno giocato quest'anno al Bologna. Però mi fermo qui. Devo tornare al telefono. Ho Lello collegato, c'è anche Roberto, parto da Lello. Caro Lello, buon pomeriggio.
7: Ciao Walter.
5: Ciao. Allora, tocca a te. Non ho capito, scusami.
7: Io ho una stima per te incondizionata.
5: Sei molto gentile, ogni tanto fa bene.
7: Da 3 anni.
5: Quanti anni hai?
7: 53.
5: Che bello.
7: Ma dalla metà dei miei anni ascolto tutti i giorni Radio Gol.
5: Sono molto contento di
7: sei
5: questo.
7: Sei un fratello maggiore, ti voglio bene. Grazie.
5: Sei un grande, grazie. Allora, poi d'altronde, per carità, ribadisco, so di essere divisivo, non si può piacere a tutti, però una cosa me la dovete riconoscere, che da 24 anni, quando c'era Naldi, presidente del Napoli, il Napoli in B, che rischiava di andare in C, e poi dopo veramente ci è andato col fallimento, 2 anni di C, la vittoria della B, tutta la scalata in A, e una volta l'Intertoto, e poi l'Europa League, e poi la Champions, e poi la Coppa Italia, e tutti questi anni, e poi gli scudetti, e io da 24 anni sono qui insieme a voi, siamo cresciuti tutti, è l'unico merito che mi prendo. Poi uno può essere d'accordo o meno con le idee, ma insomma il dato di fatto è che l'anno prossimo sono 25 anni di Radio Gol. Detto questo, però, ora deve parlare Lello. 30 secondi da ora, vai Lello.
7: Walter, 5 scudetti, 2 finali di Coppa, allegri di tutta la vita. Ti voglio bene e vai sempre avanti, Walter.
5: Grazie, grazie di cuore, che bella telefonata, grazie. E poi velocissima, in 6 secondi, Roberto, buon pomeriggio. Roberto! Ciao Roberto.
8: Ciao.
5: Io Roberto. Ti ho presentato con entusiasmo, come fece Sofia Loren per annunciare l'Oscar a Roberto Benigni. Pronto Roberto, 30 secondi da ora, vai Roberto.
8: Dunque, io voto italiano perché è un gioco più moderno e penso che si confà sia con la rosa che abbiamo già e soprattutto in accordo con De Laurentiis anche per quelli di rientro.
5: E io
8: voto con un bel Forza Napoli sempre,
5: sempre
8: detto da Como.
5: Da Como, dove
8: ancora più valore.
5: Eh beh, direi proprio di sì, perché insomma bravi al Como, bravissimi il presidente della società Ludi Fabregas, hanno fatto un lavoro strepitoso. Torniamo al telefono, voglio salutare con immenso piacere il prossimo ascoltatore. Salvatore, ciao, buon pomeriggio.
9: Buongiorno, io scusa direttore, sono un po' emozionato.
5: No, emozionato di cosa? Qua stiamo tra amici, che emozionato.
9: Io do il voto, diciamo,
5: aspetta, deve partire il conto alla rovescia.
9: Ah, sì, chiedo se...
5: Poi se volete che tolgo il countdown, lo tolgo, non dico niente, potete votare.
9: No,
5: però
9: no,
5: a 30.
9: No.
5: Allora facciamo partire Roberto, vai, vota.
9: Sì. Allora, sono Salvatore, chiamo da Avellino e preferisco Allegri per la sua esperienza. E poi vorrei fare un inciso, una cosa particolare per la città di Napoli. Se puoi invitare il sindaco a parlare di Napoli, perché la città più importante viene definita sempre per ultimo come città d'arte. Questo non mi sta bene. Tu che sei una persona, diciamo, molto molto concentrata su questa cosa, se puoi farti questa cortesia, perché mi sento male quando non viene citato.
5: Te lo prometto, Salvatore, te lo prometto, invito il sindaco Manfredi e parleremo di Napoli città d'arte. Grazie per averci chiamato, ma io devo tornare al telefono. Posso dirvi che sono molto contento della vostra risposta, dei vostri voti, delle vostre considerazioni, soprattutto della vostra partecipazione. C'è Armando al telefono. Ciao Armando, buongiorno.
10: Ciao Walter, buongiorno.
5: Attenzione che faccio partire. Dimmi Armando.
10: No, secondo me l'errore che si commette, che sto sentendo spesso in trasmissione, ma non solo da un sacco di...
5: Però veloce che devo far partire il countdown. Sei pronto a votare?
10: Sì, si fa la considerazione in base a quanto hai vinto. Ma
5: allora aspetta, ti fermo, countdown via, vai.
10: Allora, sicuramente italiano, perché italiano ha vinto in realtà, perché se tu hai un Bologna che è da zona media e vai in Champions League, tu hai vinto il tuo campionato. Il Bologna non può vincere né un campionato né una Champions League. E lo stesso Sarri, che con l'Empoli fece un gran calcio e ottenne la salvezza, che l'Empoli aveva tutte le carte in regola per retrocedere, ha vinto il suo campionato anche con l'Empoli. Non si vince solo il campionato, si vince l'obiettivo.
5: Allegri non si può parlare, grazie, non si parla e l'avversario si vota solo. Detto questo, però, io riscontro, ragazzi, sapete come si dice a Napoli? Voce popola, voce Dio. E al momento, insomma, mi sembra clamorosa la percentuale, no? Clamorosa, schiacciante, enorme. Però continuiamo, perché poi le schede elettorali saranno tante, abbiamo tempo fino alle 15, abbiamo anche Francesco al telefono. Caro Francesco, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio, direttore, è un onore. Ciao. Parlare con lei.
5: Ma quale onore? Qua siamo tra amici.
11: La seguo dai tempi della bandiera bianca per il Napoli.
5: Ah, che bello, come no? Lo ricordo bene.
11: Io giravo con il camioncino con una bandiera bianca sopra.
5: Lo ricordo benissimo, la spilla, il patto playoff per portare Napoli in
11: bianco. Siamo stati sempre con lei spalla a spalla con il Napoli, cosa che da un paio d'anni manca.
5: Grazie di cuore, adesso vado al telefono, 30 secondi, vai Francesco.
11: Allora, il mio preferito è Vincenzo Italiano. Per due motivi, è l'uomo giusto per l'azienda Napoli in questo momento, valorizza tutti i giocatori, non mette mai la stessa formazione e qualcosa lui con il Bologna ha portato a termine. Penso che con la rosa del Napoli siamo a posto.
5: Grazie. Io ti abbraccio, sei stato bravissimo, velocissimo, in 20 secondi. Oh, abbiamo una signora al telefono e sono particolarmente contento di salutare Assunta. Buon pomeriggio Assunta.
12: È un onore, dottore.
5: Ma quale dottore? Assunta, io non sono manco infermiere. Figurati se mi puoi chiamare, io sono solo Walter, punto, nient'altro. Assunta, sei pronta a votare che ti faccio partire il cronometro?
12: Sì, va bene.
5: Allora, parla Assunta da ora, vai, 30 secondi.
12: Io voto italiano perché sono sicura che si può giocare bene e vincere. E poi perché penso che il Napoli risparmia pure, quindi può comprare qualche giocatore in gamba. Grazie dottore.
5: Un abbraccio speciale, Assunta.
12: E visto che lei mi autorizza a darle del tu, le dico solo questo: non ti curar di l'orma, guarda e passa.
5: Mamma, quanto è bella questa telefonata, grazie di cuore, Assunta, grazie. Grazie, perché poi telefonate come queste risultano essere un cucchiaino di miele. Perché poi quando si sceglie di fare questo lavoro, me l'ha insegnato Gino Rivieccio, Gino mi regalò un cucchiaino d'argento dicendo: questo ti servirà per ingoiare tanti bocconi amari che dovrai mandare giù. E aveva ragione Gino, devo anche essere sincero, telefonate come quella di Assunta sono una coccola al cuore, all'anima, perché io lo ribadisco, so di essere divisivo, però, come dire, tra chi mi critica, poi c'è un 50% che invece, avete ascoltato Assunta, non la pensa così. E questo è gratificante a livello umano, non professionale. La professione uno la può fare bene o male, però a livello umano è gratificante, molto gratificante. Abbiamo Francesco al telefono. Ciao caro Francesco, buongiorno. Francesco?
13: Che raramente si può parlare con te.
5: Hai visto? E stavolta tutto filo diretto per 3 ore.
13: Io voglio dire giusto 30 secondi.
5: Aspetta che ti faccio partire il cronometro,
13: prima il sondaggio.
5: Tu 30 secondi tieni, vai, no, Francesco, dici.
13: Allora 10 secondi.
5: Vai.
13: Allora io voglio dire una cosa, per me tu sei il giornalista più onesto d'Italia.
5: Non esageriamo.
13: No, è la verità, perché io ti ascolto sempre e io conosco tutte le tue parole quando tu non ti sei mai schierato. Quindi io critico quelle persone che mandano quei messaggini ridicoli, perché i più grandi vengono sempre invidiati, e questa è la realtà.
5: Sei troppo buono. Ora però ti faccio partire, ragazzi, il filo diretto non è fatto per me, è fatto per votare. 30 secondi, Francesco, vai.
13: Per me è Allegri, è il giusto sostituto di Conte, perché è un vincente. A Napoli ora al centenario sarebbe un allenatore vincente. Curriculum di Allegri parla da sé, è un azzardo per me, italiano, secondo me.
5: Grazie di cuore, bravissimo e veloce in 20 secondi, e questo mi consente di andare al telefono. A proposito, voglio anche salutare Ciro Froio, perché poi Ciro Froio e Flavio Esposito hanno confezionato il packaging della puntata col countdown, con l'orologio, col gong. Alessandro, ciao, buon pomeriggio Alessandro.
14: Ciao, buon pomeriggio Walter, niente, io con te, ma hai sempre fatto un grande lavoro. Io
5: grazie.
14: Volevo chiedere una cosa velocissima: puoi dimensionare Fuori dal Comune, che è una trasmissione straordinaria?
5: Allora guarda, ci sono molto sincero, è una trasmissione che è durata 10 anni, era un filo diretto col sindaco allora, De Magistris, è un'idea con cui ho discusso a più riprese col sindaco Manfredi, non escludo che in futuro ritorneremo. E per giunta addirittura vi dico di più, che nelle mie idee, tanto capirai, le posso dire in diretta, in modo che poi se ce la vogliono copiare, tanto quello, io me lo ricordo 24 anni fa, nelle radio non esisteva il calcio, da quando è partito Radio Gol tutti a fare calcio. Però poi io sono molto contento, perché le altre radio non solo si sono accodate, e quando c'è concorrenza, ragazzi, è stimolante, perché se tu sei leader assoluto, no? E poi non hai concorrenza, non hai stimolo a fare sempre meglio, e soprattutto le altre radio spesso e volentieri hanno voluto conduttori che partissero da questa radio, quindi testimoniando la bontà del lavoro che avevamo fatto. Mi piacerebbe che ogni tanto inventassero qualcosa di diverso, ma insomma questo non fa nulla. Caro Alessandro, 30 secondi, vai da ora.
14: Vai. Io voto italiano perché innanzitutto la proposta di gioco attuale mi piace, mi fa divertire, soprattutto che ruota la rosa e penso che possa valorizzare tutti i giocatori della rosa. Ho finito.
5: Mamma mia, sei stato bravissimo, 10 secondi. Abbiamo Enzo al telefono, caro Enzo, ciao, buon pomeriggio Enzo.
15: Ciao Walter, ciao. Ma finalmente parlare con te è...
5: Non ve l'aspettavate, tre ore di filo diretto?
15: Ti dedicare, io seguo tutti i giorni, dovresti dedicare un'ora almeno ai diffusi, solo mezz'ora almeno.
5: Però sai cosa? La spiego e la motivo questa scelta prettamente editoriale. Al mattino Bar dello Sport e là alla giornata. Centro della giornata mezzogiorno Maradona, poi facciamo informazione, poi vi confrontate con Paolo Del Genio e poi c'è Calaiò, quindi se ci rifletti, giornalista Vigliotti, allenatore / calciatore Diego Junior, informazione sportiva contenitore con tanti ospiti, poi torniamo al giornalismo con Paolo Del Genio, ex calciatore Emanuele Calaiò, e quindi abbiamo una visione allargata con il centro della giornata a tavola, e quando si è a tavola voi siete rilassati, io sono in diretta, stiamo insieme e ci confrontiamo. Poi non è che dalle 13 alle 16 che succede? Allora, a Pescara, lo so, Allegri a Pescara, ieri ha incontrato anche il mio amico Ciro Venerato, non ha rilasciato dichiarazioni. Enzo, faccio partire il countdown, vai da ora.
15: Allora, dico italiano, però soltanto 60 e 40, soltanto perché con italiano ci vogliono difensori.
5: No, la scheda elettorale, o voti uno o voti un altro. No,
15: italiano. Però solo una motivazione.
5: Vai.
15: Però ci sta il problema dei difensori veloci. Là c'ha bisogno di Beluga, ma buongiorno e di Lorenzo Nolenti. Solo che bisogna avere un difensore un po' più veloce con la tattica di italiano. Però voto italiano, Walter.
5: Grazie.
15: Vabbè.
5: Andiamo al telefono, c'è Michele. Uè, Michele, buongiorno.
16: Ciao direttore, buon pomeriggio.
5: Come stai?
16: Bene, bene, tutto bene?
5: Tutto benone, posso far partire il countdown? Sei pronto a votare?
16: Perfetto.
5: E allora, 30 secondi a te, vai Michele.
16: Allora Walter, io voto italiano perché lo reputo un allenatore molto preparato, già pronto per una squadra top che è il Napoli, quindi sono sicuro che farà cose benissimo a Napoli e valorizzerà sicuramente i giocatori che stanno in prestito.
5: Grazie di cuore, complimenti anche per la velocità, rapidità nell'esprimere il tuo pensiero. Grazie, però andiamo al telefono perché prima della pubblicità voglio salutare Vincenzo. Caro Vincenzo, buon pomeriggio.
17: Ciao Walter, buongiorno, buon pomeriggio.
5: Allora, se mi dai l'ok faccio partire il countdown, posso?
17: Sì, puoi.
5: Tocca a Vincenzo, cominciamo, vai.
17: Allora, tutta la vita Max Allegri, perché Max Allegri è vincente, ha raccontato la tua storia, a parte l'anno scorso con vari problemi al Milan, ha fatto sempre bene, vedendo anche gli ultimi 3 anni alla Juve, avendo una squadra come abbiamo visto gli ultimi anni con...
5: Allora, va bene. Sì?
17: Perché criticare Max Allegri che non farlo venire a Napoli? Per me è tutta la vita Max Allegri.
5: Grazie, grazie di cuore. Allora, io devo dire che in entrambi, quando parliamo con gli addetti ai lavori di entrambi, io sto ricevendo grandi elogi, sia per italiano, sia per Allegri. Ora... mi permetto piccola postilla, mi sono annotato una cosa, ma questo non vuol dire nulla, quindi non vi deve influenzare, però Modric ha detto Massimiliano Allegri è un top allenatore e di grande personalità, lo reputo bravissimo e soprattutto a preparare le partite, e quindi, come dire, riscontrando la preferenza vostra che oggi è proprio schiacciante per italiano, riscontrando che gli addetti ai lavori apprezzano italiano e Allegri, riscontro anche che Modric dice queste cose. Perché l'ho detto? Solo perché magari in molti pensano Allegri qua, Allegri là, e non me ne vogliate, però io mi fido di Modric come mi fido di alcuni calciatori / un dirigente che ha avuto italiano e mi ha detto cose stupende, stupende. Devo tornare al telefono? Ah no, hai ragione Ciro, scusami. Allora, preparatevi, 2 minuti di pubblicità e subito dopo, perché la puntata di oggi è molto chiara, è tutta vostra, dopo la pubblicità riapriamo le linee telefoniche, 3 ore di filo diretto pubblicità.
18: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
19: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
20: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
21: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
22: Cioè?
21: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
22: Ah, e per il pagamento?
21: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
22: E allora corro da Euronics Tufano.
21: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
23: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
24: Sì, lo voglio!
23: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, allora, buon pomeriggio. E devo dire anche sui nostri social abbiamo lanciato il sondaggio. Chi ti piacerebbe sulla panchina del Napoli? Allegri, rigoroso ordine alfabetico. A, Allegri, I, italiano. Ragazzi, io non è che posso manipolare, perché un conto è dice Kiss Kiss Napoli, ho fatto un sondaggio, il voto, no, voi votate, e quindi quando c'è la vostra voce in onda, ragazzi, è plebiscito, per italiano. Torniamo al telefono. Sono proprio felice di dedicare l'intera puntata a voi. Ci saranno solo dei momenti in cui parleremo con addetti ai lavori che li conoscono, dei due allenatori. Poi c'è un mio amico Vincenzo che dice: Walter, ma voi siete così sicuri? Vincenzo, che sono solo questi due, tutte le indicazioni e una scelta che ricadrà o su Allegri o su italiano, a scegliere De Laurentiis. Poi, ragazzi, può darsi pure che De Laurentiis e Manna ci stanno portando fuori pista e che magari hanno un terzo nome, però certo io so pure che oggi, e questo ve lo dico con certezza, c'è il vertice al Bologna, perché Sartori, Di Vaio incontreranno italiano, e dalle notizie che ho raccolto non saranno molto teneri. Non hanno gradito che i suoi agenti a Roma abbiano visto De Laurentiis, Manna e Chiavelli, non hanno gradito il modus operandi, in qualche modo, come dire, come si dice a Napoli, diciamo che saranno tosti, però secondo me alla fine poi si ammorbidiscono, va bene. Andiamo al telefono. Vincenzo, buon pomeriggio.
5: Caro Walter, buongiorno.
4: Buongiorno, come va?
5: Benissimo.
4: Tutto bene, sei pronto? Posso far partire il cronometro?
5: Prontissimo.
4: Allora, 30 secondi, vai Vincenzo.
5: 2-1, Vincenzone italiano, anche perché pure con Allegri, se Allegri rimane sotto contratto di Milan, il Milan ha meno soldi per spendere, e facciamo anche un bel dispettino a Milan.
4: Va bene.
5: Cosa pensi?
4: Chi no, io non penso, io non posso pensare perché non posso influenzare. L'unica cosa che posso fare è, fermiamo il cronometro, grazie, andare da Francesco. Buon pomeriggio Francesco, ben arrivato.
6: Walter, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
4: Sei molto gentile, anche per te 30 secondi da ora, vai.
6: Allora, io vado su italiano per 3 motivazioni. La prima è che fa ruotare molto la squadra. La seconda è che in proporzione alle squadre a cui ha allenato, lui comunque ha vinto, perché ha vinto una Coppa Italia, ha fatto una finale di Conference e ha fatto una grande stagione con lo Spezia. E la terza è per vedere un volto nuovo, perché Allegri mi sembra che abbia girato già abbastanza.
4: Grazie. Bene. Di cuore, bravissimo in 22 secondi. Al telefono abbiamo Sergio. Buon pomeriggio, Sergio. Sergio, buon pomeriggio.
7: Sergio.
4: Non ti chiami Sergio?
7: José,
4: mi hanno scritto Sergio, ti chiamo Sergio, ti chiedo scusa. José, caro José, buon pomeriggio, come va?
7: Finalmente parliamo col direttore, è molto molto strano.
4: Perché è strano? Niente meno.
7: Perché non ho mai parlato, in tanti anni che ti ascolto.
4: Hai visto che bello, c'è sempre una prima volta nella vita, il primo amore non si scorda mai. Andiamo al telefono da José, 30 secondi da ora, vai José.
7: Allora, io scelgo italiano perché è un allenatore che ha fame, e faccio l'esempio di quando io sto a dieta e tengo fame, quando vedo una pizza se la voglio mangiare.
4: Non ti dico io. Allora, e quindi dice, uno che ha fame è uno che vuole emergere. Abbiamo anche Marco al telefono. Ciao Marco, buongiorno.
8: Eccomi, buongiorno.
4: Ciao Marco. Sei pronto
8: italiano,
4: a votare?
8: Italiano, ovviamente.
4: Aspetta, devo far partire il countdown da ora, vai.
8: italiano, ovviamente, perché è offensivista, fa pressing persino a centrocampo, verticalizza e premia i giovani, quindi italiano.
4: Io ti ringrazio molto, in 13 secondi tra l'altro sei stato veramente bravissimo. Allora, ragazzi, io devo essere molto sincero, io devo essere molto sincero con voi. Allora, perché poi è chiaro che stiamo, come dire, lasciando ampio spazio. Però dalle notizie che stanno arrivando in questi minuti, sembrerebbe, allora, la percentuale che preferite italiano, insomma, mi sembra clamorosa, però sembrerebbe che stia avanzando Allegri. Io devo essere onesto, un giorno avanza italiano, un giorno avanza Allegri, poi avanza italiano, poi avanza Allegri, poi avanza italiano, poi avanza Allegri. E proprio per questo, siccome secondo me De Laurentiis forse non ha ancora deciso, esporsi in termini di informazione quando l'unico a decidere è De Laurentiis e forse non ha deciso, ecco che c'è questo umore variabile, perché adesso mi stanno arrivando delle conferme clamorose su Allegri, però quelle cose clamorose che mi arrivano oggi, ieri sera a mezzanotte meno 10 mi arrivavano su italiano. Allora, siccome io in questo momento ritengo che sia corretto, ma è una mia visione, non che non voglia espormi, io aspetto De Laurentiis, sinceramente aspetto di capire se si liberano italiano e Allegri dal contratto, aspetto il presidente, quando arriva il tweet capiremo. E mi auguro che qualunque tweet farà De Laurentiis, ho capito dal sondaggio di oggi che se arriva il tweet su italiano in molti saranno contenti. Io però auspico che se il tweet dovesse arrivare su Allegri si creeranno comunque i presupposti per lasciarlo lavorare serenamente, perché sarà una scelta del Napoli per De Laurentiis, che vuole il bene del Napoli, e chiunque arriverà italiano Allegri verrà a fare il bene del Napoli. Quindi io personalmente, chiunque arriva, cercherò con grande equilibrio di creare tutte condizioni favorevoli per dare il benvenuto, se fosse Allegri il bentornato a Napoli. Chiunque arriverà italiano Allegri verrà a fare il bene del Napoli. Quindi io personalmente, chiunque arriva, cercherò con grande equilibrio di creare tutte condizioni favorevoli per dare il benvenuto, se fosse Allegri il bentornato a Napoli, o il benvenuto a italiano per lasciare

0: Risano, mi ricordo che la cena per la dieta era molto triste. Umberto, 30 secondi da ora, vai.
1: 30 secondi, italiano. Basta, non voglio dire perché gioca bene. E secondo me, se migliora un po' la fase difensiva, non ce n'è per nessuno.
0: Grazie, in 8 secondi, bravissimo. Salvatore, buon pomeriggio.
2: Salve, direttore, buon pomeriggio.
0: Aspetta un attimo, solo. Aspetta solo un attimo. Perché c'è una notizia che arriva dal collega Gianluca Di Marzio, e non ho motivi di dubitarne, che si è appena concluso il vertice Sartori, Di Vaio italiano. Notizie sul Bologna, rapporto italiano-Bologna, Vincenzo Perna.
3: Sì, Walter, perché secondo, come lo ricordavi tu, Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano dice addio al Bologna. L'allenatore e il rossoblù hanno trovato l'accordo per la separazione consensuale in grande serenità dopo il vertice di quest'oggi, e quindi praticamente si sono ritrovati a Casteldebole per parlare del futuro dell'ormai ex allenatore del Bologna, e si sono detti addio.
0: Ovviamente adesso facciamo anche verifiche su un'eventuale nota ufficiale del Bologna. Voi che siete la mia redazione allargata, sta già lavorando Miranda su questa, ma per caso avete visto se c'è un'ufficialità del Bologna? Perché noi facciamo tutto in tempo reale. Poi attenzione, allora non ci sono note ufficiali. E tra l'altro tra poco in pubblicità farò anche delle mie verifiche dirette con la dirigenza del Bologna. Ovviamente ragazzi, voglio dire, non significa nulla, cioè non fate l'equazione, è corretto che io ve lo dica, perché magari Italiano va al Milan e Allegri viene qua, oppure Italiano viene a Napoli. Secondo me De Laurentiis al suo allenatore ha già mandato il contratto, vedete che vi dico, a meno che non ha fatto la giocata da fuori classe, ha mandato i contratti sia ai legali di Italiano che a quelli di Allegri, e poi quando si libereranno entrambi De Laurentiis con grande lucidità deciderà. Devo 30 secondi a Salvatore, ci sei vero Salvatore?
2: Sì, ci sono.
0: Li faccio partire i 30 secondi, vai.
2: Sono 21 anni che ti ascolto, Walter.
0: Grazie.
2: È la prima volta che parlo con te.
0: È là.
2: 5 anni. Io penso che Napoli già ha fatto la scelta in italiano per i giocatori che abbiamo, Lang, Neres, Allison, giovane, non può giocare Allegri con questi giocatori.
0: Grazie, tra l'altro se il Napoli e Manna vogliono Freuler a parametro zero svincolato Bologna e vogliono Rove, è chiaro che anche a me verrebbe da pensare che stanno ipotizzando italiano. Facciamo così, c'è la pubblicità in un minuto, ma al punto ora alle 14 torniamo, prima con quattro ospiti che ci parleranno di Allegri italiano e poi con voi, perché da quel momento dalle 14:23 protagonisti solo voi fino alle 15.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Allora, c'è un'altra notizia che sta rimbalzando, siccome a me piace citare la fonte. A me avevano detto di stare molto calmo su Italiano, molto calmo. Il collega Alfredo Pedullà fa sapere che l'incontro che è avvenuto a Roma con i due procuratori doveva restare assolutamente riservato, è venuto fuori in modo clamoroso, sembrerebbe, usiamo il condizionale, lo dice il collega.

0: Capetullà, perché io, come sapete, non mi espongo su nulla. L'unico a decidere è il presidente De Laurentiis. Quando decide twitta, quando twitta annuncio, punto. Però è chiaro che se ci sono notizie, collega Pedullà fa sapere che De Laurentiis, quando è uscita la notizia, è andato su tutte le furie. E insomma, se è vero quello che scrive Pedullà, e non ho motivi per credere il contrario, quando De Laurentiis va su tutte le furie, lo conosciamo oramai, non è proprio tenero, no? Si sarà incazzato. E quindi sembrerebbe, quando è uscito, indipendentemente dal fatto che adesso si libera Italiano dal Bologna, questo potrebbe anche non volere dire nulla, perché dopo che è uscita la notizia degli incontri con gli agenti, sembra che De Laurentiis sia fiondato su Allegri. Io poi, dal mondo Allegri, perché io con voi gioco a carte scoperte, dal mondo italiano mi viene detto: Walter, calma. Dal mondo Allegri, pessimismo assoluto, pessimismo. Anzi, proprio perché gioco a carte scoperte, vi racconto che con una persona dell'entourage di Allegri abbiamo fatto una scommessa per divertirci: se viene Allegri lui paga la cena, se invece dovesse venire Italiano la pago io. E quindi aspettiamo. Italo Cucci, direttore, buon pomeriggio. Mamma mia, direttore, ho fatto un sondaggio marketing pazzesco, ho chiamato gli ascoltatori, 90% votano Italiano.
1: Vabbè, prendetelo, cosa vuoi che vi dica, abbi pazienza. Io da quando il Pedullini che ho allevato io viene fuori con queste cose sono fatte, perché poi Italiano non ha reagito. Io nel mio piccolo sul Corriere dello Sport ho reagito dicendo: buon viaggio, che vuoi che ti dica? Noi non possiamo permetterci di tenere se contemporaneamente vuoi anche vendere, no, è questo il punto. Però ci ha dato una soddisfazione, abbiamo vinto una Coppa Italia che per noi è quella del nonno di tutti, è una coppa d'amore, e il resto... Non abbiamo più vinto una partita a Bologna, e questa è una cosa così che lascia un po' il segno. Italiano deve imparare, e dipende da lui, non dagli altri, a chiudere i cerchi, perché lascia sempre un buco. Il secondo, quante volte te l'ho detto, Walter, sì. Amico Ferrari mi diceva: Cucci, il secondo è solo il primo degli ultimi, conta niente. Ecco, se voi volete vincere, parlategli chiaro che deve venire per vincere. Per arrivare secondo può andare dove vuole.
0: Italo, non parlare di questa cosa del secondo, che Conte, per aver detto che il secondo è primo dei perdenti, hanno pontificato in 6.000 con delle teorie. Vabbè, lasciamo stare, va.
1: Ma è così. È così, perché non è una religione.
0: Ma non c'è niente, ragazzi, troppo. Scusate, ma uno che vince, chi fa secondo, è il primo dei perdenti. Ma quale sarebbe l'anomalia? Io non ci arrivo all'anomalia.
1: Vedi, Conte fa il carino, dice il primo dei perdenti. Invece Ferrari, che ha coniato questo detto, è il primo degli ultimi. Comunque, detto questo,
0: sì,
1: io penso, ma perché il Napoli non tira fuori un suo allenatore? Io ho passato il pomeriggio di ieri, sì, insieme a Xavier Zanetti.
0: Come no?
1: Intanto mi rendo conto, a Reggio Calabria eravamo, per un premio che gli abbiamo dato, e mi sono reso conto una volta di più che gli Ibra non servono a niente, gli Zanetti servono moltissimo, perché silenzioso, tranquillo, è passato da Moratti ad oggi, attraversando la Cina, l'Oriente, l'Occidente, di tutto, però è l'uomo club. Allora, e credo che conti moltissimo lui nelle scelte anche degli uomini. E quando è venuto Chivu, che nessuno, mo chi è, ma dovrebbe, sì, ma come, dove ha studiato? All'Inter, sì, vabbè, però. E hanno trovato l'allenatore fatto in casa. Quando sento dire il Napoli prende Allegri, scusami Walter, ci conosciamo, sì, della vita, sì, è come se il Napoli entrasse nel giro delle grandi che prendono i grandi perché devono essere grandi, e non lo sono. Perché Trapattoni non lo era, perché Lippi non lo era. Lippi era Cesena, quando dissero va alla Juve mi venne da ridere e ho dovuto chiedere scusa per tutta la vita. Cioè, invece si fa così. Io Napoli ho il mio allenatore al quale sto pensando da quando Conte ha fatto capire se ne voleva andare.
0: E chi è il tuo allenatore? Sono curioso.
1: Beh, no, io adesso ne sto già provando uno in nazionale che è il mio Silvio Baldini. Che
0: per... Ah, io sono felicissimo che ci sia Baldini in nazionale. E le convocazioni di Baldini sono da applausi, perché tanto quelli che c'erano vogliono andare al mare, vogliono andare a Ibiza, vogliono andare a Mykonos, vogliono andare a Formentera perché non vanno ai mondiali. Bravo Baldini, giovani, freschi, divertiti, felici, e quei soloni che non ci hanno portato al mondiale andassero a mare, andassero pure in qualche altro posto.
1: Vedo che siamo in sintonia.
0: Molto, Italo, sono incazzato nero. Sono incazzato nero.
1: Io, sai, Baldini l'ho conosciuto sempre. Poi vivo in Sicilia, ci ho fatto un campionato a Palermo.
0: Però non mi hai detto, chi è il tuo allenatore.
1: No, io dico
0: per il Napoli.
1: Di questi. Io, per esempio, conosco bene quelli del settore azzurro, quelli federali. Però uno deve approfondire.
0: Ma qual è il tuo allenatore ideale per il Napoli, visto quello che mi hai raccontato?
1: Beh, il mio allenatore per il Napoli, beh, ti posso dire che se si sveglia, italiano può diventarlo, ma deve trovare davanti a sé De Laurentiis in grande forma, quello che ti spaventa già dal primo minuto, che così cambia idea e dice vado da un'altra parte. E se invece ci stai, sai che hai un mastino vicino a te che ti dà fiducia e tu devi ricambiarla alla grande.
0: Allora, attenzione, a proposito di Bologna italiano, italiano lascia il Bologna, separazione consensuale con il club, ma attenzione, contatti stamattina tra Allegri e il Napoli. Quindi è vero che italiano fa la rescissione, da oggi è libero, è vero,
1: sì.
0: È pur vero che il Napoli, anche in presenza di questa rescissione, continua ad avere contatti con Allegri. Allora c'è la nota del Bologna ufficiale, Italo. Vincenzo Perna, adesso è ufficiale col Bologna, prego.
2: Sì, adesso è ufficiale, Walter. Tra l'altro il sito del Bologna è completamente in crash, non si riesce ad entrare. La nota del club è questa: il Bologna rende noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ovviamente la società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con la quale ha svolto il suo lavoro.
0: E naturalmente nota ufficiale del Bologna, caro Italo Cucci, adesso però tutto porterebbe a italiano, ora è libero, Allegri sotto contratto.
1: Io ti ho detto le condizioni, io per carità, io rispetto moltissimo Allegri,
0: certo.
1: Però non si può fare il solito giro per fare i dibattiti televisivi, permettimi. Allegri è un dibattito televisivo, devo accendere la TV e vedere Adani che ce l'ha con Allegri, ma io smetto di fare il giornalista, già c'è un vicino, vado a fare il floricoltore come Pesaula, vado a raccogliere i fiori. Però ti ripeto, le condizioni di italiano devono essere perfette, più audacia, più no, l'impegno ce lo mette a lavorare, ma avere quel guizzo in più che per ora non gli è venuto.
0: Io ti voglio ringraziare, caro direttore, così torno al telefono, anche perché poi darò spazio nuovamente agli ascoltatori. Un abbraccio speciale, Italo Cucci.
1: E io ti chiedo il nome di un allenatore per il Bologna la prossima volta che ci sentiamo.
0: No, non c'è bisogno, te lo do subito, stai attento perché 48 ore arriva Raffaele Palladino a guidare il Bologna.
1: E mi andava bene anche Rossi, comunque vedremo.
0: Ho capito, ma io ti devo dire la verità, arriva Palladino. Ciao carissimo. E con noi c'è Claudio Bellucci, buon pomeriggio Claudio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Vincenzo Perna ce l'ha detto in diretta in tempo reale, c'è la nota ufficiale del Bologna, separazione consensuale. E quindi chiaramente tutti siamo portati a pensare, siccome è un ballottaggio e deve decidere Aurelio De Laurentiis, ora italiano è libero, tutti i tifosi, perché ho fatto il sondaggio, vogliono italiano, tutti portati a pensare a italiano. Io ragazzi vi devo dire la verità, io vi racconto sempre la verità, se proprio lo volete sapere vi dico che io la penso come voi, cioè secondo me viene italiano, però mi ha appena scritto una fonte, e credetemi, una fonte molto autorevole, che mi dice: non lasciarti ingannare dalla separazione consensuale, perché è balzato prepotentemente in pole position Allegri, ma di gran lunga avanti. Siccome mi fido di questa fonte, vi dico che a me arriva come sensazione che italiano lo voleva De Laurentiis, che italiano ha fatto la rescissione e che gli agenti hanno incontrato il Napoli. A me sinceramente tutto porta a italiano. Siccome però mi fido di questa fonte, a proposito, c'ho una notizia dell'ultima ora, notizia dell'ultima ora, esco per un attimo dagli allenatori, Claudio, e sono da te. Accordo raggiunto tra il Napoli e Spinazzola, accordo raggiunto, accordo su tutto, a breve le firme, non c'è la firma, ma insomma vi posso annunciare, Spinazzola resta a Napoli. Claudio, e tu naturalmente poi fai parte del mondo del calcio, no? Certo, sì. Se l'entourage incontra De Laurentiis, di italiano, e oggi parlano e fanno la rescissione, a me tutto porta a italiano, onestamente.
3: Sembra una strada indirizzata sotto tutti i punti di vista. Però, come dicevi tu prima, se Allegri è balzato prepotentemente in avanti per poter allenare il Napoli,
0: a me suona strano.
3: Verità c'è.
0: Allora aspetta, però, Claudio, perché veramente, siccome ho detto di questa fonte, no? In tanti mi scrivono: la tua fonte sponsorizza. No ragazzi, la mia fonte non sponsorizza, fidatevi. Anzi, se proprio volete sapere, le mie fonti dirette sono molto pessimiste su Allegri, e sono fonti molto autorevoli del mondo Allegri. Al momento il mondo italiano è scomparso e secondo me il silenzio ha senso. Io la penso come voi, tutto porterebbe a italiano. Poi Claudio, il calcio, come dire, è bello per questo, è una grande bugia. Magari italiano va al Milan e qua ci stiamo illudendo che venga a Napoli, Allegri a Napoli, oppure io non so più niente.
3: No, vabbè, ma siamo agli inizi, siamo agli inizi, quindi è logico che il Napoli, allenatore per preparare la stagione prossima, che sarà molto impegnativa, deve farlo il prima possibile per programmare, insomma, per scegliere i giocatori, chi deve andare, chi deve rimanere. Quindi secondo me sono due profili che diversi tra loro, però in una maniera e nell'altra potrebbero andare bene, però senza farsi ingannare magari da l'ultimo mese che ha fatto il Milan, che è stato disastroso.
0: Beh, questo è evidente. Poi, però certo, Claudio, dal punto di vista calcistico parlo, no? Certo. A me suona un po' strano che il Napoli valuti due profili che, se vogliamo, sono proprio i poli opposti, cioè uno gioca in un modo, quello gioca in un altro modo, uno è propositivo, l'altro è difensivo. Beh, uno va a pigliare alta la squadra, l'altra l'aspetta bassa, una fa molti gol, uno ne fa pochi, uno si difende, quell'altro attacca, cioè è come dire che uno, un uomo deve scegliere la moglie, è indeciso tra l'amore e la bionda, perché sono proprio due donne diverse.
3: Sì, ma lo hanno dimostrato proprio nel modo di vedere il calcio, perché italiano gli piace anche, come dicevi tu, andare a prendere gli avversari alti rischiando qualcosa dietro, e magari negli ultimi anni il Milan, cioè Allegri, è un po' più attendista, però ha avuto magari squadre molto più forti, che con l'individualità potevano risolvere la partita. Però lasciami dire una cosa, italiano, sentivo prima il direttore, il grande direttore,
0: il grande Italo Cucci,
3: che diceva che non ha mai fatto l'upgrade che gli serviva. Italiano negli ultimi anni, mi sembra che il tecnico italiano, scusa il gioco delle parole, che ha raggiunto più finali, ha vinto il trofeo. Quindi sai, bisogna anche vedere il livello di squadra che alleni e i risultati e il risultato
0: del suo percorso, Claudio, il suo percorso io lo conosco bene, lui fa un anno in D e vince il campionato, e quel campionato vinto in D consente di andare a Trapani in C e lui vince il campionato, poi lo chiama lo Spezia e vince il campionato in B, salva lo Spezia in A, va a Firenze e fa benissimo, due finali di conference, anche una finale di Coppa Italia, per carità le perde, però ci devi sempre arrivare. In finale lo chiama il Bologna, vince, fa una bella Champions, seppur inizialmente non tanto, vince la Coppa Italia, quest'anno fa una buonissima stagione e alla luce del percorso forse se la merita pure una chance,
3: certo.
0: No?
3: Walter, ma sì. La carriera di Italiano ricorda la carriera di Mazzarri all'inizio? Partì dalla Cireale,
0: sì, e la Cireale, poi in B, poi
3: incredibile,
0: poi la regina in A, fece un miracolo Mazzarrone,
3: e hai portato il Livorno in Serie A dopo
0: il
3: 3 anni.
0: Hai ragione. Senti, ma tu sei stato quest'anno qualche volta al Dall'Ara a vedere il Bologna?
3: Sì, come no,
0: Secondo te, rispetto al passato, ha un po' mediato su quella proposizione pressing molto alto che ti espone al rischio di imbucate lì dietro? Un po' l'ha fatta la mediazione?
3: Sì, un po' sì, ma anche, ti dico la verità, per me personale, Bologna l'anno scorso era più forte, cioè nel senso, col passare del tempo in questo campionato ha perso un po' di sicurezze.
0: Ha perso pure un po' di calciatori, cioè in 2 anni gli hanno tolto Calafiori, Zirkzee, Noie e Beukema, sono 4 titolarissimi.
3: Ragazzi, quindi di andare a prendere gli avversari alti ci andava, però con molti più rischi, perché Calafiori e Beukema, ragazzi, la risolvevano da soli ogni tanto.
0: Certo.
3: Capito? Quindi Orsolini ha fatto bene, ma non ha fatto un grande campionato. Quindi hanno perso un po' di sicurezza. Aspetta, parliamo del Bologna, però.
0: Certo.
3: Che lo paragoniamo al campionato che ha fatto il Milan.
0: No, non è così. Senti, Claudio, siccome tu eri in campo al Maradona, e t'ho visto, alla notte dei Leoni, ce n'era un altro dei legend di tutti voi che avete giocato nel Napoli, lo voglio accogliere con piacere, così vi faccio salutare per un attimo, Andrea D'Ossena. Buon pomeriggio, Andrea.
4: Ciao Walter,
0: ciao. C'è Claudio Bellucci.
3: Ciao Andrea. Claudio,
0: ciao. Ti vedo involarti sulla sinistra, Andrea, metterla al centro, Claudio stoppa, fa finta, manda fuori tempo il difensore, va a giro di destro, gol di Bellucci,
3: di testa.
0: No Claudio, di testa non me la sento. non me la sento, ti abbraccio forte, Claudione.
3: Grazie Walter, buon pomeriggio.
0: Senti Andrea, Italiano rescissione consensuale. Attenzione, perché io vi ho detto che c'è una mia fonte che mi sta scrivendo. Walter, non ti lasciare ingannare. Allegri è strafavorito e non appena ve l'ho detto, l'ha anche twittato Pedullà, Gianluca Di Marzio. Allegri favorito numero uno per la panchina del Napoli. Io non ci capisco più niente, Andrea. Chi allena il Napoli non lo so più.
4: Se non lo sapete voi che siete gli uomini del mestiere, detti ai lavori,
0: secondo me non lo sa neanche De Laurentiis, devo essere sincero.
4: Ma guarda, a me dispiacerebbe soprattutto per Vincenzo, perché forse sarebbe la terza volta che viene accostato al Napoli, e essendo anche un caro amico mi dispiacerebbe tanto che non provasse a sedere su quella panchina, in quello stadio che ancora l'altro, come dicevi bene te, 2 giorni fa siamo stati accolti in una maniera incredibile.
0: Immagino grandi emozioni per voi che siete scesi in campo.
4: Sembrerebbe una partita che non conta niente, ma correre ancora su quel campo ti fa venire i brividi, perché ti tornano in mente tantissime cose. E quindi, tornando al giorno d'oggi, ai giorni nostri, mi dispiacerebbe che Vincenzo ancora per un'altra volta non sederebbe su quella panchina lì.
0: E allora, a proposito, anche i colleghi di Sky continuano a dirci che Allegri è molto più avanti di Italiano per il Napoli, accordo di massima per entrambi, quindi un po', se vogliamo, quello che vi dicevo, aspetta De Laurentiis che si libera, all'accordo con entrambi, poi sceglie De Laurentiis. Colleghi di Sky dicono Allegri più avanti, Io a sto punto mi mantengo prudente.
4: Guardo un po' la storia più che quello che dopo allenatori importanti che hanno segnato la storia importante là, è sempre andato su non giovani, perché via Sarri si è portato avanti con Ancelotti.
0: No, Benitez.
4: Con Benitez.
0: No, Benitez, Sarri, poi Sarri e Ancelotti, hai ragione tu.
4: Sarri e Ancelotti si è voluto, tra virgolette, mi ricordo la conferenza stampa che fece: porto qua il più forte di tutti perché non voglio avere problemi. Quindi dopo Conte, dopo le due annate che magari con la seconda non positiva come la prima, però dopo un fuorfiore di allenatore come Conte, per me Vincenzo è pronto per una panchina come Napoli, però magari si vuole tutelare il presidente
0: con l'esperienza
4: di un nome più importante.
0: Tra l'altro, ma per carità, è solo una supposizione, l'anno scorso quando Conte non era sicuro di restare e al Napoli avevano capito, ragazzi, hanno scelto De Laurentiis, Chiavelli e Manna, tutti e tre Allegri, c'era l'accordo totale su tutto. Poi Conte resta e Allegri va al Milan. Ora l'equazione è, scusate, ma se l'anno scorso per il post Conte volevano Allegri, oggi non lo vogliono più perché ha fatto male al Milan, o lo vogliono ancora? E se non lo vogliono più, è chiaro che dopo la risoluzione hanno scelto l'allenatore. È un continuo susseguirsi di voci. Io mi fido solo delle fonti dirette e vi dico con grande onestà, così proprio Andrea, voglio giocare a carte scoperte. Allegri italiano nelle ultime 18 ore non danno nessun indizio, il che vuol dire, Andrea, se la giocano tutti e due sul serio.
4: Ma sì, è anche possibile adesso anche un fanta panchine di invertire, cioè che italiano vada sulla panchina del Milan se non arriva lo straniero, e Allegri arrivi sulla panchina del Napoli. La vedo un po' più dura, perché a Milano si fanno sulla panchina del Milan si fanno altri nomi, però sì.
0: Meno che non va italiano, perché Iraola non ci vuole andare al Milan, magari il Milan si affretta con Ibra, prende italiano e il Napoli potrebbe fare un'altra scelta, non lo so, Andrea.
4: La rescissione di italiano con il Bologna significa che deve avere per forza,
0: ma non c'è dubbio, anche perché Sartori si è mosso con Palladino, quindi aveva già capito che italiano andava via. All'accordo col Napoli non lo so, il Napoli davvero vuole prendere Allegri, non lo so. Allora a sto punto aspettiamo. Io non sono di quelli che si sbilancia rischiando una figura barbina dicendo il Napoli ha preso italiano, il Napoli ha preso Allegri. Decide De Laurentiis, aspettiamo cosa decide, Andrea.
4: Non lo so, solo quello.
0: È più corretto così. Grazie di cuore, Andrea.
4: Grazie a voi.
0: Grazie.
4: È sempre un piacere. Ciao, Walter.
0: Un nostro ascoltatore mi scrive: Walter, dillo, presidente, Napoli non vuole italiano. Però, ragazzi, attenzione, non vuole Allegri. Scusate. No, però sarebbe poi un errore se De Laurentiis scegliesse per l'umore della piazza. Per me, De Laurentiis deve scegliere sulle sue convinzioni. Lui deve sceglierne uno, essere straconvinto di quella scelta, proteggerlo in tutti i modi, chiunque sceglierà. E mi auguro, è un invito che faccio a tutti voi, che quando sceglie De Laurentiis, chiunque sceglierà, a quel punto però con grande onestà si creino le condizioni in città per lasciarlo lavorare, perché io tanto la conosco l'equazione: se viene uno tutti contenti, se ne viene un altro tutti scontenti. Poi se arriva uno e fa 3 sconfitte consecutive e tutto questo entusiasmo non ci sarà. Al contrario, tutta l'avversità, se viene un altro e fa 3 vittorie, sarà tutto propositivo. È un errore. Chiunque viene, mettiamolo in condizione di lavorare. Tra l'altro la mia fonte che mi dice non fare l'equazione, rescissione Bologna, italiano viene a Napoli. Gianluca, se io riuscissi a leggere quello che mi fai vedere... Sì, l'ho detto anche Gianluca Di Marzio, lo so, ma io oramai non... Sai quando io mi pronuncio chi allena il Napoli? Quando twitta De Laurentiis. Perché, ragazzi, se vi dico quello che mi è successo tra 10:30 di ieri e 12:35, vi date con la testa nel muro. Persone molto serie, molto importanti, mi hanno dato a 12:00 la stessa persona, ma persona di un livello top, Walter ha fatto italiano! Poi mi ha chiamato a mezzanotte e 35. Ha preso Allegri. Ho detto: fai una cosa, vai a dormire, rilassati, aspettiamo la decisione del presidente. Presidente, poi facci sapere, prima o poi, appena si liberano e firmi. Per me, gli avvocati di colui che diventa allenatore c'hanno già il contratto. Pubblicità.
5: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
6: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
8: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
8: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
9: E allora corro da Euronics Tufano.
8: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
10: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
11: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Kiss Kiss Napoli.
14: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
15: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Allora, ragazzi, credetemi, e ve lo dico da giornalista, si sta creando una confusione non da poco, perché ovviamente, alla luce della rescissione, tutti abbiamo cominciato a pensare che Italiano era un passo del Napoli. E proprio nel momento in cui tutti pensiamo questo, o meglio, fino a 7 minuti fa, perché durante la pubblicità e durante il disco, ovviamente io ho cominciato a andare sulle fonti dirette, proprio mentre tutti pensavamo questo, cari amici, Sky annuncia che di fatto Allegri è a un passo dal Napoli, è a un passo dalla firma. Devo registrare, proprio perché mi piace giocare a carte scoperte, e come sapete, fino a quando De Laurentiis non twitta non vi dirò una parola. La mia sensazione è che De Laurentiis abbia inviato il contratto agli avvocati di colui che diventerà allenatore del Napoli. Vi registro quindi pubblicità. Ciro, quanto abbiamo avuto di pubblicità totale? 2 minuti e mezzo? Più il disco, 6 minuti totali, quant'erano? Ok, in questi 5 minuti e 40 secondi vi faccio registrare, vi racconto, l'umore che mi è arrivato dal mondo italiano e l'umore che mi è arrivato dal mondo Allegri, quindi da persone molto vicine, molto coinvolte. Ragazzi, devo dirvi che rispetto a stamattina alle 9 si è ribaltato l'umore del mondo italiano di stamattina. Ieri mattina era calma, stamattina era un po' più di entusiasmo e un umore non positivissimo. Poi se questo vuol dire qualcosa o no non lo so. Però il contraltare che ho sentito qualcuno di molto vicino ad Allegri, ma di molto vicino, e quell'umore di pessimismo totale di ieri sera e di stamattina, durante la pubblicità del disco ho sentito un altro mondo, altre parole. Non so che dirvi, aspettiamo. E mi permetto di ridire ciò che ho detto. Quando arriverà il tweet di De Laurentiis, cerchiamo di creare, qualunque sarà l'allenatore, un bel clima. Perché dico questo? Perché con Conte che ha vinto Scudetto, Supercoppa e secondo posto, il clima non mi sembrava molto bello. Immaginate se ancora prima che comincia il campionato creiamo un brutto clima intorno a un nome. Poi ho capito che se arriva Italiano il clima è buono. Però se dovesse arrivarne un altro, non so se Allegri o un altro ancora, il clima per me deve essere positivo. Detto questo, continuiamo il filo diretto, va? Visto che oggi ve l'ho promesso. Oggi arriverò senza voce, caro Ciro Freud. Allora, Walter, ma allora prendono Allegri, Walter, la battaglia per Italiano. Ragazzi, ma secondo voi, adesso non me ne vogliate senza sminuire, nessuno di voi né il sottoscritto, ma secondo voi Aurelio De Laurentiis può scegliere un allenatore per la mia preferenza, per la preferenza di Vigliotti, per quella di Miranda? A proposito, è il compleanno di Miranda, tanti auguri a te Gianluca! Tutti dicono che Gianluca è il mio cocco, non è vero, il cocco di Walter è Miranda, Perna, Pengue, Calvano, Catapano, Vigliotti, Del Genio, Maradona, Calaiò, sono tutti i miei cocchi. Perché? Perché loro sono tutti coloro i quali insieme a loro abbiamo creato una squadra dove si ragiona con il noi. Qualche giornalista che voleva venire qui e disse io, e io gli risposi tu sei fuori dalla porta. Perché a me uno che arriva è la prima cosa che dice io chi? Noi, Kiss Napoli, io e Miranda siamo uguali, io e Ciro Froi siamo uguali, qua giochiamo di squadra, qua quando c'è da sporcarsi le mani se le sporcano tutti insieme. E io mai potrò dimenticare, perché io ho il privilegio di fare il direttore, però mai potrò dimenticare che in una serata bella tosta, incendi, il terremoto, io a 00:20 ho buttato giù dal letto tutti, erano tutti pronti a venire in radio, i tecnici, i registi televisivi, i giornalisti, tutti a 00:30 pronti via, aspettavano solo il mio via. Poi la situazione rientrò, la ricorderete, no? La sera del terremoto delle 23:20. Torniamo al telefono 081 546 6873. Torniamo al filo diretto. Vi ribadisco che molti colleghi danno Allegri a un passo, Allegri a Pescara, e a Pescara per ricevere il premio Giovanni Galeone. Tra l'altro vi dico che c'è un mio amico vicino ad Allegri in questo momento che mi ha detto che tra ieri sera e oggi è cambiato l'umore di Allegri. Quindi io non vi dico viene questo o viene quello, vi dico che gli umori sono cambiati in modo diametralmente opposto. Quell'umore non positivo di Allegri di ieri e quello positivo di Italiano si è tramutato. Ora però io devo andare sulle certezze, eh? Le certezze sono che c'è un ballottaggio per l'allenatore e che Italiano è libero, questo è ufficiale. Italiano è libero, Allegri ancora no. Ora, se Italiano è libero, aspettiamo il tweet. Se il tweet non arriva, ragazzi, è l'indizio chiaro che si deve liberare Allegri. Cioè, a quel punto, se non arriva il tweet nei prossimi giorni. Andiamo al telefono. Andrea, buon pomeriggio, Andrea.
1: Ciao direttore, buongiorno.
0: Buongiorno. Sei pronto a dirmi la tua in 30 secondi? Posso far partire?
1: Cambia il sondaggio adesso.
0: No, non ho capito.
1: Chi preferisci? Perché in virtù delle notizie, secondo voi chi arriva?
0: No, ma io no, guarda, io non mi sbaglio. Ragazzi, posso dirvi, con De Laurentiis può succedere ancora tutto.
1: Cambia.
0: Oggi uno. È chiaro che il sondaggio è un po' diverso ora. Però comunque la vostra preferenza rimane. Faccio partire il countdown?
1: Va benissimo.
0: Vai.
1: Allora io. E nonostante questo io dico che per vincere io vorrei Allegri, perché per vincere, perché ha fatto due finali di Champions, il curriculum parla per questo, per questa cosa qua soltanto, per vincere, perché il bel gioco già l'abbiamo visto ai tempi di Sarri. Ora interessa, come dice il buon Miranda, che è il suo compleanno, auguri, bisogna riempire la bacheca.
0: Allora, oggi abbiamo fatto pure gli auguri a Miranda. Miranda ha ragione, si deve riempire la bacheca. Però non è detto che per riempirla vada bene Allegri e no Italiano, potrebbe anche valere il contrario. Quindi io mi mantengo ancora prudente. Grazie Andrea.
1: Ciao.
0: Andiamo al telefono. Davide, re Davide, buon pomeriggio Davide.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Uè, ma quanto mi piace sto filo diretto, mi piace assai. Davide, sei pronto? Posso far partire il countdown?
2: Sì.
0: Se allora... aspetta,
2: io credo che,
0: aspetta un momento, non è partito, 30 secondi, vai Davide.
2: Ok, grazie, ok, io credo che un allenatore più carismatico di Conte è difficile a trovarsi, ma vai più Allegri e giovane. Io penso che dopo 50 anni forse non vedo più le partite del Napoli. Spero che mi faccia ricredere.
0: Va bene, grazie Antonio. Bene. Devo anche dire, prendo solo spunto da questa telefonata, Antonio, queste cose le ho sentite quando De Laurentiis annunciò Spalletti. È l'anticalcio, era Davide, è l'anticalcio, il peggiore, ma che scelta, non guarderò più il Napoli. E però poi il Napoli ci ha vinto uno scudetto. Antonio, buon pomeriggio, don Antonio.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sei pronto? Posso far partire il conto alla rovescia?
3: Sì, vai.
0: Allora, 30 secondi per Antonio, partiti.
3: Per me, Italiano.
0: Basta? Finito?
3: Per me, Italiano.
0: Grazie.
3: E poi vorrei riprendere anche l'allenatore della primavera, direi a Maradona Junior.
0: Ecco, perché poi Manna sceglierà anche l'allenatore della primavera, ma è chiaro che oggi Manna è concentrato su altro. Grazie, abbiamo Mauro al telefono. Caro Mauro, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio direttore.
0: Grazie per essere con noi. Mauro, posso far partire il conto alla rovescia?
4: Quando vuole, quando vuole.
0: C'è Mauro al telefono, 30 secondi, partiti.
4: Allora, io preferisco Italiano perché Allegri fa, cioè, in circostanza quando la squadra perde pressa poco e non mi piace questa cosa. Se viene Allegri, che ben venga, e come ha detto lei, che si crea un buon rapporto squadra tifosi e pretende tutto quel che sia.
0: Io ti ringrazio moltissimo, bravo in 25 secondi. Allora, siccome oltre al filo diretto e alle telefonate mi arrivano dei WhatsApp sulle notizie, ragazzi, vi ribadisco, io vi do le notizie che mi arrivano, alcune di prima mano. È molto cambiato l'umore, quell'umore che sembrava certo, e per giunta io posso essere molto onesto, appena arriva che ha rescisso Italiano sono il primo a pensare che è tutto fatto. Però attenzione perché qui mi arrivano voci che invece altro che Italiano. Ora non lo so se c'è anche De Laurentiis che depista, che fa arrivare voci. E però qui mi dicono che Allegri ha un passo, Allegri è addirittura d'arrivo, non lo so, aspettiamo. Gino, buon pomeriggio.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a te. E prima che parte il countdown, sì, dammi solo 10 secondi, sì, per... Io sono un tuo coetaneo, per, sì, farti i complimenti. Seguo, grazie, la tua trasmissione dal primo giorno. Grazie. Ho ancora conservato le stillette del patto playoff.
0: Pensate.
5: Ti seguo da sempre, noi siamo coetanei e ti volevo fare i complimenti per la tua professionalità, per come, grazie, dirigi da 24 anni questa trasmissione, che è la migliore di gran lunga, non a livello... Noi non ci conosciamo, non siamo né amici né parenti.
0: Grazie, G.
5: Quindi parte dal cuore quello che ti dico. Io, lavorando in macchina, ascolto un po' qua, un po' là a volte, e come conduci tu questa trasmissione, non solo è la migliore di Napoli, ma secondo me proprio a livello nazionale.
0: Ora non esageriamo, che divento rosso, poi se mi contatti in privato, ho piacere a portarti a mangiare una pizza, perché questa è una coccola al mio cuore. No?
5: No, ma è la verità, perché c'è di una professionalità tu e i tuoi collaboratori.
0: Poi sai una cosa, Gino, scusami, consentimi 10 secondi di riflessione. Io tutte le volte che apro al filo diretto riscontro grande affezione da parte vostra, mi convinco che poi al telefono intervengono delle... e poi invece sui WhatsApp c'è una contrarietà. Allora capisco che molti leoni da tastiera, ma io non ci devo più far caso, io mi devo godere telefonate coccole al cuore come questa telefonata, come quella di Assunta prima. Ora però tocca a te, 30 secondi, partiti.
5: D'accordo, allora Walter, io sarei per italiano, fermo restando che, come hai detto tu, chiunque dovesse venire, pieno appoggio da parte nostra.
0: Ecco,
5: grazie Walter.
0: Grazie a te. Mi piace questa cosa che ha detto Gino. Io preferisco italiano, ha detto, ma chiunque dovesse venire, pieno appoggio. Perché devo dire che su italiano sento tutti, su Allegri sto sentendo molti commenti negativi e contro Zazzaroni e contro quello. Ragazzi, scusate, ma eravate tutti concordi, molti di voi, che non volevate Conte. Conte non c'è più. Ora chi arriva, secondo me, chi vuole bene al Napoli, lo deve supportare. Io, se dovesse arrivare, rigoroso ordine alfabetico, Allegri, gli augurerò buon lavoro e per quanto potremo fare lo supporteremo al lavoro. E se dovesse arrivare italiano, idem. Non che se poi arriva Allegri qualcuno comincia a rompere i maroni che voleva italiano. Perché se dovesse arrivare italiano, nessuno romperà i maroni a dire che voleva Allegri. Quindi, ragazzi, compattiamoci un po'. Arriva Grosso, no? Perché va alla Fiorentina. Bravo Grosso, viva Grosso. E viva Angelo al telefono. Ciao Angelo.
6: Salve, buonasera.
0: Scusami, buongiorno. Mi sono fatto prendere la mano, ma ti do subito i 30 secondi partiti.
6: No, anzi, io ne usufruirò di 15.
0: Vai.
6: Gli altri 15 vorrei la tua risposta.
0: Vai.
6: Io farei un colpo di reni se fossi il presidente e prenderei un allenatore di metà classifica inglese, perché il campionato inglese è ad altissimi livelli e tutte le squadre italiane si trovano in difficoltà contro di loro.
0: E chi prenderesti?
6: Un qualsiasi allenatore di metà classifica, media alta classifica, perché poi il nostro presidente è abituato a questi colpi di scena, e la maggior parte delle volte gli hanno dato ragione.
0: Grazie.
6: Vedi Cavani, vedi Højlund e tanti altri.
0: Grazie, tempo scaduto, andiamo da Carmine. Buon pomeriggio Carmine, prima della pubblicità. Ciao Carmine.
7: Buon pomeriggio a te Walter.
0: Posso far partire il countdown?
7: Darò.
0: Sì, posso?
7: Io tre motivazioni più un bonus per il mio candidato.
0: Aspetta 30 secondi, partiti.
7: Allora, il mio candidato sa come si fa in Champions. Il mio candidato ha il carisma per infiammare il Maradona e la personalità per sorreggere una tifoseria diventata un po' presuntuosa e pretenziosa. In più, secondo me, con la rosa del Milan attuale ha fatto un miracolo. Quarto bonus, ha vestito la maglia del Napoli, Max Allegri.
0: Beh, insomma, hai detto tutto, grazie. Allora, siccome io lo sento, no, e lo leggo, il vento contrario, molta preferenza per italiano, e l'accetto. Cosa? Perché quando ho aperto il sondaggio ho detto non si deve fare riferimento all'altro? Perché secondo me denigrare uno, nel caso arrivasse Allegri ancor prima, allora io dico, scusate, dice Modric, Massimiliano Allegri è un top allenatore, ha una grande personalità e soprattutto prepara benissimo le partite. Ora io ho un mio parere, Perna ne ha un altro, voi un altro, Paolo Del Geni un altro, molti tifosi un altro. Ragazzi, posso dirvi però, come dire, non per indirizzare, però se parla Modric, io credo che Modric ne sappia più di me di Perna. Cioè Perna non si offende e non si offenderà neanche Paolo Del Genio. se dico che Modric ne sa più di Paolo Del Genio, o più di Vigliotti, o più di Maradona, o più di Calaiò, o più di me, o più di voi, perché parla Modric. Allora dico, se viene italiano ho capito, tutti contenti. Mi permetto di dire, se viene Allegri non parliamo fino al 23 di agosto, capiamo la campagna acquisti, capiamo Manna cosa fa, capiamo chi tiene, perché qui abbiamo demonizzato Lang, che però devo dire va al mondiale. Io voglio pungolare anche Diego Armando Maradona, a cui voglio un bene e lui lo sa. A lui non piace Lang, però ragazzi, Lang va al mondiale e Maradona Junior al mondiale non c'è mai andato. Allora secondo me ognuno di noi deve essere un po' più parco e moderato nei giudizi, che non devono mai essere tranchant. Perché se Diego dice che Lang è una pippa, e io gli devo dire, pippa è buona, va al mondiale. Pubblicità.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala. Insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci di nuovo in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna. Ben ritrovato a Davide Camiccioli, collega di Sky Sport. Ciao Davide.
1: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Senti Davide, arrivano diciamo queste non dimissioni, un accordo bilaterale da parte di Bologna e Vincenzo Italiano, però Italiano ha considerato conclusa la sua esperienza al Bologna dopo due anni, comunque fatti molto bene, la vittoria di una Coppa Italia. In tanti avrebbero detto equazione 1+1, il Napoli sta cercando un allenatore, Vincenzo Italiano va via dal Bologna, potrebbe esserci questa possibilità, però la nostra sensazione in realtà è che Italiano possa essere un allenatore che piace molto al Milan e che non ci sia di fatto un accordo con il Napoli, che sembra poter virare su Massimiliano Allegri. Tu che idea ti sei fatto?
1: Ho fatto il tuo stesso ragionamento. Io ho detto Italiano va via dal Bologna e va al Napoli, perché sarebbe stato un matrimonio, credo, importante, perché per come gioca lui la squadra era quasi, non dico perfetta, ma come modulo, come giocatori, e invece le sensazioni che arrivano sono quelle di un matrimonio tra Allegri e il Napoli. Non lo so, De Laurentiis avrà fatto i suoi colloqui, le sue valutazioni, forse non vuole azzardare subito la scommessa Italiano. Mi chiedi un giudizio su chi avevi preso, io non ho dubbi.
0: Cioè?
1: Italiano.
0: Beh, sicuramente
1: con
0: una...
1: più rischi, con più rischi, perché Italiano non ha mai allenato una big, perché Italiano ti elenco i difetti, a Spezia vedeva i fantasmi, non è bravo come Max Allegri dal punto di vista della comunicazione, ma ti elenco i vantaggi, è bravissimo tatticamente, fa gruppo, valorizza i giocatori, legge bene le partite, varia i moduli, è un allenatore bravissimo, per quello che ho conosciuto io è praticamente molto bravo, ha un bel gruppo di lavoro, H24 concentrato, e poi se tornasse a Spezia giocasse contro lo Spezia lo fischierei, perché lo abbiamo talmente tanto amato,
0: certo.
1: Ma poi quando ci siamo lasciati da tifoso, parlo, non da giornalista, ci siamo lasciati benissimo. Male, sono i grandi amori, sai, la donna che avresti voluto sposare e poi ti lascia, hai capito, a un mese dall'altare. D'altra parte Allegri ha più esperienza, è più pronto, anche se viene da finali di stagione disastroso dal punto di vista dei numeri, perché 10 partite a 6 sconfitte, gli bastava il pareggio, però è andata così, non sappiamo le cose interne a un Milan che non ha funzionato, ecco.
0: Guarda, non volendo entrare proprio nel merito, però volendo fare una battuta per quanto riguarda Allegri, ci potremmo guadagnare da queste parti, perché è uno che fa delle conferenze stampa molto interessanti, e noi che non siamo più abituati alle conferenze stampa pre-match, perché l'ultima è di ottobre 2020, ecco. Guarda, non volendo entrare proprio nel merito, però volendo fare una battuta per quanto riguarda Allegri, ci potremmo guadagnare da queste parti, perché è uno che fa delle conferenze stampa molto interessanti, e noi che non siamo più abituati alle conferenze stampa pre-match, perché l'ultima è di ottobre 2025, sarebbe interessante.

0: accontentare nessuno, e se fallisco, fallisco, però fallisco almeno con le mie idee. Mi sembra un po' questo a volte un piccolo limite, se da un lato invece è un grandissimo pregio.
1: È il suo pregio, ma anche un suo limite. Credo che vi divertirete tanto mediaticamente con Massimiliano Allegri. Posso capire la scelta. Io avrei scelto
0: Italiano,
1: però la capisco la scelta. Cioè, Napoli è una piazza che è difficilissima. Difficilissima mediaticamente, per l'ambiente, per i tifosi. Cioè, la gente ha criticato Conte, e in 2 anni ha vinto 2 trofei, è arrivato primo e secondo. E Italiano deve essere invece protetto, nel senso che ha bisogno sempre di protezione. A Firenze si è lasciato male, ha fatto un grandissimo lavoro, vedremo come si lascerà a Bologna. È uno che ha bisogno, è un mio giudizio personale, ha bisogno di qualcuno che lo protegga dal punto di vista mediatico, della società, dei tifosi e della stampa. E io parlo sempre con i numeri. A Spezia era venuto facendo un grandissimo campionato con il Trapani, aveva vinto nelle categorie inferiori, le prime 4 partite, 5-0 punti. Puoi pensare che la gente era un mezzo sconosciuto per i tifosi, e la gente era imbufalita, però il direttore sportivo, attuale direttore sportivo del Cagliari,
0: ci ha creduto.
1: Lo ha difeso. Direttore generale, che vuole dire tra Frosinone, e poi lo ha difeso, e poi i risultati sono arrivati. A Napoli, se perdi le prime 3 partite,
0: difficilmente ti proteggono, diciamo.
1: È dura. Io credo che Vincenzo Italiano meriti una grande occasione, non so se sarà il Milan. Napoli è una piazza difficile, è difficile perché ha una passione sfrenata e ha una memoria storica corta, perché a volte non ti perdona niente, perché è fatta così. Però se vinci Napoli
0: è un'altra roba,
1: è un'altra roba, c'è poco, c'è poco da fare.
0: Sono d'accordo
1: forse,
0: con te.
1: Forse ha preso questo per Allegri, per essere più oh, poi è nato anche un feeling, credo che il presidente
0: lo cerca da un po',
1: non so la piazza come reagisce, che messaggi vi sono arrivati, sono curioso anche.
0: No, diciamo che tutti quanti propendono più per Italiano che per... No, quasi 50 e 50, 80 e 20. Quindi...
1: 80 per Italiano?
0: Eh sì, addirittura.
1: Ma forse sono influenzati anche dal finale amaro di Allegri.
0: Vediamo. Intanto, Davide, grazie sempre, ovviamente
1: ciao,
0: buon lavoro.
1: Ragazzi,
0: ti abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie. A Davide Camiccioli, Sky Sport, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. Adesso un pizzico di pubblicità, le ultime sul meteo, e poi ritorna in studio il nostro direttore Walter De Maggio con le vostre telefonate, state lì.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Campania questo giovedì, ma inizia ad essere disturbata da correnti più fresche e umide da est, responsabili dell'attivazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco più concentrati nelle zone interne, ma qualche occasionale effetto non è da escludersi lungo il tratto costiero. Tuttavia i fenomeni saranno isolati di breve durata, in esaurimento entro sera. La giornata di domani vedrà un contesto ben assolato, per lo più asciutto. Le temperature diurne saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi nelle diverse province. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
5: Buon pomeriggio, buon giovedì, che giornata, che puntata, tempo reale. E sapete che sul tempo reale, siccome noi, come dire, andiamo in diretta, no? Quindi bisogna essere molto prudenti.

0: Senti, perché oramai, un po' l'esperienza degli anni, ho imparato che arrivare primo su una notizia ti espone a un rischio. Quindi la tempistica è importante e la prudenza anche, perché magari dare una notizia per la fretta di arrivare primo ti può far prendere una buccia di banana. E quindi è evidente che occorre cautela. Però, ascoltando prima Vincenzo Perna, tra un ascolto e l'altro, ovviamente, ho cominciato a fare un po' di verifiche dirette. E prima di parlare e di tornare al filo diretto, vi aggiorno. Allora, la scelta il Napoli l'ha già fatta. Occorrerà una tempistica più lunga, quindi sappiatelo, non vi aspettate in questo fine settimana in arrivo, né tantomeno nel ponte che porta al 2 giugno, la festa della Repubblica, di conoscere il nome del nuovo allenatore del Napoli. Io vi avevo detto non prima dei calendari, vi avevo anche detto dopo i calendari. Diciamo che al 5 giugno forse potremmo saperlo. Notizie. Allora, ragazzi, notizie di primissima mano. E vi prego, raccogliendo, mi auguro, il mio appello, chiunque arriva Allegri, creiamo le condizioni per farlo lavorare in un bel clima. Arriva Italiano, creiamo le condizioni per farlo lavorare in un bel clima. Notizie. Io ora lo so che mi arriveranno 7000 WhatsApp, però un giornalista fa il giornalista. E il giornalista vi deve dire che è vero che Bologna e Italiano hanno fatto la rescissione consensuale, ma che questa rescissione consensuale non deve essere riconducibile per nessuna ragione a un accordo con il Napoli. È arrivata la rescissione perché Italiano, dopo due anni, non voleva proseguire con il Bologna, si è liberato. Devo anche dirvi, e vi prego di essere moderati dopo quello che vi dirò, che non è ancora fatta, non c'è la firma. Lo ribadisco altre tre volte, così non mi trovo i titoloni di maggio due punti. Non è fatta, non c'è la firma, ma Massimiliano Allegri è a un passo per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Non ve lo aspettate prima del 2 giugno, ci vorrà del tempo. Lasciate lavorare con serenità De Laurentiis, Manna e Chiavelli, lasciate che mettano a posto tutto. Ho il dovere di dirvi, Allegri a un passo dal Napoli, e ho il dovere, mi auguro, non calda nel vuoto il mio appello. Se così dovesse essere il 3 e il 4 giugno, lasciamo lavorare Allegri e il Napoli. Un tifoso deve tifare per il Napoli, per la squadra del Napoli, per i calciatori del Napoli, per l'allenatore del Napoli, che a oggi è in modo indiscutibile essere vicinissimo Massimiliano Allegri. Torniamo al telefono ora. Vi ho detto tutto ciò che vi dovevo dire. Non è ancora fatta, ma sappiate che Allegri non è che ha superato. Allegri ha messo la freccia a sinistra e a 180 all'ora sulla corsia di sorpasso. Non è fatta, ma oramai tutti gli indizi portano a Massimiliano Allegri. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, sei pronto per esprimere le tue opinioni in 30 secondi?
1: Vai.
0: Faccio partire il cronometro da ora.
1: Ok. Allora, per me, io sento tutti tecnici, questo mi piace, quello no, ma per me che tanto vengono pagate fiori di quartini chiunque verrà ad allenare il Napoli, ma anche che viene Floro Flores, che ha fatto molto bene. L'importante è la passione che ho io nel cuore, la maglia, il Napoli. Io voglio che il Napoli gioca a calcio e tipo la maglia, poi chiunque venga, che ben venga. va bene, sarà sempre amato da me, chiunque sia, anche più nemico, per dirti.
0: E questo è l'atteggiamento corretto, secondo me, ti chiama il Napoli. Grazie Ciro. Un ascoltatore: sei ridicolo Walter, ma chi ti crede? Dici tutto e il contrario di tutto. Io sarò pure ridicolo, ma tu devi fare un esame audiometrico dall'ottorino, perché io ho detto che non mi esprimo, non dico tutto il contrario di tutto, dico che c'è una corsa a due, dico che Italiano si è liberato dal Bologna, ma questo non vuol dire che verrà a Napoli, e vi dico anche che non è fatta, ma Allegri ha veramente balzato proprio in cima oramai a diventare allenatore del Napoli. Poi se non mi credi, credi a chi vuoi, credi agli altri colleghi, Fabrizio Romano, contatti in corso Allegri vicinissimo, Gianluca Di Marzio, Allegri a un passo dal Napoli, Pedullà, Allegri vicinissimo, e credi a loro. Però come vedi diciamo tutti la stessa cosa. Allegri sia il benvenuto, scrive un ascoltatore. Abbiamo Peppe al telefono, buon pomeriggio Peppe.
2: Buon pomeriggio direttore.
0: Sei pronto per i tuoi 30 secondi?
2: Ho avuto la fortuna di stringerle la mano e fare una foto con lei a Teatro Troisi.
0: No, però non mi piace il lei, non mi piace il lei, a me piace il tu. Sei pronto per i tuoi 30 secondi?
2: Basta, sono prontissimo.
0: E allora parte Peppe, vai!
2: Allora, il mio preferito è Italiano, perché io credo che il calcio vada in quella direzione lì. Abbiamo la squadra e i giocatori giusti per quel modulo lì. E poi vorrei un allenatore che ha voglia di arrivare e non sede di rivincita, fermo restando che ci viene, noi ti siamo per quell'allenatore lì.
0: E io ti ringrazio molto, grazie. Un nostro ascoltatore: sì, vabbè, stai facendo lo scoop, lo dicono gli altri e ora lo dici anche tu. Ragazzi, io sugli altri ho detto soltanto riscontrando quello che stavano dicendo, poi durante la pubblicità, il disco, quando c'era Perna in onda, faccio le mie verifiche di prima mano. Cioè, a me non piace il per sentito dire, io vado dritto al sodo, col Napoli, con Allegri e con Italiano, e riscontro i loro umori diretti. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, e vi garantisco che non è fatta, ma che Allegri è vicinissimo al Napoli, e vi garantisco che Italiano lascia il Bologna perché non voleva proseguire con il Bologna. Poi, se De Laurentiis è l'unico a scegliere, è ovvio che c'è la voce di Manna, è ovvio che interviene Chiavelli, è ovvio che l'anno scorso, quando Conte stava andando via, avevano preso Allegri, come è ovvio che probabilmente lo stanno riprendendo, perché Allegri è un passo. Poi se cambiano idea, ragazzi, io vi ho detto, non è fatta, ma siamo veramente lì. Gaetano, buon pomeriggio Gaetano. È caduto Gaetano. Allora, Allegri mai, non lo vogliamo, l'hanno appena esonerato dal Milan. Walter, Allegri, lo voglio ricordare, ha vinto 5 scudetti. Caro Walter, ti dico che con Italiano ci divertiremmo. E poi, non capisco perché la gente non voglia Allegri, è un vincente. Se il presidente prende Allegri, noi dobbiamo decisamente... Allora, dice, il presidente, se commette l'errore di scegliere Allegri, perderà molti abbonati. La prima è del sottoscritto, Gennaro da Fuorigrotta, ma io vado al telefono perché c'è Ludovico. Buon pomeriggio Ludovico.
3: Direttore Walter, carissimo, buon pomeriggio.
0: Amico mio, sei pronto per i tuoi 30 secondi?
3: Anche di meno, io sono d'accordo con lei, noi dobbiamo tifare maglia e città.
0: Chi vuole bene al Napoli, secondo me, devi appoggiare quello che sceglierà il presidente e comunque giudicare nel caso... dal 22 agosto, ragazzi, ma giudicare prima è pazzia. Prego.
3: Mi permetto, direttore, io penso che dopo Garcia di peggio non può venire nulla, solo di meglio.
0: Io ti dico che è un errore dire che ragazzi, parte tutto dalla società. Se la società fosse stata forte nel post scudetto, vedete, Garcia avrebbe fatto bene. Certo, avere Cavara se ne vuole andare, Osimhen se ne vuole andare, Lobotka se ne vuole andare, Anghissà se ne voleva andare, Di Lorenzo era scontento, è chiaro che quello fa male, ma farebbe male
3: chi? Io penso che Allegri valorizzerà anche tanti ragazzi.
0: Grazie.
3: Prima su tutti Vergara, un abbraccio e forza Napoli sempre, ragazzi, ti siamo città e mai.
0: Ah, ma piace sta telefonata, Ludovico, chiunque viene, forza Napoli, e andiamo al telefono, Gianluca, caro Gianluca, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Walter, innanzitutto io ti ringrazio per la tua professionalità, quest'ora è veramente piacevole ascoltarti.
0: E io sono proprio contento.
4: Una bella consuetudine.
0: Grazie. Posso far partire il conto alla rovescia, Gianluca?
4: Sì.
0: Allora, parla Gianluca, 30 secondi, via.
4: Volevo dire, la scelta del presidente per Allegri la vedo un po' come fece Marotta, che considero tra i migliori, quando andò via Conte. Cioè un normalizzatore, qualcuno che con l'organico che ha, che è stata una rosa già adatta per Conte, possa fare. Quindi io non farei tutto questo catastrofismo su Allegri. Anche l'italiano è un buonissimo allenatore, ma non stiamo parlando né di Sarri, né di Mourinho, né di un allenatore affermato. Quindi io vedo la scelta di Allegri in questo senso, qualcuno che già ha sostituito Conte, l'ha sostituito bene anche quando
0: è scattato il gong. E ti ringrazio molto Gianluca, grazie per essere intervenuto, grazie. Torniamo però al telefono, perché abbiamo stavolta Armando, vero? È Armando al telefono?
5: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Io sono un altro sviolinatore.
0: Aspetta che tra...
5: i miei amici.
0: Sì.
5: Allora, sei un grande, va bene così.
0: Grazie.
5: Io non ho bisogno nemmeno dei 30 secondi, perché sono abbonato da più di 30 anni con Napoli, quest'anno rifarò l'abbonamento. E ti dico, chi viene accolto bene, pure se viene Beppe Guardiola, per dire, tanto noi abbiamo sentito parlare di Benitez, che era chiatto, ma Sarri lo prendevamo dall'Empoli, Ancelotti era venuto a sistemare qualcosa a Napoli, poi è venuto Spalletti, abbiamo fatto peggio, abbiamo detto di tutto, quindi io credo che l'allenatore del Napoli vada sempre supportato e appoggiato.
0: Bravo, io la penso come te.
5: Vostra,
0: grazie di cuore.
5: Missione,
0: grazie.
5: Che ci date la possibilità, faccio un augurio a Gianluca e siete tutti quanti dei grandi.
0: Grazie. Grazie.
5: Ciao.
0: Io in generale dico che esprimersi prima, mi permetto, ma su chiunque, non su Allegri, italiano o un altro, o grosso, o questo o quell'altro. Perché ragazzi, quando arrivò Spalletti qui successe la disturbata, quando il Napoli annunciò Kim 3 pacchetti 1000 lire, Kvara camma fa con Georgian, però Kvara sta al Paris Saint Germain, il signor Kim gioca nel Bayern Monaco e Spalletti ha vinto lo scudetto e Sarri, che fu contestato, creò il sarrismo. Quindi io dico, perché adesso mi arriva, mai Allegri non mi abbono. Ragazzi, non è vero, lo so che Allegri poi vi abbonate e magari Allegri vince 3 partite e lo facciamo pure santo. Che poi grande Edoardo Bennato, Gio Sarnataro, rinta sta città, manche santa e far città legna, manche santa. Me la trovi Simone Zagaria, che la voglio mandare in onda, la canzone? E d'altronde, ma non per dire che Conte è santo, però ha vinto lo scudetto, la Supercoppa, e manche sante e facimma lignà in da sta città. Ed è un errore. Aspettiamo, vediamo che decide De Laurentiis. Se decide italiano, bravo De Laurentiis. Se decide Allegri, bravo De Laurentiis. Non che se decide per uno o per un altro gli diciamo bravo o non bravo. Perché se no non si vuole bene al Napoli. Ragazzi, ma a me questa cosa che non si vuole bene al Napoli non mi piace. Non mi piace. Quando mi avete criticato aspramente perché dicevate che io difendevo Conte in quanto avvocato di Conte, come se Conte avesse bisogno degli avvocati. Ragazzi, ma qui un po' di serietà io la devo chiedere a tutti. Cioè, Conte ha bisogno degli avvocati. Conte. E significa voler bene a chi vuole bene al Napoli. E Conte voleva il bene del Napoli. Ora, quello che arriva, non lo so chi prende De Laurentiis. So che hanno deciso, non è ancora fatta. Vi dico, a carte scoperte, so che stanno prendendo Allegri. Non lo hanno ancora messo sotto contratto. Fulvio, buon pomeriggio Fulvio.
6: Buon pomeriggio Walter, piacere sentirti.
0: Piacere mio, bisogna voler bene al Napoli, io ti do 30 secondi da ora, vai.
6: Sì, io ti ascolto da 24 anni praticamente.
0: Povero te, sei messo male, amico mio.
6: Ti volevo solo dire questo, che ogni critica al Napoli è proprio perché amiamo il Napoli. Tu guardi le cose dall'altra parte della medaglia, invece c'è anche la seconda facciata. Ogni critica è solo perché amiamo il Napoli, e infatti io proprio perché amo il Napoli sappiamo già cosa può servire come ingredienti per vincere il campionato o quantomeno giocare bene. Allegri è da mettere al bando, Allegri mi fa tremare, fa un gioco vecchio con le palle buttate avanti come Conte, per quanto ci abbia portato uno scudetto. Viva l'italiano, che un precursore, diciamo.
0: Devo fermare, è suonato il gong, è tutto chiaro il tuo concetto. Andiamo da Angelo. Angelo, buon pomeriggio. Angelo,
7: mamma mia, buon pomeriggio Walter.
0: Ciao, come va?
7: Per Napoli regna e Napoli ovunque, solo la maglia è uno.
0: Aspetta che faccio partire il countdown. Siamo pronti col countdown. È partito il trapano dei lavori nell'appartamento a fianco. Partiamo col countdown, vai.
7: Walter, io voglio dire una cosa, no? Io sono convinto che il Napoli l'ha scelto già un mese fa l'allenatore. Che sia Allegri, che sia Italiano, a noi non interessa. Io ti dico una cosa, tre partite, le prime tre, Vigim, Allegri, sai dove lo portiamo? Io sono di Ercolano, lo portiamo qua sulla bocca del Vesuvio, tre partite, Gianluca. Ma noi, io personalmente, Gianluca, io, come tanti tifosi napoletani, ma mica mi ha mangiato a casa Allegri.
0: Grazie, è suonato il gong, grazie. Anche il trapano ci ricorda il gong. Allora, è suonato il trapano, trapanarella, ragazzi, un po' di allegria non guasta. Io voglio ribadire un concetto: non bisogna avere pregiudizi, perché un conto è quello che uno può pensare e un conto è quello che il campo ci dirà. Perché uno può avere grandi entusiasmi su un allenatore, viene e fa malissimo, ne può avere molte perplessità su un altro che viene e fa benissimo. Ce l'abbiamo quella canzone di Gio Sarnataro, Simone? La voglio ascoltare, fammela, ragazzi, ascoltatela bene, Edoardo.

0: Torniamo in diretta, abbiamo Gino, buon pomeriggio Gino.
1: Buon pomeriggio Walter.
0: Perdonami, ti rubo 7 secondi, nuova conferma.
1: Sì, ti volevo fare una domanda, noi ci mettiamo sempre nei nostri panni, giustamente nella nostra ottica ragioniamo, no? Ma ragioniamo un po' nei panni di De Laurentiis.
0: Sì.
1: De Laurentiis ha il centenario, ha il merchandising, ha probabilmente fra 3-4 mesi... alla vendita più eclatante del mondo, in una società che ha preso a 30 milioni, la vendita a 2 miliardi, Walter De Maggio, chi la metti? I tifosi di Allegri, cioè i tifosi di Italiana, però tu, Walter De Maggio, a chi la affideresti il Napoli?
0: Ma io non posso indirizzare la scelta, ragazzi, io devo fare l'informazione.
1: Ma
0: io l'ho detto in tempi non sospetti, io avrei tenuto Conte, ma l'ambiente non voleva e Conte ha fatto un passo in
1: indietro.
0: No, io non lascio perdere. Io avrei voluto il terzo anno di Conte.
1: Il presidente Walter.
0: Sì.
1: Deve fare un anno che probabilmente farà una plusvalenza gigantesca sull'acquisto del Napoli. Questi fondi, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Che voi sapete date la notizia, io penso che sia vero, no?
0: E ragazzi, che facciamo? Ce la inventiamo?
1: Ho fiducia nel.
0: Allora, Gino, ti do un altro spunto. Ancora, ascoltate bene quello che dico, ancora non è fatta. Ancora no, ma Allegri ha un passo.
1: Io Allegri lo prendo per iniziare un nuovo ciclo, siccome non penso che De Laurentiis voglia iniziare un nuovo ciclo perché c'ha gli americani dietro, penso che prenderà un normalizzatore, un gestore che gli garantisce un anno in pace per vendere il Napoli tra 3-4 mesi magari.
0: Va bene, la tua teoria hai avuto molto più di 30 secondi, grazie. Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
2: Pomeriggio Walter, sei il numero uno.
0: Ma quale numero uno?
2: Sembra avanti e guardare indietro. Volevo dire, secondo te, l'italiano che ha deciso con il Bologna non ha una squadra in mano per lasciare una persona come Bologna?
0: Italiano non voleva proseguire col Bologna, faccio partire il countdown, vai da ora, a te.
2: Questo ci voglio, secondo me italiano per lasciare il Bologna, dai, una bella piazza, secondo me c'è qualcosa con il Napoli.
0: Tu dici, a me arriva tutto al contrario, che italiano non voleva proseguire e che Allegri è a un passo.
2: Allegri comunque la sua esperienza, dai, sbaglia sempre, è sbagliato già a Milano, non può sbagliare di nuovo.
0: Quindi, grazie di cuore, grazie. Allora, riscontro, per esempio, che io poi leggo, perché se no sembra, no? È bello che arrivino i complimenti in onda e poi arriva un messaggio: mamma mia come sei ridicolo, che programma ridicolo. Guarda, non so se tu hai, se hai l'autoradio, se hai il touchscreen, perché si dice così, no? Fatemi fare quello chiffon, touchscreen, clicca su un'altra icona di un'altra radio e ascolta programmi che tu reputi più idonei, perché noi non ti obblighiamo. Ciro, buon pomeriggio. Ciro, a papà, ciao Ciro.
3: Buon pomeriggio Walter, io nemmeno ti conosco come amico, ma ti dico che sei un grande.
0: Troppo buono.
3: Messaggi carini, sono solo messaggi che loro hanno pariato, come si vuol dire, ma non li pensavo proprio.
0: E io li faccio pariare.
3: Non li leggere.
0: Vabbè, non li leggo più.
3: Sono tempo a noi tifosi con la.
0: No, invece faccio parlare te, Ciro, 30 secondi partiti.
3: Allora, io sono per Allegri tutta la vita, perché è l'unico che può rimpiazzare Antonio Conte, ha esperienza, adesso c'ha fame. Anche riscattare per la brutta figura fatta, e sono contento e ti dico che Allegri arrivava pure se lui arrivava in CMG con il Milan, perché Conte già andava via, quindi già era scelto Allegri. Vi saluto, forza Napoli, oggi un facciamo burdelli e accettiamo Antonio Conte che Allegri è grande.
0: Grazie. Ciao, mi è piaciuto, non facciamo burdelli, che arriva forza Napoli, qualunque allenatore sceglie ADL. Prima della pubblicità abbiamo Rodolfo, buon pomeriggio Rodolfo.
4: Ciao, buonasera, ciao Walter. Allora io ho fatto...
0: Un attimo solo, faccio partire il countdown, 30 secondi da ora.
4: Allora io ho fatto la mia equazione, ho fatto anche la prova, per me non c'è il contendere, perché tutta la vita italiano... In quanto noi abbiamo provato il bel gioco con Sarri e non abbiamo vinto, abbiamo provato il corto muso con Conte e abbiamo vinto, ma non giocando bene, però abbiamo provato anche Spalletti che ha giocato bene e ha vinto. Quindi italiano può sicuramente sostituire degnamente quel tipo di allenatore lì, anche perché Spalletti quando è venuto non aveva vinto niente.
0: Grazie di cuore, ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
5: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
8: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
8: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
9: E allora corro da Euronics Tufano.
8: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
10: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio. Allora, mi è piaciuto molto un WhatsApp di un ascoltatore. Caro Walter, buongiorno. Onesto, io chi viene viene, basta che vince il Napoli, va bene. Ecco, io mi accodo a questo WhatsApp. Non mi faccio l'arcano incantatore, il nome, gioca bene, gioca male, gioca benissimo, presalto, blocco basso, centrocampo. O risultato qual è? Vince il Napoli, sono contento. Non vince il Napoli, sono depresso. Quindi chiunque viene, basta che vince il Napoli. Però poi, blocco basso, blocco alto, pressing qua, pressing là, si difende. Ida, sono due! Sono due gli allenatori! E De Laurentiis sembrerebbe pronto alla scelta. Allora, no, vabbè, ci ricordavamo di una mia telefonata. Siccome mi regalavamo dei biglietti, no? E a ognuno che chiamava regalavamo due biglietti. Poi mi chiamavano dalla segreteria generale dell'azienda. Walter, allora mi ha chiamato l'ascoltatore Umberto. Un biglietto, vero? No, sono due. Ogni ascoltatore ha due biglietti. Facevo un altro momento gioco. Senti, Walter, mi ha chiamato l'ascoltatore Emanuele. È un biglietto, vero? No, sono due. Poi all'ottava volta sono due. Come sono due gli allenatori e due gli ascoltatori pronti in linea? Salvatore Vincenzo, parto da Salvatore. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Ciao Walter, per me è un onore parlare con te perché io ti stimo tantissimo, non
0: grazie.
1: È una sbiolinata.
0: Troppo buono, grazie ragazzi.
1: Io mi occupo di teatro e sento tanti commenti, però ci tenevo a puntualizzare una cosa su Conte, se non lo permetti.
0: Aspetta 30 secondi da questo momento, vai.
1: Ok, no, Conte dice che non ha contattato con la stampa, che la stampa gli è stata contro e via dicendo, ma conoscendo il suo carattere forte, lui ha vinto con la stampa perché ha dimostrato di arrivare al secondo posto, di aver vinto una Supercoppa. Perciò la ritengo una stronzata che lui abbia lasciato per questo motivo. I motivi saranno sicuramente altri. Non ci dimentichiamo che lui è un furbastro. Lui riesce a parlare bene, cioè l'uso della parola molto forte, e automaticamente si tira indietro davanti a delle verità importanti.
0: E adesso è suonato il gong. La realtà è che Antonio Conte è uno non facilmente penetrabile, perché oramai, come dire, quei capelli che avevo, pochi, sono bianchi. Conte è uno che non ha rapporti con la stampa, con nessuno. Mentre invece in passato, ma anche in altri club, ci sono allenatori più, diciamo, morbidi, che hanno rapporti morbidi, e quelli godono di buona stampa. Conte invece no, non ti dà notizie, non fa comunella e quindi magari non gode di buonissima stampa. Poi io tendo a ribadire per l'ennesima volta fino alla noia, guardate che Conte non ce l'aveva con la stampa, ce l'aveva, soprattutto un riferimento, chi mette zizzania sono dei falliti, con ex dirigenti, ex allenatori, soprattutto mi risulta ex calciatori. Detto questo, vado al telefono per salutare Vincenzo. Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: Voglio salutarti io a te perché ti volevo ringraziare per tutte le volte che mi hai fatto le domande ai tuoi ospiti.
0: Sì.
2: L'ho fatto tramite video, però personalmente ti volevo ringraziare.
0: E ringraziare di cosa?
2: Perché hai fatto delle domande che io ti scrivevo su WhatsApp.
0: Ah, ok.
2: E
0: è il minimo, ragazzi.
2: Sono da Parma.
0: Ah, Vincenzo, come va a Parma? Tutto bene?
2: Ma sì, ringraziando a Dio, sì, sono contenti che sono rimasti in Serie A.
0: Beh, certo. A proposito, occhio che Sartori starebbe pensando a questa. Allenatore del Parma, ma ora tocca a Vincenzo. 30 secondi, vai.
2: Almeno io non preferisco nessuno di tutti e due, ti devo dire la verità, sono uno dei tanti. A me quello che mi faceva piacere per fargli fare delle esperienze era Palladino a questo punto qua. Perché italiano è vero, però a un certo punto non è stato risolutore di partite che poteva vincere e le ha perse. Ed è Allegri che purtroppo io lo spero che se venga si possa pure aggiornare e rimodernare un po' il suo calcio. Ciao, grazie mille Walter, forza Napoli sempre.
0: Grazie di cuore. È arrivato un WhatsApp e io lo voglio leggere questo WhatsApp, ma lo leggo di proposito perché io lo trovo avvilente. Scrive Ciro: Walter, voi non pagate il biglietto, per questo a voi non vi importa niente se non vedete un solo tiro in porta. E aggiunge, e qui diventa avvilente, qui diventa proprio posso dirvi, sgradevole. Ciro, mi dispiace, devo dirlo, il tuo WhatsApp è sgradevole. Speriamo, se viene Allegri, che perde tutte e cinque le prime partite. ADL lo manda via, ne arriva un altro e le vince tutte. Ecco, io un tifoso che spera che la sua squadra del cuore perda cinque partite per partito preso, non lo accetto. Non lo accetto! Non lo accetto! A me, se viene Italiano, se viene Allegri, se viene Grosso, se viene questa, se viene una sorpresa di ADL che non so, io spero che le vinca tutte e cinque. Ma che modo è essere tifosi così? Per partito preso, per pregiudizi. Anche i tifosi della Juve, quando andò via Conte e arrivò Allegri, ragazzi, non furono teneri, eh? Contestazione, Avvinovo, pomodori, calci all'auto. E poi però i cani di pecora. I cani di pecora.
3: Max, non te ne andare.
0: Cinque scudetti, due finali di Champions. Ne hanno invocato il ritorno. Ma che modo è? Ma secondo me non è modo di essere tifosi. Ma non esiste al mondo che io mi possa augurare che la mia squadra, per andare in quel posto all'allenatore che non mi piace, ne perda cinque. Vabbè. Nino, buon pomeriggio. Nino, io non mi volevo intossicare. Guarda,
4: no,
0: ma non...
4: Walter, non dagli agumi.
0: Ma no, no, Nino, per carità, no, no, no.
4: Ti volevo dire.
0: No, scusa, Nino, sai cosa? Io non lo accetto. Cioè, per partito, siccome viene quell'allenatore, spero che il Napoli perda cinque partite. Ma che modo di essere tifoso è?
4: Walter, noi siamo vicini di casa. Ah. Io dalla mia finestra vedo la radio, perché abito nella parallela di dove si trova la radio. Okay. E quindi siamo vicini.
0: Hai visto che stanno facendo i lavori e quindi sentite il trapanarella in onda?
4: Il palazzo è quasi a posto. Allora ti volevo dire, intanto ti volevo ringraziare, perché io parlo con una persona per bene.
0: Grazie.
4: Che di sti tempi, va bene, senza andare sugli altri.
0: No, no, no, sugli altri. Guarda, a me interessa una cosa. Io posso essere scarsissimo come giornalista e non essere apprezzato. A me interessa essere apprezzato in quanto persona per bene, di uno che dice quello che pensa e non lo dice perché prende soldi sotto banco da uno o da un altro. Lo dico perché l'azienda Kiskis Napoli, dove lavoro da 29 anni, mi ha sempre lasciato libero di esprimermi. E quindi, come dire, la libertà, ascolta bene Nino, poi lascio parlare te, però questa la devo dire, la libertà non ha prezzo, perché c'è qualcuno che non può essere libero. Io lo sono e ne sono felice. Prego Nino, 30 secondi, vai.
4: Una persona per bene, dico solo questo perché lasci spazio a tutti di dire il loro pensiero. Detto questo, io parlavo dell'allenatore, non sono un tecnico, spero solo che, se Allegri sia, giochi mettendo i giocatori che ha il Napoli nelle posizioni giuste. Ti faccio un esempio, io spero che non metta le due punte, perché noi abbiamo tutti esterni. Spero che si adegui ai giocatori che ha il Napoli, e questo mi lascia perplesso, perché Allegri non ha mai giocato con i tre davanti. Questa è l'unica cosa che voglio dire, però mi auguro che finisca
0: la tua perplessità. Va bene. Io ritengo, capisco la perplessità di Nino, ma capisco anche che Allegri lo reputo una persona molto intelligente. Se tu vieni qua, perché anche Conte arrivò e aveva il 3-5-2 come credo, però fece 4-3-3. Ora, se Allegri vuole fare la 3, se arriva Allegri, ribadisco, non è fatta, è vicinissimo. Poi magari arriva Italiano, per carità. Comunque è un momento molto delicato, devo essere sincero, perché Italiano non voleva proseguire con il Bologna perché Allegri è un passo. Ma io lo reputo intelligente, potrebbe fare il 3-4-2-1, quello che ha fatto Conte, perché il Napoli adesso c'ha Allison, c'ha Giovane, rientra Lang, e poi c'ha Politano, poi c'ha Neres, poi c'ha Giovane. È chiaro che tu c'hai tutti questi attacchi, oppure fare 4-3-3, ma reputo Allegri uno intelligente, o 4-2-3-1, non lo so. Antonio, buon pomeriggio Antonio.
5: Buon pomeriggio Walter e a tutti gli ascoltatori.
0: Posso far partire il conto alla rovescia anche per te?
5: Tranquillo.
0: Allora, parla Antonio, 30 secondi, partito, vai.
5: In pratica, ecco, innanzitutto prendo le distanze da quell'ascoltatore chi ti ha mandato quel WhatsApp sul discorso di quella anatema delle prime 5 sconfitte, perché prendo è proprio da essere proprio senza la minima logica, vabbè. Lasciamo perdere. E il discorso, la cosa che mi ha un po' atterrito sono le tue parole che hai detto poco fa, ma sembrerebbe che il Napoli sia vicino ad Allegri.
0: Io racconto quello che sta accadendo, non è fatta, certo, ma è un passo.
5: Certo.
0: Volete sapere cosa manca? Allora, ragazzi, sono ancora più chiaro. Manca l'ultimo ok, quello del signor Aurelio De Laurentiis. Ha avuto l'ok, c'è accordo totale su tutto. Su tutto, Allegri ha accettato la proposta, manca l'ok del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Se De Laurentiis dà l'ok, procedono con l'invio dei contratti con Manna Chiavelli e l'uomo delle firme, e Allegri diventerà settimana prossima, in modo che sgombero, e non potrei anche tenere alta l'attenzione, guardate minuti, domani non succede niente fino a mercoledì. Prego, scusami.
5: Io no, figurati. Per me è un grosso salto indietro.
0: Vabbè.
5: Nel senso che comunque
0: accetto la tua considerazione.
5: Lo schema che portava italiano, e che comunque io personalmente, ma come molti altri.
0: Però scusami se mi permetto, Antonio. Sì, quello che portava italiano, ma tu sei già a conoscenza dello schema che porterà Allegri? Hai già parlato con Max?
5: Diciamo che lui, il suo schema non è certamente il 4-3-3.
0: Questo però non lo era neanche per Conte, ma organico alla mano, un allenatore intelligente utilizza gli uomini per quello che possono dare, non per il tuo credo. Tu devi pensare alla squadra, non al tuo credo.
5: Lo so, però il problema secondo me è Walter.
0: Qual è?
5: Io ho visto che lui comunque non è proprio così abile sugli schemi, e poi lo spogliatoio a mio avviso non lo sa tenere.
0: Quindi ha vinto 5 scudetti alla Juve per miracolo. Va bene, devo salutarti, hai avuto più di 30 secondi, mi ero dimenticato di far partire il countdown. Saluto Maurizio. Ciao Maurizio, buon pomeriggio.
6: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Posso far partire il conto alla rovescia?
6: Mi senti?
0: Sì, posso far partire il conto alla rovescia?
6: Sì, tranquillo.
0: Facciamolo partire, vai Maurizio.
6: Allora, io preferivo italiano, però Walter, se viene Allegri, io sarò il primo tifoso di Allegri. Cioè, perché io tifo Napoli, a me non mi interessa chi viene sulla panchina. Questo è il mio punto di vista, quindi ti posso dare anche meno di 30 secondi. Quindi se viene Allegri, forza Allegri.
0: Ecco, mi anche piace molto.
6: Preferivo italiano.
0: Mi piace molto questo atteggiamento.
6: Va bene così.
0: Ecco, mi sembra un tifoso molto maturo. Cioè, io preferivo italiano, avrei messo la shirt I love Vincenzo. Siccome potrebbe arrivare Allegri, metto la shirt I love Max, ma non come quel tifoso che spera che Allegri viene
6: contro il Napoli, Walter.
0: Ma ragazzi, è da pazzi.
6: Sono 40 anni di stai, 40 anni che seguo il Napoli, da quando avevo 10 anni.
0: Vabbè.
6: Sei Claudio.
0: Un abbraccio, grazie.
6: Ciao.
0: Prima della pubblicità, l'ultimo ascoltatore, rimettiamo a 30 secondi, bravissimo Flavio Esposito del countdown. Tra Flavio e Simone Zagaria li ho fatti impazzire col countdown, con il gong, però stanno facendo un gran lavoro. Tra l'altro mi dicevate sempre: non fai mai il filo diretto, e non fai mai. E oggi abbiamo fatto 3 ore di filo diretto. Bello, così vi ho ascoltato, bello anche perché sono arrivati anche belle telefonate di complimenti. Roberto, buon pomeriggio.
7: Ciao direttore, buonasera.
0: Ciao.
7: È la prima volta che parlo con te ed è un onore e un piacere.
0: Nessun onore, nessun piacere. Sei pronto che faccio partire il cronometro?
7: Sì, vai.
0: 30 secondi, vai Roberto.
7: Allora, premetto che io avevo altri degli allenatori, però tra italiano e Allegri preferisco Allegri, perché è stato già a Napoli, perché comunque ha vinto, e comunque come allenatore dopo Conte vedrei più Allegri che italiano. Va bene?
0: Va benissimo.
7: Un abbraccio, Walter. Comunque chiunque venga a Napoli, forza Napoli sempre, città, maglia e presidente.
0: Bravo, mi stai piacendo molto. Io credo che il buon senso, la maturità sia nelle parole di Roberto. Cioè, chiunque viene a Napoli, al di là della preferenza di ognuno, a uno poteva volere De Zerbi, io magari, per dirvi, no, che so, il primo tentativo che fa Manna è Fabregas, mi sarebbe piaciuto Fabregas, lo dico. Poi Fabregas ha detto a Manna: guarda, io personalmente rimango a Como, e Manna e De Laurentiis si sono messi al lavoro. Allora ragazzi, attenzione, perché mi arriva l'ennesima conferma: Allegri a un passo. Noi siamo a un passo dalla pubblicità, volevo però fare gli elogi a Roberto, perché ognuno di noi può avere una preferenza, però poi la preferenza si chiama Napoli. De Laurentiis, sapete quanti di loro, i tifosi, in società, gli amici, e prendi a questo e prendi a quello, guarda quello gioca bene, quello però è in umor tori, e quello non ti rimporta, e quello, poi ragazzi, la scelta è di De Laurentiis, l'allenatore, l'uomo, il leader, carismatico, l'ingaggio, la costruzione di un organico, il feeling col suo direttore sportivo Giovanni Manna, no? Io immagino che a Kiss Kiss Napoli, se l'editore deve prendere un direttore generale, valuti anche che possa avere un'interazione e un feeling corretto con me. Manna e Allegri si conoscono benissimo. Poi Manna è un grande professionista, avrebbe lavorato benissimo anche con Italiano, con Grosso, non so con chi. In ogni caso, cari amici, non è ancora fatta, però è giusto che io vi dica, Allegri è vicinissimo, pubblicità.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ho acquisito nuove informazioni e ancora una volta le nuove informazioni mi portano a dire che tutto nelle mani di Aurelio De Laurentiis, perché dopo le trattative Allegri ha accettato la proposta del Napoli. Quindi, rispetto alla proposta fatta al signor Allegri Massimiliano, Allegri ha dato l'ok. Ora tocca a De Laurentiis, Chiavelli e Manna operativi se arrivasse l'ok. Devo fare un complimento a Giovanni Manna. Per una questione di riservatezza mi è stato chiesto, e io devo proteggere le fonti, di non fare il nome. Ma vi posso dire che non solo Allegri è in arrivo, ma che Giovanni Manna ha scelto anche l'allenatore della primavera. Per questione di rispetto e di protezione della fonte non vi dico ancora chi sarà a guidare la primavera del Napoli. È una scelta di Giovanni Manna e, se confermata domani dopodomani, per l'allenatore della prima squadra ci vorrà qualche giorno in più, io farò i complimenti a scena aperta, perché Manna ha scelto un grandissimo tecnico per la primavera del Napoli. Bravissimo Manna, bravissimo. Sarà un nome, tra l'altro, di grande livello. E devo dire che, pensando all'allenatore che ha scelto Manna per la primavera, nome di grandissimo livello, è uno che con Allegri ci va molto d'accordo. Mi devo fermare qui. Poi è il Napoli che dovrà fare gli annunci sul nuovo allenatore e sull'allenatore della primavera. Detto questo, vado da Enzo a telefono. Buon pomeriggio, Enzo.
1: Ciao Walter, complimenti.
0: Grazie.
1: Non sto qui a farti i soliti elogi, perché tanto dopo tantissimi anni di esperienza, cioè, sei un giornalista affidabile.
0: Troppo buono. Senti, posso far partire il countdown anche per te?
1: Sì.
0: 30 secondi, parla Enzo, vai.
1: Allora, pensavo che la prima idea del bel gioco l'abbiamo avuta in tantissimi, e si vede ancora. Ma Allegri, sono curioso di vederlo, uno perché, cioè, le qualità sono tante: è uno pragmatico, è molto carismatico, è un leadership, è molto anche impulsivo a volte. Questo a Napoli spesso ha fatto sempre bene, anche con Conte, con tanti allenatori. E poi secondo me c'è una rabbia dentro che deve buttare pure un po' di roba, perché l'hanno accusato tanto.
0: Ti devo fermare, quindi è scaduto il tempo. Il gong è arrivato, grazie di cuore. Non mi piace che nominate altri colleghi non presenti, grazie davvero. Allora, siamo in chiusura. Siccome ho fatto un'incetta ai complimenti oggi, mi dovrei crogiolare, e invece voglio leggere un WhatsApp di un ascoltatore. Stai creando la suspense, ma poi scusa, mi fai il giornalista. Eh no, mo faccio l'arrotino, con tutto il rispetto per l'arrotino, tra l'altro mi è sempre piaciuto. È arrivato l'arrotino. Sei italiano, appena rescisso col Bologna, ma tu dove vai? Stai fermo? Si sta fermo? Senti, italiano ha rescisso col Bologna perché non voleva continuare col Bologna. Se viene a Napoli non lo so. So che Allegri ha un passo, ha dato l'ok alla proposta del presidente. Tra l'altro Manna, Chiavelli, De Laurentiis hanno lavorato evidentemente non solo su italiano ma anche su Allegri. Allegri è assolutamente in pole position. Quando sembrava tutto portava italiano, e delle mie fonti mi dicevano: calma, ma come calma? Walter, calma, ieri sera Walter viene Allegri, stamattina Walter viene Allegri. Poi ho verificato, ragazzi, Allegri è un passo. Allegri è assolutamente in pole position. Quando sembrava tutto portava italiano, e delle mie fonti mi dicevano: calma, ma come calma? Walter, calma, ieri sera Walter viene Allegri, stamattina Walter viene Allegri. Poi ho verificato, ragazzi, Allegri è un passo dal diventare l'allenatore.

0: quello che vedo. Arriva, aspetto, giudico, vedo la preparazione, le amichevoli, il campionato e lì dirò. Detto questo, voglio ribadire che ci vorranno un po' di giorni, mentre domani potrebbe arrivare in mattinata, vi do anche la tempistica, intorno alle 13 l'annuncio del nuovo allenatore della primavera, e devo fare i complimenti a Giovanni Manna. Grandissima intuizione, grandissima idea, grandissimo allenatore, grandissimo napoletano. Vi ho dato un indizio, è stato bello vivere con voi la puntata. Grazie a chi ha voluto elogiarmi, grazie anche a chi ha voluto criticarmi, perché il confronto civile è bellissimo. Grazie a chi vorrebbe Italiano, grazie a chi vorrebbe Allegri, grazie a voi che ci seguite, perché quando il confronto è civile, chi mi elogia lo ringrazio, chi mi critica anche, perché spesso poi la critica non deve rimanere fine a se stessa. Io adesso lavoro fino alle 20:30, poi torno a casa, poi ceno e poi ovviamente nel cuore mi porto gli elogi, però nella mente c'ho le critiche, le analizzerò e se qualcuna di quelle tende a migliorarmi sia il benvenuto, ma il fatto che ci scegliete, grazie ragazzi. Vi lascio ad Enzo e Mario al nostro pomeriggio, subito dopo ragazzi c'è Paolo Del Genio, non lo perdete, alle 18, poi alle 19 c'è pure Calaiò, 2 ore con Emanuele. Vi ringrazio, vi voglio bene, a domani. È chiaro che noi siamo tutti qui con Catapano, con Pengue, se arrivano notizie vi aggiorniamo, ciao.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca: un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggiomarino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora cronaca, questa notte un 16enne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una ferita alla testa. Secondo i sanitari si tratta di una frattura cranica che l'ha costretto al ricovero in altra struttura e ora nell'ospedale del Mare, ma non in pericolo di vita. Nessuna indicazione su dove e cosa sia accaduto al giovanissimo, ma sul posto i carabinieri stanno indagando su dinamica e matrice dell'accaduto. Cambiamo argomento. Il monitoraggio ambientale a Bagnoli continua a restituire dati che suscitano polemiche. Nel report pubblicato dal commissario straordinario Bagnoli Coroglio per la settimana dal 18 al 25 maggio si parla di nessuno sforamento dei valori di riferimento nelle due centraline mobili ARPAC Città della Scienza e Pontile. Nello stesso testo viene però indicato un superamento del limite giornaliero del PM10 proprio nella giornata di lunedì 25 maggio. Secondo quanto riportato nel post, le due centraline il 25 maggio hanno registrato valori pari rispettivamente a 54,38 e 53,99 microgrammi per metro cubo, a fronte di un limite giornaliero fissato a 50 microgrammi per metro cubo. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri ed Italiano. Quest'ultimo ha annunciato l'addio al Bologna, ma nelle ultime ore è Max Allegri ad essere in pole position per diventare il nuovo tecnico degli azzurri. A breve potrebbe arrivare la decisione definitiva del presidente Aurelio De Laurentiis.

0: amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 28 maggio 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Che dire, amici? Sta finendo maggio.
0: Di la tua frase, dilla.
1: Ci siamo quasi
0: al tuo matrimonio. Signori, domenica Mario si sposa.
1: Chi può dirlo?
0: Non è tra gli invitati. Potrei fare un Michael Jackson al tuo matrimonio?
1: Potresti anche non farlo.
0: Diciamo che dopo un bel giro, anzi più giri di bicchieri di vino, potrei fare qualunque cosa al tuo matrimonio.
1: Sì.
0: Ma facciamo le persone serie. Salutiamo il nostro Simone Zaccaria in regia. Salutiamo Martin che si occupa della regia video, che è qui tra noi adesso.
1: E salutiamo tutti coloro che vorranno in questa estate portarci qualcosa per stroccare, come ha fatto Teresa ieri.
0: Tra l'altro complimenti, il rustico era ottimo, la caprese sensazionale, quindi grazie Terry, si parte,
1: Elisa.
0: Dai.

0: Elisa, amore è. E dillo tu. Tu che stai per sposarti, Mario, completa la frase. Amore è?
1: Me lo dirò lunedì. Lunedì.
0: Prima non lo sa, capito? Deve prima effettivamente celebrare il tutto. Allora, oggi giovedì, sarà un giovedì, si spera, molto ricco.
1: Sì.
0: Si auspica variegato.
1: Ma sicuramente partiremo con una cosa che a noi piace tanto, ovvero la polemica.
0: Oh! Allora il dito va su e urliamolo tutti insieme.
1: C'è polemica! È stata presentata a Roma la Ferrari Luce! Sicuramente la Ferrari non ha bisogno della nostra pubblicità.
0: No, figurati, vabbè, poi è notizia, ne stavo parlando tutti.
1: Il primo modello completamente elettrico della casa di Marianello.
0: No,
1: cosa?
0: Ho sentito. Mi sembra di aver sentito Marianello e non Maranello.
1: Hai sentito
0: un problema in cuffia allora.
1: Caratterizzato da 4 porte, 5 posti e un prezzo di 550.000 euro.
0: Devo vedere se ce li ho presi.
1: E ha scatenato chiaramente un'accesa bufera mediatica e finanziaria. A margine, insomma, dell'assemblea di Confindustria, l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha espresso un giudizio che definire durissimo e definire poco.
0: Cioè, perciò c'è polemica.
1: Dichiarando che se si esprimesse fino in fondo il suo pensiero farebbe del male all'azienda.
0: Vabbè, quindi dicendo così l'hai detto però.
1: E poi...
0: capito. Meglio che non lo dico, lo stai dicendo se dici così.
1: Che con questo modello si rischia la distruzione di un mito e ha espresso il forte rammarico, pensate, auspicando che venga tolto il simbolo del cavallino rampante da quella macchina.
0: Parole forti. Posso dire parole forti.
1: Ha detto anche poi i cinesi non ce la copieranno sicuramente.
0: Ha detto è una gag o l'ha detta?
1: L'ha detto.
0: Caspita,
1: le ruvide critiche dell'ex numero uno non sono isolate, poiché anche esponenti politici, insomma un po' di tutto, hanno definito il veicolo un insulto estetico e tecnologico. Insomma, non è andata poi così tanto bene. C'è gente che diceva purché se ne parli.
0: Sto dicendo proprio questo. Comunque io ad esempio Non sono appassionato di questo mondo qua.
1: Di motori elettrici.
0: Di motori, esatto. No, in generale, di motori. Però questa notizia mi è arrivata. Quindi sì. Se ne sta parlando, io l'ho saputo. So che esiste la Ferrari Luce, se no magari non l'avrei proprio saputo.
1: Però poi c'è qualcuno che accenderà sta luce o no?
0: Non lo so, dipende dall'interruttore.
1: Sì.
0: Però, caro Mario, prima di andare avanti, devo dirti che stanno arrivando comunque i soliti messaggi relativi al tuo matrimonio, perché comunque l'argomento della settimana è sempre quello. Oltre al mignolo. Gli usi del mignolo tra le varie cose che albergano in questa settimana nel nostro programma c'è il tuo matrimonio, ovviamente. Marco da San Giorgio ci dice: caro Enzo, per un matrimonio memorabile domenica sottoponi alla platea degli invitati il tuo scemenzo più bello.
1: Aia.
0: Pregusto la scena live reaction dal vivo, forchette, cose che mi arrivano appresso per la felicità di Mario.
1: Potrebbero andare via però anche gli invitati, magari alla fine lo facciamo prima del finale, quando voglio che se devono andare tutti.
0: Quella è la classica battuta d'uscita degli altri.
1: Esatto, sì, se ne fugge.
0: Okay, mi piace.
1: Amici, parliamo di un argomento che è sempre più odierno, visti anche i costi in lievitazione della benzina.
0: Del lievito madre.
1: Vogliamo sapere la vostra riguardo l'argomento auto elettriche.
0: Esatto, in questo preciso momento storico, in questo periodo, in questo contesto.
1: Che fa tanto discutere, vedi, la Ferrari non può fare macchine elettriche, subito si ingrifano tutti.
0: Allora in questo caso molti dicono sia proprio brutta esteticamente. Non è il solo fatto dell'elettrico. Secondo molti è brutta. Io ho visto qualche immagine. Però, te l'ho detto, non sono troppo appassionato, ho recepito in maniera passiva la notizia e va bene, siamo qui a parlarne.
1: Lo chiediamo a voi, amici, però, in questo momento storico, per voi è auto elettrica sì o auto elettrica no? Cioè, la comprereste? L'avete comprata? Per voi è una cosa inutile al momento? Ci sono poche colonnine per strada? Ci vuole troppo tempo per ricaricare? Insomma, argomento auto elettrica... È bello copioso,
0: a varie diramazioni si può parlare di tante cose. Diteci la vostra, proprio cosa ne pensate in questo preciso periodo storico. Auto elettrica sì secondo voi o auto elettrica no? Però motivate come sempre le vostre risposte, perché siamo curiosi poi di sentire le vostre argomentazioni.
1: 342 00 00 100. Per chi invece è in possessore dell'auto elettrica, 081 546 6873, ci racconta la sua proprio
0: maniera sua,
1: cicciosa.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Nick Fabulous qui su Kiss Kiss Napoli. Cosa?
2: Fermo, calmati.
1: Mi
2: perché
1: devo fermare. Già.
2: Qui c'è del genio, lo sai, gli amici.
1: Arriva alle 6 del genio.
2: No.
3: Questa era bella, però, Zaccari, questa era, ti do l'impronta digitale.
1: Grazie, però arriva più tardi.
2: No, cioè, nel senso, c'è della fantasia, okay. Ecco. Emilio dice: uniamo i trend della settimana.
1: Vai.
2: Il matrimonio di Mario e il fatto del mignolo. Quindi Mario e sua moglie devono scambiarsi le fedi sui mignoli. E chiudiamo il cerchio e non se ne parla più.
1: Certo.
2: Mi sembra giusto.
1: Certo.
2: Mi sembra più che giusto. Questa. Però stiamo parlando anche di cose serie.
1: Sì, perché...
2: molto serie, perché l'argomento è stuzzicante.
1: Serie, vogliamo anche capire. Perché noi siamo, lo diciamo già, non siamo esperti di motori.
2: No, molto poco.
1: Molto
2: sì.
1: Poco, benché meno dei motori elettrici, perché né io né te abbiamo un'auto elettrica.
2: No.
1: Magari vogliamo sapere anche da voi se ce l'avete o se vi siete fatti
2: un'idea,
1: cultura rispetto a questo. Che parere avete riguardo le auto elettriche, soprattutto in questo preciso momento storico?
2: Sì, sì, poi le cose possono cambiare, chiaramente.
1: Auto elettrica sì, adesso. Auto elettrica no. Potete e dovete motivare le vostre risposte, perché sì o perché no.
2: Dovete argomentare, a noi piacciono le motivazioni, le spiegazioni, e piacciono i vostri messaggi.
1: E li ascoltiamo, vogliamo saperne di più.
4: Ciao Mario.
1: Ciao.
4: Sono Peppe 66.
2: Peppe, a te proprio.
4: Oggi ti faccio questo messaggio solo per dirti tantissimi auguri.
1: Grazie, grazie.
4: A te e la tua sposa.
1: Grazie.
4: E ti raccomando.
1: Sì.
4: Trattala bene
1: sempre.
4: E poi a Enzo,
2: eccomi, ci sono qua.
4: Cerca di fare una buona busta.
2: Se capite,
4: perché
2: basta.
4: Altrimenti il combarillo senza busta non va da nessuna parte.
1: Poi vi faccio sapere lunedì, tutti collegati per sapere come andrà.
2: Lunedì spoiler sulla busta del testimone. A parte che io devo fare la live streaming come qualcuno ha detto.
5: Voglio la Ferrari elettrica, è come se ti mangiamo l'ignana parmigiano furna, è la stessa cosa.
1: Dici tu, manca quel guizzo del fritto.
2: È paragone culinario che a noi piace sempre.
6: Amici. L'auto elettrica, la truffa del secolo.
2: Attenzione, parole forti,
1: Basta, dai, no, spiega di più.
2: Se tu ti lanci in questa frase,
1: è troppo poco.
2: Dirci di più.
7: Dai, io ho una delle prime ibride, una Peugeot 500.
1: Le salutiamo.
7: Come dissero gli antichi greci, a Tavassano e gli avacetta sta macchina.
1: Quindi no.
7: La Ferrari è bruttissima, c'è la buona, ragazzi.
1: Esteticamente.
2: Molti hanno sottolineato l'aspetto estetico, sì.
8: Uè, testine. Allora, voi giù al sud, sicuramente per l'elettrico non potete puntare. Non avete colonnine, non avete... una beata ceppa, non potete fare. Noi già qui al nord, il lato più di Caserta, già c'è più colonnine,
1: è il nord proprio estremo.
2: Tac, capito?
1: Ci sono colonnine a Caserta,
9: buonasera, Davide.
2: Vabbè, ci sono comunque.
9: Ma si chiama Ferrari Luce perché a fine mese arriva a Bulletta.
2: In teoria potrebbe.
10: Mario,
1: hey.
10: Dici la verità,
1: cosa?
10: Questi 550.000 euro e teniva, però non da buccata la macchina perché ce ne mette andata a busta a Enzo domenica.
1: È il contrario.
2: È il contrario.
10: Perché ti dici con fronte a capo fine domenica, sai quando ce ne mette andata a busta.
1: È il contrario.
10: E tanto andata a busta a Enzo 550.000 euro, facci su regalo.
1: Grazie comunque.
2: Vabbè, allora è Enzo che fa la busta a Mario. Mario si sposa, però va bene, abbiamo comunque colto.
1: Beh, credo che la busta
2: più o meno comunque la cifra è quella.
11: Miki
1: Harry,
2: la nostra chef.
11: Secondo me, per quanto riguarda le macchine elettriche, non siamo mentalizzati, non siamo preparati a questa cosa, perché fanno ancora troppo pochi chilometri.
1: Dici.
11: Non ci sono tante colonnine dove possiamo ricaricare, a mio modesto parere.
1: Assolutamente, ognuno ha il suo.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: stante le 16:31 era da tanto che non dicevo l'orario.
1: Perché non scoccava.
0: È vero, io devo andare sul gong proprio.
1: Sì.
0: Se no non sono felice, però sono e siamo felici di ricevere sempre tanti messaggini. Stiamo parlando di auto elettriche.
1: Perché ne stiamo parlando?
0: Perché è uscita sta Ferrari Luce.
1: Che è la Ferrari noi elettrica. Non sappiamo una mazza
0: e dobbiamo farci consigliare, o meglio, farci
1: guidare.
0: Ci siete voi che vi teniamo a fare amici. Siamo nell'amichizia, gli amici a questo servono. Stare in compagnia.
1: Sì, ma ascoltami, vocale.
0: Cosa ne pensate? Auto elettrica sì oppure no, secondo voi?
2: Amici, sono il biondino.
1: Il biondino.
2: Io dico sì alle auto elettriche, ma non come unico mezzo di trasporto.
0: Ok.
2: Cioè, non deve essere...
1: Non deve eliminare le altre.
2: Ma certo. Alternativo.
1: Ok.
3: Buonasera, amici. Salvatore da Fuori Gruppo. Ragazzi, macchina elettrica no. Perché non abbiamo le colonnine, non sappiamo il tempo di ricarica, non siamo proprio pronti e in più costano un botto.
0: Un po' un'incognita.
3: Quindi, no alla macchina elettrica. Non
1: per
3: è il
1: ora,
3: futuro.
1: Per ora, per ora. Ah, non è il futuro manco, bene.
0: Ah, dice anche a lungo termine.
1: Quindi, per lui è no categorico.
0: No, tassativo.
4: Sì, tenete manche se dovevo accattare. Musicione la Ferrari, ho voluto parlare la Ferrari, e già a me.
1: Ma chi?
0: Ma allora.
4: Uè, amici.
0: Parliamo dell'auto elettrica in generale. La Ferrari è il pretesto.
4: Io la butto giù. Per me il top delle scoperte sull'auto,
1: sì.
4: La fece la Ford.
1: Salutiamo.
4: Sì, la macchina costruita in canapa con combustibile derivato dalla canapa stessa. Quindi tu coltivavi letteralmente la macchina, ok?
1: Sì.
4: E questa è stata letteralmente distrutta dalle aziende petrolifere, ovviamente. Ed ora è nel museo della Ford. Ah, tu facevi un incidente con uno, hai un tappiccicato. Ci va a buttare a posto, ah, prendiamo la parte del cruscotto che si è rotto e fumiamoci un.
0: Ma cos'è?
1: Immaginavo
0: storia?
1: Finisse lì.
0: Ma cos'è sta storia?
5: Ragazzi, buongiorno. Secondo me le macchine elettriche è come fare l'amore con una bambola gonfiabile. Sì, c'è qualcuno che ci muore. Ma l'importante è il risultato, sì, però.
1: Però
0: è diverso.
5: Se preferite quella a quella, vuol dire che è stato un guaiato.
1: Vabbè, no, sono gusti, non è che.
0: Secondo me sì, si tratta di preferenze.
6: Con queste macchine elettriche ci sono poche colonnine e tante madonnine che scendono dal cielo.
0: Dici?
1: Perché finisce
3: buonasera,
1: subito.
3: Ragazzi,
1: carburante.
3: Neanche io sono un grande competente di auto, tantomeno di quelle elettriche.
1: Sì.
3: Ma ho l'impressione, avendo visto modello, nome che hanno dato. È tutto che è la più grande operazione di marketing del secolo.
1: Perché
0: quella
1: se ne parla
0: la Ferrari.
3: Vendere un ferro da stiro a 550.000 euro. Madre di Dios.
1: Dice che non è conveniente.
0: Però dice che è una grande manovra di marketing. Infatti ne stiamo parlando e ne stanno parlando tutti.

0: Io dico perché? Perché? Che poi si trova sempre quando c'è sta canzone che devi disannunciare tu.
1: È un featuring che abbiamo solo noi.
0: Meno male.
1: Possiamo passarlo solo noi.
0: Meno male.
1: E ne andiamo fieri.
0: Meno male ci sono cose che abbiamo solo noi, ma per la gioia di tutti, credo. Sì. Presumo. Amiche, continuate con i vostri messaggini perché sono tanti e perché il discorso si fa sempre più interessante. Ribadiamo, noi siamo partiti dalla notizia della Ferrari Luce.
1: Ma perché?
0: Ferrari elettrica.
1: Ha fatto parlare. Chiaramente.
0: Ma non è che stiamo parlando
1: di quella macchina
0: lì elettrica, perché quindi vuol dire che la gente se la può permettere o meno. Non ce ne frega niente. No, vogliamo sapere invece in generale cosa ne pensate dell'auto elettrica in questo periodo storico.
1: Io voglio sapere dai nostri ascoltatori se c'è qualcuno che effettivamente ce l'ha.
0: Nessuno ci ha
1: senza
0: detto.
1: Senza fare marchi, non ce n'è bisogno. No. Basta sapere che è elettrica. Sì. E se ce l'ha, ci dice come si sta trovando. In che zona risiede, se ci sono le colonnine adatte, quanto tempo ci mette per ricaricare? Un pieno, ecco. Quanto ci mette?
0: Una ricarica.
1: È piena.
0: Però sì, nessuno per ora ha detto che ce l'ha. Però se c'è qualcuno in ascolto che ha appunto l'auto elettrica, raccontateci un po' come vi state trovando al 342 00 00 100. Per gli altri invece diteci in generale in questo periodo storico che se siete favorevoli o contrari all'auto elettrica. Siamo molto curiosi e argomentate le vostre risposte.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: aspettavamo, quindi le storie di vita vissuta con l'auto elettrica.
1: Riguardo appunto questo argomento, stiamo parlando di auto elettrica sì, auto elettrica no, in base anche chiaramente al vostro pensiero, alla vostra esperienza.
0: Marco Dal Vomero, proprietario appunto di un'auto elettrica da 6 anni, un pioniere a Napoli, dice uno.
1: Sei anni fa sono tanti.
0: Cioè, era periodo Covid praticamente.
1: Sì.
0: Quel periodo là. Mi trovo molto bene, naturalmente accettandone i compromessi, autonomia e tempi di ricarica. Poi dipende anche che vita fai, che tipo di movimenti hai,
1: certo,
0: e tutto il resto
1: appresso.
0: L'auto elettrica non è ancora per tutti, almeno in Italia, ma se è compatibile, eccolo, vedi, col proprio stile di vita e col proprio lavoro, allora non c'è paragone con le altre.
1: Compatibile, dubbi.
0: Cioè, questa
1: citazione
0: di Natale in India, quando Desica scrive
1: compatibile
0: con 2B. Signori, queste sono per grandi cultori. Tra l'altro, ieri sera io ho rivisto Paparazzi.
1: Ma anche chi se ne frega, salutiamo.
0: Allora, Alfonso da Varese, poi ascoltiamo. Ciao amici, ho un'auto elettrica e mi trovo benissimo. Carico a casa.
1: Sì.
0: E in un anno ho percorso 27.000 chilometri.
1: Sarebbe curioso anche sapere in
0: ci
1: quanto
0: scrive però
1: tempo.
0: Da Varese. Quindi magari anche forse lì è più comodo averla, non lo so.
1: Dateci più informazioni. Voglio sapere anche, magari sarebbe carino, quanto tempo ci vuole per ricaricarla, quanti chilometri riesce a fare con un pieno. Queste sono cose che
0: mi fa sempre strano sentire il pieno.
1: È pieno di gas, il pieno di benzina, pieno di elettricità.
0: Ricarica.
1: Ma è un telefono.
0: Il pieno di elettricità. Facciamo il pieno dei vostri messaggi adesso. Ascoltiamo.
1: Un cretino. Stiamo parlando.
2: Ragazzi, salve, buon pomeriggio. Sono Gianni.
1: Gianni.
2: Il problema non è che non ce ne sono di colonnine. Di colonnine ce ne sono.
0: Ultimamente sì.
2: Però senza figli. Mancano i figli perché si tagliano i fili se li vanno a vendere.
1: Lo vedi?
0: Ma veramente?
2: Per caricare un'auto elettrica. O c'hai la comodità che lo fai a casa.
0: Qualcuno ce l'ha
2: altrimenti
0: detto.
2: Altrimenti diventa un ternarlotto.
1: Vedi?
2: Specialmente dalle nostre parti.
0: Non lo sapevo.
2: Così.
1: Dice, arrivi lì alla colonnina.
2: Buon lavoro
1: che
2: a voi.
1: Vuoi fare il pieno di energia elettrica? E magari
0: che cretino.
1: Hanno tagliato i fili perché.
0: Ma sono atti di vandalismo.
1: È chiaro.
0: No, dico, non va bene.
1: Non va bene.
2: Buonasera, ragazzi. La macchina elettrica sì, ma utilitaria. Ma una supercar non può essere elettrica.
1: Dice.
2: E neanche cambio automatico, sinceramente.
1: Vedi?
2: Tutto manuale, motore termico. Si deve sentire il rumore.
0: Tu sei
2: del motore.
0: Un fedele del rumore,
1: dicevano,
0: del rombo.
1: Molti dicevano del rombo del motore, che chiaramente non c'è.
3: Buonasera amici.
0: Voilà.
3: Sono Mario.
1: Ciao Mario, che bel nome.
3: Che bel nome, dici la verità. Comunque, il fatto della macchina elettrica, raga, non c'è uno più sfigato di me. Ho comprato la macchina inizio marzo.
1: Sì.
3: Cioè, Trump è venuto in mente tutte le bombe. E il gasolio è aumentato alle stelle.
1: Sì.
3: Indovinate io come l'ho presa? Ovviamente.
1: Non si può dire.
0: No, sappiamo dove l'hai presa.
1: Sì, pensavo di farsi in
4: allora, di nuovo.
1: Ciao.
4: Ho un'amica, una mia cara amica, ha comprato una Renault Megane.
1: E le salutiamo
4: elettrica,
1: tutti.
4: Nemmeno 2 anni.
0: Sì.
4: È impazzita. Tutta la parte elettrica.
1: Che è impazzita, macchina.
4: Buttare.
1: Ho l'amica.
4: E mo sono rimasti a piedi. Va bene, 2 anni. Renault.
1: Capita a tutte.
0: Sì, però non credo sia una cosa che succede a tutti. Vedi, qualcuno ci ha dato la testimonianza, 6 anni che ce l'ha, si trova bene.
1: Rimani a piedi anche con quella benzina.
0: Puoi rimanere a piedi.
5: Dalla Skoda.
0: Ciao.
5: La macchina elettrica uguale corazzata Potionchi.
6: Buonasera amichi. L'omonimo siamo di Gia, ragazzi. Buonasera,
0: ciao omonimo.
6: Come state?
0: Ciao, tutto bene.
6: Sentite, voglio io allora io so
1: pro.
6: Sì. Mettessi in colonnini più di più in città e sta questa ricarica fast, però fast. Non dico come fosse la bomba in benzina, ma quasi perché
1: sì.
6: Può rimanere in macchina 2-3 ore per caricare il 30%, 40-50% carica, non lo so esattamente.
1: Devi avere 3 ore di disponibilità.
6: Che sto pensando tutte quelle persone che hanno le auto. Diciamo che non ho un posto auto in casa,
1: a
6: non
1: casa,
6: ho un posto auto in dei park, che non possono
1: come fai
6: l'auto così, e la metti in mezzo alla via come metti per esempio.
1: Sì, però se c'è questo problema che è stato detto delle colonnine magari in mezzo alla strada, se tagliano i fili perché si rivendono i pezzi, ma cioè veramente non ce la meritiamo, niente, non ci meritiamo niente
0: di che stiamo parlando. Però voglio chiudere con Michele che appunto sulla questione tempistica dice: ragazzi, è meraviglioso guardare quelli che sono in auto a guardare film o giocare al cruciverba mentre la loro auto si ricarica e io passo lì 7-8 volte perché nel frattempo posso scorazzare. Vabbè, però insomma il discorso ovviamente non ha una risposta perché è soggettivo, però abbiamo raccolto un po' di pareri che sono come sempre pareri
1: contrastanti.
0: Esatto,
1: ma tra poco amici arriva quel momento lì.
0: Arriva quel momento lì, quindi vi vogliamo belli agguerriti, frizzanti.
1: C'è lo cemento, non è
0: no
1: vero.
0: No, frizzanti, pimpanti, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli perché c'è un'altra ora da vivere con i vostri amici
1: del
0: giovedì.
1: Cuore. È giovedì.

0: bellette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Ari, ciao amici, siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ma non siamo soli.
4: Chi è in TV se ne è accorto, abbiamo con noi una grandissima ospite,
3: Serena Brancale.
5: Grazie, buon pomeriggio.
3: Ciao Serena, ciao. Come stai?
5: Bene, bene, sto bene, sto a Napoli, come tu sta?
3: È benissimo, stai facendo un po' di giri, hai detto.
5: Oggi prima, un po' di giri, sì, e però tra poco incomincio il tour, sarà peggio, quindi meglio qua. Oggi.
3: Sì, tranquilli, sì, qua sì, sta
4: tra l'altro 14 luglio sarai, esatto, qui a Napoli.
5: Sarò qui all'Arena Flegrea per presentare nuovo live, nuovo album sacro con ospite. Vabbè, a parte voi, ho spoilerato.
3: Vabbè, lo potevi dire. Vabbè, oggi dai, si poteva dire, oggi si poteva dire.
5: E beh, quindi mi sto riposando perché sono giorni che dove posso un attimo respirare prima di partire con il tour. Incominciamo alla Mezzia, poi abbiamo 13 giugno l'Auditorium a Roma e tante altre date molto importanti come l'Anfiteatro di Taormina. E abbiamo già fatto Londra, Madrid e Barcellona, pausa, e ora si riprende, quindi mi vedete molto tranquilla, vita lenta,
3: chill.
5: Oggi sono proprio chill.
4: Cambia qualcosa cantare all'estero, cantare in Italia?
5: No, perché sono tutti italiani quelli che vengono.
3: Italiani più del nord o del sud?
5: Del sud, ma certo, il mio paese non è
3: ovvio, è ovvio.
5: Eh sì.
3: Serena, ti volevamo chiedere una cosa, perché abbiamo visto sui social un piccolo movimento, The Colors, Merck & Cremo.
5: Quando mai?
3: Puoi dirci qualcosa?
4: Io faccio delle storie.
5: Ma quando mai? Io non ho fatto
3: si
5: niente.
3: Dice?
5: Non ho fatto niente.
3: Non hai fatto nulla?
5: Niente. Quella è l'intelligenza artificiale, ragazzi.
3: Volevamo sapere qualcosa, niente. Non si fa sgamare, mannaggia.
4: L'ha citata prima non volendo. Anzi, l'ha cantata proprio, eh.
3: Sì.
4: Un accennino. Al mio paese?
3: Allora, facciamo un gioco.
4: Facciamo un gioco.
3: Noi abbiamo preparato un gioco per te, con
5: Vai.
3: Te. Ti elenchiamo una serie di situazioni o di categorie di persone e tu devi dirci se fanno parte di al mio paese, quindi del tuo mondo,
4: oppure a quel paese,
3: e li mandiamo
5: ma
3: là.
5: No, vabbè, tu
3: vedi e poi ci dici. Allora cominciamo con le persone ritardatarie.
5: Andate a quel paese.
3: Ne devo andare io perché io faccio sempre tardi.
5: No, io sono anticipataria cronica problematica, proprio sono ansiosa di mio, quindi in anticipo sempre.
3: Sì, è come lui. Vabbè, tu sei un po' più, tu sei puntuale.
4: Sì, sì. I social network
5: al mio paese. Giusto? Si dice così,
3: sì,
5: al mio paese.
3: Sì, sì. Li utilizzi
5: beh,
3: bene,
5: sì, certo,
3: spesso.
5: Sì. No, ottimo rapporto.
3: Ok. La pennichella pomeridiana.
5: A quel paese.
3: No, chi se ne
5: ma dai 60 in poi quella cosa.
3: Riposi molto?
5: Io dormo 8 ore e poi basta.

0: 8 ore minimo.
1: Però le notturne.
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Sì.
2: Le serie TV.
0: Al mio paese.
2: Tante?
0: Thriller, quelle proprio cattive.
1: Ah,
0: Jeffrey
1: bella,
0: Dahmer.
1: La preferita?
0: Come si chiama? Non mi ricordo, mi sta venendo la storia della ragazza in carne Stalker.
1: Ah,
0: adoro.
1: Non mi ricordo il nome, qualcuno si ricorda il nome?
0: Baby?
1: Ah, Baby Reindeer. Sì, è vero. Poi vediamo un po' cosa abbiamo nel nostro elenco bellissimo. Ah, questa sono curioso. La pizza con le patatine fritte.
0: A quel paese, ragazzi. Ah, tutti quanti.
1: Sono io.
0: Le patatine
1: la pizza con le patatine fritte.
0: No, vabbè, tanti ragazzi prendono questa pizza. Ma volete crescere?
3: Io tra poco faccio
0: la pizza accanto, le patatine accanto la pizza, non sopra.
1: Ok, va bene.
2: I vocali WhatsApp? Sì. Le mandi lunghi soprattutto.
0: E 0,58 massimo. Già quando vedo uno.
2: Sopra il minuto è da resto.
0: Sopra il minuto è lite, è qualcosa che non stai per fare per me.
1: Cioè, io sto scoprendo che praticamente non posso mai essere amico di Serena Brancale. Sono tutto il io mando gli audiolibri proprio, mando i vocali lunghissimi che non finiscono mai. E quindi a questo punto chiacchierare su Kiss Kiss Napoli con Enzo e Mario.
0: Al mio paese.
1: Serena, un messaggio alle persone che vogliono venirti a vedere quest'estate e anche alla tappa ovviamente di Napoli.
0: Ragazzi, portate le scarpe da ginnastica e i fazzoletti perché si piange e si balla.
1: Perfetto, allora noi portiamo tutto, siamo a posto, abbiamo il, come si dice, lo starter pack per il concerto di Serena.
0: E portate Brancale. Le nacche perché al mio paese dobbiamo stare tutti così pronti per
2: guardare. E allora ci alleniamo, l'ascoltiamo e la ringraziamo,
0: vi
2: Serena
0: aspetto,
2: Brancale.
0: Grazie, aspetto, grazie. Ragazzi, grazie.

0: perché tu mi fai ballare e cantare, è normale che sudo, scusami. Però devo dire una cosa, perché di solito lo rimprovero sempre. Simone Zagaria mi ha messo del simpatico refrigerio.
1: Sì.
0: E quindi, ovvio, io mi sbatto. Mi sbatto, sudo, però devo dire che non è colpa di Zagaria che mi ha mantenuto un bel clima.
1: Allora, voglio rassicurare comunque tutti i nostri amici radioascoltatori.
0: È vero, perché c'è chi si sta preoccupando.
1: Si sta preoccupando, è stata una piacevole sorpresa quella di Serena Brancale qui nei nostri studi.
0: Che bello.
1: Ma lei l'ha fatto a modo suo.
0: Signori, facciamo una cosa. Zagaria, applauso per la Brancale, grandissima artista. Però vogliamo l'applauso anche per una cosa che tra poco dobbiamo fare.
1: Tra poco ci sarà, come avete potuto capire, abbiamo fatto un piccolo giochettino con la Serena.
0: Sì.
1: La Serena, come dicono.
0: Però, ma vogliamo dire di quanto è figo il giochino che facciamo con gli ospiti ogni volta?
1: È carino, così.
0: Ma il gioco più importante.
1: Intellettuale.
0: Il gioco più importante del programma, che ormai è un evergreen, è il giochettino.
1: È il giochettino. Ci sarà, chiaramente, non avevamo tempo di farlo.
0: Ma vedi, perché qualcuno dice, scusate ragazzi, sono le 17.08 perché l'hanno mandato prima, ma il giochedì...
1: Arriva. C'è stata questo exploit, tempo di un po' di musica e c'è il giochedì. Vi diciamo la verità, siamo per Radio Verità, non abbiamo avuto tempo.
0: No, perché sapevamo che poteva arrivare questa grandissima ospite e allora abbiamo detto, vabbè, il giochedì lo facciamo dopo.
1: Sì, ma non è che ci siamo anticipati prima, dici, ma perché non lo prepariamo prima?
0: No, ma questo lo fanno quelli bravi.

0: Amici, arriva, anche se un po' in ritardo, sì, ma arriva, sì. Amici, bando alle ciance che già è in ritardo, scusa, non perdiamo altro tempo.
1: Zagaria spara la sigla del giochedì
0: 4.
2: È giochedì, pam pam pam, è giochedì, pam pam pam, è giochedì.
1: Svegliamo gli amici devono sapere. Quando Mario dice un numero, sì, è perché il fonico non trova il numero della sigla o dell'effetto sonoro.
0: C'è il tastierino con i numeri.
1: E Mario ha fatto un 4 perché era sul 4, sì, la sigla. Questa invece è sul 12, 13. Che è? Non vedo una minchia, non vedo. Vedi, amici, il giochedì di oggi che sarà... Ora si sta... Zagaria si sta divertendo.
0: Sì, adesso ho scoperto il tastierino.
1: E cosa facciamo oggi?
0: Amici, torna il nostro Senti chi vi parla. Potrete scoprire la voce del bip misterioso, quindi linea diretta apertissima 081-546-6873 per giocare con noi al giochedì. Basta, ho detto tutto.
1: Hai fatto ok, quindi via le telefonate, c'è la voce da indovinare, diteci di chi si tratta, ovviamente per il primo due ascolti, per gli altri un ascolto e un indizio.
0: Vediamo un po', ce l'abbiamo. Pronto? Pronto, pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto, chi è?
3: L'omonimo.
1: Omonimo, come stai?
3: Bene, ma sono il primo.
1: Sì, sì, sì, perché siamo fuori orario, quindi adesso abbiamo destabilizzato un po'.
0: Ti facciamo ascoltare la voce del bip misterioso, però magari la conosci, quindi sei il primo e sei anche il più fortunato. Eccola!
4: Borica, il linguaggio retorico altisonante, chi vuole spiegarti i valori della vita, insomma, cioè ridere di questo anche credo che sia un ingrediente della comicità romana, insomma.
1: Allora, omonimo.
0: Già c'è un indizio dentro, eh?
1: Omonimo, ti posso dire una cosa: che io ho provato a rispondere al quesito perché Zagaria e Mario avevano preparato il personaggio. Io ho detto, faccio io da concorrente. Io non l'avevo indovinato.
0: Tu sì?
3: Io nemmeno, ragazzi.
0: Bene, vuoi provare?
3: No, non ci provo nemmeno, ragazzi.
1: Però fatti aiutare dalla frase che dice una
0: comicità
1: cosa.
0: Comicità romana.
3: Ho capito che è romano, però non ho capito chi.
0: Comicità.
3: Era.
1: Spara,
0: romana.
1: Spara.
0: Ti viene in mente qualcuno?
3: No,
0: niente.
1: No. Vabbè, omonimo, è stato comunque bello sentirti.
0: Grazie, Crescenzo.
1: Ciao, omonimo.
0: Continuate perché arriveranno chiaramente gli indizi.
1: Certo, certo. Oh, però un indizio già nella frase, comicità romana. Pronto?
5: Poi, ragazzacci, buonasera.
1: Chi è?
0: Ludovì.
5: Bravo.
1: Ludo, ma tu lo sai, io non riconosco le voci, non vedo bene. Sono una casa caduta.
0: Ti facciamo riascoltare il VIP misterioso e per te un primo indizio.
4: La retorica, il linguaggio retorico altisonante, chi vuole spiegarti i valori della vita, insomma, cioè ridere di questo anche credo che sia un ingrediente della comicità romana, insomma.
0: Vabbè, l'ha detto lui, comicità romana, per te non è questo l'indizio,
1: no,
0: ma ha fatto parte anche della serie TV Boris.
5: Sì.
1: Vai Ludo.
5: Quindi avevo dubbi.
0: Non
5: tengo ancora giù.
1: Dai, sparane uno.
5: Pontesano.
0: No,
1: non è lui, non è lui.
0: Non
1: ciao Ludo, un abbraccio.
0: Ciao Ludo. Beh, Romano, Boris.
1: Qualcuno in chat ha indovinato? C'è già qualcun altro? Oh, pronto. Ok, pronto.
0: Pronto, pronto.
1: Pronto. Chi c'è?
0: Pronto.
6: Pasquale.
1: Pasquale.
0: Ti facciamo riascoltare la voce e poi un altro indizio per te.
4: Della retorica, il linguaggio retorico altisonante, chi vuole spiegarti i valori della vita, insomma, cioè ridere di questo anche credo che sia un ingrediente della comicità romana. Insomma.
0: Comicità romana l'ha detto a lui, quindi sì, fa parte di quello, ha partecipato alla serie TV Boris, ha fatto terzo posto, terzo classificato in un'edizione di LOL, chi ride fuori.
1: Terzo, quindi prima della finale praticamente.
0: Sì.
5: Francesco Pannofino.
0: No,
1: un abbraccio, ciao Pasqua.
0: Ciao, amici.
1: Ormai è rimasto lui, cioè con gli indizi, lui è rimasto con gli indizi dati, Poi, allora, fra poco ne dobbiamo dare un altro. Nel frattempo continuate a chiamarci, io posso dare un indizio che Indizio mio è solo
0: imitazione, dai, imitazione, imitazione famosa.
1: Mio indizio è proprio. No, però non devi specificare. Io faccio solo. Chi c'è? Chi sei? Pronto?
6: Pronto, sono Enzo.
1: Bene. Enzo, ciao.
6: Ciao ragazzi, allora a me non mi serviva nessuno, non mi serviva neanche un cazzo d'indizio. Corrado Guzzanti.
1: Sì, grande Zuccio! Devi cantare Gloria però, vai!
6: Gloria, Gloria, ma è chi tu nell'aria? Gloria.
0: L'hai riconosciuto dalla voce, Enzo?
6: Certo, io sono l'amante di Corrado.
0: Grandissimo.
6: Ricordi quando faceva l'ottavo nano?
1: Bellissimo.
6: Funare e tutto.
1: Enzo, senti un attimo una curiosità. Come ti sei ritrovato da vedere Corrado Guzzanti a seguire poi Enzo e Mario? Come mai questo declino?
6: Allora, ti posso dire che sono gemelli. Quindi, ti ho detto tutto.
1: Hai una doppia personalità.
6: Spazio un po' di tutto,
1: dalla tantezza alla pochezza.
6: Non sono neanche tanto giovane, quindi
0: grazie Enzo.
1: Enzo, un abbraccio, grazie, simpaticissimo.
0: Amici, rimanete con noi perché manca una cosa a questa puntata.
1: Si deve parlare di Magnà.
0: Di Magnà, eh, già.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro. Ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: determinate cose.
1: Non solo, perché c'è anche Mary che vuole scoprire invece
0: cosa?
1: E come stiamo. Perché dice: mamma mia, mancano solo 3 giorni al matrimonio. Siete pronti? Sono in ansia io per voi. Godetevi ogni istante della bellissima giornata. Chissà quanto siete emozionati. Mario, più che altro, tu come stai?
0: Allora, cominciamo col dire che è il marimonio.
1: Il marimonio.
0: Il marimonio. No, sono stanco.
1: Sei stanco, sei provato.
0: Sono provato. E poi lì, vabbè, quel giorno lì vi dirò le emozioni.
1: Allora, dovete sapere una cosa, amici. Questa è una cosa che alimenta dibattito. Non me ne frega niente. Alimenta il dibattito, o meglio, è una delle nostre più grandi differenze. Che io ho l'ansia dalla mattina alla sera. Quest'uomo è sempre tranquillo. Ma pure prima, ad esempio, con l'ospite, io subito mi dimenavo, faccio sudo, faccio, dico. Lui è sempre composto, deve fare le serate, io giro come una trottola, lui bello, non so, alla Pippo Baudo, bello piazzato, fermo. E poi va bene anche, cioè, che uno fa così.
0: Meno
1: uno...
0: male.
1: Però io gli invidio molto questa sua calma.
0: Amici, chi se ne frega?
1: No,
0: di tutto
1: gli amici vogliono sapere di noi.
0: Il 28 maggio, quindi oggi.
1: Oggi?
0: Voi non lo sapete, l'abbiamo scoperto anche noi, perché il 28 maggio si celebra l'International Hamburger Day.
1: E chi siamo noi per non mangiare un hamburger adesso in diretta? Non ce l'abbiamo.
0: Portatecelo. La giornata mondiale dedicata al panino più famoso del pianeta, un rito nato negli Stati Uniti, quindi salutiamo.
2: Hi guys.
1: Perché sto mangiando il panino.
0: Ma ormai è diventato globale, capace di attraversare generazioni e culture con una naturalezza che pochi altri piatti possono vantare. Sembra un piatto rapido, bello, però può essere anche...
1: Io amo. Tu lo sai che io amo.
0: Perché, insomma, l'hamburger ha fatto anche qualcosa di rarissimo. È riuscito a essere contemporaneamente popolare e glamour, democratico e anche un po' gourmet.
1: Sì, dipende poi anche appunto che come lo vuoi gustare.
0: Sì.
1: Però io adoro proprio perché si fa in tanti modi, mi piace in tutti i modi.
0: Dove nasce l'hamburger?
1: Uno direbbe hamburger, USA, proprio la patria, America.
0: Hamburgo, chiaramente.
1: Da lì deriva hamburger perché Hamburgo. Città. Mamma mia, un po' di fantasia.
0: Città,
1: io penso, no, ti giuro,
0: la Germania.
1: Io pensavo perché tu facevi hamburger.
0: Vabbè,
1: non è una battuta, sono serio.
0: È un cretino anche nella serie.
1: Tu quando mangi il panino è proprio la pietanza che ti fa dire hamburger.
0: Che bello grande.
1: Quindi
0: no?
1: Hamburger era quasi onomatopeico.
0: No, viene da hamburg stick, quindi la carne di Hamburgo.
1: Che tristezza, mi hai rovinato. Cioè, mia vita è stata un'infanzia, è stata una menzogna finora.
0: E lo è tuttora.
1: E sono
0: molto, molto diffuso nell'Ottocento tra i marinai e i lavoratori del porto. Infatti, furono anche i immigrati tedeschi a portarla poi negli Stati Uniti, dove cambiò, a quello che conosciamo oggi.
1: Vabbè, era più bella. Devi dire che in realtà era perché facevano hamburger.
0: Vabbè, amici,
1: ma che tristezza.
0: Per quel poco tempo che ci rimane, dobbiamo celebrare l'hamburger. Quindi,
1: ma il nome è banale, quindi possiamo non celebrare nulla.
0: Sono le 17:34. Avete mezz'ora per portarci un hamburger qui in radio.
1: Esatto, chi lo fa è un eroe. Sarà contrassegnato a eroe per tutta la vita.
0: Ma nel frattempo, amici, per celebrarlo nel migliore dei modi e per chiaramente farci venire fame da soli,
1: sì,
0: dovete comporre il vostro hamburger ideale.
1: Ok,
0: dovete dirci da cosa è composto. Comincia la nostra cavia. Grazie.
1: Io come cavia ti dico che, siccome sono un amante del genere, mi piace in tutti i modi.
0: Ma
1: ti posso dire che non deve mai mancare il bacon croccante.
0: Quindi hamburger, bacon croccante,
1: patatine a fianco, salse
0: non dentro, a fianco.
1: Sì, a fianco preferisco. E cheddar. Il cheddar. E poi possiamo giocare con un altro ingrediente, che può essere zucchine alla scapece, pomodorini secchi. No, ma io metto cose dentro.
0: L'uovo, a te piace l'uovo.
1: C'è stata una fase in cui lo amavo anche con l'uovo. Adesso preferisco variare, capito?
0: Siamo qui per celebrare l'International Hamburger Day. Quindi il vostro hamburger ideale, da cosa è composto? Componetelo qui in diretta con noi, 342 00 00 100.

0: questa direzione, noi andiamo in una direzione soltanto, quella del magnà, perché dopo un po' si deve parlare di magnà.
1: Sì, però è sempre autolesionistico.
0: Esatto.
1: Questo argomento, perché io adesso sto avendo proprio voglia di panino, che è tra l'altro una delle cose che, ripeto, amo particolarmente.
0: Ma non ti preoccupare, perché avete 20 minuti circa per portarci un bel paninazzo.
1: Esatto.
0: Ignorante.
1: Ma stasera mangiamo assieme io e te?
0: Probabile, può essere.
1: Io
0: che
1: ho fame,
0: giù.
1: Comunica già a chi sai che io ho fame, già adesso.
0: Sì.
1: Pensa verso
0: le
1: 8.
0: Puoi leggere qualche panino che ti hanno scritto?
1: Sì, ci sono molti vocali, però uno riesco a leggertelo. Daniela ci dice: panino con hamburger, bacon, scamorza affumicata, melanzane sott'olio e salsa barbecue. Salsa barbecue buona. Questo è un bel ensemble, mi piace.
0: Bella scelta, Daniela, bella scelta, perché sono contento. Questo panino lo prende lei.
1: Poi c'è Salvatore che ci sottolinea l'origine hamburgo dell'hamburger e rovina sempre ulteriormente i miei sogni.
0: Ma che caspita, veramente? Ci credevi che era. Oh!
1: No, allora, ma vuoi mettere? Facciamo finta. Tanto dopo ascoltiamo i vocali. Facciamo finta che diamo l'informazione agli amici. Tu dici: hamburger, sapevatelo, amici, che hamburger nasce da Amburgo, perché era la carne di Amburgo, città della Germania. Bello, sì, mamma mia.
0: Scusa.
1: Invece immaginati questo: amici, ma lo sapete che la parola hamburger deriva dal suono onomatopeico che tu fai hamburger,
0: ecco,
1: che ti riempie la bocca.
0: Siete dei cretini come lui.
1: No, è un altro livello proprio di comunicazione.
0: Amici, componete il vostro hamburger, il vostro paninazzo ideale. Da cosa è composto? Diteci un po' tutti gli ingredienti. 342 00 00 100. Tra poco facciamo un bel rafficone culinario o culinario, che gli si voglia,
1: sì.
0: E ci viene fame.
1: Vabbè, già ce l'abbiamo, quindi aspettiamo i vostri messaggi.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: duro. Ciao Paolo.
1: Giovanotti, scusami. Con Alfa però.
2: Chi cazzo è?
1: No, ma hai fatto il featuring. Come chi è?
2: Un ragazzo pazienza.
1: Con però vedi, Giovanotti, Alfa, Buonvento. S non ce ne sono.
2: S le metto io.
1: Dicevo, no, ci scrive Arturo. Ciao Paolo, siccome leggo e sento il... Ma chi se ne frega? Ma stiamo parlando dei panini.
3: Amici, non è che se inviate i messaggi un quarto d'ora, 20 minuti prima li legge, non è che...
1: vabbè.
3: Dalle 18 in poi scatta quell'ora lì.
1: Come, non lo so, se domani a Radio Golla Walter arriva. Senti Walter, l'hamburger preferito mio è col bacon e l'insalata. Ma io non lo so.
3: Forse gliene frega, eh?
1: Può darsi, può darsi. Vai, facciamoci sta scorpacciata in tutti i sensi di vocali,
4: amici,
1: perché poi ci salutiamo.
4: Sarei troppo lontani, come faccio a portarvi l'hamburger?
1: Ma no, sempre da te, non possiamo scroccare sempre da te.
4: Il mio preferito?
1: Sì.
4: Mio abbinamento, hamburger, piselli, provola affumicata.
1: Sì.
4: E patatine.
1: Ok.
4: Ciao!
3: Un buon panino, dai. Vediamo ancora.
1: Poi cosa abbiamo?
3: Ai piselli, certo.
1: Aspetta, scusa un attimo, infatti. Perché Zaccaria mi fa venire un dubbio.
4: Amici,
1: ok.
3: Lo ripetiamo.
4: Sarei troppo lontani, come faccio a portarvi l'hamburger?
1: Okay.
4: Non ce la faccio. Comunque, il mio hamburger preferito.
3: Ehi, aspetta.
4: Mio abbinamento. Hamburger, piselli.
1: Ma in che senso?
4: Affumicata e patatine.
3: Il piselli nel panino.
1: Il mio cervello ha switchato, ha sentito hamburger, piselli, ha voluto rimuoverlo e poi è andato a parola affumicata, perché sta bene hamburger, prova la fumicata e vabbè patatine.
3: Perché di piselli andiamo bene noi.
1: Piselli, ma in
3: che siamo dove i piselli?
1: Ma che cavolo dici?
3: Ma perché alludi sempre a...
1: Ma tu ci dai dei piselli a tutte e
3: perché
1: due.
3: Perché siamo verde pisello.
1: Ma non...
3: Vai,
1: vabbè, ascoltiamo che è meglio.
3: Cos'è? Dov'è? Sì, quando registri un vocale dovresti anche parlare.
5: Buonasera amici, okay. Da fuori grutta.
1: Abbiamo qualche
5: superstite. Il mio panino è hamburger, bacon croccante, cheddar, patatine, ketchup e maionese. E vai.
3: È un classico.
1: Mi sembra fatto bene.
3: Un classico.
1: Sembra fatto abbastanza bene.
6: Il panino è l'originale.
3: Cioè?
6: Porchette, provole e patate.
3: Mazza originale proprio.
6: Quello con le hamburger che la viso sofisticato.
3: Però scusa un attimo. Apro una parentesi. È l'hamburger day. Che ci metti la porchetta?
1: Stiamo parlando
7: amici
1: di quello.
7: Buon pomeriggio.
3: Ciao.
7: Il mio paninazzo lo faccio sempre doppio hamburger, patate al forno e provola.
1: Mi sembra interessante anche le patate al forno, bella scelta.
3: E i piselli non ce li
8: metto. Allora, l'hamburger deve essere di chianino, quindi bello alto.
3: Sì,
8: o ci mettete una bella fetta di parmigiana e melanzana, o mettete melanzana a funghetto. Perché quel pizzichio della melanzana
3: è vero,
8: salta l'hamburger.
3: È vero,
8: però. Sì. Remini, cedriolini, tutto si struzzato.
3: No, vabbè.
8: Buon appetito, voglio.
1: Abbiamo notato che tu, diciamo, ti mantieni leggero quando
3: vai.
9: La mia macelleria che fa un hamburger con la cipolla caramellata. È un spettacolo. E io lo abbino con un grande porcino, scamorza e patatine rigorosamente fuori dal panino.
3: Okay. Fuori dal panino, dentro i piselli. Diamoli sempre.
10: Amici,
1: Vaggiù.
10: Non voglio parlare di magna. O sennò che solo muove una
1: fame. Infatti sono soffrendo.
10: Perché solo una cosa, non va accattato mai una macchina che la cinghia a bagno d'olio. Che roba facendo un bagno e sangue.
3: Bene. Grazie per il consiglio.
1: Mi piace questa anarchia che ogni tanto vige,
10: amici,
1: in questo programma.
10: Gianluca da Napoli.
3: Ciao Giallo.
10: Il mio panino è hamburger, porchetta, bacon, cipolla caramellata,
1: ammazza,
10: patate fritte, pomodoro e scamorza.
3: E poi esplodi.
1: Mettiamo pure un arto dentro e stiamo a posto.
11: Buonasera, mo panino per eccellenza, salsiccia e friarillo.
3: Ah, diciamolo!
1: Aspetta.
11: Bella fetta di provola.
1: Ok,
3: sono d'accordo.
1: Sì, Mario mi è pure d'accordo. Però abbiamo detto Hamburger Day, si parla dell'hamburger.
3: Ho capito, però
1: ho capito che ti piace, non è che giustifichi allora il messaggio che è arrivato. Riusciamo a ascoltare un altro al volo?
3: Vai.
1: Volissimo.
12: Amici, buonasera. Il panino buono e gustoso è hamburger, provola, cipolla caramellata,
1: melanzana. Ok.
12: Meonese e barbecue.
1: Bene, voglio cogliere l'occasione per salutare Kevin, che è stato nominato spesso. Kevin Bacon.
3: Mamma mia, e salutiamo. Però l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui. I vostri due piselli del cuore vi danno mia. Appuntamento a domani.
1: Sì, sì, di nuovo il saluto a Kevin Bacon. Ci vediamo domani. Salutiamo Simone Zaccaria. Vi lasciamo alla nostra redazione. Domani, carichissimi, c'è anche il venerdì divertimento. E vi salutiamo a modo nostro.
3: È sempre show. A domani.
1: Ciao a tutti.
0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggio Marino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora cronaca: colpo di scena dopo un incidente stradale a Napoli. Un motociclista investe un pedone e, cadendo a terra, perde un sacchetto pieno di gioielli. Sul posto interviene la polizia locale che, grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, scopre che quei preziosi erano stati appena sottratti ad un'anziana vittima di una truffa. La donna aveva denunciato tutto al commissariato Arenella. Gli investigatori hanno così collegato il motociclista al raggiro. L'uomo è stato inoltre segnalato all'autorità giudiziaria perché guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un 16enne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una frattura cranica e una grave ferita alla testa. Trasferito all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. Ancora mistero però sulla dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Cambiamo argomento. L'Italia punta alle Olimpiadi estive del 2036. Il CONI ha avviato il lavoro per una grave ferita alla testa. Trasferito all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. Ancora mistero però sulla dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Cambiamo argomento. L'Italia punta alle Olimpiadi estive del 2036. Il CONI ha avviato il lavoro per una candidatura congiunta di Napoli e Roma.

0: Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli stringe per il sostituto di Antonio Conte. Corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri ed Italiano. Quest'ultimo ha annunciato l'addio al Bologna, ma nelle ultime ore è Max Allegri ad essere in pole position per diventare il nuovo tecnico degli azzurri. Attesa a stretto giro la decisione finale del presidente Aurelio De Laurentiis. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Napoli termina qui. A più tardi e linea al meteo.
1: Kiss Napoli meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 29 maggio sulla Campania, con contesto anticiclonico a garanzia di bel tempo e stabilità. Difatti splenderà il sole, il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi particolari. Le temperature massime difatti, più contenute rispetto alle giornate precedenti, saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi nelle diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sull'Appennino dai quadranti settentrionali. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, 442, Lucio Pengo nello studio centrale di Kiss Napoli e Paolo Del Genio in videocollegamento. I numeri per poter parlare con Paolo sono sempre gli stessi, 081 546 6873 se volete chiamare in diretta, e invece se volete mandare delle considerazioni, delle domande a Paolo, il numero è 342 00 00 100. Paolo, notizie dell'ultima ora danno, insomma, Max Allegri addirittura d'arrivo, in questo momento è a Pescara, in una bella manifestazione, devo dire, c'è anche Renzo Olivieri, c'è Gasperini, tutti gli allievi di Galeone, proprio nel ricordo del suo mentore. Paolo.
1: La notizia dell'ultimissima, ti do, quasi tutti i giornalisti, noi compresi, gli esperti di mercato, noi che seguiamo il Napoli professionalmente, sono tutti quanti in concorrenza tra di loro per cercare posti in case di cura per malati di mente. Siamo impazziti tutti.
0: Perché?
1: Siamo diventati tutti pazzi, non ce la facciamo più, siamo crollati, sconnettiamo, siamo alla sconnessione totale di gruppo, e non per colpa nostra, devo dire, quindi né mia né tua né degli altri colleghi, mai come questa volta. Sono con i colleghi, anche quelli esperti di mercato, che non sono proprio, non pensate a cose personali nei confronti ora dei nomi dei più popolari, proprio in generale il giornalista che si occupa di mercato a me non entusiasma come tipologia di professione, perché devi scendere a molti patti con i procuratori, l'ho detto tante volte, però questa volta totale solidarietà a loro e a noi, che preferiamo, come quelli come me che preferiscono parlare di tattica, fanno fatica. Quelli come loro che danno notizie di mercato stanno facendo fatica ad andare dietro a questa vicenda. Perché? Perché si prova a seguire la logica, ragazzi, per arrivare alle notizie. Non solo le fonti, che a volte ti portano fuori strada, ma la logica a volte ti fa però trovare la strada giusta. Allora la logica è: italiano liberati, italiano si pare, si incontrino. Dico pari, io credo che sarà successo, perché lo dicono contemporaneamente in tanti, o sono impazziti tutti, oppure qualcosa di vero c'è. Dicono in tanti che c'è questo incontro con Italiano, e quindi bisogna solo aspettare che Italiano si liberi dal Bologna. Del resto,
0: col procuratore d'Italiano, per la precisione.
1: Il rivale, del resto, invece era prendibile, diciamo così, già da qualche giorno, perché era stato esonerato lunedì pomeriggio dal Milan, quindi, ma addirittura da domenica sera si sapeva, però ufficialmente era arrivato il comunicato del Milan sull'esonero di Allegri e altri ed alcuni dirigenti del Milan, è arrivato lunedì pomeriggio, come tutti ricordano. Allora, dice, ma seguiamo un ragionamento che fila. Se Allegri era libero da lunedì e siamo arrivati a giovedì e non l'hanno preso, non sarà Allegri. Se Italiano è libero da stamattina, è andato a Bologna, si è liberato e arriva la notizia ufficiale sul sito del Bologna dell'interruzione del rapporto fra Italiano e il Bologna, sicuramente sarà Italiano. Tutto abbastanza semplice, direi, dopo che non ci avevamo capito nulla, perché è strano vedere un ballottaggio fra due allenatori così diversi.

0: diversi, e già questo era sinonimo di un po' di confusione, almeno tattica, voglio dire. Poi invece pensiamo, però alla fine siamo riusciti a trovare un senso logico a tutto questo. Sì, avranno avuto due piste così diverse, chissà perché, però alla fine l'idea principale era di prendere un allenatore con un determinato tipo di idee, che potesse sfruttare l'organico nel migliore dei modi, con le caratteristiche dei giocatori che abbiamo in organico, rivalutare anche, parole di De Laurentiis, stesso usando, rivalutare anche alcuni giocatori che con Conte, Contiani, dice lui, non erano con proprio Contiani, che con il nuovo allenatore potrebbe andare bene, insomma una serie di passaggi che porta all'identikit di Vincenzo Italiano. Poi che cosa succede, o almeno che cosa ci dicono quasi tutti, io sono portatissimo a credere, che non è piaciuto qualche cosa che è successo nell'incontro, nell'attesa, qualche cosa non è piaciuta a De Laurentiis. Allora io non so che cosa può essere successo di così grave per far cambiare idea a De Laurentiis, che aveva quindi deciso per Italiano, ha cambiato idea perché non gli è piaciuto qualche cosa di Italiano, del suo entourage, ha cambiato idea, deve essere successo qualche cosa di molto molto grave, perché altrimenti un'idea così precisa, con delle motivazioni così forti, con tanti feedback negativi per l'altro, anche a livello di opinione, a livello popolare, a livello di statistica, a livello di risultato, tante cose negative su Allegri, per cambiare idea e virare su Allegri e mollare Italiano deve essere successo qualcosa di molto grave. Un giorno verremo a sapere che cosa grave ha commesso Italiano, qualcuno, per far cambiare idea.
1: E sicuramente ci sarà la ricostruzione, penso anche nella conferenza stampa, quando ci sarà la presentazione. Al momento Allegri ancora deve firmare, stiamo parlando di un probabilissimo di una probabilissima firma, lo dicono anche, ad esempio leggo il titolo del Corriere dello Sport: Allegri a un passo da Napoli, manca solo la risoluzione con il Milan, Italiano sorpassato. Detto questo, Paolo, ti dico, se mi avesse chiamato De Laurentiis, cosa che non ha fatto, Lucio, tu preferiresti per il dopo Conte Max Allegri o Vincenzo Italiano? Io avrei detto: presidente, prendi Max Allegri. Un attimo solo, caro, aspetta Paolo, perché viene il nostro direttore Walter De Maggio, magari con qualche aggiornamento.
2: Sì, per un aggiornamento. Ciao Paolo, ciao naturalmente agli ascoltatori. Allora, facciamo un attimo il punto al momento, perché è corretto dire al momento, visto tutto quello che sta accadendo. Di fatto il Napoli, lo sapete, aveva incontrato comunque Italiano, no? L'entourage, e c'era l'accordo su tutto. Ovviamente bisognava rescindere. Italiano oggi ha rescisso, avrebbe rescisso in ogni caso. Detto questo, dopo che Italiano, perché stanno girando voci, la tempistica, la rescissione, poi è venuto fuori l'incontro, non si voleva, non è esattamente così. Il Napoli aveva sondato due piste, aveva l'accordo con Italiano, ne ha chiesto la rescissione, aveva l'accordo con Allegri, ha chiesto la rescissione. Bene, ora vi dico, 18:07, il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri. La scelta è fatta, ora ci vorranno i tempi tecnici A, per la risoluzione del contratto di Allegri con il Milan, B, per mettere nero su bianco l'accordo totale. Il Napoli ha scelto Allegri, la proposta è stata fatta, Allegri ha accettato, il Napoli ha scelto. Se Allegri si libera dal Milan, firma e arriverà il tweet di De Laurentiis. Però è corretto dire che non è che ci sono stati dei problemi, no, Italiano aveva un accordo, era d'accordo su tutto, gli è stata chiesta la rescissione, Italiano stamattina l'ha fatta, l'avrebbe fatta comunque in bonus col Bologna. Quando però è stata fatta di fatto la rescissione, Italiano libero, il Napoli ha scelto Allegri. E io dico e dirò, non appena sarà ufficiale, dirò: benvenuto Allegri. Scelta del Napoli va rispettata e va creato, credo, un clima molto sereno intorno a una scelta fatta dal signor Aurelio De Laurentiis.
1: E questi sono gli aggiornamenti da parte del nostro direttore, oppure non lo so, ascoltato il mio pensiero De Laurentiis ed è andato su Max Allegri, perché per il dopo Conte, Paolo, per una serie di motivi credo che Max Allegri sia l'allenatore giusto per proseguire questo discorso, secondo me, per continuare anche nei successi. Vai Paolo.
0: Allora, l'unica cosa sulla quale dobbiamo essere tutti quanti d'accordo, che che si continua, chiaramente io non ho dubbi mai su questo. Io ho sempre fatto, non so se vi ricordate, ho sempre detto: se il presidente del Napoli o l'allenatore del Napoli per un motivo particolare arriva in conferenza e dice del genio è il peggior giornalista che c'è al mondo, è un uomo di quattro soldi, cioè insomma dice le cose peggiori su di me, io continuo a tifare Napoli. Quindi figuriamoci un po' se ho problemi da questo punto di vista. Non c'è niente, nessuno, nessuna cosa detta, fatta, nessuna simpatia, nessuna antipatia che mi può portare lontano dal tifo per la maglia. Questo quindi non c'è bisogno di dire nemmeno benvenuto Max, perché è talmente scontato. Io dico forza addirittura Max, forza Vincenzo, forza Pasquale, forza Nicola, chiunque diventa l'allenatore del Napoli dico forza. Poi però noi facciamo un mestiere dove dobbiamo dire delle opinioni, tu hai detto la tua e le motivazioni che adduce a questa tua convinzione sicuramente sono legate al carisma, alla capacità, credo, no Lucio?
1: Alla gestione, anche al fatto che comunque
0: alla capacità di gestire, sì, a questa. Io invece
1: e poi già l'ha fatto, poi dopo una... Conte già l'ha fatto, quindi almeno da questo punto di vista.
0: No, però tu hai una gestione dello sport molto ampia, perché vieni dal basket e sai perfettamente che se il Napoli quest'anno doveva migliorare, io lo chiedevo sempre, lo auspicavo potesse farlo Conte, Napoli doveva fare un focus fatto bene stavolta, non come l'anno scorso che è stato fatto male perché sono arrivati Lang e Luc e non è migliorato l'attacco del Napoli. Il Napoli doveva fare un focus non solo con i nomi dei calciatori ma anche con il modo di giocare, che doveva mettere il Napoli nelle condizioni di alzare tutte le statistiche, sono da ottavo nono posto, tutte le statistiche offensive, XG, palloni recuperati, in alto, pressi, insomma una serie di statistiche importanti che si trasformano in gol e punti, il Napoli doveva recuperarle. E beh, c'è una persona che ha queste statistiche molto molto peggiori rispetto ad Antonio Conte, questa persona si chiama Max Allegri. Quindi ora noi ci dobbiamo aspettare assolutamente che ci sia un Allegri diverso da quello di Milano, perché con l'Allegri di Milano, ragazzi, non si va lontano. Non è vero che
1: Paolo, c'è anche da dire
0: più scarso rispetto al Napoli,
1: però
0: non è vero che
1: anche
0: il Milan è più scarso rispetto al Napoli, solo col portiere parte 10 punti avanti a noi il Milan. Quindi non è questa la speranza che dobbiamo coltivare, cioè il Napoli è forte, col Napoli non sbaglierà perché è più forte, ha sbagliato col Milan perché i giocatori sono scarsi per niente.
1: No Paolo, però
0: è
1: secondo me
0: squadra che non aveva le coppe.
1: Secondo me invece c'erano non dico, anzi sono d'accordo con te, però per esempio una delle statistiche che tu ieri avevi sottoposto di come il Milan di Allegri era totalmente insufficiente era nel recupero alto del pallone. Io credo che quello non sia un diciamo così una scelta anche di Allegri, ma i giocatori che aveva
0: il blocco basso lo mettevo io lui.
1: No dico il blocco basso sì, perché aveva magari Leao che poteva ripartire negli spazi larghi. Se, conoscendo Allegri,
0: ma oggi chi vince facendo il calcio con in una singola partita, una volta ogni tanto ci sta,
1: no, io
0: oggi
1: dico,
0: mi difendo, non sono in
1: no
0: grado.
1: Io dico
0: però,
1: Paolo,
0: dove l'ha perso il Milan nella qualificazione? L'ha perso negli scontri diretti dove questa tattica ha pagato? No, negli scontri diretti il Milan ha fatto cose straordinarie. Il Milan ha perso la qualificazione nelle restanti 30 partite con le medio piccole, soprattutto in casa, dove doveva produrre gioco e non era abituato a farlo con questo blocco medio basso, e ha perso con tutti, col Cagliari, col Parma, col Sassuolo, con il Poggi Bonsi, con il Latina e con la Fermana.
1: Poi Paolo, c'è da dire che per completare il discorso, poi dopo diamo spazio naturalmente a tutti gli amici che si stanno prenotando, che credo che per caratteristiche dei giocatori era un Milan che non poteva fare quel tipo di gioco che piace a tutti, piace a noi, piace a te e piace anche ai tifosi, e che con quei giocatori il Milan non poteva fare. Detto questo, qualche cosa grave sarà successo, perché ricordiamo a 10 giornate dal termine del campionato.
0: Per andare per chiudere l'argomento, tu pensi che visti i giocatori che abbiamo adesso a Napoli in organico, parlo di Neres, di Allison, di Politano, di Giovane, di Vergara e chi sì, più ne ha più ne metta, pensi che non farà il 3-5? Abbiamo solo Lund come prima.
1: Io penso che va col 4-3-3 o col 3-4-2-1 così come andava Conte, perché Max Allegri è un allenatore molto scaltro, intelligente, e l'ho visto praticamente giocare con tutti i moduli e quindi
0: vabbè, così. Quest'anno ha fatto una volta il 4-3-3, è stato Vertano verso con l'Udinese in malo modo,
1: No, ma io credo che nel Milan sia successo qualcosa, Paolo, perché a 10 giornate dal termine del campionato il Milan vince il derby ed era ancora in corsa per lo scudetto, poi perde 6 delle ultime 10. Credo che poi il fatto anche che sia stato esonerato,
0: questa è la nostra speranza,
1: no, nel senso che Paolo, tu che segui il calcio da tanto tempo, un fallimento sportivo paga l'allenatore, non il giorno dopo paga l'allenatore, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il capo scouting. Qualcosa di devastante sarà successo, perché non ho mai visto un'epurazione così importante.
0: Noi adesso a questo punto dobbiamo andare per gradi. Certamente noi, prima di parlare della prima partita, che sarà la cosa più importante, parlare delle partite, come sempre, perché lì avremo delle idee che incominceranno strada facendo a chiarirsi. Prima di parlare delle partite dovremo capire che cosa dirà Allegri. Io mi auguro che ci sia innanzitutto una cosa, me l'auguro, che ci sia una comunicazione migliore, cioè che Allegri parli, che dia risposte e che innanzitutto ci inizi a fare capire come intende fare giocare il Napoli, quali sono le tipologie
1: di giocatori che intende. Paolo, scusami se ti interrompo, perché poi ci sono, come dicevi tu, gli esperti di mercato, diciamo che quello più riconosciuto a livello mondiale è Fabrizio Romano, che ha appena messo il post: here we go, Max Allegri agrees to sing a new Napoli coach to replace Conte. Posso mettere anche la traduzione, visto il mio inglese molto molto molto deficitario, però si è capito che Max Allegri, presto, ci siamo, questo è here we go, ci siamo, sarà l'allenatore del Napoli. Detto questo, Paolo, se sei d'accordo, apriamo le linee telefoniche, così ti confronti con i tifosi e non con me, che voglio dire, molto meglio che i tifosi, va bene?
0: Vai, iniziamo.
1: Giuseppe, vai Giuseppe.
3: Ciao, buonasera, forza Napoli sempre.
1: Scusa l'attesa, però c'era da fare alcune precisazioni anche sulle notizie. Quindi ora, con la certificazione di Fabrizio Romano, diciamo che Allegri probabilmente al 99,9% sarà l'allenatore del Napoli. Vai Giuseppe.
3: Sì, dicevo, ci siamo sentiti l'altro giorno, io feci una battuta su Italiano dicendo che ci avevano dato lo spauracchio Allegri per poi farci piacere Italiano. E allo stesso tempo Paolo mi diceva: aspetta un paio di giorni prima di dirlo. Io purtroppo l'ho detto, evidentemente. Quindi ho detto,
0: i polli miei li conosco.
3: Io ho detto, li chiamo e ne faccio mea culpa. Quindi faccio mea culpa.
0: No, ma non fa nessuno mea culpa, perché tu hai fatto un ragionamento che ci stava. Io ti avevo invitato alla prudenza, non perché tu eri imprudente, ma perché abbiamo a che fare con delle persone che, insomma, vanno su delle idee che non voglio dire sbagliate, ma che sono difficili da decifrare da parte nostra. Cioè oggi noi abbiamo qualche certezza, ce l'abbiamo. Giuseppe, lo sai qual è la certezza che ci abbiamo? Che se ne fotte le merito cacchio di noi e di tutto quello che diciamo della Laurenti, se fa benissimo. Sì. Non se ne frega niente, lui ha le orecchie tappate, ma non quello che dico dicono 41.000 persone che gli scrivono sulla pagina del Napoli. Cioè, c'era un plebiscito da parte dei tifosi napoletani, non perché Allegri è antipatico o simpatico, ma per una serie di considerazioni. Io sono molto contento di due cose, le dico tutte e due subito. La prima, il processo culturale della tifoseria napoletana, che aveva scelto di non optare per Allegri per motivazioni di carattere tecnico, tattico e statistico, quindi un livello culturale della tifoseria napoletana straordinario, e questo mi rende felice, perché io sono uno che da tanti anni ha a che fare quotidianamente con la tifoseria napoletana, quindi io di questo sono soddisfatto. Poi quello che decide la società, a me non ci posso fare nulla, però io sono contento. Poi la seconda cosa è qui il primo, ha parlato il giornalista Paolo, è contentissimo del risultato anche suo personale, anche il mio personale, ottenuto di un processo culturale di parlare di calcio in un certo modo. Il secondo invece è Paolo Del Geni, il tifoso, è quello che sa che il calcio è talmente imponderabile, dove ora tutta questa negatività portata da fatti oggettivi da parte di tutti noi tifosi del Napoli nei confronti dell'avvento di Allegri, qualche volta quando c'è un clima così negativo poi escono fuori le grandi stagioni, perché il calcio è una materia talmente strana che può succedere questo.
3: Questo ce lo auguriamo tutti quanti. Io mi limito a dire la mia, non per una questione di antipatia, ripeto, voglio dare per scontato Allegri, però sperando nel risultato opposto rispetto all'altra volta, e così può essere chi chiama Italiano o chi per lui, ma facendo un ragionamento su Allegri, per me non è tanto una questione di carattere suo o di antipatia, che comunque ci sta, perché io non dimentico chi c'era in panchina alla Juventus quando ci scipparono lo scudetto di Sarri, non dimentico quella sua frase molto antipatica, finalmente ne avete vinto uno di scudetto, proprio quella non riesco a dimenticare. Però mettiamo da parte questo, perché il reale problema non è manco questo. Manco Conte mi era simpatico, però Conte come allenatore lo rispettavo, Allegri molto meno. Allegri rappresenta un calcio talmente arcaico, talmente medievale, vecchio, che dopo Conte, se volevamo fare una scelta di un gioco che, questo sempre teoricamente, andava a peggiorare soprattutto le statistiche offensive, ecco qua, l'abbiamo fatta. Mo tutto può essere, come dici tu, è imponderabile. Io spero che lui faccia un gioco straordinario, che vinciamo tutte le partite 5-0, per amor del cielo. Però io guardo anche i fatti. Allegri, come mette la squadra in campo e come mortifica il gioco offensivo a favore di tutte individualità, blocco basso, zero pressione, tutti in difesa, e poi quello che succede, succede, per me è proprio l'ultima scelta che si doveva fare. Mo è stata fatta, si è stata fatta, forza Allegri, per carità, ci mancasse pure, però facciamone un ragionamento tecnico, non ci prusciamo dicendo cambierà.
0: Sono molto soddisfatto dal pubblico napoletano, sono molto soddisfatto dal pubblico napoletano, sì.
1: Però Paolo, secondo te,
0: interventi come il tuo.
1: Paolo, secondo te,
0: interventi come quello di Giuseppe.
1: Secondo te, quando verrà presentato insieme al presidente De Laurentiis, non sarà una delle prime domande con quale modulo hai intenzione di giocare? Farai blocco basso, senza pressione?
0: Io non partecipo, mi auguro che qualcuno la faccia.
1: Perché secondo me chiarirebbe tutto questo, perché da come io ho studiato Max Allegri, nel suo percorso di allenatore, è uno che la sua caratteristica principale è quello di saper gestire i giocatori, di saper adattare il modulo e l'atteggiamento a seconda della rosa che ha. Secondo me la rosa di quest'anno del Milan non poteva fare una pressione alta, perché Rabiot e Modric a centrocampo, aveva degli esterni che non prestavano, Leao che non difendeva, non attaccava, quindi era un po' difficile, diciamo, secondo me, fare quel tipo di gioco.
0: Io questo non lo so sinceramente, se ce lo deve dimostrare, se ora con una rosa diversa farà un calcio diverso, il calcio lo vedremo dopo. Il sistema di gioco lo può dire subito, il sistema di gioco io mi auguro, ecco, perché in una situazione che noi definiamo un po' confusionaria, perché il Napoli è andato su due allenatori completamente opposti, io mi auguro che almeno ci sia stato il confronto, non solo quanti anni vuoi firmare, tutte quelle cose, diciamo, tecniche, contrattuali, ma mi auguro che prima di mettere nero su bianco ci sia stato anche un confronto sugli aspetti tattici. Chi l'avrebbe dovuto fare questo confronto? De Laurentiis, cioè De Laurentiis.
1: Ricordiamoci anche un altro fatto.
0: De Laurentiis Aurelio faceva la domanda. Io poi dopo dico negli scenari, io non li conosco, però dico, non lo so come può essere andata. Però De Laurentiis può aver chiesto, mi chiedo, ad Allegri: caro mister, visto che noi abbiamo 4-5 esterni d'attacco e altri 2-3 ne rientrano, vabbè, ma li piazzeremo. Comunque siamo pieni zeppi di esterni d'attacco, noi non ci possiamo e non abbiamo attaccanti centrali, perché Lukaku lo diamo via e teniamo solo Højlund. Per giocare 3-5-2 il modello da seguire è quello dell'Inter, no? Cioè di comprare 4 punte centrali come c'ha l'Inter: Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny, come le teneva pure l'anno scorso, che l'anno scorso non andarono bene le riserve, ma le teneva pure l'anno scorso. Lì le idee sono molto chiare: 3-5-2, e quindi si prendono due quinti che spingono molto. Abbiamo visto i numeri spaventosi di Dumfries e Di Marco, soprattutto mezze ali che entra, ci sono tutte le caratteristiche per fare il 3-5-2. Io non c'ho niente contro il 3-5-2, dico solo che se vuole fare il 3-5-2 Allegri a Napoli, bisogna cambiare un bel numero di calciatori, ed alcuni che sarebbero stati riconfermati, alcuni che sono andati pure molto bene, come Neres, come Allison, eccetera. Bisogna salutarli, inutile adattarli e creare confusione subito da un punto di vista tattico, inutile. Bisogna salutarli e prendere tutte le punte centrali da affiancare a Højlund. Poi fa il calcio della palla lunga addosso a questi qua, che a me non piace, però almeno c'è coerenza con le caratteristiche dei giocatori. Perché se tu invece poi metti Allison o Neres dietro la prima punta e fai la palla lunga addosso a questi due qui me li ammazzi. Quindi speriamo che abbiamo dei segnali di coerenza e speriamo che ne abbiano già parlato. però ho seri dubbi, consentimi, senza.
1: Però Paolo, ti dico, nella ricostruzione della trattativa con Max Allegri era presente anche Giovanni Manna, il direttore sportivo, che ha lavorato con Allegri, lo ricordiamo, alla Juventus, e credo che hanno parlato della rosa, dei rientri.
0: Ma io ora adesso io non conosco Manna. Io non conosco Manna, non so quanta voce in capitolo ha avuto sulle scelte tattiche della primavera del Napoli rispetto agli acquisti fatti. Però se io prendo Baridò e si gioca 3-5-2, Baridò non gioca titolare, io non lo so quanta coesione ci sia stata fra le scelte dei giocatori presi e quello che faceva Rocco, l'allenatore, sul campo, sul retrocesso. Insomma, ragazzi, io non voglio dire che è colpa di Manna, per carità, lungi da me dire questo. Sto dicendo solamente che fra alcuni acquisti fatti, credo, da Manna e quello che faceva quell'allenatore, c'è stata una mancanza di identità, di vedute. Mi auguro che con Allegri ci sia invece piena sintonia. Stavo dicendo, per chiudere, che non credo che De Laurentiis si sia posto questo tipo di domande. De Laurentiis parla più di empatia quando si siede con un allenatore, gli è simpatico, gli piace, non gli piace, come parla. Allegri è un suo amico italiano, forse lo conosceva meno. Io queste non lo so, queste cose, e manco le voglio sapere, perché io ragiono in una maniera totalmente opposta. Io ragiono che oggi gli allenatori si scelgono insieme ai match analyst, a quelli che approfondiscono, che ti portano 3.000 statistiche a tua conoscenza e ti danno quindi dei feedback quanto più oggettivi possibili, mentre mi sa che noi facciamo ancora il calcio di sentiment. Questo, abbiamo subdorato questa cosa, facciamo questa cosa, io sono bravo a scegliere, c'ho fiuto, ecco, noi siamo quelli del fiuto ancora, e qualche volta è venuto benissimo a De Laurentiis, però il suo fiuto, la sua genialità lo porta a indovinare alcune mosse. Io non sono per questo tipo di gestione di un club, io sono per la scientificità, l'oggettività, che oggi nel calcio si fa attraverso la ricerca dei numeri, delle statistiche, un approfondimento fatto con un lavoro di gruppo. Il nome dell'allenatore viene fuori quasi da questo, secondo me. Invece a Napoli viene fuori in una maniera diametralmente opposta. Buona fortuna,
1: caro
0: comunque,
1: Paolo,
0: perché a volte l'ha aiutata la fortuna al Napoli.
1: Paolo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità e poi torniamo col filo diretto. Tutto lo spazio a voi, amici, che si chiamate allo 081 546 6873.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, 081-546-6873. Lucio Pengo nello studio di Kiss Kiss Napoli e Paolo in video collegamento. Abbiamo Gigi per Paolo. Ciao Gigi.
3: Ciao, buonasera. Paolo, parto dalla tua ultima considerazione che mi vede quella sul fatto di scegliere o di fare delle scelte in base alle statistiche, ai numeri, che un allenatore oggi andrebbe scelto più con l'aiuto di un match analyst che con altre figure. Sai, la mia esperienza, io fondamentalmente la penso come te, perché per lavoro ho a contatto con i numeri, lavoro in amministrazione e finanza da tanto tempo e quindi sono abituato a ragionare in questo modo. Però poi nella mia esperienza mi sono trovato ad avere a che fare con degli imprenditori di successo che non tenevano considerazione di questa cosa. All'inizio pensavo fosse solo un fatto di fortuna, invece poi ho capito che ci sono degli imprenditori che al di là del saper leggere i numeri hanno proprio una capacità di vedere oltre certe cose. Quindi ho lasciato la considerazione che sia fortuna e che invece sia una capacità che io magari non riesco a sviluppare. È una, secondo me, una di queste persone è Aurelio De Laurentiis, molto molto onestamente. Poi è una considerazione comunque fine a se stessa. Invece rispetto agli allenatori volevo fare una mia riflessione, che è quella che, premesso che io ho sbagliato in due casi molto eclatanti, sia con Antonio Conte per il successo che ha avuto comunque con noi ultimamente e sia con Sarri, io non ero d'accordo sull'acquisto di Sarri, che invece ha fatto un gioco bellissimo che è piaciuto tantissimo a noi napoletani. Ma a me non piace né Italiano e né Allegri, e soprattutto questo secondo per quello che dici tu, perché non esprime secondo me un gioco attuale in questo momento storico del calcio. Però mi chiedo, ma mo attualmente chi avremmo potuto prendere, quali sono i nomi che avremmo potuto scegliere? Io mi auguro che ancora non si sia formalizzata del tutto l'offerta di Allegri, spero ancora che non abbia firmato, onestamente. Però tu che cosa ne pensi?
2: Grazie Gigi, ti faccio rispondere da Paolo. Vai Paolo.
4: Non lo so, fin quando non arriva il tweet del presidente noi dobbiamo sempre lasciare una porticina aperta, però penso che sia proprio una porticina piccola aperta da quello che stiamo sentendo nelle ultimissime ore. Io l'altro giorno, ieri, non mi ricordo quando, dissi che anche se è evidente che io non avrei mai scelto Allegri, però io avrei preferito che il Napoli sceglieva Allegri subito, punto, va via Conte, Allegri si libera, Allegri, punto, come aveva fatto il Napoli l'anno scorso non c'erano dubbi, se Conte non cambiava idea e restava veniva Allegri, benissimo, non è la mia idea, non la devo condividere io, non so nessuno. Però mi piaceva, cerco di farmi capire, mi piaceva l'idea chiara, non condivisa da me, conta niente, però chiara, determinata. Per noi il successore di Conte è Allegri, sembriamo la Juventus proprio, sembra che copiamo quello che ha fatto la Juventus, speriamo pure nei risultati, perché per il resto a me non mi piace niente di quello che fa la Juventus. Adesso somigliamo alla Juventus, mi sento male solo a dirlo, ma l'ho detto oramai, mi è uscita. Speriamo di non somigliare in tante cose negative e somigliare solo in quella positiva, cioè nelle vittorie. Detto questo, la cosa che a me ha lasciato e lascia perplesso, però oramai cancelliamola perché è finita sta storiella, è l'indecisione su due profili così diversi. Questa spero venga spiegata, perché altrimenti io la trovo incomprensibile.
2: Caro Paolo, c'è Alberto al telefono. Ciao Alberto.
5: Ciao, buonasera, un saluto caro Paolo. Non lo so, mi è sembrato per un momento di essere su scherzi a parte, veramente, quando ho sentito il nome di Allegri, perché dopo tutto quello che era stato detto in precedenza, ma soprattutto dal Bundo De Laurentiis, che in quella pantomima di conferenza stampa con Conte aveva detto che il prossimo allenatore sarebbe stato un allenatore che avrebbe sviluppato un gioco diverso, e tutti abbiamo pensato all'Italiano, perché sicuramente col 4-3-3, con gli dentro di Noah Lang, adesso invece mi sembra veramente di tornare indietro di 7 anni, cioè, perché molti dimenticano che le ultime vittorie di Allegri risalgono a 7 anni fa. In questi 7 anni solo Sfacelo, Cortomuso, non ha raggiunto risultati se non una misera Coppa Italia, è stato cacciato dalla Juve, è stato cacciato dal Milan. Onestamente mi è venuto un conato di vomito, lo dico con molta onestà, perché io mi prendo, io sono coerente, cioè io non posso rinnegare la mia idea di calcio, la mia idea di gioco. Non dimentico quello che Allegri si permise di dire quando ci rise dicendo che noi avevamo vinto tutto lo scudetto. Questo suo modo di porsi, cioè veramente non lo so. Allora, io in alternativa forse vedrò il Como di Fabregas. Ti farò sempre Napoli, però onestamente, per una questione di, è come per usare una, come dire, un esempio canoro, è come se fosse Orietta Berti che ancora canta il Buon Albano, e abbiamo rinnegato la musica d'autore dei vari De Gregori, dei vari Frostati, cioè Albano e Orietta Berti continuano a cantare, ad avere questo pseudo successo, però poi il mondo è andato avanti, cioè non possiamo pensare di ritornare prima dei Beatles. Cioè il calcio di Allegri è un calcio, è un anticalcio, è un modo di imporre, è pure questo della Prentis che fa, non lo so, veramente la rabbia adesso prevale, mi devo un attimo calmare, perché veramente con mia moglie vicino mi sono incazzato in una maniera incredibile. Sono sempre un tifoso del Napoli, però mi, parafrasando Montanelli, mi truerò il naso e continuerò a guardarlo. Un abbraccio.
2: Grazie Alberto, grazie. Grazie. Paolo, è più uno sfogo, però te lo faccio commentare.
4: No, è uno sfogo fatto dicendo delle cose con una bella coerenza, che filano molto e che appartiene a molti tifosi del Napoli che mi stanno scrivendo e che la vedono come nostro amico, che sono veramente perplessi da questa scelta, e poi tutti quanti chiosano come ha chiosato il nostro amico. Continuiamo ovviamente a tifare Napoli, però questo mi sembra addirittura inutile aggiungerlo, questo mi sembra inutile aggiungerlo, che cambia squadra perché c'è un allenatore che non,
2: allora,
4: piace.
2: Paolo, anzi, ti interrompo, Paolo,
4: si possa sorprendere anche dal punto di vista del gioco, si deve sorprendere, perché per il momento i presupposti non sono questi.
2: Paolo, ti interrompo perché il buon Riccardo Catapano mi dà una notizia dell'ultima ora: è arrivata la PEC, quindi Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Presto arriverà anche il tweet di De Laurentiis, quindi diciamo diamolo per ufficiale, anche se manca proprio
4: la
2: il sigillo.
4: In che senso la PEC?
2: La PEC, penso alla Lega, con me lo spiega?
4: Già hanno fatto prima questo che il tweet.
2: Scambio di documenti, si è liberato dal Milan, quindi presto arriverà l'ufficialità, me lo spiega Riccardo in talkback, quindi diciamo che possiamo parlare, lo diceva anche i vari colleghi esperti di mercato, insomma possiamo parlare di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli e quindi fare i vari commenti anche con i tifosi. Anzi, però, a proposito di tifosi,
4: il calcio è bello perché le situazioni si ribaltano, come dicevo prima, e bisogna ribaltarla, perché non partiamo con un entusiasmo da parte della piazza, ma non per un astio nei confronti. Sì, ho capito che alcune dichiarazioni non ci sono piaciute, però abbiamo Conte juventino più di lui, forse più di Allegri, e l'abbiamo accettato. Noi siamo superiori a queste cose, oramai siamo veramente diventati. Io sono molto fiero dei tifosi del Napoli, devo dire la verità. Sono io un tifoso del Napoli, sono molto fiero dei tifosi del Napoli, e capiamo di calcio, e capiamo di tattiche, e capiamo di statistiche. Non ci soffermiamo più su queste cose, per quanto ci possano dare fastidio. Cerchiamo di volare più alto, e ci riusciamo a volare più alto. Quindi anche alcuni passaggi di Allegri che non c'è entusiasmo, il circo, il cortomuso, e cioè noi siamo pronti a fare finta che non li sentiamo, come non abbiamo sentito alcune fatto finta di non sentire alcune frasi di Conte che non ci piacevano proprio, perché avevano un marchio di altra origine, non quella napoletana, eppure siamo andati avanti. Perché? Perché comunque la squadra ci è piaciuto come è andata, ecco, a noi poi è importante che la squadra vada bene. Io sono convinto, il mio problema è questo, sono convinto che le squadre oramai per andare bene devono fare un certo tipo di calcio, quindi Allegri deve fare un tipo di calcio che negli ultimi anni non ha fatto per andare bene. Non è che io non sono assolutamente aperto a dire che il calcio di Allegri a Napoli con i giocatori che sono migliori di quelli del Milan lo porteranno ai risultati. No, deve giocare diversamente, perché io poi, se cominciamo a fare il confronto uno a uno, vedrai che per fare una squadra top di, di 11 giocatori fra quelli del Napoli e quelli del Milan, vedrai che ne prendi metà del Napoli e metà del Milan, quindi non c'è tutta questa differenza sull'organico, quindi deve giocare diversamente. Non possiamo pensare no, noi siamo forti col Napoli, non sbaglierà nulla, mentre il Milan era tutta colpa dei giocatori. Io questo discorso non lo seguo.
2: Allora Paolo, andiamo subito al telefono, c'è Giovanni, ricordando che vi abbiamo dato anche questa notizia proprio qualche minuto fa, scambio di documenti, quindi il Milan si libera di Allegri, Allegri si libera del Milan e può firmare tranquillamente per il Napoli. Andiamo da Giovanni per Paolo.
6: Che notizia, mamma mia. Ciao Paolo, ciao. Innanzitutto volevo dire che seguo Paolo da una vita, è il miglior giornalista italiano. Cioè, quando sento lui, per me legge, è tipo una messa. Per quanto riguarda Allegri, io vorrei sapere il criterio di come è stato scelto Allegri. Cioè, non ha, viene da fallimenti ripetuti. 8-9 anni di fallimenti.
2: No, però per la precisione voglio essere preciso, sì. Negli ultimi 7 anni è vero che ha vinto solo una Coppa Italia con la Juventus, ma un anno ha allenato la Juventus con una penalità e 2 anni non ha allenato, quindi diciamo che sono 5 gli anni degli ultimi 7.
6: Comunque gli ultimi anni con la Juve non è andato bene, con il Milan non ne parliamo proprio, quest'anno è uno scempio. Ma poi i giocatori del Napoli non sono adatti al modulo attuale che sta facendo lui. Ma mettiamo il caso che viene a Napoli e cambia modulo, ok, ma fa un modulo che comunque lui non si è mai aggiornato, quello che dico io. Può fare anche il 4-3, però non fa in un modo non aggiornato, cioè, la sua presunzione lo ha portato a non aggiornarsi, secondo il mio parere. Quindi può cambiare anche modulo, ma sarà, non lo so, sempre la stessa cosa, blocco basso, cioè, non lo so, per me era addirittura peggio di Garcia, cioè Garcia avevo timore, ma con Allegri ho proprio una paura di rivedere un calcio ancora peggio, perché Conte alcune partite sono state bellissime, ma con Allegri penso che sarà difficilissimo.
4: Per esempio, le esaltazioni, per esempio, approfittando del fatto che c'è anche Lucio con noi oggi, no Giovanni?
6: Sì.
4: Approfittando che c'è Lucio con noi, è un esperto di basket, sì. Io ricordo una frase dove la ricorderà sicuramente anche Lucio, dove Allegri fa riferimento al basket, che dice noi parliamo di tattica, lui non vuole sentire tanto parlare di tattica, si infastidisce,
6: sì, sì.
4: Dice noi tattica, però in effetti come nel basket, quando c'è l'azione decisiva si dà la palla a quello più forte e tira lui, è una verità, sì, del basket questa. Però che cavolo c'entra come paragone con il calcio? Io non l'ho mai capito, sinceramente.
6: Non c'entra nulla, ma il calcio proprio di oggi, calcio moderno, non c'entra nulla. Cioè, non lo so, ti ripeto, non capisco il criterio del presidente tra italiano e poi sono due volte diversissime, non capisco. Cioè, ha buttato la monetina e ha detto vabbè, è uscito Allegri, perché c'è. Cioè,
4: Speriamo nella maniera più chiara possibile ci faccia capire come si è evoluta tutta la situazione, quale è stata la cosa che ha poi portato alla decisione, inizialmente qual è stata la motivazione che ha portato a questo ballottaggio. Speriamo che ci venga spiegata in maniera chiara. Ti dico già che ho forti dubbi che ci venga spiegata in maniera chiara.
2: Allora Paolo, andiamo però da un altro amico, andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale.
7: Ciao, buonasera, complimenti a tutti. No, grazie. Merito al fatto che non si riesce a capire perché De Laurentiis abbia scelto tra Allegri, italiano, quindi due tipologie di allenatori diversi. Secondo me l'unica possibilità sia stata quella che De Laurentiis era indeciso se cambiare rotta gestionale o no. Cioè, nel senso, era un bivio, cioè continuare con la strada Conte, Allegri, i Simeone, cioè quegli allenatori che comunque ti portano dei risultati, oppure ridimensionarsi, prendere italiano, ritornare come Sarri e ripartire da lì. Secondo me è stata solo questa la scelta di De Laurentiis, nient'altro, cioè non è stato per i nomi.
2: Ti faccio rispondere da Paolo a questa tua considerazione.
4: È probabile che è andata come dice il nostro amico Pasquale, però partiamo dalla parola chiave che tu hai usato, indecisione. Cioè era indeciso fra due filosofie completamente opposte. E perché siamo indecisi? Perché dopo tanti anni di calcio De Laurentiis non c'ha un'idea ben chiara di quella che è la strada giusta? Perché non ce l'ha un'idea ben chiara? Questa è la domanda naturale.
2: Ecco, senza risposta.
4: Perché allora... uno pensa italiano, poi una volta prende Sarri, allora uno dice, cavolo, questo prende Sarri dall'Empoli, ha capito perfettamente che il Napoli serve un certo tipo di impronta, un certo tipo di filosofia, che anche a lui non va male, anche perché dobbiamo ricordare che poi Allegri non sarà Conte per quanto riguarda la richiesta di calciatori, però Allegri è quello che comunque poi ha fatto spendere un po' di soldi al Milan per Rabiot, per tutti i nomi famosi, nessun giocatore tirato fuori come fa il Napoli invece storicamente dal nulla, no? Tutti i nomi famosi, perché Rabiot è famoso, Modric ce ne parliamo nemmeno, e poi pure gli attaccanti, che si dice tanto male dei tre attaccanti centrali, Nkunku, Fulkrug e l'altro Jimenez. Ma ragazzi, questa è gente che segnava tanto in giro per l'Europa, in campionati importanti, e facendo questo tipo di calcio non hanno segnato più. Duvikas, mi dovete dire chi è, per esempio Duvikas. Malen era la riserva, questi erano titolari nei loro campionati, Malen era una riserva, e uno con Gasperini, Malen, uno con Fabregas, Duvikas hanno segnato 14 gol, Nkunku, Jimenez e Fulkrug con un passato più o meno a livello degli altri due non hanno segnato più.
2: Paolo.
4: Caso, fortuna o altro.
2: Allora Paolo, dobbiamo fermarci perché c'è la pubblicità, ma subito dopo la pubblicità vi vedo caldissimi, anche i tantissimi WhatsApp che ci state mandando, continuate a farlo, chiamateci, perché subito dopo la pubblicità commenteremo questa notizia, che ormai manca solo il tweet di De Laurentiis: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, rush finale dei 4-4-2, Lucio Pengue negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio in video collegamento, abbiamo Michele per Paolo.
8: Ciao, ciao, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione. Oggi.
7: Scusami Michele, oggi prima di farti parlare, ribadiamo la notizia, scambio di documenti, Allegri non è più l'allenatore del Milan, ha rescisso il contratto, sta per firmare con il Napoli e presso l'ufficialità, quindi mi sento di sbilanciarci rispetto a tutte le notizie che abbiamo raccolto e che ringrazio anche Riccardo Catapano che sta lavorando in regia per darci queste news. Max Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli, vai Michele.
8: Grazie, no, dicevo, non aggiungo altro purtroppo alla delusione di chi sperava che quel filone di progettualità di calcio un po' più europeo partito con Benitez e finito con Spalletti purtroppo è tramontato. Il Napoli ha accantonato questa filosofia e ahimè andremo avanti su un'altra strada e pazienza, ce ne faremo una ragione e ne parleremo tanto durante, sperando di sbagliare, poi Allegri viene qua e porta il Napoli di Vinicio e siamo tutti contenti. Però la cosa che adesso un po' mi fa sorridere è che ci dobbiamo sopportare un altro anno di un comunicatore simpatico come un dito in un occhio. Abbiamo appena lasciato Conte, adesso comincia quest'altro a dirci che dobbiamo gli essere grato perché sta facendo pure lui i miracoli. No, veramente è una cosa che non riesco proprio a sopportare, un anno di interviste di Allegri dopo le interviste di Conte, veramente una cosa terribile ci aspetta. Questo, che ne pensi Paolo questa cosa?
9: È un disastro.
8: Le interviste
9: diversa la comunicazione, però diciamo che Allegri risponde più tranquillo di Conte che si agita un po', risponde più tranquillo Allegri ma mette il disco e la prima risposta somiglia all'ultima indipendentemente dalla domanda. Mette il disco soprattutto quando le cose vanno male, dice vediamo di fare finire presto sta cosa e ripete sempre la stessa cosa. Per esempio ultimamente quando perdeva, io ho studiato molto attentamente le sue interviste, quando perdeva diceva sempre sì purtroppo oramai è andata così ma la partita di oggi non si può certo rigiocare, pensiamo a quella di domenica prossima, e ripeteva questo ad ogni domanda. Gli potevi fare la domanda, gli chiedevi ma perché mister non ha cambiato quello, oramai non posso fare più niente, la partita di oggi si è giocata, la domenica prossima vediamo di che cose vanno. Metteva il disco, questo.
8: Un po' sullo stile mondonico, non so se ti ricordi.
9: Mondonico invece era simpaticissimo, ci ho avuto a che fare, era una persona veramente squisita.
7: Grazie Michele, un abbraccio.
8: Grazie, buon lavoro.
7: Grazie, ciao, grazie. Andiamo da un altro amico che si chiama anche lui Michele. Ciao Michele.
8: Ciao
10: Ciao, buonasera, buonasera, va bene, complimenti Paolo, sai, sei sempre un grande, infatti volevo proprio partire da questo presupposto. Tu ci hai insegnato a capire, ci hai insegnato nel senso a noi tifosi che diciamo siamo accecati dal tifo, che però vogliamo capirne qualcosa in più, perché a prescindere dal risultato a fine partita possiamo essere più felici o meno felici, perché tu tecnicamente ci spieghi le cose, ci fai capire le cose e ce le fai vedere nel modo giusto. Abbiamo imparato tutti quanti da te e continuiamo a imparare da te, e proprio imparando da te non capiamo questa scelta assolutamente, siamo affranti, io mi sento malissimo veramente, io non lo so come si fa io non dico che il presidente debba scegliere a secondo dell'umor della piazza, però se fai la domanda, io la domanda a qualsiasi tifoso di Napoli ti risponde: prendi qualsiasi allenatore, prendi chiunque, ma non prendere Allegri. Tu che fai, ci fai questo torto, veramente io non riesco a trovare
9: una... quello che emerge molto chiaramente,
10: che emerge, ora, cioè, non è neanche capita questa cosa, cioè dice Benata,
9: non c'entra niente con quello che sto
7: scusami
9: per dire.
7: Michele, facciamo rispondere Paolo, vai.
9: Scusa. Dicevo, Allegri non c'entra niente con quello che sto per dire, però quello che emerge per l'ennesima volta è il distacco totale dalla realtà napoletana fra il grande presidente che abbiamo, Aurelio De Laurentiis, e noi. C'è un distacco enorme, non c'è proprio la stessa lunghezza d'onda, non c'è sintonia, purtroppo non c'è. De Laurentiis viaggia su binari tutti suoi che l'hanno portato a grandi risultati, e lo ringraziamo, da tifosi del Napoli, però non è mai entrato in totale sintonia con il nostro pensiero. Questo non so perché.
10: No, ma poi soprattutto
9: questo è successo ed oggi è stato evidenziato in maniera clamorosa, direi.
10: Voglio dire l'ultima cosa e finisco, soprattutto dopo due anni che noi, cioè che la piazza ha capito e accettato, ha amato anche il mister Conte per le vittorie, perché abbiamo vinto, va bene, siamo sempre felici quando una squadra, se tu sei tifoso di una squadra, la squadra vince, sei sempre tifoso.
9: Ma mi dica, scusa, se non vengo frainteso, ho parlato di sintonia tecnico-tattica,
10: Bravo,
9: non parlavo di sintonia umana, perché umanamente siamo tutti legati a De Laurentiis e De Laurentiis è legato a noi, parlavo di sintonia tecnico-tattica, scusa.
10: Sì, infatti, proprio noi che vediamo il calcio anche di altre nazioni, vorremmo un attimo godere, ma un poco in più, diciamo, non dico tanto perché ci capiamo la dimensione, vorremmo un attimo più godere meglio delle fasi tecniche, ed essendo che per due anni ne abbiamo sofferto di questo, anche se ringraziamo il mister Conte con tutti i suoi problemi, diciamo, gestionali, relazionali, e va bene, non è questo il momento di andarle a ricordare, ma voglio dire, a un certo punto aiutaci, vienici incontro, dacci un tecnico che ci fa sognare, dacci un tecnico che ci fa vedere una partita di un certo tipo. Io sono un tifoso, io mi sveglio il lunedì mattina e la prima cosa che penso è quando sta la partita del Napoli. Ora io che devo pensare quando sta la partita del Napoli, che mi devo stare due ore a guardare una sofferenza immane? Perché devo soffrire così tanto? Perché ci hai fatto questo, De Laurentiis? Perché ci hai fatto sognare? Questa cosa non ce la dovevi fare. Infatti io sono il primo a dirlo, spero
7: Michele, spero che verrai smentito dai fatti, però ora ti faccio rispondere da Paolo perché siamo proprio in conclusione di trasmissione. Paolo,
9: no, ma vogliono essere smentiti tutti questi tifosi che stanno dicendo sta cosa, vogliono essere smentiti. Sono talmente tifosi al punto di arrivare alla sofferenza quando una cosa del Napoli non gli piace, che sono talmente tifosi che non ci sono dubbi su questo, Lucio, garantisco io per tutti quanti.
7: Allora Paolo, Paolo, facciamo così, ricordiamo soltanto un episodio, perché magari sai, noi che veniamo da una città ricca di cultura come Napoli, corsi e ricorsi storici alla Benedetto Croce, quando Conte disse la famosa frase del ristorante di 10 euro non si può andare al ristorante stellato con 10 euro, queste frasi, andò via lasciando la Juventus in pieno ritiro, la Juventus colta un po' di sorpresa, prese Max Allegri. Quando Max Allegri arrivò alla Vinovo, credo ancora allora era Vinovo, non la Continassa, pomodori, macchina presa a calci, tifosi urlavano contro, e poi dopo ha vinto 5 scudetti e 2 finali di Champions, quindi magari sai, i corsi e ricorsi storici, i tifosi che oggi sono, sì, contrariati,
9: speriamo che speriamo che vinca le due finali di Champions. Oltre i cinque scudetti stavolta non le perda, ma le vinca le due finali di Champions.
7: magari. Allora Paolo, domani ovviamente sarà più facile magari commentare anche questa notizia, meno con più...
9: No, domani non sarà più facile. sarà tutto più facile, inizierà a essere un po' più facile quando, se ci sarà una conferenza stampa e speriamo si parli un po' di calcio e Allegri ci faccia capire delle cose, per capire se ci dobbiamo completamente preparare una rivoluzione col 3-5-2, che è una rivoluzione, ragazzi, è più una rivoluzione il passaggio dal calcio di Conte 3-4-2-1, che poi era partito 4-3-3, al 3-5-2 di Allegri, che passare a un 4-2-3-1, è più una rivoluzione. Poi semmai nei prossimi giorni cercherò di spiegare meglio questa cosa, non andiamo dietro ai numeri ma cerchiamo di capire perché sarebbe più una rivoluzione. Io mi auguro che non ci sia rivoluzione, perché so, perché l'ha detto De Laurentiis, che non ci sarà una rivoluzione dell'organico, quindi i giocatori più o meno questi sono, e con questi giocatori dubbio non c'è, e dubbi non aveva nemmeno Conte, che si doveva passare a un atteggiamento diverso, a un 4-2-3-1, 4-3-3, i due moduli, guarda caso, che alterna Vincenzo Italiano, quindi sembrava tutto abbastanza delineato. Ora non c'è nessuna legge di Stato e nessuna condanna penale da poter infliggere ad Allegri, perché ha firmato un patto non so con chi, che deve fare per forza il 3-5-2. Quindi speriamo che si parta col piede giusto con Allegri, che intanto, prima di farci vedere gioco e risultati, ci dica il 3-5-2 non lo farò a Napoli per i giocatori che abbiamo. Vediamo di partire con il piede giusto, caro Max.
7: Grazie a Paolo Del Genio, domani negli studi di Kiss Kiss Napoli col suo 4-4-2 a partire dalle ore 18. Ciao Paolo, grazie.
9: Ciao Lucio, grazie.
7: E tra pochissimo il calcio della sera, il nostro bomber Emanuele Calaiò insieme a Riccardo Catapano.
11: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
14: Kiss Kiss Napoli, ultime coppie online. Ma che
13: felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
13: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.

nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno, acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presente in zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora cronaca, colpo di scena dopo un incidente stradale a Napoli. Un motociclista investe un pedone e, cadendo a terra, perde un pacchetto pieno di gioielli. Sul posto interviene la polizia locale che, grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, scopre che quei preziosi erano stati appena sottratti a un'anziana vittima di una truffa. La donna aveva denunciato tutto al commissariato Arenella. Gli investigatori hanno così collegato il motociclista al raggiro. L'uomo è stato inoltre segnalato all'autorità giudiziaria perché guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento. L'Italia punta alle Olimpiadi estive del 2036. Il CONI ha avviato il lavoro per una candidatura congiunta Roma-Napoli. A confermarlo è stato il presidente Luciano Buonfiglio durante la presentazione della Coppa del Mondo di skateboarding. Vogliamo riportare i giochi in Italia, ha dichiarato. Dopo il modello Milano-Cortina, prende forma dunque una nuova alleanza tra la capitale e il capoluogo campano, favorevole anche l'assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato. Roma e Napoli insieme sarebbero una candidatura imbattibile. Andiamo con lo sport. Il calcio. Il Napoli stringe per il sostituto di Antonio Conte. La conclusione della corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano preferisce l'ex tecnico del Milan. C'è l'accordo per un biennale con scambio di documenti in corso. L'allenatore toscano nelle prossime ore si è liberato dal Milan e sarà poi l'annuncio di De Laurentiis a ufficializzare il prossimo tecnico del Napoli, che sarà Max Allegri. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: qua, ben ritrovati amici di Kikis Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zaccaria che giustamente ride, e il mio braccio destro che stasera è Riccardo Catapano. Ciao Ricky, buonasera.
1: Ciao Manu, buonasera, buonasera a te. Immagino un'ora di filo diretto abbastanza rovente, caro Manu, perché le notizie che vi abbiamo dato anche nel corso di 4-4-2 portano a Max Allegri come futuro allenatore del Napoli. Scambio di documenti in corso in queste ore proprio tra il Napoli ed Allegri, accordo per un biennale con Allegri che adesso dovrà liberarsi dal Milan. È una questione puramente formale, sarà Max Allegri quindi il nuovo allenatore del Napoli nell'anno del centenario. E ovviamente, tra l'altro, l'ufficialità poi di De Laurentiis arriverà probabilmente nei prossimi giorni, non è attesa ad oggi a strettissimo giro, ma la scelta è stata fatta tra Italiano e Allegri, verte su Max Allegri. Prima di andare al telefono allo 0815466873 oppure leggere i vostri messaggi su WhatsApp 342 00 00 100, caro Manu, te lo devo chiedere, insomma, un tuo giudizio su questa scelta del Napoli: si va su Max Allegri?
0: Allora Ricky, io devo essere sincero, 2 anni fa io avevo detto che dopo il 10º posto, per ritornare, diciamo, il Napoli a vincere qualcosa, a riprendere, diciamo, a correre in Serie A, a vincere trofei, serviva uno come Antonio Conte. È arrivato, comunque si è vinto una Supercoppa, si è vinto uno scudetto, ovviamente mio parere personale, mio gusto personale, cioè Allegri non mi ha mai fatto impazzire, attenzione, perché comunque sai, anche il gioco non è entusiasmante, ma essendo comunque un vincente, devo dire che comunque Allegri ha vinto tanto nella sua carriera, comunque ha un curriculum importante. E poi c'è il passato e c'è il presente, e il presente dice che quest'anno il Milan è stato tante giornate al secondo posto, è stato anche alcune giornate al primo posto, e poi si è rotto qualcosa e addirittura il Milan è fuori dalla, sì, dalla Champions. Quindi è stato un anno fallimentare per Allegri. Io ovviamente parlo per me e lo dico anche ai tifosi, va bene il gusto personale, ma incominciamo a essere comunque fiduciosi e positivi, perché ho sempre detto, stiamo vicino a chi è la

0: allenatore a questi ragazzi. Per me, se l'allenatore del Napoli è Riccardo Catapano, io cerco di difenderlo tutta l'annata. Poi uno poi tira le somme e bisogna dare un'opinione, un giudizio poi partita per partita. Perché nel calcio non è niente scontato, può darsi che comunque addirittura Allegri faccia meglio magari in Champions di Antonio Conte, chi lo sa, magari nell'anno del centenario c'è anche quel pizzico di fortuna che non abbiamo avuto quest'anno. E ho sempre detto che qualsiasi allenatore venisse qui a posto di Conte ha una buona base da cui ripartire, la squadra è forte, bisogna fare 3-4 aggiustamenti. Allegri dovrà capire se questa rosa è adatta al 3-5-2 o Allegri sarà bravo anche a essere camaleontico, a passare dal 3-5-2 al 4-3, perché in passato l'ha fatto. Ma comunque non stiamogli vicino, perché comunque sai, è comunque un allenatore di personalità, è comunque un allenatore che è perfetto per la piazza di Napoli, viste comunque le pressioni, Napoli è molto esigente, perché comunque sai, negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti, quindi comunque come carattere, come uomo è per il dopo Conte è perfetto per questa piazza. È chiaro che io per gusto personale avrei preferito Italiano, però Allegri è un allenatore di tutto rispetto, poi può piacere o non piacere, però bisogna stare vicino, anche perché, come ho sempre detto, nel calcio gli allenatori sono importanti, ma quelli che fanno la differenza sono i calciatori in campo. Quindi capiremo questa stagione come sarà, e poi partita dopo partita capiremo se Allegri sta facendo cose ottime, se è stata la persona giusta per allenare il Napoli oppure no. Penso che comunque De Laurentiis abbia avuto magari anche un po' di paura, tra virgolette, nel non fare, magari, cioè nel fare lo stesso sbaglio che ha fatto post Spalletti, di prendere magari un allenatore, magari una scommessa, perché comunque anche Italiano non ha mai allenato grandi squadre, delle big, no? E allora secondo lui magari voleva andare un po' più sul sicuro. Perché magari pensa che con Allegri, bene o male, con una buona rosa, perché per me il Napoli è molto più forte del Milan, e con una buona rosa almeno l'obiettivo della Champions lo può centrare. Quindi penso che abbia ragionato così, anche perché Allegri il campionato italiano lo conosce bene, ha vinto scudetti con la Juve, col Milan, ha fatto pure ottime cose anche in Champions League, e capiamo se in questa piazza riesce a portare ottimi risultati. Ma non iniziamo ovviamente a massacrarlo perché gioca male, perché
1: sto leggendo parecchi messaggi,
0: perché tanta gente è scontenta anche ieri,
1: assolutamente sì,
0: anche ieri con Marcello Calvano sono arrivate tanti tifosi, tanti messaggi che preferivano Italiano. So che la gente è scontenta, ma noi dobbiamo volere comunque il bene del Napoli, quindi dobbiamo dargli una mano
1: dobbiamo
0: a
1: aspettare che lavori.
0: Io sono
1: d'accordo con quello che scrivono i nostri. Io capisco che in questo momento volevano altro, perché probabilmente si è passato dal possibile ritorno di Sarri, che in tanti volevano, la scelta di Italiano per finire poi a Max Allegri. Io capisco in questo momento lo stato d'animo dei tifosi, noi però facciamo i giornalisti, quindi noi, con Manu ovviamente ha detto la sua, che mi trovo assolutamente d'accordo. Io sono però per l'attesa in questo momento, ragazzi. Se Max Allegri diventa il nuovo allenatore del Napoli, può piacere, non può piacere, ma bisogna aspettare che Max Allegri si metta al lavoro e dimostri che cosa sa fare con la rosa che poi gli metterà a disposizione Aurelio De Laurentiis. Quindi in questo momento i giudizi, secondo me, non devono essere troppo affrettati. Ci sta tutto il giudizio nel dire avrei preferito Italiano, però le offese anche che sto leggendo onestamente mi lasciano un pochino perplesso. Vediamo, molto semplicemente, è l'allenatore del Napoli, sarà il nuovo allenatore del Napoli Max Allegri? Benissimo, rappresenta non Max Allegri, rappresenta il Napoli in questo caso, e quindi dobbiamo dare fiducia a Max Allegri e nel suo operato, perché ripeto, può piacere o non può piacere, ma non è che sta arrivando un brocco sulla panchina del Napoli.
0: Un brocco non lo è, perché altrimenti i risultati che ha portato comunque non raggiungeva gli obiettivi che comunque ha fatto. Ripeto, può piacere o non piacere, però i giudizi lasciamoli piano piano, settimana dopo settimana, perché magari certo. I giudizi che in questo momento qualcuno può dare magari cambiano partita in partita, magari ci può sorprendere. Con il gioco del Napoli, con i giocatori del Napoli, comunque riesce a fare ottime cose, quindi per i bilanci diciamo aspettiamo un attimino.
1: Andiamo al telefono, perché arrivano le prime telefonate, ovviamente siete in tantissimi che state chiamando. Andiamo da Corrado. Ciao Corrado.
2: Ciao ragazzi, buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io sono molto pro Allegri, ma tantissimo, già prima di Conte avrei voluto Allegri al Napoli. Però non capisco perché una piazza nostra come quella di Napoli non siamo mai compatti. Addirittura ho sentito qualche tifoso dire a De Laurentiis non ascolta mai i nostri consigli, è sempre contro di noi. Ma io penso che dopo Conte, una piazza come la nostra, solo lui poteva stare adesso sulla panchina del Napoli, come carattere, come personalità, come allenatore. Che non ci dimentichiamo che comunque ha due finali di Champions, una carriera non da buttare, e come diceva prima il bomber Calaiò, sicuramente il Milan era molto più scarso del Napoli, ma comunque è stato lì sopra per parecchio tempo, tralasciando che poi non è riuscito ad andare in Champions, ma comunque ha fatto il suo Allegri. E il mio parere, penso che solo lui poteva adesso stare sulla panchina del Napoli. Non so voi come la pensate.
0: Io, Corrado, sono nel senso, sono d'accordo, io sono sempre per l'equilibrio, sono sempre nell'aspettare. È chiaro che se mi dai se ti devo dare un giudizio mio personale, ti dico che Allegri nella sua storia non mi ha fatto impazzire, però essendo che io voglio il bene del Napoli vorrei aspettare prima di giudicare, no? Perché comunque è un allenatore che comunque ha vinto trofei, due finali di Champions, ha vinto scudetti, quindi è un allenatore anche toscano, quindi gagliardo, è uno che c'ha personalità. Quindi non è sicuramente uno stupido. Quindi secondo me il Napoli ha una squadra più forte del Milan, e secondo me con i giocatori che ha il Napoli, che parte da una buona base, secondo me può fare bene. Bisogna dargli tempo, perché è a primo anno, magari c'ha quell'impatto forte subito, come magari ha bisogno di un po' più di tempo. Quindi bisogna capire anche che tipo di modulo vorrà fare, perché lui guarderà la rosa. Anche perché la rosa del Napoli inizialmente in ritiro ci saranno tanti giocatori, saranno quasi una trentina per i giocatori, i prestiti che arrivano, quelli che comunque rimangono, quelli che sono ancora da valutare, quindi lui ha tutta la rosa a disposizione e poi capirà insieme a Manna, De Laurentiis, chi può far parte della stagione del prossimo anno, e capiremo come farà. Può darsi pure che farà meglio di Conte in Champions League. Questo è il calcio, ogni anno ci riserva comunque sorprese.
1: La verità è che anche Allegri deve rilanciarsi, Manu, in questo momento. Quindi io capisco tutto quello che scrivete, anche dalla stagione che arriva Allegri. Ha detto bene Manu, era una stagione che secondo me per tre quarti stava facendo il suo con un impegno a settimana, poi probabilmente, anzi tolgo il probabilmente, qualcosa è successo nella dirigenza del Milan, nello spogliatoio del Milan, perché se vediamo a fine stagione è vero che vai fuori dalla Champions, ma se ci sono quattro esoneri praticamente vuol dire che qualcosa è andato storto. Allegri anche con la Juventus non veniva da annate straordinarie, è un allenatore esperto che ha vinto in passato e che ha bisogno di rilanciarsi. Tutto è nel capire quanto Max Allegri riuscirà, secondo me, ad entrare all'interno di questa rosa del Napoli, che, ripeto, è una rosa dall'assoluto valore superiore a quella del Milan
0: ma
1: di
0: con
1: quest'anno.
0: Tutti gli effettivi che in ritiro sicuramente rientreranno tutti, secondo me il valore del Napoli è completamente diverso da quello del Milan, quindi può darsi che può fare bene, poi si deve rilanciare. Secondo me ha tanta rabbia dentro di questo, diciamo, che è uscito fuori dalla Champions League, e se ha accettato Napoli, comunque una patata bollente con un'eredità importante come Antonio Conte, vuol dire che se la vuole rischiare ed è contento ed è convinto che possa fare bene. Secondo me
1: assolutamente sì. Corrado, ti salutiamo, grazie mille, un abbraccio. Grazie mille a Corrado. Andiamo da Giuseppe al telefono. Buonasera.
3: Ciao Giuseppe. Allora, io volevo complimentarmi con il discorso di Emanuele, perché in realtà lui accende il pieno, già si sta già criticando prima che ha firmato. Se vogliamo metterla sul fatto di conoscenza della categoria che andrà a fare in Napoli, Allegri è quello là che comunque ha esperienza. Io, secondo il mio parere, con Italiano andavamo a ricostruire molto di più di quello che costruirà Allegri, quindi avevamo un passo indietro, nulla a togliere, è un grande allenatore. Ma essendo che Allegri ha esperienza e già sa dove mettere le mani, come affrontare le situazioni, poi per il fatto gioca bene, gioca male, io voglio giocare male ma voglio vincere, perché abbiamo visto negli anni scorsi, abbiamo fatto il calcio più bello al mondo, ma purtroppo, dico purtroppo, non abbiamo vinto. Tante squadre hanno giocato male, ne hanno vinto, parliamo dell'Inter, parliamo della Juve, parliamo di tante squadre. Quindi se poi vogliamo metterla anche con Conte, abbiamo vinto giocando male, perché non è stato tutte le partite belle di Conte, parliamoci chiaro, siamo reali, sì, sono grandi allenatori, però se fanno calcio spettacolo, questi non li fanno. Questo è il mio parere di quello che io vedo nel calcio, nel nostro calcio, ecco.
1: Certo,
3: e quindi
1: certo,
3: diamo spazio anche ad Allegri. Ricordiamoci che anche quando è venuto Spalletti facevamo le stesse critiche, questo non ce lo dobbiamo dimenticare,
1: forse non così aspre, diciamoci la verità, Giuseppe. È vero che non piaceva a tutti, però sto leggendo davvero tanti messaggi anti Max Allegri, e tu fai un parallelismo giusto con Luciano Spalletti. Io mi auguro che il finale sia lo stesso, per carità.
3: Ma sai perché? Perché Allegri ha toccato con mano la Juve, solo per questo. Ma dimentichiamoci che purtroppo non esiste più questa cosa che ha indossato quella maglia, voglio dire, conta ben poco oggi il calcio, baciare la maglia, perché poi questo è un altro punto che non lo voglio aprire, ma mi viene da ridere, ce ne sono pochi calciatori, adesso no, perché Manuele, ecco, è lì, tanto non ci conosciamo di persone, quindi non ci guadagno nulla a dirlo. Manuele è stato uno di quelle fette di calciatori che veramente quando ha baciato la maglia l'ha dimostrato fino in fondo.
0: Vabbè, quello sì, è chiaro, vabbè, i giocatori sono un discorso, ripeto, gli allenatori un altro, ma ormai in questo calcio moderno gli allenatori vanno e vengono, ormai i contratti non esistono più. Io, cioè, per questo poi alla fine, se noi alla fine ci siamo lamentati comunque di Conte, che se n'è andato, ma come un allenatore di esperienza come lui se ne va perché vede un ambiente distaccato, che facciamo? Gli diamo ragione? Cioè, prima di iniziare il campionato con Allegri, già Allegri deve vedere un ambiente già scollato perché non lo può vedere nessuno.
1: Allora aveva ragione Antonio Conte.
0: E allora invece, per questo dico, aspettiamo, tiriamo le somme alla fine, perché il presidente...
3: È quello che io sto dicendo, infatti, diamoci spazio, diamoci tempo che arriva.
0: Il presidente non è uno scemo, il presidente è un grande imprenditore, un presidente ha molta fortuna, e quindi può darsi che quest'anno è l'anno del centenario, magari Allegri faccia bene. Quindi non ripeto, lo sto dicendo, sto parlando uno che non è un grande stimatore di Allegri, però voglio prima di sbilanciarmi, voglio vedere questo. Certo.
3: Assolutamente sì, perché poi ricordiamoci che adesso stanno vedendo che il fallimento di Allegri al Milan, ma se noi andiamo ad analizzare non è il fallimento di Allegri, è un fallimento societario, perché Allegri se ne sono andati tanti, non solo Allegri, quindi voglio dire...
1: Ma basta che vedi anche alla Juventus, che giustamente dicono anche alla Juve ha fatto male, poi hanno fatto male praticamente tutti quelli che sono arrivati dopo, anche Spalletti ha avuto difficoltà. Quando non hai una società alle spalle che ha delle idee chiare e un momento... di certezza in quella che è la vision futura, ci puoi mettere, non dico Guardiola, ma probabilmente
0: ma
1: in tanti tutto. Altri fanno,
0: Riccardo,
1: fanno
0: questo,
1: difficoltà.
0: Ma tu hai ragione, perché ragazzi, non ci dimentichiamo, è fondamentale avere spalle, per i giocatori e per un allenatore, avere alle spalle una società solida. Esatto. È importante, cioè, perché alla fine è chiaro che il Milan negli ultimi 4-5 mesi c'è stato tra Cardinale, tra Ibrahimovic, tra Tare, c'è un miscuglio di roba che alla fine, cioè, Allegri chiedeva una punta come si deve e gli hanno preso Kuldrup, ragazzi. Cioè, che doveva fare? È normale che poi alla fine, come spesso succede, si dà la colpa ovviamente all'allenatore.
1: Poi magari ci ha messo anche del suo, però,
0: anche del suo,
1: cioè,
0: però
1: quello che stiamo dicendo,
0: guarda la Juve,
1: esattamente, cioè, vediamo, il Milan ha fatto male, è stato un fallimento quello del Milan non andare in Champions, ma non tutte le colpe possono essere attribuite a Max Allegri, che il Milan non è andato in
0: Champions. Ma quando non c'è, una situazione solida, una società sana, alla fine si può anche di Spalletti, no? È andata la Juve per comunque portare la Juve in Champions.
1: Certo. Okay.
0: Da quando è arrivato, i numeri ti dicono che la Juve, da quando è arrivato Spalletti, è stato secondo. Però poi nelle partite fondamentali con Fiorentina e Verona è venuto meno.
1: Pareggiato con Lecce.
0: È andato in Europa League al sesto posto e quindi è stato un fallimento.
1: Certo.
0: E quando non c'è, e hanno sbagliato una marea di giocatori nel mercato. Cioè hanno speso milioni e milioni.
1: Open
0: De Laurentiis, anche se solo, ma comunque tiene i bilanci a posto, è una società solida. E quindi un allenatore sa che alle spalle c'è una società solida.
1: Certo, assolutamente.
0: E poi sono amici, perché un pallino Allegri di De Laurentiis da anni.
1: Ci ha provato per parecchi anni. L'anno scorso già era l'allenatore del Napoli, se Antonio Conte fosse rimasto. Questo lo stiamo già dicendo.
3: La legge del calcio, la squadra vince, è colpa della squadra.
1: Vabbè, lo sappiamo. Giuseppe, salutiamo, un abbraccio, buona serata. Grazie a Giuseppe, andiamo al telefono da Fabio, poi voglio leggere anche qualche messaggio su WhatsApp. Ciao Fabio.
4: Buonasera ragazzi, buonasera a voi. Complimenti sempre per la trasmissione.
1: Grazie.
4: Allora, per quanto riguarda la situazione, diciamo, ecco, mi ha sorpreso soprattutto il fatto che non si sia puntato più su Italiano, perché sembrava davvero lui tutto dava a pensare.
0: Sì, a ieri c'erano più indicazioni su Italiano, sì.
4: Sì, anche per gli incontri che ci sono stati, però diciamo, ecco, la cosa che mi incuriosisce è sicuramente vedere Allegri a Napoli, perché c'è curiosità di capire quello che poi riuscirà a dare. E l'altra cosa che su Italiano, ecco, voi che siete un po', anche Emanuele, più addentrati in queste situazioni, secondo te questo di Trotto su Italiano può lasciare un po' di polemica sul rapporto con De Laurentiis? Perché sembrava, ecco, oggi lascia Bologna, c'è il comunicato, e non si è sentito un po' preso in giro, secondo te, Emanuele, da questo dietro pronto e poi puntare su Allegri? C'è stato qualche motivo in particolare, secondo te? Questa è la mia...
0: Allora, ragazzi, noi sappiamo che De Laurentiis è da giorni che si dice che comunque era indirizzato a uno tra Allegri e comunque Italiano. Io penso che un presidente annusa, cioè vede quando parla, vede negli occhi, comunque gli ha parlato a entrambi, e magari in quel momento gli ha dato più sensazioni positive, magari un allenatore come Allegri, e li stava testando tutti e due, e magari l'ha convinto, magari la voglia di rivalsa di Allegri, poi l'ha convinto il fatto, essendo Napoli comunque una piazza particolare, pesante, esigente, magari un allenatore con quella personalità poteva essere, diciamo, più per questa piazza. Magari Italiano, che ha fatto Spezia, Fiorentina, Bologna, forse a De Laurentiis gli è venuta quella paura che magari Italiano non era pronto per questo club.
4: Come si dice in gergo, l'usato sicuro, diciamo, no?
1: Sì, mettiamola così.
0: Sì, perché non vuole rifare lo stesso sbaglio che ha fatto il decimo posto post scudetto, capito?
4: Sì, perché poi c'è il rapporto comunque con Manna, ci sono alcuni calciatori come Benziamo, anche De Bruyne, no? Che l'anno scorso si diceva proprio questo, che era un acquisto che la voleva Allegri, o invece poi se l'è ritrovato Conte.
0: Io sono curioso Giuseppe di capire, e sicuramente lo scopriremo in ritiro e anche col mercato che farà il Napoli, sono curioso di capire che modulo utilizzerà Allegri, perché diciamo le sue fortune la maggior parte la parte oltre 5-2. Il Napoli ha tanti esterni d'attacco, quindi
1: ha usato anche il 4-3-3 in carriera,
0: all'inizio sì. Proprio, e quindi sai, con tutti gli esterni per rosa il Napoli dovrebbe giocare col 4-3, perché l'ha fatto da anni. Quindi non so se lui magari ritornerà.
4: Si adeguerà la rosa che abbiamo attualmente.
0: Sì, la rosa che abbiamo attualmente è più indicata per il 4-3 o il 4-2-3-1. Ma sarà sicuramente Allegri l'ha fatto e sarà sicuramente capace di trasformare comunque il Napoli, a farlo ritornare comunque al 4-2-3.
4: Dico questo, poi vi saluto e vi ringrazio sempre. Secondo te, però, in base a questa rosa che abbiamo noi, che abbiamo molte stelle e gli attaccanti centrali, no? Perché a parte Lukaku, comunque c'è un discorso aperto da valutare. E Hojlund, secondo te ecco, Allegri sarà comunque capace di mettere gli uomini giusti, ovviamente facendo riferimento a quello che dicevi, senza ecco snaturare, come abbiamo visto anche negli ultimi anni, a parte Conte, un po' Gutierrez, destra, Politano che non spingeva più, cioè secondo te con la sua esperienza riuscirà a far rendere tutti, soprattutto i più forti che abbiamo della rosa, poi chi resterà, chi andrà via, chi verrà e tutto il resto, ma secondo te in base alla rosa che abbiamo riuscirà a far rendere al massimo questa rosa, Allegri?
0: Io ti rispondo,
1: ti salutiamo, grazie.
0: Io dico al volo, adesso siamo in ritardo per la pubblicità, dico al volo che è un allenatore comunque d'esperienza. Io penso che De Laurentiis, quando l'ha chiamato e quando gli ha fatto firmare un biennale, gli abbia comunque detto di rivalutare un po' tutta la rosa, soprattutto quegli investimenti fatti che poi non sono andati bene. Quindi comunque se Allegri ha accettato, vuol dire che comunque
1: si sono dati la mano,
0: quindi si verranno incontro, quindi penso che rivaluterà tutta la rosa, perché comunque De Laurentiis sarà dichiarato, il monte ingaggi deve scendere, abbiamo speso tanto, quindi
1: gli acquisti saranno pochi,
0: quindi De Laurentiis, se lui ha accettato queste cose di De Laurentiis, vuol dire che comunque è propenso.
1: Ci fermiamo, ma ne continuiamo a parlare tra pochissimo, giusto 2 minuti di pubblicità e torniamo.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: E rieccoci in diretta con il calcio della sera. Grazie ovviamente come sempre al nostro bomber Emanuele Calaiò, al nostro Simone Zigzag Zagaria. Insomma, è una puntata molto molto calda, cari ragazzi. E torniamo al telefono perché voglio sentire anche il pensiero di Antonio. Buonasera.
7: Ciao ragazzi, buonasera.
6: Ciao Antonio.
7: Io mi trovo quasi sempre d'accordo nelle considerazioni con Manu, perché Manu, cioè, la competenza non si discute, perché è stato un grandissimo calciatore, ci ha fatto sognare, ci ha fatto vivere momenti bellissimi. Però questa volta, Manu, io non sono d'accordo con te, cioè non capisco come fai a dire guardiamo lo Spalletti della Juve, ma di quale Juve stiamo parlando?
8: No, sto parlando di quest'anno.
7: No, ti ho detto guardiamo l'Allegri.
6: Ah, ok.
7: Ho detto Spalletti, scusa.
8: E io che ho detto sono scettico di Allegri, io non sono un grande stimatore, però sono scettico che quest'anno secondo me ha fallito, perché comunque
7: no, ti spiego, Manu, contestualizzo la mia domanda, perché se stiamo parlando dell'Allegri della Juve di Chedira, Buffon,
6: il posto con quella dei 5 scudetti consecutivi.
7: Allora stiamo parlando di Douglas Costa, stiamo parlando di Higuain, stiamo parlando di fenomeni, stiamo parlando di calciatori che ok che si sono rubati uno scudetto nostro, però gli altri 5 sono stati scudetti meritatissimi, che poi vabbè avevano i loro favoritismi, però comunque era una squadra fuori dal comune quella.
8: E quindi Antonio, non sto capendo cosa mi stai contestando.
6: Nel senso che ha vinto perché aveva una squadra fortissima,
8: perché
6: in questo
8: ha vinto,
6: caso.
8: Ah, ok.
7: Io mi ricordo, credo, anche un Allegri di un'altra Juve, la Juve di Vlahovic, che cioè Allegri sì, voleva una punta vera, gli hanno preso Fulcrug, ok, e siamo a posto. Ma Vlahovic alla Juve, che lo stava distruggendo, che Vlahovic per me è un giocatore fortissimo.
8: Antonio, io non so se hai sentito la mia analisi iniziale, io ho solamente detto personalmente, gusto mio personale, Allegri non mi fa impazzire, ma non lo mi fa impazzire da anni. Però ti ho detto, non iniziamo già a massacrarlo perché non ci piace, perché comunque era un allenatore del nostro Napoli e quindi dobbiamo cercare di dargli una mano e di aiutarlo. Poi può piacere, può non piacere, io non do un giudizio prima che lui vada in ritiro, prima che lui faccia le partite. Questo.
7: Però io dico l'ultima cosa, poi lascio spazio agli altri. Io dico che è stato anche col seno di poi, è stato anche deleterio prendere un allenatore come Conte, perché stiamo facendo delle cose che a noi non ci competono. Noi, frasi del tipo il secondo, il primo dei perdenti, queste cose qua a noi non ci competono. Noi 4 scudetti abbiamo vinto, per me dovevamo rimanere a fare il Napoli che eravamo, il Napoli di Spalletti.
6: Ma ne hai vinto di questi 4 uno con Conte, però
7: E due li hai vinti perché c'era un marziano, e un altro l'hai vinto perché avevi due fenomeni in mezzo al campo che erano
6: No, però tu dici: abbiamo preso Conte, abbiamo preso una strada che non fa per il Napoli. Ho capito, hai vinto uno scudetto e una supercoppa, però Antò.
7: Lo so, ma siamo contenti e siamo felici tutti che abbiamo vinto, nel quale nessuno dice che non siamo felici, però è un fatto di mentalità. Noi non siamo la Juve che conta solo vincere. Cioè, noi sono cose che a noi non ci competono, non saremo mai a quei livelli, ma proprio a livello di potere non saremo mai a quei livelli, per come la vedo io. Dovevamo prendere allenatori che ti fanno che ti crescono che ti valorizzano la rosa. Ma noi ci rendiamo conto che Allegri viene a Napoli, deve arrivare in Champions come minimo risultato,
6: certo.
7: Perché se non arriva in Champions, una squadra come il Napoli è un fallimento.
8: Ma l'obiettivo principale è quello.
7: L'obiettivo principale è arrivare in Champions, poi deve rivalorizzare la rosa con i giocatori come Luca, e anche deve cercare di rivalorizzare al massimo, perché non dobbiamo fare minusvalenze sui mercati futuri. E poi deve la cosa principale, la cosa più importante secondo me, dobbiamo capire se questi 45 infortuni muscolari che abbiamo avuto erano colpa di Conte o colpa dello staff medico.
6: E questo lo scopriremo nel corso della prossima stagione, caro Antonio.
7: La mia preoccupazione è che ci sono troppe cose da mettere a posto, ci sono 3.000 cose da mettere a posto, e io non dico che l'italiano non ci sarebbe riuscito, però quantomeno con l'italiano avremmo visto un'idea di gioco condivisibile o meno.
8: Antonio, ma guarda, io con me sfondi una porta aperta, perché io avrei voluto italiano, ok, come allenatore, però purtroppo né io né Riccardo facciamo il presidente, e quindi comunque se lui è indirizzato per prendere Allegri, perché magari tu, che poi purtroppo noi la controprova non la possiamo sapere, magari italiano ti esprime un grande gioco, però poi fondamentalmente non ha le caratteristiche magari Allegri, che magari può ha quella personalità per comunque stare in una piazza come Napoli, oppure non si trova bene con lo spogliatoio. Purtroppo c'è i pro e i contro, diciamo, di tutti e due gli allenatori. Magari De Laurentiis non ha avuto paura di affidarsi a un allenatore che ha fatto Firenze e comunque Bologna, e aveva paura che in una piazza come Napoli potesse fallire.
7: C'erano dei dubbi, anche io su italiano avrei avuto dubbi, chiunque sarebbe venuto, perché in questo momento il Napoli è una patata bollente, parliamoci chiaro.
8: Certo, è vero,
6: ma l'abbiamo detto più volte, Antonio.
7: E allora, però quello che dico io, ci sono troppe cose da mettere a posto, soprattutto la questione infortuni staff medico è importantissima, ragazzi.
6: Ma per questo, Antonio, stiamo dicendo, piaccia o non piaccia, lasciamolo lavorare Allegri, poi vedremo se effettivamente porterà questi risultati oppure no.
7: Non che Allegri con i nostri paesi cambia idea, sicuramente.
6: Ma questo ci mancherebbe altro.
7: Vabbè, non siamo nessuno.
6: Antonio, ti salutiamo, grazie mille.
8: Grazie Antonio, ciao.
6: Grazie ad Antonio. Torniamo al telefono, c'è Rodolfo, buonasera.
9: Sì, ciao, buonasera ragazzi.
6: Ciao Rodolfo.
9: La prima cosa che mi chiedo, fatemi sfogare un attimo in veramente pochi secondi. Io parlo con due persone, non Reggio Calaiò, è il mio arciere preferito, l'arciere della mia vita, il quale dice che almeno Allegri può fare più di Conte in Champions.
8: No, ho detto nel calcio tutto può succedere.
9: Può fare di più in Champions di Conte, e ciò assai. Quindi noi abbiamo per me ci siamo liberati di un allenatore in fase decrescente, almeno da questo anno, dai numeri di questo anno, e siamo andati a prendere un allenatore che è in fase decrescente da 5-6 anni. Non solo, ma che ieri è stato esonerato da una squadra che sarà tutta colpa della squadra, sarà tutta colpa della società, c'è anche la colpa di Allegri.
6: Certamente, allora, ma l'abbiamo detto prima, Rodolfo.
9: Allora, io sono veramente depresso e tengo, come si dice a Napoli, molto l'indagato. Perché io non ce l'ho con Allegri, io ce l'ho col presidente, perché non doveva. Il presidente ha capito noi che tipo di tifosi siamo. Noi non siamo i tifosi che vogliono solo i numeri, 10 scudetti, 20 scudetti, 30 scudetti. Li vogliamo quei pochi ma buoni. Noi siamo i tifosi pochi ma buoni. Cioè, è inutile poi paventare ai 4-20 che abbiamo vinto, se vinciamo le cose a muso duro, come dice Allegri.
6: Orto muso.
9: Cioè, noi vogliamo giocare a pallone, in conseguenza di giocare bene a pallone vogliamo portare a casa trofei. Questo è il tifoso del
6: Napoli. Sì ragazzi, ma se non si può, Rodolfo, perdona, ma se non si possono avere entrambe le cose. se dico se non si possono avere entrambe le cose.
9: Ma questo l'abbiamo capito, lui ha preso Sasi ed è stato coraggioso, gli ha dato tutti quanti da chiazza.
6: Però ragazzi, dobbiamo, secondo me Rodolfo, dobbiamo anche contestualizzare le annate. Quando prendi Sarri non sei a livello del Napoli attuale, che ha vinto due scudetti, è in Champions da due anni consecutivi e ha vinto una Supercoppa. Sì, è ovvio, ragazzi, che l'asticella la vea ad alzare.
9: Non possiamo sempre non dare le colpe a chi poi alla fine le ha. È chiaro che la squadra è del presidente, per l'amor di Dio, però non mi si può dire poi che io devo tifare la maglia. No, io devo tifare per chi la vede come me. Io devo tifare per chi...
6: Io penso che la maglia si debba tifare a prescindere, però, Rodolfo, adesso a prescindere che piaccia o non piaccia.
9: Io quest'anno, perciò vi ho detto, fatemi sfogare, io quest'anno, il primo anno in 52 anni, ho 70 anni, in 52 anni di calcio, che io non ho visto 10-12 secondi tempi del mio Napoli, perché ho detto vabbè, ma vado a tifare la maglia, però dopo mi sono spazzolato e me ne sono andato. Anche con l'Udinese il secondo tempo non l'ho visto. Allora voglio dire, noi non siamo quei tifosi che vogliono elencare le figurine, ritrattirle, no, noi siamo tifosi che vogliono costruire una squadra che giocando bene vinca, e l'abbiamo fatto con Spalletti questo passo, perché non poterlo ripetere con qualcuno che lavorava...
8: Sì, Rodolfo, ma tu l'hai fatto con Spalletti e siamo d'accordo. Quante volte io dico che...
6: Aspetta, Rodolfo, fai rispondere
8: l'allenatore,
6: Emanuele,
8: l'allenatore è importante, però poi la differenza la fanno i giocatori. Tu con Spalletti hai vinto facendo un bel calcio, ma c'avevi due marziani, però.
9: Una di avere un genero tifoso del Milan. E qualche volta quest'anno, una decina di volte, ho visto anche le partite del Milan. E io dicevo, ma allora, ma come li mette male in campo questo signore, questi giocatori che sono più forti, però non li mette in campo in modo da farli rendere al massimo? E poi mi sono trovato a Kist.
8: Rodolfo, ma purtroppo.
6: Ma tu devi parlare con De Laurentiis.
8: Tu devi parlare
6: Rodolfo,
8: con De Laurentiis, non devi parlare con noi, è lui che li sceglie.
9: No, ma io parlo con voi affinché questa voce, uno su un miliardo, possa arrivare a De Laurentiis. Voglio dire, io non mi sono sentito tra gli Zalleghi, però ora devo stare due mesi, fino a quando non inizia il ritiro, per cercare di capire se la cosa mi può di buono o non mi può di buono.
6: E aspettiamo, invece, Rodolfo, aspettiamo.
9: Un allenatore che avesse fatto una logica del 4-3-3 o del 4-2-3-1, è chiaro che io adesso aprivo la mia fantasia e la lasciavo sciolta per dire, vediamo le cose belle che possiamo fare con gli italiani. L'unico, e ho finito, su 20 squadre, meno noi 19, l'unico dei 19 allenatori del Santi Serie A, non era Pignà, era Allegri, era l'unico. Anche l'allenatore della Cremonese sarebbe stato, con tutto rispetto, del Lecce, in qualsiasi cosa, ma no Allegri, perché in fase calante.
6: E invece arriva proprio Mazzalli.
8: Invece arriva lui, magari ci stupisce, dobbiamo comunque...
9: Non ho ragione, è calato pure 5 milioni.
6: Ma quello non deve competere a noi quanto e come lo vuole pagare De Laurentiis. Rodolfo, ti salutiamo, un abbraccio, buona serata. Grazie mille a Rodolfo. Manu, il sentiment è questo, lo sapevamo.
8: Siamo sempre lì, è chiaro che ognuno di noi ha il proprio gusto personale, giustamente, visto gli ultimi anni di Allegri, la gente è un po' scettica, però ripeto, ci può sempre stupire, magari farà male, però magari può darsi che farà il 4-2-3-1 e magari ci stupisce, vedremo in alcune partite un bel Napoli. Purtroppo non si può sempre vincere giocando bene, però ripeto, i giocatori il Napoli ce li ha, parte da una buona base. Io adesso rispondo a un tifoso che mi ha detto, adesso con Allegri i vari Alisson, Vergara, Neres andranno via. No, è perché lui vedrà che il Napoli è costruito una rosa per un 4-3 o il 4-2-3-1, perché alla fine c'è anche De Bruyne, quindi sa, non è uno stupido, sa che con questa rosa ha tanti esterni, quindi non è che può De Laurentiis può mandare tutti e sei gli esterni a quel paese, e comunque è Allegri che si deve adattare ai giocatori che c'ha in rosa.
6: Dicevamo la stessa cosa con Conte, maestro del 3-5-2, non giocherà mai col 4-3, la prima cosa che ha fatto ha messo la difesa a 4, quindi poi vedremo quelle che saranno le scelte di Max Allegri in ritiro. Andiamo da Giuseppe al telefono, ciao Giuseppe.
10: Amici, buonasera, contento e felice di poter discutere 30 secondi con voi, siete bravissimi prima di tutto.
6: Grazie Giuseppe.
10: La seconda cosa, io sono orgoglioso di essere un tifoso del Napoli, perché abbiamo raggiunto un livello straordinario, mai visto. Ringrazio questo imprenditore che sta facendo benissimo. Il mondo è bello perché è vario, è come avere una bella donna e le persone continuano a lamentarsi perché probabilmente si fa i peli, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì e un giorno no. Noi abbiamo una macchina incredibile, siamo diventati famosi e importanti in tutto il mondo. Io me la sto godendo e do piena fiducia a questo imprenditore che avrà i suoi mille difetti, ma chi è che non ce li ha? Io sento parlare persone tecniche, tifosi che continuano a dire cose stranissime.
8: Ma Giuseppe, la realtà delle cose è che può essere il presidente, può sbagliare i modi, può essere simpatico, antipatico, però in 21 anni ha sbagliato solo 2 anni, quindi alla fine ha una società solida, ha portato trofei, tanti anni in Champions League.
10: Siamo arrivati, siamo arrivati in alto, no?
8: Siamo arrivati in altissimo, non
10: ma
8: in alto.
10: Faccio a non dare fiducia a una persona che mi sta facendo godere da 20 anni, ma che stiamo scherzando? Facciamolo sbagliare come giustamente per aggredirlo, almeno 1 anno, 2 anni, 3 anni. Non ha proprio sbagliato niente. Cioè, noi stiamo aggredendo una persona che ci ha resi importanti. Non possiamo essere Real Madrid o a Paris Saint Germain, ma siamo Napoli. Cioè, noi la comandiamo noi in Italia, la stiamo comandando noi. Ragazzi, calma, ma che me ne fotte a me di Allegri?
8: No, ma anche perché alla fine abbiamo sempre decantato comunque il presidente, che comunque abbiamo sempre detto gli allenatori vanno e vengono, l'importante è che ci sta sempre il presidente. Ma se noi critichiamo Allegri, a sua volta critichiamo anche De Laurentiis, perché fondamentalmente la scelta l'ha fatta lui e alla fine lui ha vinto in 21 anni e gli allenatori l'ha scelto lui. Comunque hai vinto con allenatori che hanno giocato bene, male, però hai vinto. Cioè, quindi dobbiamo augurarci questo, di essere sempre competitivi.
10: Europei, competitivi, ci conoscono tutti, facciamo le trasferte più belle del mondo, siamo un popolo felice, sono arrivati i turisti, la città sta crescendo. Come sembra che è successo la terza guerra mondiale, quando i veri problemi sono altri. Facciamo i tifosi, l'aspetto tattico, tecnico, questa gente che lo sa fare costa un sacco di soldi l'anno. Non è che è possibile all'improvviso io mi metto a fare delle discussioni con un tecnico importante, cioè comunque tutto qua. Io non mi voglio divulgare più di tanto.
6: È stato chiarissimo, Giuseppe. Ciao,
8: grazie Giuseppe.
6: Ciao, Giuseppe. Grazie. Buona serata, grazie mille a Giuseppe.
8: Andiamo velocemente da Aldo prima della pubblicità.
6: Ciao Aldo.
11: Buonasera, ciao ragazzi, buonasera a tutti.
6: Ciao.
11: Un saluto e un complimenti sempre per la vostra professionalità e simpatia, sottolineo simpatia.
8: Grazie.
11: Non a caso. Vabbè, ma al di là dell'aspetto della simpatia o no degli allenatori, io ritengo che noi siamo vero tifosissimi e ci fa piacere vincere, ovviamente ogni anno ci farebbe piacere vincere anche la Champions, però siamo anche spettatori. Io mi reputo prima spettatore e poi tifoso, nel senso che a me fa più piacere vedere un bel gioco e poi eventualmente in conseguenza vincere, piuttosto che vincere, che cosa che comunque sarà più difficile senza gioco, perché se non hai gioco non vinci, a meno che
8: sicuramente c'hai una percentuale un po' più alta se giochi bene di vincere.
11: Chi gioca bene in questo momento ha molte percentuali più alte, cioè ha molta possibilità di vincere rispetto agli altri. Quindi io addirittura sto pensando, guardate, seriamente, anche se sono tifosissimo, ormai ho 60 anni e ho visto il Napoli da prima di Maradona, e quel Napoli giocava, non è che non giocava, nonostante Maradona poteva fare tutto quello che voleva, ma ha sempre giocato con i giocatori che aveva a fianco, con te Emanuele, il Napoli giocava anche se non abbiamo vinto gli scudetti, e a me piace quel Napoli, quello che gioca, cioè andare a fare 11 dietro la palla, aspettare che poi eventualmente per un contropiede si vinca questo, no? Io sto pensando seriamente di non fare l'abbonamento alle TV quest'anno, sinceramente, per vedere cosa, per pagare cosa. Che sarò tifoso, sì, tifosissimo, però non me riguardo le partite a questo punto. Cioè, se devo vedere un non spettacolo, preferisco non pagare. Questo è il mio pensiero, ovviamente è il mio pensiero, non faccio di tutto nel compasso, però sto sentendo parecchie ragazzi come me, tra virgolette, ragazzi che hanno questo tipo di pensiero.
8: No, ma è
6: spero che Allegri vi faccia cambiare idea.
8: No, rispettabile, ognuno ha il proprio pensiero e si rispetta.
11: Spero che Allegri venga qua e faccia il gioco.
8: Io lo spero anche io perché. Io lo spero anch'io perché, ripeto, non sono un grande fan di Allegri, però è un allenatore del Napoli e io gli sto vicino perché comunque tifo per il Napoli. E speriamo che...
11: Tifo non mancherà, solo che a guardarmi le partite senza un'azione diciamo manovrata, creata, con un po' di creatività... Non mi va quest'anno, sinceramente, se dovesse succedere.
6: Sei stato chiarissimo. Aldo, ti dobbiamo salutare che dobbiamo andare in pubblicità.
11: Ciao.
6: Grazie,
11: ciao.
6: Grazie mille ad Aldo. Ci fermiamo, ultimo pit stop e poi torniamo.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cercello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
6: Cercello Auto.
5: Corri su cfcercelloauto.com e scopri di più.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: E rieccoci in diretta, rush finale della prima ora del calcio della sera. Tanti, tantissimi messaggi, insomma, di disapprovazione, Manu, sulla scelta del presidente De Laurentiis. Leggo anche quello di Claudio, che però scrive: preferisco vincere anche segnando un gol, andando avanti in Champions, che giocare bene e non vincere mai e niente. Avanti Allegri, forza Max e forza Napoli, poi vedremo se queste persone non saliranno sul carro. Ovviamente fanno eco tanti altri messaggi che sottolineano come Allegri sia un allenatore che più che altro non si è evoluto nel corso degli anni.
10: Sì, non si è voluto, però già partire, diciamo, con questo entusiasmo non la vedo benissimo. Cioè, se
9: siamo
10: dobbiamo,
9: a maggio,
10: se dobbiamo già alla prima giornata fischiare perché c'è Allegri in panchina, diciamo, non ci sono i presupposti per fare una grande stagione. Infatti bisogna prima vedere, dare tempo e poi eventualmente esprimere il proprio pensiero e capire il gioco, capire i risultati. Io spero che comunque De Laurentiis, mi auguro, abbia fatto la scelta giusta nell'anno del centenario, che comunque ha preso un allenatore che comunque nello spogliatoio comunque deve essere anche importante a comunque tenere tutti sull'attenti, perché lo spogliatoio è importante, perché quando c'è non c'è la fusione, non c'è scollamento, è pericoloso. Quindi è importante avere un allenatore che gestisce bene il gruppo, che sta bene fisicamente, e poi con la squadra che c'è il Napoli se la va a giocare dappertutto, perché la rosa è una squadra forte.
9: Ah no, tu ci hai giocato, no, contro le squadre di Allegri. Qual era la difficoltà maggiore?
10: Io ci ho giocato ed è stata una delle squadre dove ho segnato di più, a Cagliari, perché il Cagliari è stata una delle mie squadre dove ho segnato di più, e a Cagliari c'era Allegri, e ovviamente stiamo parlando di una squadra, certo, che gli obiettivi erano diversi. Il Cagliari si doveva salvare, dopo ha fatto bene con il Cagliari, che all'epoca giocava 4-3-3. E quindi poi dal Cagliari poi andò già in un club importante, e comunque il 4-3 che faceva Allegri comunque gli ha dato risultati, perché poi l'ha proseguito e poi è ripassata al 3-5-2. Poi è chiaro che anche in base alla rosa che c'hai a disposizione, alle caratteristiche dei giocatori, devi essere bravo a esprimere le loro caratteristiche, le loro qualità. È un allenatore, secondo me, di personalità, anche lui comunque ti motiva, ha una mentalità comunque vincente. Ne parlammo con Geda tempo fa, con Marcello Calvano, gli abbiamo detto i pregi, i difetti di Allegri, e lui ce l'ha detto: a Cagliari ha fatto benissimo, ci dava quella mentalità, fisicamente stavamo bene, ci chiudevamo tutti, correvamo tutti, davamo una mano tutti e poi ripartivamo alla grande, faceva un buonissimo 4-4-3. E poi è chiaro che poi è andata alla Juve, è andata al Milan, ha vinto, sicuramente ha avuto squadroni, squadre con giocatori importanti, e alla fine ha vinto. E vinci perché hai tanta qualità in mezzo al campo, ragazzi, perché poi alla fine è quella che ti fa vincere le partite, la qualità. Se hai giocatori che ti fanno la differenza, quando hai anche come Spalletti, che ha espresso un grande gioco, ma quando hai due marziani, certo, come Kvara e Osimhen, anche se ci sono alcune partite che non giochi bene, gli dai la palla a loro, qualcosina ti inventano e sblocchi la partita. E quindi per l'importanza di avere comunque i giocatori di qualità in squadra. Poi l'allenatore ti può preparare bene la partita, ti può studiare la squadra avversaria, ti può motivare mentalmente, ma poi in campo vanno i giocatori, e quindi sono loro che gli interpreti che fanno la differenza.
9: Assolutamente sì. Leggo qualche messaggio, ci scrive anche Michelangelo: prima ancora di iniziare, non partiamo con le critiche nei confronti di Max Allegri, un allenatore che magari non mette tutti d'accordo, ma che merita rispetto e sostegno. La società ha fatto una scelta saggia e di esperienza, puntando su un tecnico vincente, abituato a gestire pressioni, grandi piazzi e obiettivi importanti. Adesso serve solo una cosa: unirci tutti e sostenere allenatore e squadra senza pregiudizi e senza processi anticipati. Il Napoli ha bisogno del calore e della compattezza della sua gente. Forza Max, dimostra ancora una volta il tuo valore. Forza Napoli, sempre da Michelangelo. Con Allegri rischiamo di vincere addirittura la Champions, scrive Vittorio. Qui guarda, questa è la piazza di Napoli, caro ma si passa da un opposto all'altro.
10: Questo è un po' fantacalcio, diciamo. Sì.
9: Vittorio, sei eternamente positivo in questo caso. Poi è ovvio che in tanti scrivono: Allegri lo voleva il Real, Allegri ha vinto questo, Allegri ha vinto questo. Io nel calderone francamente ci metto un po' tutto, cari ragazzi, perché è vero come è vero che ha vinto scudetti a raffica con la Juventus, lo voleva il Real Madrid, eccetera eccetera. È vero come è vero che negli ultimi anni ha dimostrato di essere probabilmente un po' in fase calante. Però io aspetto sempre che Max Allegri si sieda sulla panchina del Napoli, si presenti ovviamente alla stampa e alla città e ci faccia vedere quali sono in questo momento le sue idee per la rosa del Napoli. Poi può piacere o non può piacere, io capisco il discorso che in questo momento qualche tifoso fa: a me Allegri non piace, non fa impazzire, avrei preso Italiano, ma Allegri il nuovo allenatore del Napoli, attendiamo prima di giudicarlo. Ecco, chi mi fa questo giudizio, questo ragionamento, io francamente lo capisco. Chi invece parte dicendo: con Allegri è Serie B, Allegri è l'anticalcio, Allegri è questo, Allegri è questo, e poi probabilmente se dovesse andare bene vinci le prime 3-4 partite e sono tutti sul carro, a me questo non piace come discorso. Poi,
10: per questo ci deve essere sempre un equilibrio, bisogna prima valutare. Ma poi è importante, con qualsiasi allenatore veniva qua, è importante la comunicazione del presidente e dell'allenatore, anche per dire ai tifosi gli obiettivi. E allora De Laurentiis deve essere bravo: ho preso Allegri per questo motivo, questo e questo. L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro, è quello principale. Cercare di essere competitivi in Coppa Italia e poi passare il turno magari in Champions League. E con Italiano magari gli obiettivi erano diversi. È importante la comunicazione che dai inizialmente in ritiro degli obiettivi ai tifosi, perché altrimenti dai magari fumo negli occhi, dai con Allegri puntiamo a vincere il campionato, e poi magari non succede. E detto: ma come, tu avevi detto che gli obiettivi erano diversi. Certo. La comunicazione deve essere comunque importante con chiunque allenatore venisse qui.
9: Secondo te, conoscendo Allegri, è ovvio che non sappiamo in questo momento quale sarà il modulo eccetera eccetera, però quali saranno i giocatori al centro del progetto Allegri della rosa attuale?
10: Ma guarda, di sicuro è giusto fare una squadra ben miscelata con giovani e anche giocatori d'esperienza. Sicuramente si ripartirà dal capitano, che comunque è nel pieno comunque della maturità, non è più un giovane ma non è vecchissimo. Si punterà su Buongiorno, si punterà su Lobotka, e capiremo anche chissà se andrà via o meno. Si punterà su Højlund, si punterà su Alisson, perché comunque io immagino, comunque metto in preventivo che Allegri giocherà col 4-2-3 o col 4-2-3-1. Diciamo che ogni reparto la spina dorsale, magari Milinkovic, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Højlund e Alisson. Poi voglio dire, gli altri possono ruotare. A sinistra c'hai sia Oliveira che Gutierrez che Spinazzola, capiremo se rinnovo o meno.
9: Sì, molto vicino al rinnovo, dovrebbe essere biennale tra l'altro.
10: Quindi comunque le alternative ce l'ha, la rosa è bella competitiva, poi ci sarà da puntellare qualcosa, prendere un vice Højlund, e capiremo se lui rivaluterà comunque Lucca, Lang, quelli che ritornano, e capiremo se Beukema fa parte del progetto di Allegri, e capiremo Politano, che comunque sono da tanti anni che è qua, e comunque anche lui non è più un ragazzino. Capiremo Neres, quando ritornerà in ritiro, se è guarito, se può rientrare, perché comunque se tu inizi una stagione con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3 e hai a disposizione tutti, e hai McTominay e Lobotka centrali, De Bruyne, Alisson e Neres da una parte e Højlund davanti, cioè è una formazione con tutto, certo, il rispetto. Vuoi fare il 4-3-3? Puoi togliere De Bruyne e fare Højlund, Neres, Alisson, c'hai Vergara, c'hai Politano, cioè la rosa è ottima,
9: no, è importante.
10: C'hai Gilmour, c'hai anche Sa, i centrocampisti ce li hai, poi ci devi mettere che qualcuno andrà via e alcuni
9: arriveranno. Assolutamente. Abbiamo l'ultimissima telefonata, sì, dovremmo andare da Michele. Michele, proprio 30 secondi al volo che poi siamo in chiusura, buonasera.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Niente, riagendo ma il discorso allenatori, non lo so se è quasi sicuro all'estero.
10: Qualcuno andrà via e alcuni
9: arriveranno. Assolutamente. Abbiamo l'ultimissima telefonata, sì, dovremmo andare da Michele. Michele, proprio 30 secondi al volo che poi siamo in chiusura, buonasera.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Niente, riagendo ma il discorso allenatori, non lo so se è quasi sicuro all'Ecri.
9: Sì, no, sì, consiglio.

0: Bonarosa, quindi molto superiore al Milan.
1: Non deve rifondare, non deve stravolgere.
0: No, io dico solo quali saranno i punti fermi che Allegri ci dice al nostro presidente, non devi toccare, questo è il punto.
1: Quello sicuramente glielo dirà.
0: Poi qualcuno magari vuole cambiare aree, qualcuno, però se la rosa è questa qua, con Allegri, io, come dice Emanuele, nei primi quattro noi ci arriveremo comunque.
2: Assolutamente sì, ce lo auguriamo.
0: Perché le esperienze che abbiamo avuto con Garcia, quindi non vogliamo fare la stessa, secondo me, tra virgolette, la stessa fine. Noi dobbiamo andare un po' sul sicuro, che piaccia o no, anche perché se noi rimaneva Conte, noi volevamo che rimaneva Conte. Io penso che il gioco di Conte non è tanto diverso
2: da quello di Allegri. Michele, ti devo salutare perché siamo in chiusura.
0: Ho capito, grazie.
2: Ciao, grazie,
1: siamo
2: grazie
1: in chiusura,
2: mille.
1: Michele, io ti lascio,
2: sì,
1: ti lascio
2: Romano.
1: Con Lucio,
2: il nostro Lucio.
1: Lucio Pengue, noi l'appuntamento è sempre domani a ore 19 con il calcio della sera. Ricky, ti abbandono e ti lascio col grande Lucio.
2: Grazie mille al nostro bomber Emanuele Calaione. Ci fermiamo giusto 40 secondi e poi ritorniamo con la seconda ora del calcio della sera e con Lucio Pengue.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: E rieccoci in diretta, seconda ora del calcio della sera. È stata una prima ora, caro Lucio Pengue, ti saluto innanzitutto. Ciao Lucio.
5: No, ho avuto dei piccoli problemi con gli auricolari.
2: Volume
5: però,
2: alto.
5: Volume abbastanza volume alto, non da Manu però.
2: Hai visto, volume abbastanza alto, però è stata una prima ora dove abbiamo faticato.
5: Pazzesca, pazzesca anche perché ho aiutato Paolo dallo studio centrale a commentare a caldo la notizia di Max Allegri al Napoli, e ti dico, anche lì non è stato facile, come se l'avessi scelto io Max Allegri, però
2: non l'hai scelto tu.
5: No, non l'ho scelto io, però ti dico se De Laurentiis me l'avesse chiesto, ma tu prenderesti più Vincenzo Italiano o Max Allegri per il dopo Conte, dopo questo secondo posto, dopo quest'anno carico di tensioni, io avrei detto
2: mi tengo Conte, no,
5: ti avrei detto Italiano un bravissimo tecnico, però proprio per gestire questa transizione è molto meglio Max Allegri.
2: Ne abbiamo parlato spesso qui in redazione, ma voglio sentire anche l'opinione di una leggenda del Napoli, che ovviamente è stato qui a Napoli, poi devo chiedergli anche dei suoi connazionali,
5: certo.
2: Però andiamo al telefono per salutare e ringraziare il grandissimo Rudy Kroll. Ciao Rudy, come stai?
6: Io sto bene, buonasera a tutti Napoli.
2: Buonasera caro Rudy, l'hai letto le ultimissime, sarà Max Allegri il nuovo allenatore del Napoli, che ne pensi di questa scelta?
6: Sì, io ho letto questa cosa giusto internet, così ho visto la fotografia da Allegri con le maglie di Napoli o così. Ma per me è un po' io sarebbe bene un po' molto diverso, un calcio molto diverso, come Conte ha fatto veramente una bella prestazione con Napoli scudetto al secondo posto, e sicuramente un napoletano bisogna un po' diverso ancora, come loro sempre a Sarri, dopo Spalletti, e così adesso Conte, per me è un stile napoletana, piace il bel calcio.
2: Quindi avresti, diciamo così, forse preferito uno stile, come dicevi tu, diverso per questo Napoli. La scelta invece di Aurelio De Laurentiis è andata a ricadere su Max Allegri, tra l'altro, caro Rud, nell'anno del centenario per il Napoli. 100 anni del Napoli questo.
6: Perché Allegri sicuramente è un allenatore che fa prima grande successo. Solamente bisogna, l'ultimo anno lui non ha fatto un buon lavoro. E se io ho visto le calcio, lo stile del calcio di Milan, a me non piace. No.
5: Rud, tu magari guardando anche, spesso te l'abbiamo chiesto, di Bukema quando giocava.

0: al Bologna, e quindi magari tu hai guardato anche il Bologna di Italiano con un altro occhio.
1: Sì.
0: Ti piaceva invece la proposta di calcio di Vincenzo Italiano?
1: Sì, no, lui è diverso. Io Gagbekuma è un difensore centrale, non laterale in un 3. No, Gagbekuma è un uomo che gioca in 4-3-3 o 4-4-2, centrale in difesa con sua compagnia. E questo è la sua forza, ma no, se non un uomo che può giocare un mezza difensore e mezza terzino, bisogna di là. No, questa per me lui ha altre qualità, buon difensore a campo centrale.
0: Che vi siete detti? Che vi siete detti, esatto, quando l'ho incontrato prima della partita dei Legend? Ti è venuto a vedere apposta?
1: Scusa?
0: Che vi siete detti con Sam Bukema quando vi siete incontrati a Napoli prima della partita dei Legend?
1: Sì, no, ma io sono stato veramente qui per questo e torno adesso a Spagna.
0: No, dico con Sam, quando vi siete incontrati, che cosa vi siete detti, Rudy?
1: No, io parlare di questa cosa, come lui trova a Napoli, questa cosa, questa nostra prima incontrario, su perché noi non ha tanto tempo per fare prima, è così, veramente io ho detto prossimo anno, se lui resta a Napoli, che io pensavo, andiamo più in contrario da l'anno scorso.
2: Quindi resta a Napoli l'anno prossimo, no? Te l'ha confermato Rudy?
1: Scusa?
2: Ti ha confermato, resta a Napoli Bökema anche l'anno prossimo?
1: Io non lo so, se dipende da Napoli. lui trova bene, lui trova difficoltà, che sicuramente da Bologna a Napoli un'altra società, un'altra mentalità. È così per tutti i giocatori, chi arriva a Napoli è molto diverso, solamente per l'extra grande giocatore come Rudy Kroll non è stato un problema.
2: Rudy, ti faccio l'ultimissima per quanto mi riguarda. A proposito di olandesi, ci sono stati anche le convocazioni di Koeman, ovviamente per il prossimo mondiale. C'è Noah Lang tra i convocati, ti ha sorpreso questa scelta?
1: Sì, perché Noah Lang ha parlato qui a Napoli, dopo lui è andato a Galatasaray, ha detto questo allenatore fa mi fiducia, lui ha cominciato la prima e seconda partita e dopo lui solamente entra 45 minuti, 20 minuti, così sua qualità sicuramente lui ha la qualità, ma forse non per la squadra di Napoli o in questo sistema, se è anche possibile.
0: Senti Rudy, ti volevo chiedere un po' anche delle emozioni di tornare allo stadio Maradona, ma dal di dentro del campo. Poi c'erano anche qualche tuo compagno di squadra di quell'anno del 1980. Insomma, e anche i più giovani, come venivano da te? Che cosa ti dicevano?
1: Io conosco l'ultimo giocatore, Mertens insegna, io conosco, ma l'altro, io in questo periodo io sto lavorando in parte di Africa e così io non conosco bene questo giocatore, solamente del nome, ma non la qualità, ma io ho visto un paio di giocatori, anche se loro vecchio, ma io ho visto la qualità di questo giocatore.
0: Grande.
1: È stata veramente un bella serata con tutti emotion, tutti bella cosa, guardare le bella cosa, sì, Correga al Mao io conosco da prima, ma capito, questa è sempre bella per vedere, è così, purtroppo io non può giocare con mio ginocchio, sarebbe molto bene per scendere in campo, sicuramente.
2: Caro Rud, un grande abbraccio, è sempre un grande piacere.
1: Un grande abbraccio e forse Napoli pensa, speriamo noi portare la 5 scudetto prossimo anno a casa.
2: Speriamolo, grande, una leggenda del Napoli Calcio. Rud Kroll, ciao Rud, buona serata.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie, grazie ancora a Rudy Kroll. E caro Lucio, dobbiamo tornare a parlare ovviamente dell'attualità, del nome di Max Allegri, di questa scelta che alla fine è ricaduta su di lui. Tra l'altro oggi al premio Galeone lo hanno anche intercettato, gli ho detto no, ha fatto un sorriso un po' sornione, è ovvio che la notizia ormai è di dominio pubblico. Parliamone con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, buonasera.
3: Ciao, buonasera a voi.
2: Caro Fabio, insomma, la scelta è stata fatta, sarà Max Allegri, e manca ancora ovviamente il crisma dell'ufficialità, però la scelta del Napoli è ricaduta su di lui. Sono stati due giorni abbastanza convulsi, perché tutto all'inizio sembrava portare verso il nome di Vincenzo Italiano, anche l'ufficialità dell'addio al Bologna, e poi la virata decisiva di Aurelio De Laurentiis verso Max Allegri. Quanto ti ha sorpreso poi questa scelta alla fine?
3: Ma poco in realtà, anche perché già domenica poi in conferenza, quando De Laurentiis, parlando del nuovo allenatore, aveva detto aspettiamo le gare di questa sera con il Milan, che poi avrebbe giocato col Cagliari da lì a pochi minuti, eravamo tutti già convinti che Allegri potesse essere una scelta di De Laurentiis. Più che altro è stato sorprendente il racconto di questi giorni, con Italiano che sembrava vicino, con l'incontro con i procuratori dell'ormai ex allenatore del Bologna, Allegri sembrava un po' in disparte, anche se mai era uscito di fatto dai radar del presidente del Napoli. E poi, come abbiamo spesso raccontato in queste settimane, la scelta finale definitiva sarebbe stata solamente del presidente del Napoli, ed evidentemente poi anche a livello di empatia, a livello di prima impressione, nell'approccio, nel confronto, nei dialoghi che magari poi si estendevano dal mercato agli obiettivi fino a questione extracampo, Max Allegri, che già era stato ad un passo dal Napoli lo scorso anno, evidentemente ha convinto di più rispetto a Vincenzo Italiano, e quindi adesso si appresta a firmare per il Napoli in attesa poi di tutti quelli che saranno i passaggi burocratici prima del famoso tweet da parte del presidente.
0: Guarda Fabio, conoscendo un po' come si sviluppa un po' anche tutto quello che riguarda le dinamiche nella scelta degli allenatori di Aurelio De Laurentiis, effettivamente il nome di Max Allegri non è stato fatto solo l'anno scorso, quando Antonio Conte sembrava andare via dal Napoli dopo lo scudetto, ma sinceramente dobbiamo anche abbiamo raccontato quando Max Allegri è stato molto vicino al Napoli in almeno altre due occasioni, e De Laurentiis quando cerca un allenatore e tipo come ha fatto anche con Conte, che era stato cercato in precedenza, solitamente le porta a termine, sì, questi tipi di missione, perché anche se c'è stato quest'anno negativo con il Milan, da quello che avevo raccolto più o meno a livello di informazioni, sapevo che la prima scelta in assoluto era quella di Max Allegri. Poi per carità c'è stata anche la tentazione Sarri nell'anno del centenario, e credo che a un certo punto, quando magari Aurelio De Laurentiis ha odorato il fatto che Sarri non era più tra i papabili, un piano B se l'è andato a costruire con Italiano, e per avere una via di uscita qualora poi non si fosse concretizzato poi la trattativa con Allegri. Quindi io, da quello che ho raccolto, credo che Max Allegri sia sempre stato il primo obiettivo del Napoli.
3: Sì, probabilmente sì, e tra l'altro per lo stesso giusto corretto ragionamento che hai fatto, magari un giorno Vincenzo Italiano si accomoderà sulla panchina del Napoli, perché anche lui poi ha sfiorato il Napoli diverse volte. Adesso era capitato nel 2023, quando De Laurentiis disse che poi, se non fosse stato blindato poi dalla Fiorentina, poteva diventare un'opzione per il dopo Spalletti. La stima di De Laurentiis per Allegri è risaputa, e soprattutto è la stima di un presidente nei confronti, comunque, e non va mai dimenticato, di un allenatore che è il più vincente adesso in Serie A con Conte, che però ha lasciato Napoli, vedremo da dove ripartirà, e quindi è un allenatore che porterà a Napoli il proprio curriculum, il proprio bagaglio di esperienza, il proprio carisma. Poi è chiaro, porta con sé anche gli ultimi 8 anni che non sono stati particolarmente positivi, però non ha 70 anni Allegri,
0: però ricordiamo, 2 anni non ha allenato, un anno con la Juventus, partì molto bene, poi ci fu la penalizzazione, quindi poi dopo la squadra si sfaldò, un anno arrivò Giuntoli e c'era il cambio di proprietà con la Juventus e c'è stata praticamente una fronda interna, ricordiamo anche vinse la Coppa Italia, si stracciò la camicia e non si presentò alla, alla premiazione perché c'era una frattura incredibile anche all'interno della società. Quest'anno che tutti quanti dicono che la stagione del Milan è stata una stagione disastrosa perché non è arrivata alla Champions, non è arrivata alla Champions per un punto. A 10 giornate dal termine del campionato, il Milan vincendo il derby era in piena lotta a scudetto, poi è successo l'imponderabile o qualcosa che un giorno qualcuno ci spiegherà, perché il Milan che praticamente non perdeva mai ne perde 6 nelle ultime 10, e il fatto che non sia stato esonerato Allegri ma sia stato fatto un tabula rasa con direttore sportivo, capo degli osservatori, amministratore delegato, significa che lì c'era qualcosa, un ambiente un po' malsano lì al Milan, e quindi per un punto non è andato in Champions. Migliore difesa rispetto al Napoli, ha subito meno gol del Napoli, quindi qualcosa da
2: ci sono dei dati che in questo momento vanno sotto.
0: Poi lui è un ottimo gestore. Oggi ho letto l'intervista di Modric, stagione disastrosa, però parla molto molto bene di Max Allegri, perché lui i campioni li sa gestire e li ha sempre saputi gestire.
3: No, ma è così, insomma. Poi tra l'altro devo dire che sui social, col filo diretto, abbiamo modo anche di cogliere un po' il pensiero dei tifosi. Devo dire che non c'è particolare gioia per il
0: Cerro. No, certo, però dobbiamo fare una... La pancia la capisco dei tifosi, perché noi facciamo trasmissioni filo diretto tutti i giorni con i tifosi e non piace, non andiamolo a nascondere questo aspetto. Allegri non piace per la sua juventinità, per le frasi, per la pallonata che Lavezzi gli ha dato, perché è un poco antipatico, cioè non possiamo,
2: possiamo tranquillamente dire
0: di no. Però anche Conte era antipatico, e poi quando c'ha la tuta della tua squadra diventa simpatico.
2: Ma poi devi vederlo all'opera, dai ragazzi, parliamoci chiaramente, è normale che se Allegri parte, fa 10 su 10, ti faccio vedere come non è più antipatico al Napoli. Ovviamente se poi non dovesse partire così bene, in tanti diranno, ve l'avevamo detto, Allegri non era l'allenatore giusto per il Napoli.
3: No, ma il punto è proprio questo, stavo provando a spiegare che noi dobbiamo, dalla nostra prospettiva di cronisti, ora, visto che questa è la situazione legata alla piazza, quindi l'umore dei tifosi, provare in maniera oggettiva, fredda, a raccontare chi è Allegri, che cosa ha fatto Allegri, perché altrimenti poi si corre il rischio di credere che il Napoli abbia ingaggiato o che stia ingaggiando un allenatore che sia incapace di essere il tecnico del Napoli. Non è così, perché ripeto, Allegri è tra i più vincenti della storia comunque recente del campionato italiano e del calcio italiano, con delle stagioni che sono state altalenanti. Quella al Milan quest'anno è stato obiettivamente fallimentare per quelli che erano i suoi obiettivi. Piuttosto io vorrei cambiare l'analisi di discussione su Allegri, capendo anche un po' quello che è il modo poi di intendere il ruolo di presidente De Laurentiis, che nella sua gestione del Napoli nel 2004 ha portato in azzurro con Allegri tutti i top allenatori che sono presenti, perché facciamo il nome di Conte, di Allegri, di Ancelotti, di Maurizio Sarri, di Luciano Spalletti. Questo è un grande merito del Napoli. Benitez, giusto. E quindi questo per dire che il Napoli ormai ha raggiunto un livello tale, anche di importanza del club, che tra la scelta italiano, che poteva diventare una sorta di Sarri bis, e un allenatore come Allegri, che vai a pagare anche di più in termini di stipendio, De Laurentiis ha scelto Allegri per provare a vincere nuovamente nell'immediato.
2: No, è proprio questo il discorso, Fabio. Io lo facevo prima, anche durante il filo diretto con Emanuele Calaiò. Molti chiamavano dicendo: sì, ma noi magari il vincere non è importante, c'è uno status del bel gioco che ha sempre accompagnato il Napoli, eccetera, eccetera. Quando De Laurentiis ha scelto Sarri, è stata una scelta che poi si è rivelata vincente. Io ho detto: sì, verissimo, però bisogna anche contestualizzare dov'era il Napoli all'epoca e dov'è il Napoli adesso. Cioè, in questi 10 anni è cambiato lo status del Napoli. Non credo che una società come il Napoli possa permettersi, centenario o non centenario, una scommessa troppo grossa in questo momento.
3: No, non ne avremmo mai avuto la controprova, perché
2: certamente
3: sarei italiano l'allenatore del Napoli, ma fosse stato italiano l'allenatore del Napoli, il Napoli avesse vissuto delle domeniche di goleate, di grande divertimento, di grande show, poi però terminava il campionato al quarto posto, magari con la lotta a scudetto che si esauriva già a dicembre e gennaio, io sono convinto, però ripeto, non avremo mai la controprova, che gli stessi tifosi che da tempo adesso stanno reclamando il bel gioco si sarebbero lamentati con l'italiano perché ormai siamo in Napoli, dobbiamo vincere, non è possibile che siamo arrivati a Natale, a dicembre e siamo lontani dal primo posto. E quindi ci vuole equilibrio nei giudizi e nelle analisi, ed è un paradosso che il Napoli, che ha vinto 4 scudetti in ormai 100 anni di storia, accolga l'allenatore più titolato della storia della serie attuale, segnale inequivocabile che De Laurentiis vuole continuare comunque a competere e a vincere nell'immediato, e ci siano tutte queste critiche che sono legate al gioco di Allegri, al fatto
0: che e poi scusami Fabio se ti interrompo, è vero che ci ricordiamo un brutto gioco di Allegri con il Milan, poi magari anche nella sua ultima Juventus, ma io ricordo benissimo il Cagliari di Max Allegri, esprimeva uno dei calci più belli della Serie A, al termine di quella stagione fu conteso tra Inter e Milan, l'Inter veniva da un periodo negativo, il Milan veniva da tipo 7 anni senza vincere lo scudetto, arrivò Max Allegri e vinse al primo tentativo lo scudetto del Milan con Ibrahimovic, Cassano, quello ce lo ricordiamo quel Milan che vinse il campionato, perché c'era il Napoli che lo tannonava, il Napoli di Mazzarri, c'era Cassano, c'era Robinho, era un Milan spettacolare che faceva tantissimi gol, quindi dipende molto anche dagli interpreti, il Napoli ce l'ha gli interpreti per fare un bel gioco, e poi credo che una delle più grandi doti di Max Allegri sia quella della gestione dei campioni. Il Napoli ha tanti campioni, oggi prima con Riccardo ma anche con te abbiamo ricordato l'intervista di Modric, io credo che un De Bruyne con Max Allegri si senta al centro del progetto, un McTominay si senta al centro del progetto, i grandi campioni si sentano, come dire, molto responsabilizzati, e credo che sia un bene per il Napoli.
3: Sì, e aggiungo, De Bruyne era stato ingaggiato dal Napoli quando Conte si andava diretto altrove, Allegri era pronto a raccogliere la sua eredità, e poi hai centrato un'altra questione, perché in questi giorni ho letto molte volte di persone che sostenevano che il Napoli avesse bisogno di un maestro di calcio e di tattica perché ci sono tanti giovani che devono imparare, crescere, esplodere, ma intanto aspettiamo di capire che tipo di mercato farà il Napoli, e non mi sembra di intuire che Napoli farà una rivoluzione, quindi bene o male molti di quelli che sono i calciatori già in organico resteranno in organico, e se bene o male l'organico resta intatto per il 90%, li hai citati alcuni, il Napoli si ritrova ad avere già dei campioni che hanno vinto 2 scudetti o uno solo, e quindi McTominay, Lobotka, De Bruyne, vediamo che succede con Anguissa, c'è Spinazzola che rinnova, c'è Rachmani, c'è Buongiorno, c'è Di Lorenzo, Politano, quindi è anche una squadra già di calciatori forti che vanno anche gestiti, non servono solamente i maestri per i giovani che arriveranno, per quelli che sono adesso in organico, e quindi non sottovalutiamo l'importanza di poter avere un allenatore come Allegri capace di far breccia nel cuore di un organico già forte e importante. Poi, lo ripeto, sarà il campo a parlare, quindi noi non possiamo far altro che provare a entrare nella testa del presidente del Napoli e della dirigenza che ha scelto Max Allegri come sostituto di Antonio Conte.
2: Anche perché credo che De Laurentiis sia stato molto chiaro con Max Allegri in sede di trattativa, lo ha detto anche in conferenza, questa è una rosa che deve essere rivalutata, in particolar modo per i calciatori che rientreranno in molti dei prestiti, altri che magari avevano trovato meno spazio con Antonio Conte. Se Max Allegri dice di sì, credo che sia pronto anche a questa sfida. Poi magari non è un allenatore, sai, che ti valuta o ti rivaluta 25 giocatori o ha un utilizzo della rosa così ampia, però ha sempre dimostrato, mi ricollego anche poi con il parallelismo che si fa con Antonio Conte, probabilmente di avere un occhio diverso anche nella gestione del doppio confronto, quello europeo con la Champions, no Fabio?
3: Sì, non è un caso che tra i preferiti poi di De Laurentiis ci fosse anche Inzaghi, che però è blindato in questo momento in Arabia, anche lui ha fatto 2 finali, anche lui era subentrato ad Antonio Conte, ma all'Inter Allegri è arrivato 2 volte in finale di Champions League, poi ha perso la finale perché ha affrontato 2 squadre che erano mostruose in quel momento storico, e quindi era già stato un grande risultato essere arrivati lì. E tra gli obiettivi del Napoli giustamente ci sarà anche la possibilità di poter far strada in Europa, in Champions League, e quindi Allegri in questo, ecco, proprio perché siamo sempre tutti bravi a scavare nella storia e a riprendere qualche notizia che ci interessa, rispetto a Conte, Allegri in Europa ha sempre dimostrato di saper far bene, di saper ruotare i calciatori, di saper essere poi convincente, poi di ottenere risultati nel doppio impegno settimanale, quindi così come quelli che lo stanno criticando giustamente ricordano dell'annata al Milan, sicuramente dovranno anche ricordare e ammettere che Allegri, almeno per quando poi ovviamente era stato alla guida della Juventus, ha raggiunto dei risultati importanti in Europa. Qualcuno potrà anche sostenere che l'ultima esperienza non sia stata particolarmente felice proprio in Europa, mi pare l'ultimo posto nel girone, insomma un girone tra l'altro neppure particolarmente impegnativo, e quindi adesso non resta che aspettare e capire che tipo di impatto potrà avere nel Napoli.
2: Grazie mille Fabio, buona serata e buon lavoro.
3: Ciao, buon lavoro a voi.
2: Grazie mille a Fabio Tarantino, collega del Corriere dello Sport. Noi adesso ci fermiamo, il tempo di un po' di pubblicità, un disco e torniamo.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15.950. Jeep Avenger da €19.500. MG ZS da €16.450. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it. Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Eccoci in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano
1: e anche da parte di Lucio Penguin. Una giornata molto calda, molto, anche se
0: piovosa
1: qui, però non ha raffreddato i bollenti spiriti.
0: Assolutamente no. Tra l'altro c'è un dato, caro Lucio, su Max Allegri: è il primo ex giocatore del Napoli a sedere sulla panchina azzurra nell'era De Laurentiis.
1: Pensa
0: un po' te, anche che stanno circolando ovviamente anche le foto di Max Allegri,
1: no,
0: con la maglia del Napoli.
1: Bentornato Max,
0: non è un bentornato ovviamente, però lui ha giocato qui con la maglia della
1: Napoli. Allora, io però voglio dire una cosa, cioè premesso che a giudicare Max Allegri sarà il rettangolo verde, il campo, come ha fatto con tutti gli allenatori e tutti i giocatori del Napoli, perché parla sempre il campo. Non facciamoci prendere dalle fazioni, cioè giudichiamo Max Allegri da quello che farà in campo, punto e basta. È antipatico perché ovviamente vestiva la maglia della Juventus, cioè la tuta della Juventus, è stato l'avversario col Cagliari un po' rognoso, ricordiamo la pallonata di Lavezzi ad Allegri, è stato magari anche in alcune dichiarazioni antipatico contro il Napoli, ma era il tecnico della Juventus, quindi difendeva, diciamo così, la sua parrocchia. Detto questo, Max Allegri giudichiamolo per quello che farà in campo, anche perché quando un allenatore è così nel progetto della squadra che allena, magari anche i tifosi della Roma, i tifosi dell'Atalanta hanno pensato che Conte era antipatico dall'allenatore del Napoli in alcune sue dichiarazioni. Quindi è nel gioco delle parti. Se Max Allegri dirà qualcosa contro Napoli, i tifosi del Napoli, da allenatore del Napoli ci preoccupiamo, ma se lo fa da allenatore avversario, credo che sia nel gioco delle parti, non va condannato per questo.
0: Senti, torniamo al telefono per parlare di Max Allegri, anche di quelli che potrebbero essere dei giocatori al centro del progetto di Max Allegri. Uno su tutti può essere Kevin De Bruyne. Occhio che Lukaku ha detto: io a Napoli sto bene, c'ho un altro anno di contratto.
1: E ti dirò, quando la Juve di Manna Juve di Manna e c'era Allegri sulla panchina,
0: voleva proprio Romelu Lukaku. Parliamone con chi conosce molto bene Big Rom, ma non solo, con il direttore Vincenzo Sollì. Ciao direttore, come stai?
2: Buonasera a tutti voi, bene, grazie.
0: Buonasera a te. Ti chiedo innanzitutto se ti sorprende la scelta di Aurelio De Laurentiis di andare su Max Allegri dopo l'addio di Antonio Conte.
2: No, non mi sorprende, perché è storia che comunque De Laurentiis ha scelto sempre, tranne pochi casi, ha scelto sempre allenatori di un certo spessore. Vedi Benitez, vedi Ancelotti, vedi lo stesso Conte. Quindi questo non mi sorprende, e ti dirò, forse è la scelta migliore per il Napoli, perché a Napoli non puoi far arrivare un allenatore comunque giovane, fosse stato Palladino, perché per un certo periodo si è parlato anche di Palladino, volendo anche italiano, anche se italiano comunque la sua storia in panchina ce l'ha, però lì per non andare a sopperire a quello che è la furia espressiva di De Laurentiis, devi avere un tecnico che sa gestire, per assurdo, anche il proprio presidente. Vedi stesso l'ultima conferenza stampa di Conte, si sono venuti durante la conferenza stampa, si parlavano uno sopra l'altro, voglio dire. De Laurentiis deve prendere elementi del genere, se no andrebbe a fare il padre padrone, rischiando anche di fare lui la formazione. Quindi c'è bisogno di un uomo di polso, in questo caso come Allegri. Io dico che Allegri sicuramente non verrà visto di buon occhio da una parte della tifoseria, che si lamentava anche stesso del gioco di Conte, quindi verrà molto criticato, però alla fine
0: già adesso te lo confermiamo, direttore,
2: infatti. Quindi ma si sa, anche Conte, ripeto, quest'anno ha preso un secondo posto comunque meritato, nonostante tanti infortuni, nonostante uno scudetto dell'anno scorso. Il Conte è stato criticato e erano in tanti che volevano la sua testa, così come poi è successo, però alla fine parla il campo, e Allegri è un grandissimo gestore, e quindi la squadra, il Napoli tutto sommato ce l'ha, deve essere ritoccata in alcuni punti, ma la squadra c'è, è fatta, non devi rifondarla. Quindi Allegri, come gestore e come uomo che sa anche come gestire, perdonatemi il gioco di parole, a De Laurentiis, può essere il profilo adatto.
1: E poi ti volevo chiedere, prima leggevamo l'intervista di Modric, che nonostante l'anno disastroso del Milan era al centro del progetto, un campione di 40 anni che ha vinto anche il pallone d'oro, che nel Milan era centrale rispetto al progetto nonostante i suoi 40 anni, anche lo stesso Rabiot che si è portato dalla Juventus, è come se Max Allegri coccolasse il talento. Allora mi viene in mente su Kevin De Bruyne, che quest'anno con Antonio Conte è stato trattato come un giocatore normale, mi viene in mente la sostituzione all'Etihad Stadium dove De Bruyne ha fatto la storia, viene espulso Di Lorenzo, il tecnico Antonio Conte fa la scelta logica di che farebbe magari un allenatore molto pragmatico, toglie Kevin De Bruyne e inserisce, diciamo così, un difensore. Detto questo, credo che questo tipo di situazioni, nel rispetto dello status, Max Allegri non la farebbe, perché ha questo suo rapporto molto particolare con i campioni.
2: Ma assolutamente sì, è proprio questa la differenza tra Conte e Allegri. Conte arriva poi allo scontro finale e infatti quasi tutti i nuovi se li è persi. Allegri invece è molto più diplomatico e sta a tenere a sé, bene o male, la maggior parte, soprattutto dei campioni, sta a tenerli a sé. E questa è la differenza tra a questo punto, facendolo tra Conte che è appena uscito ed Allegri che sta entrando. E questa potrebbe essere un'arma, un valore aggiunto di Allegri, laddove la base, lo scheletro della rosa rimarrà quello. Per assurdo potrebbe anche esserlo con Lukaku, perché comunque Lukaku, una volta messo a posto fisicamente, anche se magari in maniera alternata, può ancora dare qualcosa allo stesso Napoli. Quindi su questo io vedo un'ottima scelta da parte di De Laurentiis. Ribadisco, non aspettiamoci il gioco.
1: Poi quando Max Allegri dice, in maniera anche provocatoria, dice: guarda, che comunque nel basket, che è uno sport di schemi, e ne abbiamo parlato prima anche con Paolo Del Genere, il basket è uno sport di schemi, però quando devi vincere la partita e sei punto a punto, fai lo schema, ma la palla va al più forte e il più forte poi con la sua giocata individuale decide la partita,
0: gioca l'isolamento.
1: Allora lui dice: devo essere bravo a creare i presupposti per arrivare al campione che mi decide la partita. Allora, proprio per questo, secondo me, molti campioni adorano giocare per Max Allegri, perché lui crea i presupposti e poi in attacco lascia un po' di libertà.
2: Ma assolutamente, Allegri sta a Mandzukic come Mourinho stava a Eto'o, calciatori che sono stati quasi snaturati dal loro ruolo originale, ma stravedono per il loro allenatore che si deve in panchina, e Allegri è proprio bravo per questo motivo qui. Quindi poi Allegri, comunque, come stavate dicendo, conosce comunque la piazza di Napoli, benché c'è stato da calciatore non per tanto tempo, ma conosce comunque la piazza di Napoli. Quindi tutto sommato non vedo una cattiva scelta da parte di De Laurentiis in questo caso.
0: Hai nominato prima Romelu Lukaku, che ha vissuto una stagione abbastanza travagliata, mettiamola così, qui a Napoli sembrava, e tuttora insomma, l'addio prossimo, nonostante ha un altro anno di contratto, però l'altro giorno ha parlato, ha detto: io a Napoli sto bene, con Conte mi sono chiarito, un altro anno di contratto, darò tutto per il Napoli. Il procuratore era di avviso leggermente diverso, ma è un centravanti Romelu Lukaku, rispetto a tutto quello che abbiamo detto poco fa, da Max Allegri?
2: Potrebbe esserlo, però deve anche lui poi stare magari a qualche condizione che Max Allegri gli andrà ad imporre, diciamo così. Però io sono convinto che Allegri riuscirà a portarlo a sé, salvo infortuni e situazioni particolari. Allegri potrebbe riuscire a portarlo a sé, anche Romelu Lukaku, e comunque io non do per scontata la sua permanenza a Napoli.
0: Assolutamente sì, direttore, è sempre un grande piacere averti ospite qui a Radio Tischis Napoli, un abbraccio.
2: Buona serata, piacere mio, buona serata.
1: Grazie.
0: Grazie mille al direttore Vincenzo Sollitto. E adesso dobbiamo tornare al telefono con chi, insomma, Max Allegri lo ha avuto anche come allenatore, no? Giusto, Lucio? Quindi,
1: e magari ce lo dice
0: appunto, ci toglie qualche dubbio, qualche perplessità proprio alla piazza di Napoli. Andiamo da Jeddah. Ciao mister, come stai?
3: Ciao, buonasera, buonasera, tutto bene, grazie.
0: Buonasera a te. Senti, ma a prescindere da tutto, che ricordo hai tu di Max Allegri come tuo personale allenatore? Poi dopo ti chiedo pregi e difetti, ma com'è Max Allegri all'interno di uno spogliatoio?
3: Ah, assolutamente un allenatore di grandi capacità, una persona in cui ho avuto davvero un grandissimo rapporto e non a caso lodo sempre le sue grandi qualità, secondo me, da allenatore e anche da uomo, da persona. Ma chi chiaramente una cosa che avete già detto, ricordo anche che uno che può parlare, secondo me, di una persona è solo chi ha vissuto, cioè perché chi è dall'esterno può dare un parere o qualcosa, però non può conoscere così se non ci hai lavorato. Io parlo da chi ci ha lavorato per 2 anni e quando parlo di qualcosa so di quello che poi sto parlando, no? Cioè, quindi io assolutamente ho avuto modo di avere davanti a me una persona sincera, uno di valore, una persona che ti diceva le cose tranquillamente davanti senza nessun problema. Se c'era un qualsiasi problema tu potevi tranquillamente parlarci, perché era una persona molto aperta a qualsiasi dialogo. Io non ritengo che sia assolutamente una persona presuntuosa, non ritengo, e credo di grande capacità, secondo me, non solo da allenatore ma anche di gestione, perché arrivare a quel livello se non sei in grado di gestire in certi momenti non è facile. Quindi la capacità anche gestionale, secondo me, che è una delle sue grandi qualità.
1: Voglio chiedere a Jeddah un altro aspetto, perché alcuni tifosi, sia nel filo diretto ma anche attraverso qualche messaggio, lamentano del fatto che Max Allegri faccia un gioco non spettacolare, che giochi con la difesa a 3, che ha un baricentro molto basso, non fa un'aggressione alta rispetto alla costruzione al basso della squadra avversaria, e vengono fatti questi appunti che ritengo che nel Milan di quest'anno abbiamo visto. Però Jeddah, quando allenava al Cagliari, era un 4-3-3 molto spettacolare, molto moderno, tanto che dopo l'esperienza col Cagliari fu anche, come dire, molto corteggiato e conteso tra Milan e Inter, ricordo questo. Quindi Max Allegri è uno anche che si sa adattare. Poi ricordo che andò alla Juve di Conte, che giocava con la difesa a 3, e il 4-3-3 che giocava anche col Milan lo cambiò con la difesa a 3. È un allenatore molto sul pezzo, si sa aggiornare, sa cambiare.
3: Io penso che sia uno dei pochi allenatori, secondo me, che non vede mai lamentarsi per la squadra che ha. È uno che si è preso infatti il rischio quest'anno anche nel Milan, ha fallito ovviamente, perché questo è dato di fatto, la Champions, perché quello era l'obiettivo. Però io vi faccio la domanda, no? Cioè, senza poi stare lì, perché io ho sentito tanto tutto quest'anno parlare, Allegri incompetente, Allegri è scarso, Allegri non è un vincente, Allegri... Basta uno che va a vedere quello che ha vinto, cioè dopo pochi anni. Però detto questo, secondo voi il Milan di quest'anno è un Milan, secondo me, in grado di poter vincere uno scudetto?
1: No. Io salvo soltanto Maignan, salvo Rabiot, Modric.
0: Addio, fino a 10 giornate dalla fine, non dico che era lì, però comunque se l'è giocata, pure col derby vinto contro il Milan. Poi le ultime 10 giornate
1: no, ne ha perse 6, però voglio dire, una squadra con poco talento, lo stesso Leao, che per me è un giocatore fantastico, ma quest'anno ha giocato contro la società, contro se stesso, chissà che fantasmi aveva nella testa. Anche quelli buoni li ha persi. Secondo me io salverei soltanto Maignan, Rabiot e Modric, punto.
3: Sicuramente sì, ma magari magari a sprazzi è andato Pulisic, che è un altro che è sparito, no? Dopo un inizio, Leao non si è mai visto. Io penso che una grande società, poi secondo me quello che io ritengo che abbia che sia stato, secondo me, sbagliato, che magari Allegri doveva un po' imporre, era il fatto che magari quando ha preso dei giocatori magari doveva imporre alla società: non vi prendete chiunque, prendetemi i giocatori che possono essere adatti, non dico fenomeni, ma che siano adatti a fare un certo tipo di gioco. E credo che Allegri ha giocato con difesa 3, difesa 4, con difesa... E secondo me questa storia, no, che parlano sempre del fatto che lui vuole il calcio brutto, che non gli piace solo difendere, cioè lui si adatta a quella, secondo me, che è la condizione, la situazione di una squadra. Perché se voi andate a vedere il Milan, quando dopo che è venuto a Cagliari, poi vi parlo del Cagliari, era un Milan che comunque tecnicamente sapeva tenere la palla.
0: Certo.
3: Quando andò alla Juventus non è che rovinò il lavoro di Conte, ha dato continuità migliorando ancora di più.
1: Ma io ricordo che era un Milan che giocava con Sidorf, Ibrahimovic, Cassano, Robinho, c'era Pato, giocava Ronaldinho, giocava con tutti attaccanti, cioè era un Milan che io ricordo che era piacevole. Per carità, lo ricordiamo anche negativamente col Napoli, perché se la giocò per un certo periodo con il Napoli, però era un Milan che era forte e molto spregiudicato in attacco.
3: No, ma poi io dico, guarda, vi faccio l'esempio di Cagliari, che è un esempio ancora più netto. Quando lui arrivò a Cagliari, lui voleva fare il 4-3-3, noi facevamo il 4-3-1-2, giocavamo col trequartista. Lui voleva fare il 4-3-3 perché veniva da Sassuolo con il 4-3-3, però ha visto che la squadra non rispondeva su quel tipo di gioco, il 4-3-3.
1: Cossu, giusto, giocava dietro le punte.
3: Sì, Cossu era il trequartista, all'occorrenza giocavo anch'io quando poi mancava Cossu. Quindi io dico, nel momento in cui, ecco, va a Napoli, nel momento in cui hai gli interpreti in cui dice no, tu hai la squadra, dice allora io posso valutare Allegri in quel modo lì, oltre che le responsabilità sicuramente sono sue, della squadra, comunque del Milan quest'anno, perché non puoi arrivare all'ultima partita e perdere la Champions, quello è assolutamente una responsabilità solo ed esclusivamente sua, questo non si può negare, no? Cioè,
0: certamente, ma infatti se l'è anche presa la responsabilità.
3: Bravissimo, questo sono evidenze. Quelli che poi parlano e dicono no, ma Allegri non piace, ma ragazzi, quando io ero a Cagliari, cioè, la prima cosa che lui diceva, ha detto io voglio che giocate a calcio, cioè non voglio buttare, cioè io non ho mai sentito Allegri che mi dice, che diceva noi ragazzi stiamo là, stiamo bassi, aspettiamo, no, buttiamo la palla là davanti, non esiste, non ho mai sentito. E lui voleva proprio a livello tecnico dalla squadra, dopo che ha imparato a conoscere la squadra, diceva io voglio da voi questo, punto. È chiaro che quando tu, io penso che l'allenatore è responsabile in Serie A ad alti livelli alla performance del giocatore e a un'organizzazione di gioco, ma alla qualità, all'estro, alla fantasia, tutto quello che il giocatore ce l'ha, quello l'allenatore non è responsabile lui. Non è che l'allenatore arrivi in Serie A, l'allenatore ti insegna a giocare a calcio. Io penso che tu arrivi perché sei un grande giocatore, sai quello che fai, no? Cioè, voglio dire, l'allenatore ha le sue responsabilità e per me la responsabilità è quella di avere la squadra al meglio delle condizioni, delle potenzialità per poter esprimersi, secondo me. Questo è quello che io vedo del calcio, perché non credo, io non sono...
1: Poi scusami Geda, ti dico anche questo, perché ora stiamo parlando del fallimento del Milan. Il Milan non è arrivato in Champions per un punto. Il Milan durante 38 giornate di campionato, tranne la prima che perde con la Cremonese, è sempre stato in zona Champions tra la prima e l'ultima giornata. Bastava un punto, il Milan andava in Champions e non aveva fallito l'obiettivo. Cioè, quindi anche il giudizio su Allegri, che purtroppo ha perso le ultime 6 partite, nelle ultime 10 ne ha perse 6, però il Milan è sempre stato nella Champions League, tranne la prima e l'ultima giornata di campionato. Quindi anche questi de profundis di su Allegri mi sembrano anche abbastanza esagerati.
3: No, ma sì, oltre che esagerati, secondo me anche fuori luogo, perché ci sono gente che parla di l'allenatore è sasso, l'allenatore ha detto ragazzi scarsi sono io che non allena.
0: Ma no, non è nemmeno vero questo.
3: No, però dico, possiamo parlare di questo, ma dico, parlare di Allegri un allenatore, allora cosa possiamo dire? Allora, guardate per esempio un altro esempio, no? Spalletti a Napoli ha fatto non bene, ha fatto una
0: benissimo,
3: cosa straordinaria, certo. Ma che cosa aveva? Che squadra aveva? Perché non ha fatto? Allora dico, se l'allenatore incide così, perché non ha fatto lo stesso alla Juventus? È perché quando tu arrivi in una squadra e gli interpreti non sono quei giocatori, cioè quando Sarri ha fatto il grande cazzo champagne nel Napoli, che sicuramente io penso che quello è una grande proprio di dire, cioè io penso che Napoli, i napoletani devono essere orgogliosi di stare, perché secondo me calcio in quel modo lì, io ne ho visto poche squadre giocare davvero, cioè così bene, è un calcio bello, propositivo, però alla fine cosa ha vinto? Non è che ha vinto, però purtroppo cosa ti chiede, no? Quando se tu vai a Napoli e stringi la mano al presidente Laurenzi, non è che il presidente Laurenzi dice mister, ecco la squadra, faccia giocare bene la squadra, no. Tu devi andare a competere, devi andare a competere per vincere. Poi le strade per farlo, allora la devi trovare te, e ce ne sono, possono essere tante. Però questo falso mito, secondo me, io penso che i napoletani devono stare anche tranquilli, perché secondo me queste troppe parole, che poi si è parlato tutto l'anno, no, di questa roba, no, ma perché Allegri ormai è andato, perché ormai non sa fare. Io ho detto, se voi mi prendete un allenatore, poi finisco il ragionamento, se voi mi prendete un allenatore che viene con la squadra del Milan e mi vince lo scudetto, io ritorno da voi in diretta e vi chiedo scusa, dico l'ho sbagliato. Allora era Allegri.
1: Sei grande, Cedar, grazie.
0: Allora facciamo così, ci risentiamo più in avanti, ma mi auguro che non arrivi questa telefonata dello sbagliato.
3: Non credo che arriverà, anche perché un allenatore che va al Milan sicuramente quella prima cosa che fa è sistema la squadra, la prima cosa, assolutamente.
0: Mister, un grande abbraccio e buona serata, grazie mille.
3: Un abbraccio anche a voi, grazie.
0: Grazie mille a Jeddah. Il momento dell'ultimo pit stop per noi, spot, disco e poi i saluti finali.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci in diretta per il rush finale del calcio della sera. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano.
1: Mamma mia, che puntata calda quella di oggi!
0: La calda in tutti i sensi.
1: E un saluto anche da Lucio Pengue.
0: Andiamo al telefono dal collega di Tutto Juve, Mirko Di Natale. Ciao Mirko, buonasera, come stai?
2: Ciao Riccardo, ciao Lucio, un piacere essere qui in vostra compagnia. Io sto bene e vorrei sapere come state voi.
1: Allora Mirko, guarda, noi è come siamo se fosse bene. un flashback.
0: Perché insomma va via Antonio Conte e arriva Max Allegri. L'hai già vista da qualche parte?
1: Tra le contestazioni generali, poi aggiungo.
0: E tra l'altro,
2: ma assolutamente sì, è un giorno di pieno luglio, no? Un giorno dove faceva veramente molto caldo, si dimette Antonio Conte, primo giorno di ritiro, arriva Max Allegri tra i pomodori lanciati dai tifosi della Juventus, nessuno lo voleva, hashtag su hashtag, ebbene sì, Massimiliano Allegri, come sapete, quell'anno vince Scudetto, vince Coppa Italia e fa la finale di Champions. Ecco, altri tempi, un'altra epoca, però la storia mi sembra che sia fatta di corsi e ricorsi storici, no, come diceva Giambattista Vico, e dunque dopo 12 anni dal bianconero questo scambio è così.
1: Guarda, io una cosa la posso garantire, che Max Allegri quando arriverà al ritiro di Castelvolturno né pomodori né uova, perché ormai costano così tanto che secondo me nessuno
0: probabilmente ci
1: sprecherà
0: ai fischi, probabilmente,
1: chissà, ma magari sarà passato, basterà la conferenza stampa.
0: Assolutamente sì. Più che altro, Mirko, ti voglio anche chiedere del secondo Allegri alla Juventus, perché ovviamente quello poi posto Conte ha stravinto praticamente tutto, Max Allegri, poi è tornato alla Juventus in una Juve però diversa, tant'è che anche lì ha avuto i suoi problemi, ci ricordiamo poi anche post vittoria della Coppa Italia, le polemiche, la sfuriata a bordo campo. Ci racconti quello Allegri che è sicuramente più vicino a quello attuale?
2: Ma è sembrato un Allegri diverso, perché bisognava innanzitutto capire, Max Allegri andò via dalla Juventus ovviamente con il palmarès ricco di vittorie, con ovviamente una frizione che aveva con Paratici, e quindi nel momento in cui tornò alla Juventus non venne più da allenatore ma tornò come manager, perché il grande rapporto Massimiliano Allegri lo aveva con Andrea Agnelli, che non era mai stato del tutto convinto di mandar via Allegri nell'estate del 2019.
1: Perché andò via quell'Allegri? Il bel gioco gli fu accusato oppure un rapporto con Cristiano Ronaldo logoro?
2: Ma io penso che in realtà la Juventus volesse cercare, poi come fece, la via del bel gioco, e già quasi l'anno prima Massimiliano Allegri aveva, diciamo così, le vibes per lasciare la Juventus, cosa che poi non fece, rimase a Torino, fece l'ultimo anno con Cristiano Ronaldo e poi ormai il rapporto logoro lo portò a separarsi dalla Juventus, diciamo.
1: Senti, chiedevo di Cristiano Ronaldo perché di Allegri si dice sempre che è un grande gestore di campioni, allora ero curioso di sapere come aveva gestito Cristiano.
2: Io credo che Allegri, se poi farete speciali su speciali, io parlerei di come ha allenato Cristiano Ronaldo, di come ha allenato Ibrahimovic, di come allenerà De Bruyne, insomma li ha avuti quasi tutti lui, no? Maldini al Milan, Cristiano Ronaldo alla Juventus, cioè Juventus ha visto anche Barzagli, Bonucci, Buffon, cioè ne ha visti veramente tanti. Però tornando a noi, ecco, il secondo Allegri, la versione 2.0, fu molto peggiore, ma io lo vidi molto peggio nell'aspetto tecnico, perché tornò un allenatore un po' diverso, quasi che non si aggiornò rispetto al cambiamento che il calcio già stava facendo quando lui sedeva sulla panchina della Juventus. Tornò forse anche con un pizzico di presunzione, perché lui non si lasciò bene, come vi dicevo, la prima volta, e tornò proprio con quel fai di dire ok, mi avete rivoluto, quindi vi riporto io alla vittoria, cosa che non fece, ma lo vidi molto involuto sotto l'aspetto proprio gestionale tecnico, cioè vidi una Juventus che quasi non riusciva più a capovolgere le partite. Lui era stato molto bravo nei 5 anni, oltre a saper vincere, a dare anche quell'input vincente proprio riuscendo a leggere le partite in corsa. Ricorderete, no, Juventus-Napoli 1-0 che venne deciso con quel gol di Zaza,
0: sì,
2: fu una sua lettura, ma ne fece veramente tanti in quel quinquennio. Ecco, l'Allegri 2.0 che poi abbiamo visto alla Juventus e poi abbiamo rivisto quest'anno bene anche al Milan, l'ho visto in difficoltà nella lettura delle partite e soprattutto nel dar motivazioni. Le squadre di Allegri arrivano veramente molto scariche, affaticate dal punto di vista fisico, ma scariche mentalmente, e fanno dei finali di campionato veramente disastrosi. Quello del Milan assomiglia, poi vi lascio la parola, all'ultimo finale che ha fatto con la Juventus stagione 23-24, soprattutto nel dar motivazioni. Le squadre di Allegri arrivano veramente molto scariche, affaticate dal punto di vista fisico, ma scariche mentalmente, e fanno dei finali di campionato veramente disastrosi. Quello del Milan assomiglia, poi vi lascio la parola, all'ultimo finale che ha fatto con la Juventus stagione 23-24, ecco, ve lo ricorderete.

0: Giunti al termine dell'edizione odierna del Calcio della Sera, salutando il nostro Simone Zagaria in regia, da Riccardo Catapano,
1: da Lucio Bengue.
0: È tutto, l'augurio di una buona serata, all'appuntamento e a domani.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità, scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E che dire, cari amici e care amiche, più veloce della luce, chiude un bar, apre un manicomio. Buongiorno, siamo qui, Yassano Kiss fino alle 12 con lui, Rosario Verde.
1: Ma dico, quante confidenza, tu chi su manicomio, vabbè, siamo con i miei pazzi,
0: su telefonate.
1: Siamo con i miei pazzi, su 7-6, digitale, accanto a lui Marco Pezzacane, il detrattore dei detrattori di questo programma. Noi teniamo pochi, uno, il primo è lui.
0: Ecco. Ma scusami, che
1: lo conduce, ecco.
0: Bisogna essere onesti, bisogna dire le cose come stanno.
1: L'unico detrattore, che non ci piace il programma è proprio Pezzacane.
0: A me piace tantissimo.
1: La chiamata dell'Auditel, hai tenuto che si sente una tarati.
0: Questo non è vero.
1: Da lui, non
0: è vero, però ho detto tra le 10 e le 12 faccio proprio questa cosa. Sono lì. Buongiorno Anello Iorio.
1: Il programma è proprio Pezzacane.
0: A me piace tantissimo.
1: La chiamata dell'Auditel, hai tenuto che si sente una tarati.
0: Questo non è vero.
1: Si sente una tarati lui,
0: non è vero, però ho detto tra le 10 e le 12 faccio proprio questa cosa. Sono lì. Buongiorno Anello Iorio, l'unico che va a riequilibrare un po' quelle che sono.

0: Oh, allora iniziamo. E da dove iniziamo, signor Verde? Hai fatto uno stappo, hai fatto, cioè te ne rendi conto?
1: Da dove iniziamo? Da
0: poi
1: dove
0: dice
1: iniziamo?
0: Che non è un manicomio, cioè io non...
1: Vabbè, stamattina non ci troviamo. Allora, volevo dirti per mia cane che da ottobre stanno facendo i lavori a mezzo cannone. Infatti, chi è di Napoli che è passato là vede i lavori a mezzo cannone. Bene, vi leggo la notizia come è scritta, va bene? Napoli, i marciapiedi di via mezzo cannone finalmente sono finiti. Oh. Di fatto con mattonelle diverse.
0: Oh,
1: e poi noi siamo cagopi, noi siamo manicomi, cioè in due programmi siamo manicomi, però ora è di due colori, al centro storico UNESCO di Napoli i marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con due mattonelle diverse per colore e forma,
0: pura forma
1: polemiche. Polemiche in consiglio comunale, c'è questo consigliere che si chiama Pai Pais. Si chiama così. Pai Pais.
0: Pais.
1: Io lo leggo come è scritto. Pai Pais. O Pai Pais, come volete dire voi. Un'arlecchinata! L'ha definito un'arlecchinata. Si corregga subito, dice il consigliere. Il nuovo marciapiede di via Mezzocannone, praticamente che hanno fatto? L'hanno allargato, no? Che chi l'arrivava fino a un certo punto e c'è la pietra lavica che la laga usiamo noi, insomma, quella là,
0: cioè questo praticamente
1: napoletà, e l'hanno allargato, hanno mis aiund, non so aiund,
0: ma sono proprio due cose diverse.
1: Bravo,
0: cioè, forse non... solo il colore, cioè dice
1: è nata così, ma da ottobre stanno facendo questa cosa, hanno chiuso i rindori ai cinto, là non ce ne frega, hanno fatto,
0: non c'è stato un vecchietto che si è messo lì a monitorare e a verificare, ragazzi,
1: hanno fatto no, marciapiedi di via Mezzocannone appena rifatto è bicolore, sorpresa per la nuova veste della famosa strada del centro storico UNESCO. Gli storici marciapiedi in basoli vesuviani della strada della zona universitaria
0: stai facendo una cosa seria,
1: sono stati allargati verso la carreggiata.

0: mi ha anticipato da fanpage, ma a meravigliare il colore della parte aggiunta. Le nuove mattonelle sono molto più chiare, la differenza è lampante e colpisce come un pugno nell'occhio. Diverso il colore, diversa la forma, anche il materiale non sembrerebbe lo stesso, somigliando più alla pietra etnea che a quella vesuviana. Ma poi dice, stiamo sempre sud, l'Etno, Vesuvio. C'è qualcuno che pensa che sia collegato sud.
1: Vulcano per vulcano, dici
0: vulcano
1: tu.
0: Per vulcano. Sembra una lerchinata, commenta il consigliere comunale Gennaro Demetrio Pepais. Vabbè, chiamiamolo.
1: Ma si Gennaro, vede proprio...
0: Gennaro ha detto che di Forza Italia c'è una lerchinata e oggi ha mostrato le foto e video del nuovo marciapiede in una delle strade simbolo del centro storico partenopeo. Durante la seduta dell'aula stiamo facendo cose sul bilancio, no, ha cacciato vai pai, site, guardate, vai giù, ma
1: che
0: ha fatto? I lavori iniziarono, pensate, ad ottobre. Fanno con tutto novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ma l'hanno aperto, quindi sono stati più di 13 mesi più o meno, no?
1: Quando ottobre a maggio sono 8 mesi, l'hai contato?
0: Sono 4 mesi, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, sì, sono 8
1: come
0: mesi.
1: Come fai a dire che sono
0: ci hanno mesi 8 mesi.
1: Ma hai fatto tu 8 con la mano?
0: 4 mesi a marciapiedi ci hanno mesi. I lavori di restyling di via Mezzocanone in polemica in consiglio comunale sono stati finanziati dal piano strategico, pensate, un piano strategico della città metropolitana di Napoli, okay?
1: Ma mo mi sovviene un
0: dubbio. È strategia. Tuttavia, i lavori di ampliamento dei marciapiedi per il diverso tipo di materiale utilizzato acceso polemiche in consiglio comunale. Comunque dice Paipanis, dice ma pare sempre come si chiama braccio di ferro
1: Popei,
0: come si dice? E niente, dice che praticamente andrebbero rifatti questi lavori perché veramente è un pugno nel
1: ma mo c'è una domanda.
0: Sì.
1: Qual è il lato giusto?
0: In che senso?
1: Qua, cioè nel senso non è che hanno sbagliato a fare la prima parte e poi la parte aggiunta è quella giusta o viceversa.
0: No, si attende bene alla logica. Qual è la nuova?
1: Sono aggiunta. D'accordo con te, ma metterei in dubbio a questo punto perché non sono sicuro di niente. Cioè tu metti in dubbio tutto a questo punto perché
0: va bene.
1: Come si fa?
0: Hanno fatto in due colori. Ma volessi parlare con l'ingegnere, non so,
1: ma pure l'operaio. Cioè pure l'operaio.
0: Ma l'operaio dice ne metto sti cose che le
1: ho
0: metto.
1: Ho capito, ma
2: lo sai, ma dicevano a me, cioè metteva spine
1: è fissato questo ascoltatore questa storia. Però dico l'operaio nel momento che le sta mettendo a terra non chiede almeno a qualcuno scusate lo state ammazzando questo
0: e va bene.
1: Cioè quello ha smesso di fumare e si affoga per le notizie, cioè morire senza fiato per questo mi sembra veramente
0: due prete che hanno messo fuori per arrivare potevano mettere nero su nero andava bene
1: ma io, lo stile è diverso lo stesso
0: ma andavano bene pure russe però nero e rosso andavano
1: tu dici
0: nero e rosso va pronto
3: fratelli colleghi buongiorno
0: ehi Carmanil
3: vai giù
1: ciao Carmina, passa la
0: professioni a calare.
1: Stiamo ancora a
0: chiesa. Professione con collega, sì, amma bene.
3: La città applicata sono più importante, venga a figlio e mandava.
0: C'è più di cerreccio.
1: Facci mettere la cintura a padre, tu?
3: No, fa mettere la cintura a padre. No, sì, mi ha messo la cintura e pure il casco.
0: Senti, ma quando andate questa creatura? Ma quando andate? È picco. Dimmi. Che vuoi dire? Dice una cosa intelligente. Vabbè, attacca, va, lascia stare. È la cosa più intelligente può fare Carmeniello.
1: Se la prima telefonata poi dice un manicomio. Cioè. Fare normale.
0: Non ti permettere di
1: offendere. Quello che chiama e dice.
0: Non offendere il mio pubblico.
1: È follia. Scusatemi, Nello, aiutami, per logica. Ho detto una cosa sbagliata.
0: Ma noi facciamo un programma comico, non facciamo un programma simpatico. Non è pazzaria, è simpatico, se no ci facessimo una.
1: Ti ricordo che ti ha chiamato collega, Collega.
0: È perché è comico, ha fatto
1: 0815 546 6873.
0: Come comune, vedi, ci fa ridere, ci fa.
1: Questo sicuramente. Pronto?
0: Pronto? Oh,
4: ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi voglio bene, ciao Rosa.
0: Ciao,
1: Gianni.
4: Allora, io mo sono passata là, no? Sta ancora tutto trentennato.
5: Ma allora.
0: E dove si mettono i scondoli?
1: Non lo apro.
5: Allora tu sei lo specchio di quest'Italia, perché la risata tua è contagiosa, e pure il reving davanti, perché tu parlavi e passavo un mezzo canto uno.
0: È un troppo bello.
5: Ti giuro, sta ancora tutto punto, sta ancora tutto.
0: No, ma i turisti di Gianni, perché hanno fatto così, che si cade? Cioè, hanno fatto due marci.
5: Hanno fatto
0: scimmi
5: scenario, Rosa, ragazzi, buona giornata.
0: Pure a te, fratello, pure a te.
1: Secondo me qualcuno ci troverà qualche spiegazione socio-filologica, filosofica, cioè sai, quelle cose, no? Per rappresentare.
0: Scusa, ma tu hai pagamento a casa tua, come fai? Mi insuffenato.
1: Beh, se ci pensi, però, tipo, magari le mattonelle del salone sono diverse rispetto a quelle del bagno. A volte
0: però in due salone sono tutte tale qua.
1: Dovrebbero. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, ci siete?
0: Sì, è Sam K, figurati, ci sta sentendo. No, aveva ragione per Sagan, allora.
5: Quindi giustamente
0: vado a
5: una spiegazione filosofica
0: per Sagan, sì.
5: Però ci sono due cose ancora, volevo dire. Uno, io faccio tassista, mamma sono passata là, io lavoro stanno ancora là, quindi gli operi che sono finiti. Anzi, stanno ancora chiusi in un bordello. Seconda cosa, mi potete dire il nome del genio che ha pensato bene di fare i lavori in contemporanea a Via Marina, Corso Umberto e Via Foria?
0: Ah, questo.
5: Per arrivare all'aeroporto, dico taxi, sta venendo con mare.
0: Questo è stato sempre un mistero, perché secondo me non pensa al benessere del cittadino, si pensa a già fu lavoro, l'ultimo dei pensieri è creare problemi alla viabilità. Queste cose qua, capì? È l'ultimo dei problemi.
5: Noi tre arterie abbiamo a Napoli, solo tre.
0: È un poco come diceva l'attivista l'altro giorno, il fatto della. Ma per chi si lavora? Per i cittadini o per cosa?
1: Scusami, sei un tassista, uno sale in macchina, dice all'aeroporto, tu dici non dopo assurdo.
5: Però Marco, ti posso dire una cosa? Calcola che una volta succede su una vista sulla tua volante, che la di 99 su un carrete pure e io da passeggero mi mangio in mano, perché amma fuggire del mondino.
0: Lavatello, ma raccomando, stanno all'inverno. Lavatello, poi che te mangi, un po' che saluti.
5: Buona giornata.
0: E te fai insalata. 081 546 6873, vai.
6: Beh, sai che ha fatto fatto che ha finito di trarre. Ma fare un caffè, sei sempre a detrarre, non lo so.
1: A detrarre?
6: Non lo so, io devo dire, mi dico per faticare.
0: Detrattura,
6: ma detrattura. Ma che se lei di caga, sta canzone che sono sempre un clax.
0: Vai. Fa cazziare.
1: Io l'ho detto all'inizio, non mi ripeto, tanto è inutile che mi ripeto. Rosario, saranno andati al fornitore e hanno detto: tenissimo uno spuzzone mattoniello. Saluti da Tommaso. Ma boh, Rosà, ma che fa? Dice Lucio. L'importante è che tutto
0: che si cammini.
1: Ma la voragine.
6: Pochi lo solo schiariscia.
1: La fate in mesce, chi sta? Scusami, ma la prima voragine dove si farà? Sul lato Vesuviano? No, sul lato etneo, cioè.
0: Spero no, su tutte mattonelle, cioè. Poi è pietra lavica, non so se ne fai fosse. Va bene, signori, ci insegniamo una canzoncina, una manciata di secondi e torniamo.
1: Ma vedi, Stefano, bravo.
0: Come sembra?
1: Ormai non lo dobbiamo nemmeno più correggere, secondi. Guarda. Ma poi il sorriso che fa quando lo dice.
0: Non ci frevo, però.
1: Si sente proprio bello.
0: Si sente che stai in frevo.
1: Troppo grande sta cosa.

0: Allora, ma la domanda delle domande è:
1: ma sta cosa ora va riparata?
2: No, e quando mai? Perché?
1: Cioè, qualcuno ha sbagliato.
2: Ma perché hanno sbagliato?
0: Così
2: l'hanno vista così.
1: Scusami. Voglio vedere il progetto.
2: Così, penso che, penso che ci sarà qualcuno che ha messo una firma da qualche parte. Penso, non lo so.
1: Non penso che
2: a te voglio. Non penso che stiamo a mia savi. Penso che è tutto.
0: No, è mia savi, è via mezzo cannone, l'hai detto, no?
2: Dico, non è che penso che ci sarà un'amministrazione, ci sarà un ingegnere, ci sarà qualcuno del comune che ha messo una firma. Penso che l'avranno vista si prete qualcuno, oppure va là, oh vero, ma chi lo hai? Non pensi che è così? Ci sarà un progetto approvato, poi ci hanno messo i soldi.
1: E dico, visto approvato così, nessuno l'ha guardato questo progetto?
2: Ma sicuramente a te che non piace.
1: Ma diciamo, perché a te piace?
2: Sto dicendo,
1: no, tu non l'hai detto.
2: Ma parla con chi la non pensi?
1: Ma
2: che
1: a te piace? Cioè, mettiamo caso che l'hanno pensata così. A te piace?
2: No, non è, ma te piace a me, a te piace.
1: E mo che fai? Il pesacane della situazione? Non rispondi? Non rispondi?
2: No, ti rispondo pure. Insomma, bisognerebbe parlare con chi ha approvato questo progetto.
1: È palesemente un errore.
2: Ma per esempio, il consigliere in comune ha detto: signori, guardate che ha combinato, mo bisognerebbe. È quello che non ci sono mai a Napoli, in queste cose qua: nomi e cognomi. Per esempio, ha messo la firma Nello. Allora mi chiama Smanello. Nello, perché hai fatto questo? Nello, perché hai fatto questo? Di queste cose qua però non c'è mai un vero responsabile, non si sa chi si ribalza a qua, ribalza là, no, ma in Nussacci, no, a me mi è capitato solo a provare il materiale, no, ma il materiale chi l'ha visto, capito? Non è come a casa nostra che comandano le mogliere, capito? Che è successo? Che chiami chi ha scelto il pavimento? No, mia moglie, cioè, capito? Ma io so chi l'ha scelto questa cosa.
3: Ciao Rosario, ciao Marco, Francesco da Sidere. Oggi mi state facendo morire. Sono in macchina, parlo in italiano perché voglio essere educato. Sono in macchina che devo fare la pipì, ma voi mi state facendo pisciare sotto.
2: Ma no,
3: voglio
2: dire.
3: Ciao Faccio. Comunque,
2: grazie,
3: grandi, ragazzi.
2: Grazie.
3: Buona serata a tutti,
2: buona giornata. Buona ciao, giornata caro, pure a te. Cioè, mo sa avrei chiesto. Sicuramente per un fatto burocratico ci sarà qualcuno che ha approvato il progetto, ha messo la firma, si sono comprati questi materiali, qualcuno che è andato a comprare il materiale, qualcuno che ha firmato qualche fattura. Ci sarà, no? Non penso che l'hanno pigliata a nero sta roba.
1: Scusami,
2: Cicci l'ha pigliata dei prete, Ciccina piglia dei prete l'ambato.
1: Scusami, però tu che sei quello del programma più politicamente attivo, sei quello più scienziato, filosofico, sei quello più.
2: Vabbè, chiamami professore, pensaca, non ti preoccupare, vabbè. Maestro.
1: Posso sintetizzare così?
2: Decidi tu.
1: Prof, scusi,
2: Dottore.
1: Preferisci dottore?
2: Sì, sanitario.
1: Prof è di più, però.
2: Sanitario.
1: Prof è il livello superiore, se non sbaglio.
2: Ma non lo so, pensaca.
1: Vabbè, ad ogni modo, senta lei, tizio.
2: Sì.
1: Ma.
2: Oh!
1: Che
2: fa così, oh!
1: Ma hanno sbagliato! Cioè, dai, cioè. Hanno sbagliato! Hanno sbagliato,
2: ci stanno facendo.
1: Ma io adesso.
2: Ma fino al lato positivo, ci stanno facendo un programma coppa.
1: Per carità, ma per me.
2: Cioè, grazie comune che ci hai fatto fare anche oggi il programma. Allora 081 546 6873, potete andare su fanpage a vedere le foto di questo, ecco, guardate le foto, ecco, semmai noi non riusciamo a farle vedere in sovraimpressione, dopo le facciamo vedere e ci dite qua com'è bellino, com'è originale.
1: Comunque l'ha scritto Pierluigi Frattasi, io lo chiamerei a Pierluigi per
2: dire un numero.
1: Certo.
2: E chiamiamo a Frattasi.
1: No, ma giusto per capire se qualcuno ha risposto, cioè dici sì, era così, no, non era così, qualcuno ha visto il progetto. Allora, c'è un amico.
4: Non so, io come mi chiamiamo Pierluigi, accomodo perché tu da sì e dici già tal posto che porta a fuggire l'Italia.
2: Tratami!
4: Ma che è la soluzione? Chi si fanno queste cose, chi si andano a mangiare i soldi?
2: No, chi c'ha secca a mangiare i soldi? Cioè, vai, vendo le vene a mettere, chi c'ha secca? Ma comunque mietto, cioè,
1: anche non, perché credo che costano uno peggio dell'altro.
2: Sì, costeranno comunque. Cioè, sì.
1: Allora, la domanda intelligente la fa Antonio. Dice: ma adesso sul marciapiede coltiveranno i pomodorini del Piennolo?
2: Perché, scusa?
1: Del Vesuvio. Sono lastre vesuviane.
2: E chi c'ha zecca?
1: Oh, il Piennolo
2: si fa sul Vesuvio. Ah, perché se stavo Vesuviano mio, se riesce il Piennolo mio. Ma chi va mi sa scrivere il battuto?
1: Però se c'è la contaminazione dell'Etna, non capisce, so se
2: da autore lo dico.
1: C'è un pomodorino dell'Etna. Verifichiamo se c'è un pomodorino dell'Etna anche, così vediamo se possiamo fare una combinazione, no? Una specie mista. Allora, ragazzi, Anna dal centro storico, ma dico io, il centro storico è patrimonio dell'UNESCO.
2: Sì.
1: Vedono la differenza di colore dei pavimenti, abbiamo visto che non è un po' di un po' più sopra ci sta uno scempio tra strada e immondizia. Ah, dice, cioè, a fine di via Mezzocannone non solo c'è sta la strada a doppia colorazione, ma ci sta pure immondizia e altra roba un po' più su. Va bene. Buongiorno ragazzi, sono sempre più convinto che siamo governati.
2: Vabbè, lasciamo stare, persone signori, distratte. Ci fermiamo, ci mettiamo, facciamo una, come dice, un po' di consigli, una manciata di secondi di pubblicità, ma proprio una manciatina e torniamo.
1: Ci sarebbe bene uno spot di mattonelle subito dopo, sarebbe perfetto.

0: allora torniamo in diretta, se volete 081 546 6873, se magari qualcuno si è trovato a passare a Via Mezzocannone, l'ha notata questa cosa, ci vuole dare un'impressione, magari, che ne so, vista dal vivo piace, cioè è una cosa vista così nell'insieme piace.
1: Pure in Germania ci stanno questi marciapiedi grossi a due colori, però che li ha la pista ciclabile.
0: Cioè,
1: perché
0: cosa.
1: Tu da un lato cammini e dall'altro c'è la pista ciclabile. Ma dove sta la pista ciclabile che hanno fatto a Capimondo?
0: Oh, sì. Sì, sì, l'ho vista.
1: No, perché praticamente non è una pista ciclabile, il ciclista sta scendendo e sta salendo ogni tanto.
0: Ci sono le...
1: No, è perché praticamente fino a un certo punto si interrompe. Stanno lì tra il palazzo, poi comincia una da vuota.
0: Certo.
1: Poi fanno 100 metri, poi una da vuota. Vabbè, pigliano i soldi per farsi cose, vabbè. Ma non c'è nessuno che va là e dice, ma che se è pista ciclabile? Fratello, Giovanni, vieni qua, vieni un attimo.
0: Ma che c'è?
1: Tipo, ah. Giovanni, signor Giovanni, venga un attimo, ma lei,
0: ma per un attimo
1: lei conosce
0: Giovanni...
1: cos'è una pista ciclabile? Cioè, io in coppa bicicletta, già camminata. Sì, e come fai a... Però non ci sta su fatto.
0: Forse dall'altro lato non si poteva fare.
1: Come, in che senso?
0: Cioè, forse dall'altro lato della strada non si poteva fare la pista ciclabile per qualche motivo? Sto chiedendo.
1: Che ne sai? Fatto là, che significa?
0: Sai, tu dici, pronto? Perché farla dal lato dove stanno i palazzi, visto che dall'altro lato non ci sono i palazzi, almeno per un lungo tratto. No,
1: l'hai fatto. Vabbè, cioè, mi fermo, lascia stare, mi fermo un attimo.
0: Mi blocco.
1: Ma
0: dove la volevi fare la pista ciclabile? In mezzo?
1: Non me lo fa. Non riesco a parlare con chi.
0: Maro Stefano, come sei suscettibile,
1: pronto,
0: però?
1: Pronto.
0: Il successo ti ha dato un po' alla testa, pronto?
2: Pronto, buongiorno, Gianni Vendetta.
0: Mamma sempre mia, più allegro, guarda, mamma mia, Gianni. Un calcio lì è più felice, guarda.
1: Signore mio, Santa Frigna, aiutaci tu, pronto?
0: Va trovando Santa Frigna. Pronto?
3: Pronto?
0: Enzo,
1: ciao, altro pignonista fisso.
3: Ma Gianni Vendetta, da aeroporto con di caffè.
0: Cioè, ma noi facciamo tante buongiovari, ce lo dici tu,
1: Io decisi, andiamo bene.
3: Dire un'altra cosa, io volevo dire a Rosario, perché fortunatamente con il comune di Napoli ci fa ridere, perché gli ci fa da...
1: No, io ringrazio, perché comunque ci dà argomenti, per l'amor di Dio. No, ci si va a Basilea, russa figlio, ma questi argomenti non tenevo, mi capi come fa?
0: No.
1: Come fai? E sanno chi sa Basilea?
0: Non... Sarebbero lì a dire, ragazzi, i lavori non solo abbiamo trovato qualità migliori,
1: abbiamo
0: a minor prezzo,
1: ma
0: i lavori sono finiti con 16 settimane di anticipo. Complimenti a tutti, bravi, bravi, bravi, grazie. E lì è finito il passaggio praticamente. Allora, buongiorno, ho visto il video della pavimentazione, ma come si fa? Questo è peggio della Ferrari Luce. Aia!
1: Mamma mia, pure lo Montezemolo sta come una pazza, è tutto. Toglieteci il cavallino.
0: Non so quanti punti hanno perso in borsa.
1: 8 punti.
0: Luigi purtroppo davanti va. Ciao, ma avete visto la pista ciclabile anche a Scampia? È un obbrobrio, dice Giuseppe.
1: No, vabbè, Scampia, ma io resto sempre più basito, perché rimango sempre più basito, perché qualcuno ci dovrebbe dire, ma come fai sta pista? Scusa, ma come, quando mi spesi per passare? Abbiamo speso 500.000 euro. E come cazzo?
0: Ma che è normale, dici, che sbagli nei lavori? Se parlano così, quelli non si capiscono.
1: Cioè, ma ci sta nessuno che dice, ma come cazzo è? Capito?
0: Non ho capito.
1: Perché poi cittadini che fanno, dopo ne parliamo, no, di certe cose, no? Che ci saranno i sequestri dei conti correnti, ne parliamo nella seconda ora.
0: Sì, sequestra...
1: Vabbè, tu mi... Perché hai sbagliato, non ci papà. Ma i papà, ma tu mi fai su fatto, capito? Cioè, tu porti a pitta la macchina a tu carrozzere, chi lo dà pitta mezza sì e mezza no? Dici, vabbè, però te l'hai pittata. Come, tu hai pigliato i soldi? Come funziona? Quando le cose sono comunali, si vanno fanno, non ci capito.
0: Non lo so. Dice un amico, saggiamente, Napoli, società multirazziale che accoglie anche diverse etnie di mattonelle. C'ha ragione. Perché non possono coesistere due mattonelle diverse? Pensate ora a collegare con Capodimonte la sua pista ciclabile con queste mattonelle di Via Mezzocannone.
1: Se mi vengo fuori a rivire immagini a 40 gradi all'ombra là fuori, ma che sarà? Si caro intero da Iasciarruzzi. Dice, se è cotta nonna, è caro da nonna. Mi facciamo la sangue, girala. Pronto!
2: prossimamente la pista ciclabile la faremo al bar Rendezvous a Portico di Caserta.
1: Sei un grande. È un grande.
0: Si è ripreso un po' con la voce. La sì. Cazziata ha funzionato.
1: Sì,
0: vedi?
1: Sì, sì.
0: Allora, a boia, scrive pure un altro amico. Sembra un rappezzo. Ma voi cambiereste più le vecchie o più le nuove? Capisco che le vecchie sono storiche, ma a me piacciono più le nuove, dice Marco da San Giorgio.
1: Cioè, ma poi... ne teniamo un sacco. Pure che se sono, cioè, perché hanno pigliato. Forse perché un compagno di. Ma chi lo sa?
0: No, però giustamente, mo dice, ok, come la rifai?
4: Ma quella è una cosa studiata, perché hanno annullato se sai, hanno annullato se scegli. Hanno fatto la doppia così.
0: A prova di vista, cioè nel senso dici lo vedi che proprio sta nella corsia sbagliata. Ok, potrebbe essere un'idea. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo, perdonatemi, c'è una canzoncina. E poi torniamo ancora a parlare con voi. 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali. Ma poi 081-546-6873 per parlare in diretta con noi. Nel frattempo ripeschiamo una delle più belle di Anastasia.

0: insomma, per approfondire un pochino l'argomento andiamo anche al telefono. Abbiamo raggiunto Pierluigi Frattasi, giornalista, autore dell'articolo da cui abbiamo appreso la notizia di questo marciapiede double face, potremmo dire, di via Mezzocannone. Buongiorno Pierluigi, ben trovato.
1: Sì, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Senti, per Luigi, a noi viene un dubbio, ma c'è qualcuno che controlla i lavori? Qualcuno, cioè, sembra, mo per esempio, c'è qualcuno che ha approvato questo progetto a tuo sapere? Dico, ci sarà qualcuno che ha fatto il disegno a dire lo facciamo così, no? Qualcuno al comune ha messo la firma e qualcun altro ha stanziato i soldi, penso, no? Oppure ad cazzam, sì. Come funziona?
0: È latino questo, latino.
2: Te lo dico.
1: Come sempre ovviamente ci sono, diciamo, tutti i tecnici. Questi poi sono lavori anche particolarmente delicati e importanti, anche perché sono all'interno del centro storico dell'UNESCO, quindi devono avere tutta una serie di pareri, no, prima di partire. E l'intervento in questo caso di via Mezzocannone, che è una strada, diciamo, che conosciamo tutti, no? È la strada della Movida, quella universitaria, c'è la Federico II, l'Orientale, insomma, è vissuta tutte le ore del giorno, no? Tutta la settimana. E è partito l'anno scorso, quindi era programmato da tempo perché bisognava rifare la pavimentazione. E il progetto ovviamente, diciamo, come si sta vedendo poi in questi giorni, prevede l'allargamento dei marciapiedi sul lato delle attività commerciali, quindi dove si trovano i baretti. Oggi sono quasi tutti i baretti, in passato c'erano anche molte più librerie.
0: Cioè sarebbe il marciapiede dove poi entri per andare al Castè, per capirci.
1: Esatto, okay. Proprio quello, sì. Okay. E quindi il marciapiede è stato allargato. Qual è il problema, diciamo, che sembra sorto in questi giorni? Cioè, il progetto originario prevedeva l'utilizzo di bassorilievi vesuviani, no? Cioè la pietra lavica autoctona, quella sì, napoletana, che è molto pregiata.
0: Questa più larga, per intenderci, che vediamo in foto.
1: Sì, diciamo di colore più scuro, la pietra che, diciamo, che proviene dalle eruzioni del Vesuvio, che è stata utilizzata a Napoli per pavimentare molte strade del centro storico, nei quartieri spagnoli, insomma, nelle strade via dei tribunali, insomma, la pietra più pregiata, anche quella più costosa. Il problema è che questa pietra è difficile da reperire, perché diciamo, per fortuna, insomma, non ci sono state attività vulcaniche, no? E quindi va ad esaurirsi. E quindi, diciamo, è sempre più difficile da integrare. Tanto è vero che gli ultimi lavori che ci sono stati a Napoli, sia quelli di Piazza Mercato, che poi anche più recentemente, no, sul lungomare di via Partenope, via Zerosauro, anche diciamo recentemente anche su via Toledo, preferiscono utilizzare la pietra lavica etnea, che invece è di più facile reperibilità.
2: Vabbè, ma sarebbe più logico togliere la vecchia, ci metto tutta quella là etnea, no? Faccio un solo colore. Cioè, dico, ma mo c'ha un nome e cognome chi ha deciso di mettere.
0: No, aspetta, ma qua la cosa è grave, per Luigi. Tu ci stai dicendo che si sono resi conto che non avevano, diciamo, mattonelle a sufficienza per fare tutto il marciapiede, e quindi il fatto che ce ne sia un'altra non è un errore, è una cosa di causa di forza maggiore?
1: Allora, questo è un problema, diciamo, questo bisognerebbe chiederlo a diretti interessati,
2: sì.
1: Chi ha seguito.
2: No, io questo vorrei diretti interessato più che te, capito? Cioè, mi piacerebbe parlare.
1: La mancanza di questo tipo, diciamo, di materiale, cioè dei bassoli vesuviani, della pietra vesuviana, è un problema, diciamo, che abbiamo da parecchi anni. E l'abbiamo visto anche quando fu rifatta via Marina, ci ricordiamo, insomma, una decina d'anni fa ormai.
0: Sì.
1: Via Marina inizialmente aveva dei tratti che erano fatti con la pietra, con i bassoli vesuviani. Quei bassoli furono rimossi e furono poi messi in deposito dal comune. In parte in questi anni sono stati utilizzati per ripavimentare le strade del centro storico, però vengono utilizzati per fare dei rappezzi. Per esempio, si rompe una mattonella via dei tribunali e quindi si va ad attingere, diciamo, a queste riserve, a queste scorte. Ovviamente rifare una strada ex novo.
2: Sì, beh, però diciamo, scusami un attimo, per lui, cioè, no, a te, parliamo a te per parlare a tutti. Dico, vabbè, io faccio il progetto e ci metto tutta la pietra lavica, però a un certo punto ci sarà qualcuno che dice, ragazzi, ma non ci sta questa pietra lavica, nata NIM, quindi bisogna cambiare un attimo progetto. Penso che oppure approvano quello là, pure se non ce l'ho, papà, paro per him. Cioè, come funziona?
1: Sì, diciamo che
0: non è con te, Pierluigi,
2: non è con te,
1: è perfettamente è così, diciamo, bisognava vigilare effettivamente sulla realizzazione. Adesso che i lavori sono, diciamo, sono andati molto avanti e il colpo d'occhio si vede, insomma, perché diciamo si nota una netta distinzione, no? Si vede anche dalle foto, dai video, tra il vecchio marciapiedi
0: sì,
1: e poi, diciamo, la parte che è stata aggiunta, che è più chiara, diciamo, anche le mattonelle sono di una forma
0: diversa, proprio un'altra roba. Una è levigata, l'altra no, cioè, capito?
1: Sì, sì, si nota questa distinzione. Adesso bisognerà capire, diciamo,
2: che si fa?
1: Il comune che sta eseguendo questi lavori, e poi insomma anche la soprintendenza, insomma, se vorranno fare delle correzioni oppure se resterà così. Insomma, non sarebbe il primo caso.
2: Quindi abbiamo buttato dei soldi pure, perché queste sono state comprate, la messa in opera c'è, quindi insomma, se pure la soprintendenza dice no, che schifo, cambiamo, che andiamo pa' avanti.
0: L'UNESCO non dice niente,
2: ma giustamente questa cane che può cacciare i soldi, ma ci mi sembra, ma cazzi fa, cioè,
3: 5 euro e qualcosa al momento qua di moneta,
2: siamo le caccia due soldi che
3: stanno questi,
2: vabbè, per lui
1: vediamo che cosa diranno. Sicuramente c'è un colpo d'occhio dal punto di vista pratico, insomma, per chi ci cammina sul marciapiede. Insomma, il marciapiede è più largo sicuramente, quindi, diciamo, credo che non avrà problemi di tenuta. Dal punto di vista estetico è un altro discorso, effettivamente, insomma, magari c'è anche a chi piace il bicolore che questo ve lo vedremo.
0: Però io, sai, leggendo un po' il fatto che centro storico UNESCO, teoricamente ci sono anche dei vincoli, no? Cioè, non, avere un tratto, un marciapiede con due tipi diversi di mattonelle non è un vincolo. Cioè, noi ci siamo fatti tanti problemi a mettere un attimo delle pedane per farci qualche bagno sul lungomare, e poi mettiamo al un centro storico patrimonio dell'UNESCO una pavimentazione completamente sbagliata.
2: Ma buona frattasi, che dopo dice?
0: No, che è?
2: Ma non
0: mica diamo una colpa a lui, è per parlare
2: frattasi,
0: con lui.
2: Ma perché mi si preda così l'andè?
0: Vabbè, è lui però.
2: Vabbè. Va bene, Pierluigi, grazie assai.
1: No, grazie a voi.
0: Grazie per Luigi Frattasi, che sta anche al gioco, ma solo così la possiamo pigliare veramente, perché se entriamo un po' più addentro penso che non ne usciamo. Fermi lì, torniamo subito.

0: Evviva! Unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: so easy. La meravigliosa voce di Olivia Dean, e andiamo verso la chiusura di questa nostra prima ora. Vuoi un messaggino? Vuoi una telefonata? Faccio scegliere a te.
1: Amico, tu fai un conduttore, come sai?
0: Sto conducendo e sto dicendo.
1: No, ho detto ti
0: leggo un messaggino. Messaggino. Vocale ho scritto.
1: Un patate.
0: Ragazzi, il progetto è approvato ed è sicuramente pubblicato sul sito del comune, giusto. L'impresa esecutrice sottopone al direttore lavori tutti i materiali e il direttore lavori approva i materiali che sono conformi al progetto. Che io sappia, il comune aveva cataste immense di basolati. Nico da Napoli. Allora c'è un problema.
1: Come dice il giornalista Frattasi, dice che era stato approvato con i basoli, quelli là vesuviani, ma poi non c'erano e quindi hanno optato per questo. Il problema è che c'è pure la firma della sovrintendenza. Non lo so, sovrintendenza, dove sei?
0: Si tunesco, ragazzi.
1: Unesco.
0: Buongiorno, per Rosario, che è amante di Mauro Nardi, gli consiglio di ascoltare Paratantaka.
1: No, che l'è nata, perché tanto che ti una mutante era nata cosa,
0: lo so, io non conosco la canzone, quindi non so se.
1: Paratantaka, fammela sentire Nellino.
0: Nellino trovala nel frattempo.
1: Paolo Nardi, Paratantaka.
0: Magari ci azzecca con quello che stiamo dicendo. Wow, colpo d'occhio, kille nu calci in faccia. La differenza, insomma, tra le due. Le due superfici.
1: E pensi che rimarrà così perché. Paratantaka che ti amo.
0: Cioè, teoricamente,
1: successo degli anni Ottanta.
0: Anche perché se le vogliono aggiustare, cioè devi rimettere il cantiere, devi risfasciare tutto e chissà quanti altri mesi.
1: Ma chi paga? Chi paga? Perché dopo parliamo, nella seconda ora parliamo di una cosa, perché poi sarebbero soldi sprecati questi che hanno speso adesso. E chi paga di questi soldi sprecati?
0: Ma quando
1: i soldi sono dello Stato oppure del comune, si può sprecare? Non ho capito come funziona questa cosa. O c'è qualcuno che paga.
0: Finalmente avrò molto tempo da dedicare a me stesso il mercoledì e la domenica. C'è poco da essere allegri. È l'amico, penso faccia un riferimento calcistico con noi, non richiesto. Va bene, abbiamo spazio per una telefonata se volete. Eccola qua.
1: È questa. Siamo in sud.
0: Ah, sicuro che Mauro Nardi.
1: No, che stai parlando che attenzione che entra il ritornello. Ecco il ritornello.
0: Non voglio quella che dicevi tu.
1: Puoi toglierla Nellino, puoi toglierla. Prima che ci chiama,
0: fatto,
1: prima che arriva la mail, vai.
0: Va bene.
1: Avete trasmesso pare tanto che tiene una mutante.
0: Capito? È svenuto qualcuno probabilmente in questo momento. Ok, puoi andare a casa invece di prendere telefonate, ti sta licenziando.
1: Chi è?
0: Dice un ascoltatore. Rosamiet Corna Carnal, Gaetano il Corriere.
1: Corna Carnal.
0: Perché c'hanno tutte queste canzoni così, cioè questi titoli? Carne, così,
1: ma perché non te la riferisci a Milano? Non lo
0: e
1: so.
0: Non mi va. Amo, questa qual è?
1: Io faccio letto.
0: Qual faccio letto?
1: Che è sempre? Che è sempre Maronato?
0: Questo sì, lo riconosco.
1: Ma che se è poesia, lascia stare, questo non capisco.
0: L'amico sta apprezzando, l'amico che ha suggerito Mauro Nardi sta apprezzando, sta mandando altri messaggi. Va bene, io volevo fare una telefonata, Nello, ce l'abbiamo, 081 546 6873. Un altro messaggino, un sacco di vocali comunque stamattina. Bloccate il numero di quello del portico di Caserta, basta. Non lo possiamo bloccare.
1: Allora ci fermiamo un attimo fine ora e poi iniziamo la seconda. C'è il radiogiornale, torniamo subito, vai.

0: Allora, Jovanotti e Alfa, la loro nuova canzone, quella di quest'estate praticamente, si chiama Buon Vento, ma con
1: musica d'autore qui su Kiss Kiss Napoli. Vabbè,
0: Jovanotti,
1: Jovanotti.
0: Volete mettere, Alfa, a proposito di autore,
1: questa canzone d'autore? Gabbani,
0: Francesco Gabbani è un grande autore.
1: È nato un livello proprio. È nato un livello.
0: Ah, sono diverso.
1: È bellissimo, certo. Gabbani. Guarda che bellissima, così su schifo.
0: No, no, no.
1: Che lui, lui al contrario di quello che dico io. Che
0: secondo me, viceversa, Sanremo
1: è grande. Gabbani, secondo me, è un genio. Cioè, dopo.
0: È bello, finalmente.
1: Ha mantenuto a Michelangelo, come si chiama? Leonardo da Vinci, Gabbani. Tre loro, cioè, in tre epoche diverse, però, insomma.
0: Ma tu lo sai che.
1: Nicola Tesla, Gabbani.
0: No, però musicalmente sì,
1: Einstein Gabbani.
0: Guarda, tu mi stai facendo un grande regalo, perché io adesso so finalmente cosa regalare.
1: Ah, un bello disco Gabbani.
0: No,
1: però vinile mi fa.
0: No,
1: le buona frisbee.
0: Ti faccio un regalo di un live con anche incontro esclusivo con l'artista.
1: Ma a me Gabbani live mi fa un effetto, è come un fumo, ma
0: visto?
1: Ma bal, come il fumo, mi fa sta.
0: Amico mio.
1: Va bene,
0: in un'epoca arida l'importante è provare qualcosa.
1: Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici evasori, avete qualche multa non pagata? Avete qualche tari che avete saltato? Avete qualche tassa così che non avete pagato? Beh, sappiate che fra poco uscirà un nuovo condono. L'hanno esteso, quello là che già c'era, l'hanno esteso anche alla tari, alle multe. Se vi posso dare un consiglio, fatelo.
0: Sapete che non l'aveva
1: fatelo, perché pagate soltanto quello che dovevate pagare, non pagate gli interessi. Poi buono buono dice, ma non tengo i soldi, non tengo manca una lira, non tengo manca i soldi per fare spese, per mettere a pavi tasse, come devo fare? Tu paga la prima e la seconda, fai la rateizzazione, quando c'era 1000 euro a chilo vai là, dici, quando faccio 100 euro al mese, va la prima, la seconda, poi ti firma, cioè,
0: ma che stai,
1: però risulta che l'hai pagato. Sto facendo da consulente, va bene?
0: Ma che consulente sei?
1: Perché,
0: ma
1: che succede?
0: Ma no, non fate come dire,
1: perché che succede?
0: Ma arriva un buco in petto.
1: Scusa, puoi farci avere la parola, poi dopo parli tu. Scusa,
0: ma stai dicendo
1: scusa dissociati.
0: Mi dissocio da me.
1: Ok, sei dissociato, quindi non vogliate averlo con me, non ora da rete. Allora, perché che succede, caro radio ascoltatrice, evasi,

0: Scusi, ma che voi sta parlando con il mio amico?
1: Si è lanzata la lingua.
2: Allora, con commercialista che sputa è arrivato. Guardate,
1: caro radioascoltatore evasore, ascolta qua. Il fisco. Mappa dei pignoramenti in Italia. Praticamente Lazio, Campania e Lombardia. A rischio blocco del conto corrente. Sentite qua, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha avviato in questi giorni una massiccia campagna di recupero crediti, va bene, che punta a regolare i conti correnti bancari, cioè a bloccare i conti correnti bancari dei grandi debitori. Siete grandi debitori? Non si sa, cioè voi facete così, prima, secondo, poi andavate di più.
3: Ora sta
1: succedendo. Risulta che l'hai fatto con Doni. Un'offensiva chirurgica che si concentrerà per il 50% in sole tre regioni. Ecco, la quale sarà la Lombardia, la Campania e il Lazio.
3: Siamo sempre noi.
1: In ognuna di queste ci sarà, perché in Lombardia ci sta la maggioranza delle aziende. Quindi da là insomma si va a vedere. Nel Lazio ci stanno le amministrazioni e roba varia, a sud un mamma manco cazzo, dice.
3: Ma ne viate fame.
1: In Campania non paghiamo niente. Quindi come funziona questo blocco?
3: È un termine fiscale.
1: Pesacana a dare una cosa di soldi al fisco, no? Sì. Per esempio a dare una bella cosa di soldi al fisco. Il fisco che fa? Chiama la banca, dice: fratellino, ma fate che saldo con te, Pesacana. Dice il direttore, dice, ma che è Pesacana? Chi lo fa il programma insieme a chi la scema? Aspetta, ma
2: solo sì, così si ricordano di me.
1: Sì, bloccalo. Si blocca per sei mesi il conto. Si blocca.
3: Scusa, se mi blocchi il conto, poi come faccio a ridarti i soldi?
1: Tu cazzi tuoi. Non si è mai capito questa cosa.
3: Scusami, perché queste cose si pagano con prevalentemente con l'elettronico.
1: Un amico mio che aveva un'azienda e roba varia, gli bloccano il conto corrente della moglie, dei figli e suo. E dice: ok, voglio papà. E dice: tu fisco, quando mi porti i soldi, io ti sblocco. E dice: chi le piglia i soldi? Fa rebat.
3: Ma chi mi fa debito se c'è il conto corrente bloccato?
1: Cazzi tuoi.
3: Ma non si dice una parola.
1: È piaciuto.
3: Si fa così.
1: È piaciuto e così funziona.
3: Quindi, ma metti che
1: state attenti. Quindi il mio consiglio è questo qua. L'agevolazione ve la danno, da essere onesti. Già c'è stato un condono. Ce n'è un altro. Quindi se sapete che avete qualche cartello non pagato, qualche multo non pagato, andateci, tanto conviene. Perché se dovevate con gli interessi era salito a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Insomma, adesso vi tolgono gli interessi, pagate soltanto solo che la gente come Pesacani va prima in cosa. Per un bavo interesse, okay? Voi togliete l'interesse e pagate.
3: Beh, alla fine abbiamo pagato lo stesso.
1: Fate la realizzazione, dici quando ti c'era? Mi era 1.000 euro, quando fai 500 euro al mese, tu vai prima, secondo, vai a terzo.
3: Ti posso dire che non è così?
1: Però risulta che l'hai fatta, dici tu.
3: Allora ti racconto una cosa. Racconto una cosa.
1: Che per i pilati.
3: Facciamo attenzione.
1: Tieni per depilate, mi pavo stesso, dici chi? Dici no.
3: Ti sei depilato i piedi?
1: I piedi pilati, chi lo capisce depilate, capisce la cosa. Va bene, così è. Quindi state attenti.
3: I tempi sono molto più stretti rispetto a quelli che dici tu, perché mi sono ritrovato a dover pagare una mora per aver pagato delle tasse.
1: Ah, ti una mora, ma fin, codice capine, anche bionda, in mora.
3: La mora.
1: Doveva pagare la mora, ma se non viene con me le donne non
3: la
1: ci
3: mora
1: pare,
3: delle tasse. Ma delle tasse! La parca Ima faccio una mora in carne ed ossa.
1: Ah, perché è biondo mugello, non è
3: c'è. No, mia moglie è casata. In quel senso là
1: non lo
3: dici.
1: So.
3: Vabbè, no, ma lei non è mora, lei è la riccia per me, capito? Lei
1: è sempre scura, è mora.
3: Sì, per carità, però la chiamo la riccia che più, come dire, caratterizzata.
1: Non sapevi mi fatto tu, pensavo. Non ci vogliamo entrare. La riccia, frollo, non sapevi.
3: Dico, ho dovuto pagare una mora, cioè praticamente dei soldi, perché avevo pagato in ritardo delle tasse. Ho pagato le tasse, però vabbè, non mi hanno condonato una cippa e quindi ho dovuto dare li ho rateizzati. Ora, per un errore di programmazione, ho saltato una rata, quella che dovevo pagare a gennaio scorso.
1: Hanno fatto un mazzo
3: danno. No. Però mi è già arrivata la carta che dice: ma io tu ne pavate una cosa. Pagala, se no ti facciamo anche il mazzo. Quindi c'è, cioè, anche se tu poi
1: c'è qualcosa da perdere tu.
3: Gesù, certo
1: che c'è. Vedi che si riconferma cosa. Tre persone sono potente. O papa.
3: Non c'è niente.
1: Cioè, tu te l'ho detto, tu mi troppo cosa faccio. Va bene.
3: Fate attenzione,
1: quindi fate attenzione, che chi si stanno con i miei pazzi, cioè ci hanno accatto i missili, boom. Quindi servono i soldi. cioè, no, non è ma fuori arma, ma fatto sì,
3: no,
1: cosa
3: cazzo. Vogliono rifare via mezzo cannone. Che
1: non penso che spendano per questo.
4: Ma va bene. Lo so, ma a me che me ne fu, neanche manco conto corrente.
1: Ah, va bene. Su questo sei proprio in raggio.
3: Un parcheggiatore abusivo, praticamente. Cioè, non ha nulla. Senti, allora rispondo a questo messaggio perché io la rilancio la cosa, perché ne parlavamo a microfoni spenti. C'è un amico che dice, scusa, no, casomai Ilmor, ma un sabato con un'intervista a Mauro Nardi si può avere?
1: No, io
3: stiamo informando.
1: Pio Russo mi ha organizzato il numero di telefono, adesso perché siccome è un cantante, un musicista, devo chiedere un attimo il permesso, se me lo danno lo invitiamo proprio in studio, facciamo una bella intervista.
3: Sì, sì, sì.
1: Però dobbiamo chiedere il permesso perché sapete cos'è, siamo una radio. Pronto?
5: Pronto?
1: Chi sei? Se una, una voce chi sta chi direbbe? No,
5: Stefano Herbert, Stefano Herbert.
3: Stefano Herbert.
1: Grazie. Ma cai. Va bene, grazie.
3: Ma parlando si è schiantato con l'airbag.
1: No, non ho capito. Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Grazie ciao. Per i ragazzi, grazie, ciao.
6: Ma voi siete ragazzi nell'animo e anche alla
1: ma pure i capi, si muove aiuto, sì, sì.
6: Ah, sì, il bello è sentirsi sempre giovani. Ragazzi, io fortunatamente sono un po' come Marco, cioè ma è nell'ansia se non vado a pagare, quindi vado a pagare immediatamente nel momento in cui mi arrivano i documenti.
1: Caccia ora, mia capa fossa, mannaggia.
3: Bravo, tu sei, però, tu sei l'Italia che funziona, bravo.
1: Che mezza fossa, che pigliano vizi, dici perché...
6: Non fa funzionare l'Italia, perché se non funziona è della Guardia di Finanza.
1: Ah, ma lei se non lo
3: le
1: fa lei
3: volevo segnalare un amico.
1: Lei lo deve fare per forza. Mi dica.
6: No, non è vero. E ti spiego anche perché, Rosario. Posso?
1: Vabbè, ma era brutto, è come un barbiere andene capilli, capisci? Cioè, non disse andene riente.
6: Io lo pago perché vado in ansia veramente a parte gli scherzi, è proprio una cosa mia di difetto personale.
1: Non difetto, è un pregio, sì.
6: No, a volte è un difetto, veramente. Perché te ne proprio l'ansia.
3: La vivi male, sì, la vivi male.
6: La vivi malissimo, quindi a volte.
1: Vabbè, tu penso, ma c'è piede bicolore, non bave,
3: ma c'è piede bicolore.
1: Dici, ma si fanno i cacciapiede bicolore.
6: Lo sai, io invece da cittadino, diciamo, campano,
1: sì.
6: Direi, ma vogliamo andare un attimino a spulciare chi ha firmato? Poi ci ha fatto delle domande.
1: Come no?
3: Ah, sì.
1: Sì.
6: Io parlo da cittadino, non parlo con la...
1: Qui dovrebbe essere i giornalisti d'inchiesta come Report, queste cose qua vanno a spulciare queste cose. Ma pure se lo dici, sai, la gente poco si interessa. Poi si stanno pazziando noi, ma non...
6: Senti, una domanda e poi ascolto la tua risposta per radio.
3: Sì. No, aspetta, non te ne andare, c'ho prima una domanda per te dopo, vai.
1: Dimmi.
6: Sì, allora... Secondo te, Rosario, tu che sei un uomo che comunque ha esperienza nel merito, ma quale sarebbe effettivamente il metodo giusto per evitare queste cose?
1: Quali cose, scusa?
6: Questi incipimenti, chiamiamoli così, va?
1: Ma sul bicolore dei marciapiedi o sulle tasse? Non
6: dei marciapiedi, dalle strisce bianche e blu che stanno combinando l'ipotetica ira di Dio... dall'improvviso mancamento.
1: Ma già ci sono i controlli, c'è la Corte dei Conti, ci sta la sovrintendenza, ci stanno i controlli. Io non riesco a capire perché non funziona. Ma per esempio, hai sentito il giornalista?
3: Perché chi sbaglia non paga, secondo me.
1: Perché poi alla fine non paga mai nessuno. Allora, no, è colpe chi l'ate, che i controlli ci stanno.
6: Ma barile alla fine si arriva sulla ditta, la ditta comunque è una sicurezza.
1: Cioè, hai visto adesso De Magistris è stato richiamato dalla Corte dei Conti, gli hanno richiesto di nuovo non so quanti milioni indietro, perché non so quale operazione ha fatto con la NM. Cioè, alla fine poi ci stanno i controlli, però insomma... Purtroppo,
6: è questo... lunga perché il sistema
1: lunga.
3: Senti, una domanda da pesare. Se sei un dipendente statale, tu stavi parlando delle multe, cioè tipo prendi una multa per un grattino, una cosa e la vai subito a pagare. Non hai un problema di andare a pagare le tasse tu?
6: No.
3: Perché te le versano direttamente lo Stato, diciamo.
6: Perfetto, ma non solo quello. Io ti dico di più, Marco. Ci sono alcuni sistemi informatici gratis che tu puoi tranquillamente caricare. Se ne hai fiducia, chiaramente, perché vai a mettere dati sensibili e da lì ti vai a fare una quota giornaliera o settimanale, come meglio preferisci, per stabilire quanto andrai a pagare in un anno. Quindi tu avrai un focus su tutto l'anno e approssimativamente avrai il credito monetario per poter andare ad estinguere.
1: Capito? Fatto focus, ratta per, mi sa che appicciata.
3: No, ma c'è Mapiano Caffè.
1: Ciao, amico mio.
3: Ciao, caro.
1: Mamma, una canzoncina e torniamo, vai. Una manciata di secondi.

0: Voi siete la rovina, voi che pagate prima siete la rovina di noi che non vogliamo pagare. Aspettate, non dico non pagate, aspettate. Perché voi chi l'ha fatta in presso? Perché tu non paga proprio? E io dico sempre, voi siete la rovina dell'Italia.
1: Mi fai sempre richiamo, mi fai sempre richiamo, mi fai sempre richiamo. Mi fai chiamare la gente e mi fai richiamo.
2: Ma veramente devo rispondere.
1: Prima si ha risolvito questa cosa.
2: Non acuiamo. Poi ci troviamo in marciapiede bicolore.
1: Non acuiamo.
2: Ci stanno i sord. Grazie.
1: Non acuiamo.
2: Allora, dove è brutta quella pista ciclabile? Che se poteva fare? Perché? Perché non pagate? Questa è la realtà.
1: Ma no, non è vero. Non è vero, sta dicendo una cosa bugia.
2: Bugia.
1: Sta dicendo una bugia. Sta dicendo che la pista ciclabile è stata fatta perché ci servono i sordi. E chi lo pensa? Perché i soldi hanno fatto una pista ciclabile improbabile.
2: Improbabile. Scusami, ma se arriva un palazzo improvvisamente, mica ci possono piazzare una pista ciclabile.
1: Appunto, non fa, non può fare. E non ci sta nessuno che fa. Ma frema mica, non ci sta nessuno che fa. Ma là qua non si poteva fare la pista ciclabile.
2: Scusami.
1: E vabbè, chi mi deve di 100.000 euro?
2: Calmati. Ti vibra il ciuffo, stai calmo. Cioè il ciuffo
1: come si adatta? Vabbè, 08, non mi interessa. No, non mi interessa.
2: Se tu hai un marciapiede,
1: ma dai, c'è una strunciata. Dici,
2: no, c'è un marciapiede. Dici, c'è l'ingresso di un cancello con ingresso con varco per le auto, no? Il cancello grande per entrare. Che faccio il marciapiede? Lo lascio? No, lo levo, faccio l'ingresso e poi riprende il marciapiede, no?
1: L'ha capito, Marco? Non,
2: sì, ho capito.
1: Non riesco a farmi.
2: Ma l'ho vista quella pista ciclabile.
1: Non è colpa mia.
2: Ti dico, l'ho vista da poco.
1: Non è colpa mia. Io ci provo pure. Non capisce. Perciò dice, no, io ho capito che stai dicendo. E dice una cosa. Cioè,
2: secondo me.
1: Io ho capito che stai parlando di capri, ma io sto dicendo che ischia, e va bene, sto parlando di capri.
2: Veramente sto parlando di procito. Andiamo al telefono. Pronto? Ah no, Nellino, vai con un vocale, scusa.
1: Vai con il vocale.
3: Cosa, momento di panico. Stando stato un vaciabis, nonna. Mi viene da stare una rigenerazione in questa casa. Sta ancora andando stato abis, nonna. Vedi a così, no?
1: Mi sbiglia la casa.
2: Vabbè, meglio non commentare.
1: Per esempio, ci volesse una legge, no? Per esempio, tu non puoi vendere casa se non paghi il condominio, sai sta cosa, no?
2: Non ho capito, scusami.
1: Se non saldi il condominio, sì, non puoi vendere casa. Quando vai dal notaio, il notaio dice: se non mi porti il resoconto del condominio, non puoi venderti la casa. No? Certo. Allora, se fa stessa legge, tu non puoi vendere casa se non ne va tutta Tari. Cioè, se non vai.
2: Se non sei a posto col comune.
1: Se non stai a posto che i documenti della casa, non dico tu personalmente, ma almeno con i documenti della casa, non puoi vendere casa. Fai una legge che se vi dica tu quanto pavano, perché ti conviene per 300 euro perdere 200.000? Non ti conviene.
2: Però scusami, se io poi devo dare dei soldi e non ce li ho e ho un bene immobile.
1: Come fai con i condomini?
2: Per
1: esempio, tu devi dare 5.000 euro a condominio che non hai mai pavato.
2: Ok, no. Vendo casa.
1: Non puoi venderla.
2: Aspetta, se però da quei soldi che della vendita poi
1: non la
2: saldo
1: puoi vendere
2: il condominio.
1: Non puoi fare l'atto notarile. Il notaio non ti fa fare l'atto notarile. Se non porti prima il documento che hai pagato tutto il condominio, ti dico perché è successo a me. Se non porti con notario, fratello,
2: ma
1: faccio. Dico, ma mi venga a casa e pavo condominio. No, e pavo fare ebbato, pavo condominio, porti poco e poi ti scondo ebbato, capi con me?
2: Ha un po' un cortocircuito, dico. No? Cioè,
1: ma sarà cortocircuito, sali al potere e cambi la legge.
2: Dico in generale, che poi è una cosa molto sbagliata, ragazzi, non pagare il condominio. Perché poi.
1: Ah, che io pensavo che era una cosa lecita, vero? Sbagliata, non pago il condominio. Ma non mi dici, c'è ti corso da me, c'è ti voto. Boh, io non sapevo.
2: Lui non fa finire di parlare. Non fa finire di parlare.
1: È sbagliata, non pago il condominio.
2: A me mi si scora il cuore quando parlo.
1: Mi scora il cuore, mi rimane così.
2: Che guardi il telefono che sei in diretta, ti si vede in TV. Cosa guardi? Pronto?
4: Marco, senti, tu non usi il cervello, mo ti spiego una cosa.
2: Ma guarda, guarda, in 43 anni di vita e più di 10 di radio, almeno qui, finalmente una telefonata che dice una cosa sensata. Grazie.
1: Ma perché? Che ha fatto?
4: Per spiegare. Tre verbali, ok? Gli interessi 1.500 euro mi sono arrivato.
2: Sì.
4: Mo la giovava, ne parlava che erano praticamente 4-5 anni, è uscito con dono, 60% la giovavate 600 euro, incomoderate. Ecco, io uso il cervello e tu non usi il cervello.
2: Scusami, usa il cervello.
1: Vabbè, tu pagavi quanto dovevi pagare e pagavi comunque 600 euro.
2: Amico mio, ti è andata di culo perché il giorno che decideranno che non condonano più, chi fa sta cosa si ritrova. Anche perché, scusami.
4: Erano 800 euro, ci sparagnate 200 euro con più verbali.
1: Che hai?
2: Ho capito, tutto a posto.
1: Ha capito, pensacato, fatti capire. Però.
2: Ma non è la regola, cioè hai avuto una botta di fortuna,
1: non è regola,
2: tu.
1: Non è regola, sono 50 anni che hai questa botta di culo. Ma poi.
2: Però vedi, questo è sbagliato. Perché vedi, se lui doveva pagare 800 euro, cioè le multe messe insieme all'epoca erano 800 euro.
1: Trombiamogli la moglie.
2: No, cioè, ma che facciamo la moglie?
1: Non ti faccio pagare, non sfociamo in queste cose.
2: Stefano,
5: però, scusa, ma quando si arriva a vedere il pacco nero, quando lo cacci?
2: Ragazzi, oggi ha messo la camicia nera per cercare di depistare.
1: Sono depistando tutti i manieri.
2: Ma niente, niente.
1: Ma metto bianca.
2: Ma prima o poi arriverà il turno. Le camicie così sono cicliche. Poi in estate le cambi una al giorno, c'è poco da fare. Va bene, ci fermiamo un attimo, ragazzi, e torniamo poi con la seconda mezz'ora della seconda ora di Sano Vischisi.

0: È un grande pezzo, ragazzi. Questo veramente da super aperitivo, mentre ci vai, mentre ci stai e mentre te ne vai, no? Sta bene in tutte le fasi. Allora.
1: Se non faccio l'aperitivo. E non ha per lo spritz, ci vanno 10 euro.
0: Posso dirti
1: una cosa? Per lo spritz.
0: Ti sbatti tanto per non pagare
1: dietro,
0: ti sbatti tanto per non pagare multe e tasse, almeno vatta a bene un spritz, no?
1: Bar Umberto 6 euro, Bar Umberto.
0: Ah, ottimo.
1: Vista piazza.
0: È un ottimo prezzo.
1: E Vrinzola tua, una cosa. Mi fa pavù Vrinzola, caro Vrinzolo, dice.
0: Guarda, ma tu stai dicendo una cosa gravissima, eh?
1: Cosa?
0: Io fossi al Bar Umberto, cioè tu stai dicendo il Bar Umberto è frequentato da Vrinzolo.
1: Perché non ci viene pure tu.
0: Frequento
1: e ci elevi un poco, se vieni
0: frequento
1: là
0: altri
1: fuori,
0: bar.
1: Vieni là fuori, insomma, Barti Portici.
0: Barti Portici.
1: Che hanno messo L a Portici, per nominarlo Portici.
0: Adesso non ci sta un certo tipo di caffè, io non vado. Allora, cari amici e care amiche, soprattutto
1: Sammarine
0: evasori,
1: 7-6 digitale terrestre, siamo evasori. Allora, 081-546-6873, sentiamo le vostre voci. Ecco, ci stanno le voci.
2: Lo siamo, voglio dire una cosa, io che pago sempre tutto, no?
1: Sì.
2: E ma che si caccia hanno luato un terrestre, e il nobile essere amici. Questo stronzi, questo stronzi!
1: Non lo so.
3: Signori, buongiorno. Dove abito io ci sono dei personaggi che saranno bene bene 10-12 anni che non pagano il condominio. E nessuno è fariette. Non lo so qual è il motivo.
1: Se sono affittuari, il proprietario ce l'ha lui il problema. Io avevo questa casa, avevo questa affittuaria dentro che non mi pagava a me, naturalmente non pagava il condominio. Per vendere casa ho dovuto saldare tutto. Dopo con la ciaudove saltando
0: la giustamente
1: tu, non la può vendere,
0: no? Sì, dico giustamente, tu che metti la casa in fitto, nella cifra del mese c'hai da scorporare,
1: no,
0: poi
1: tu
0: quello che
1: il fitto, poi la signora doveva pagare il condominio, però la signora non l'ha mai pagato il condominio.
0: Lo paga la signora il condominio, questo
1: lo paga la signora il condominio, però
0: paga
1: se
0: chi? Allora, però se tu essendo proprietario non risultando il condominio pagato è passato a te, perché sei
1: tu, sì, sì, perché il condominio vuole i soldi, quindi si potrebbe fare anche con le tasse.
4: Cioè, ragazzi, buongiorno, sì. Non ho capito, uno può pagare un condominio se deve vendere una casa, allora io non mi vengo a casa, il condominio non lo pago mai. Rosa, ma tu stai dicendo? Un abbraccio a Gerry da Nola.
0: Ciao Gerry.
1: No, sto dicendo che se tu vuoi venderti la casa, quando vai dal notaio, la prima cosa che ti chiede il notaio è il coso condominiale, cioè l'estratto conto condominiale, per vedere se hai debiti o meno, perché se hai debiti con il condominio il notaio non ti mette la firma, non ti fa l'atto, cioè non ti fa vendere casa. Quello è discorso. Giustamente dicevo per sacare, vabbè, venga a casa, piglia i soldi e pago condominio. No, e purtroppo prima i soldi. Porti prima i soldi,
0: ripeto,
1: poi
0: ma tu dici prima fai debiti, ok, ma se io ho una situazione tale per cui una banca non mi presta i soldi, da chi vado?
1: E questo è il problema.
0: A chi chiamo? Assassamen.
1: No.
0: A chi chiamo?
1: Pesagani, questo si chiama capitalismo.
0: Capitalismo.
1: Vabbè. Liberale, capitalismo liberale. Pronto?
0: Liberi da chi? Non si sa. Pronto?
5: E non voglio pava niente, voglio campango pittasse che pava gente.
1: Ha fatto una rima.
5: Cittadinanza che mi va a fare una vacanza.
1: Sono artista, a Basile facevo questa canzone. Vabbè, ciao fratello, vai. Pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
6: Mi senti?
1: Sì, forse chiaro, vai.
6: Sì, ciao, buongiorno.
1: Sì.
6: Senti, Rosario, per vendere la casa non è un problema se non hai pagato il condominio, perché il notaio non fa direttamente l'atto di compravendita, ti fa un compromesso, i cui primi soldi sono destinati al pagamento delle tasse.
1: Comunque per risultare la casa venduta in pieno, in tutto il 100-100 devi pagare il condominio. Sei d'accordo con me?
6: Sì, devi pagarlo il
1: questo
6: condominio,
1: è il discorso.
6: Assolutamente.
1: Sì, sì,
6: altrimenti l'amministratore non ti rilascia la liberatoria.
1: Bravo, e questo stiamo
6: allora
1: dicendo.
6: Tu vai dal notaio.
1: Il sindaco come fa?
0: Ma sei tu che le hai sapere, no?
1: No, tu che
0: io l'ho detto prima.
1: Che soldi
0: ma lui dice quello che ho detto io.
1: Fai un compromesso, fai.
6: Quindi da quei soldi si detrae quello che si deve pagare e poi si perfeziona l'atto di compromesso.
0: Ma io posso fare pure l'amministratore condominio, ma come so forte, guarda là. Va.
1: Capito?
6: No, non sono amministratore di condominio.
0: No, parlavo di me.
1: Lui ha mi scoperto che pensava che tenurebbe tu condominio.
0: No.
1: Anda, che te ne
0: fotti? No, non c'ho niente.
6: No, questo per tranquillizzare chiunque voglia vendere qualche casa e abbia questo tipo di problema. Boh, abbia pagato, non abbia pagato lui o l'affittuario, non è un problema.
1: Si scala, dai,
0: diciamo,
1: soldi.
0: Forse ci perdi una cosa di soldi in più perché è un passaggio extra col notaio, chiedo.
6: No, il compromesso, no, fa parte del pacchetto. Tanto si sa, il notaio è la componente più costosa della compravendita.
0: No, infatti.
1: tra mutuo e notaio se ne sono benefici.
0: Io già adesso sto cercando di instradare Leonardo sulla strada del notaio, sto cercando di fargli prendere quella via.
1: Ma se non hai famiglia non penso.
0: Lo so, spero che cambi il mondo. Va bene, cari amici, care amiche, ci ascoltiamo un'altra canzoncina. Vi ricordo i numeri 342 00 00 100 per dire la vostra, ma anche la linea in diretta 081 546 6873. E senti il sottofondo, senti la musica. Che canzone è questa?
1: Ah, ce l'hanno fumato di spinillo.
7: Ma
1: guarda,
7: sei proprio da alieno, mamma mia, che sorda.
0: E poi dice a me, capito? Poi dice che sei
1: la casa la nonna con muretta e ciaretta a mia mamma.
0: Sì, dicono tutti
1: la casa
0: così.
1: La nonna,
0: Quello c'ha pure un hotel in California, eccolo qua.
1: Poverino, io ci ho rimesso solo soldi con quella casa perché non ha mai avuto
0: dicono tutti così.

0: E non tu so che ma da per la coppa là solo.
1: No, infatti sono stato zitto.
0: E sei un sogante.
1: Ma hai parlato tu? Sì. Hai parlato tu?
0: E ti ci pure ammaronato. Tu so che senti.
1: C'è zicca Maronardi per loro. Senza.
0: Mettici pure ammaronato.
1: E lì no, ti licenzio.
0: Non è potente, non.
1: Senti questa chitarra. Stiamo facendo una cosa che non si fa, ragazzi, sappiatelo, perché merita.
0: Eccezionale l'abbiamo fatto.
1: Sì. Questa teoricamente, purtroppo, sottolineo purtroppo, non è più una cosa radiofonica, cioè quando c'è l'assolo, quando c'è solo musica.
0: Capogno vero. Sono leggi che si mettono. Se prima mi fermassi a lucidì, però.
1: No, figurati, perché poi se lo lascia,
0: anzi, se lo sentono.
1: Certo che se lo sentono. E allora, cari amici, capolavoro Hotel California dal 1976.
0: Guarda un attimo un rito, perché non c'è. Mi prude il naso.
1: Allora ti do il pollice. Ti serve di più.
0: Ci vuole girare la vita, si andrà a chi. Vabbè, tu ci sei aiuto buono.
1: Sai perché non ti ho dato l'indice? Perché se lo tiri succede una cosa. Ah, eccolo là, è andata subito. Allora 0815466873. Ma tu effettivamente quando ti prude il naso con cosa lo gratti?
0: Sono pronto.
1: È un nasone grande grande. Chi è?
2: Buongiorno. Senti Rosario, tu mi hai fatto venire in mente una cosa di 38 anni fa, ma il bar Umberto è quello vicino alla chiesa, Piazza Capo di Chino.
0: No, di fronte.
2: Dove stava Mari allora?
0: Se tu ti ricordi una volta ci si va a banca l'acqua proprio in mezzo alle spalle, era una latteria prima.
2: Sì, ma io mi ricordo che le fa a scuola guida.
0: Bravo, te ne ringhiera fuori,
2: E lo so, è una cosa, gli ha fatto servizi, poi tengo 76 primavere.
0: Sì, sei il comando dei vigili urbani là, sì, è vero.
2: A lui là, teneva 30 anni quando ti sto parlando.
1: E anche all'epoca c'erano i frinzoli là fuori, come dice Rosario?
2: No, c'era altra gente, però era diversamente.
1: Poi l'hai inguaiato sto bar, Rosario?
0: In altri tempi. Babu, grazie amico mio, bei tempi di una volta.
1: Vedi, l'amico aveva scritto, anche la nostra redazione esterna aveva fatto questa richiesta, salutiamo Pio Russo, non tagliatela solo, ci resto male, non l'abbiamo fatto, grazie, vi voglio bene. Ci si vuole bene ragazzi in radio.
0: Va bene ragazzi, così. Noi ci fermiamo, mettiamo una canzoncina, la pubblicità, una canzoncina e poi facciamo l'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss con Danny Rip di Pesacanico condominio, che sicuramente non paga lui, no, lo paghi il condominio.
1: Sempre pagato. Vabbè. Olivia Rodrigo, restate con noi.

0: questa è la sua nuova canzone. Siamo all'ultima parte di questo giovedì 28 maggio. 081 546 6873. Avete evaso le tasse, non avete pagato delle multe, dovete dei soldi allo
1: Siete
0: Stato.
1: Siete dei vasi da notte?
0: Esatto. Mettete pavimenti per la città di Napoli, fateci sapere anche questo. Pronto?
2: Ciao Dario, ciao Marco.
1: Chi sei? Che è buono?
2: Sono il figlio di Gianni Vendemmia.
1: Sei inguaiata, papà.
0: La vera notizia è che Gianni abbia un figlio.
2: No, papà non vuole pagare le tasse al bar. Che facciamo chiudere?
1: Ma che no, non giuro.
0: Approfitto che c'è lui, perché
1: se manca la finanza la dico.
0: Un amico scrive una cosa giusta, dice: "Guai, in un minuto ti ho sponsorizzato tutto corso secondo gli anni". Cioè, effettivamente abbiamo citato un po' di cose.
1: Ma io stiamo diventando un'attrazione turistica a Capricorno. Pronto? Buongiorno.
3: Ciao Marco.
0: Ciao caro. No,
3: non volevo parlare di tasse, Marco, ma volevo parlare dei tuoi gusti musicali.
0: Sì, allora, dimmi tutto.
3: Ma sta canzone, poi non ti tagli i capelli, sono tutti brutti, tutto qua.
0: Ah, chi è?
3: Come si chiama America?
0: No, scusa un attimo, puoi ripetere perché c'è
1: Dea Streets, sta parlando di Dea Streets.
0: No, sta parlando dell'ultima di Elisa.
1: Ah.
3: Allora,
1: Rosa, facci sentire un po' con Ballo Rucavallo.
0: A parte il fatto che sono un grandissimo estimatore del maestro Alberto Selli e do Ballo Rucavallo.
1: Ciao,
0: lo salutiamo, massimo rispetto, massimo rispetto. Diego, io farei una visitina perché così. Allora, non è tanto la sostanza, è lo spessore che mi preoccupa, la stirata. Cioè, non so se mi...
1: Pronto?
3: Tu pesa cane, fatti
0: ingruppare. Mai.
1: Vedi, il popolo lo vuole.
0: Non avrete mai il mio.
1: Vuole, il popolo di essa, non chi si.
0: Dalle tasse sì, da voi mai. No, sappiatelo. Mai. Sappiatelo. Allora, Rosario, un po' di sax per piacere, un po' di jazz, casomai.
1: Un po' che gioco, io non jazz.
0: Io non voglio jazz.
1: 081 546 6873, se volete le linee sono
0: un'idea,
1: potete approfittare. No, pensavo mi piacciono,
0: no, le idee, faccio non mi fare niente, sold out in tutti i teatri italiani.
1: Sì.
0: Il jazz su Mauro Nardi. È un giovedì elegante. Anche se è mattina, abbiamo pensieri notturni. E pensiamo alle tasse che non abbiamo pagato. E a me viene mezzo cannone e non sappiamo dove passeggiare.
1: Oh, ma c'è Pietro il bico. Soffrono. E ci metto che l'acqua sia cazzo.
0: Meno male che non è pesa
1: caro. Fatto, vai ragazzi.
0: Grande,
1: vai.
0: Grande jazz, ragazzi. Viva il jazz. Va bene. Rosario, domani. Per aver fatto questa cosa, domani Rosario non sarà in onda. Vedi, non parla. Ha consumato tutto ciò che aveva.
1: No.
0: Vabbè, dai, un po' di jazz su Mauro Nardi. Senti,
1: no,
0: come
1: no,
0: suona.
1: Non si può fare, vai. 081 546 6873, anche per farmi i complimenti così, Pesacane va in freva. Pronto?
4: Cosa?
1: Sì.
0: Ah, tu stai facendo. Ma
4: c'è
1: un jazz. E che c'è jazz? Ma non mi cinto jazz qui su 7-6 del Digital Terrestre. Pronto? È sfiatato.
0: Si è bloccato così. Ti serve un po' più di diaframma, amico mio.
1: Spingi.
0: Allora, io ho la fortuna di guardare il maestro che lo fa qui in diretta, no? Quando fa già. Spinge da sotto.
1: Tu non la pensi, Muppet.
0: I Muppet Show.
1: Tu si persi una cosa. Scrivi Muppet sì. Show cantante. Scrivi.
0: No, manamana.
1: Manamana. Metti manamana dei. Vira dillo perché guarda, ti fai sotto. Va bene.
0: Manamana. Allora. Rosamma, che c'è azzecca ne dare stress? No, state confondendo. Allora, l'amico di prima criticava il fatto che io avevo detto Elisa, questa è la sua nuova canzone. È anche una bella canzone, cioè, sinceramente. In mezzo a tutto quello
1: allora,
0: che viene prodotto.
1: Ma non il canzone, pensavano sia tutto geniale, tutto bello, tutto. Grande pezzo, grande canzone, grande, tutto grande.
0: Posso dire una volta?
1: Tutto,
0: tanti anni tirati insieme e buttati.
1: Sì, infatti.
0: Che quando
1: io questo dico, la cittadina c'ha.
0: agitato. Cioè, in tanti anni, agitato, quando una canzone non mi piace particolare, ok, io faccio solo una cosa, uno sgancio. Dico solamente chi era che ha cantato, punto.
1: Quando non mi ricordo quando è successa. Grande, un pezzo rimasto nella storia, un pezzo di storia qui, un pezzo pronto.
5: Note del maestro Ernesto Afforia.
1: Grande. E che può fare?
0: Comunque sì, prima ho capito che dice l'amico, i Dire Straits che hai citato prima, no, ma prima erano gli Eagles, con Hotel California, però vabbè, l'errore lasciateglielo stare, perché ha citato un altro gruppo super mega iconico che ha fatto certa roba pazzesca.
1: Pronto?
5: Rufa,
1: oui.
5: Mark, te l'hai trovato, te l'hai scicchiuto.
0: Pensate,
1: me l'hanno dato.
0: Pensate, era il meglio.
1: Mi sembra regale,
0: era il meglio che poteva offrire la piazza. Ero io, quindi
1: diciamo, non è vero, perché lui è stato il quarto nome, però rispetto a chi l'ha di tre che merito, insomma, Marco,
0: quindi ero il migliore.
1: 100 anni, pensa che
0: quindi 100... ero il migliore.
1: Non il migliore, perché sicuramente non po' più bravi, però insomma,
0: una volta. Ragazzi, andiamo con un minutino, c'è una telefonata, pronto?
6: Mamma, faccio un bello zoppo.
1: Vedi come i social fanno diventare...
0: Tanto che me l'avete detta sta cosa, che io non sapevo chi è che la faceva, mi è uscita su TikTok, ragazzi, una cosa drammatica.
1: Ma che mica so la... che riesce?
0: Vabbè.
1: Come l'herpes esce dovunque. Quando meno te la aspetti ti esce.
0: Allora Giovanni, approfitto di questo messaggio, così ricordiamo questa nota di servizio in merito ai podcast. Ragazzi, se con il cellulare avete problemi dall'app, collegatevi sul sito, cioè andate sul cellulare, il vostro browser, navigate su Kiss Napoli e verificate se li trovate regolarmente i podcast. Facendo così non dovreste avere problemi. Poi so che era comunque una cosa che stavano sistemando giù dal reparto tecnico. Allora siamo qua. Ah no, ci abbiamo ancora 2 minuti. Vai, pronto. Navigate su Kiss Napoli e verificate se li trovate regolarmente i podcast. Facendo così non dovreste avere problemi. Poi so che era comunque una cosa che stavano sistemando giù dal reparto tecnico. Allora siamo qua. Ah no, ci abbiamo ancora 2 minuti. Vai, pronto.

0: Quindi, caro amico. Allora, buongiorno ragazzo Rosario, metti, tu fai schifo sempre dei mitici Pandemonium, la dedichiamo a quelli che non pagano le tasse.
1: Tu fai schifo sempre, vai.
0: Non la conosco questa, lo sai?
1: Tu fai schifo sempre Pandemonium.
0: Rosario, ma il gezzo tiene problemi stitichezza.
1: Stitichezza, cioè un periodo che sto stitico,
0: È quello da quando hai smesso di fumare, secondo me.
1: Sì, ma ci so proprio che ha messo fumare.
0: È una cosa terribile.
1: Mi ha distrutto.
0: Posso dire, c'hai il ciuffo più lucido.
1: Ma mica è solo il ciuffo, tu volessi fare da posso favori, pensa
0: che io ti dico cosa mi
1: affezioni,
0: forse è per questo che ha
1: affezioni, dice Rossa Rosario, ma comincia a martellare.
0: No, dico, secondo me sarà per questo che assomiglia a Stefano De Martino e ti confondono con lui ultimamente. Sarà per il capello,
1: eccola qua,
0: tu molto soft.
1: Questo
0: molto...
1: fa schifo sempre.
2: Mi chiedo,
1: sì.
2: Se sto sognando.
0: No. Vediamo che non c'è qualche sbrenzolata, perché sennò...
1: No, è proprio il ritornello, sì.
2: Abbia scelto me.
1: Poi dici
2: della tua vita.
1: Sì.
0: Forse ho capito quale, sai.
1: Sì, una volta era famoso.
2: Quasi insignificante. Vicino a te.
1: Sì, ma se vai sul ritornello fai prima, capito?
0: Ma è bello chiudere così.
1: A maggiore 18 secondi.
0: Con una nota romantica.
1: No, ma con romantica.
0: Amici, amiche, lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Nello Iorio in regia che ha curato la parte tecnica. Grazie a chi ha deciso i lavori a Via Mezzo Cannone. Vi lasciamo con Diego C'è. Mi raccomando, fate gli auguri a Gianluca Miranda. Auguroni, buon compleanno, mi conosco.
1: Ah, compleanno?
0: Sì. No, 31, ragazzi. 31 anni. Beato lui.
1: 30.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.